Mi piacerebbe questa mattina fare due parole con voi riguardo alla questione di come, tra virgolette, ragionare, difendersi, tra virgolette, dal caldo tramite, così o meglio, visto dai concetti della bioarchitettura, bioedilizia, insomma tutte tematiche che in qualche modo riesco a mi competono, diciamo così, con cui opero sempre nell'ambito della mia attività. E vediamo come potremmo strutturare questa cosa qua. Beh, se avete naturalmente dubbi, perplessità o così avete delle considerazioni da fare, mandatemi qualche messaggio al 334-7102-672, sms o whatsapp, e vediamo di rispondere e di rispondere assieme. Allora, magari se volessimo fare una specie di introduzione, così siamo abbastanza abituati, o meglio, chi abita un po' nelle zone nostre, la pianura veneta e quant'altro, sappiamo insomma che è una specie di conca, e quindi oltre ad esserci il caldo c'è anche la caratteristica di essersi anche la cosiddetta afa, ossia il discorso che c'è una certa umidità dovuta alla, tra virgolette, scarsa ventilazione, visto che siamo una sorta di conca. Quindi sì, il caldo da un lato che ci fa un po' penare, ma anche il fatto che ci sia anche questa umidità che ci fa percepire una temperatura effettivamente più alta. E questo qua, insomma, c'è poco da fare. E all'interno, vediamo, capite anche voi che le tematiche possono essere la stessa tematica può essere interpretata spiegata, o meglio capire anche da che parte si potrebbe intervenire. E, per esempio, ragionando su per quel che riguarda il discorso dell'involucro degli edifici, e sarebbero importante avere materiali naturali e che abbiano una buona densità e quindi di conseguenza una buona inerzia termica. Materiali, una volta si era molto più abituati, una volta parlo a livello dei nostri nonni addirittura, si costruivano le case con la terra cruda e si realizzavano delle murature. Stiamo parlando dell'edilizia corrente, avete presente anche voi i casoni, in pratica si realizzavano delle murature con mattoni di terra cruda, è il sistema costruttivo principale con cui si realizzavano gli edifici dalle nostre parti, quindi con la possibilità di realizzare con l'argilla, è un materiale relativamente comune nelle nostre zone, realizzare questi mattoni che nella versione più economica non venivano cotti, quindi erano mattoni in terra cruda, col quale si faceva proprio la muratura così come si fa normalmente. E questo, la caratteristica della terra cruda è di un materiale che ha un elevato peso specifico, ha un'elevata massa e quindi ha la caratteristica di frenare, ha la capacità di frenare il trasferimento del calore dall'esterno verso l'interno. Va da sé anche ricordare che tutto sommato un tempo si viveva parecchio all'esterno, quindi l'involucro era un qualcosa che non aveva, più che non aveva, non c'era la disponibilità di renderlo, di avere dei requisiti, chiamiamoli così, tecnici e relativamente importanti come viene richiesto al giorno d'oggi, e come viene richiesto sia dal punto di vista pratico e o normativo, o viceversa normativo e o pratico, insomma, visto che per tutta una serie di motivi si trascorre una grossa fetta della nostra esistenza all'interno di edifici chiusi rispetto, manco a dirlo, a una cinquantina di anni fa, e quindi viene richiesto che le prestazioni sia in senso invernale, quindi per quel che riguarda il discorso del riscaldamento, sia per quel che riguarda il discorso

estivo, al giorno d'oggi, sia per normativa o per esigenze pratiche, vengono imposte appunto delle necessità e delle normative che tengono conto di tutte, diciamo, da un punto di vista tecnico, di determinati requisiti dell'involucro. Questo senza adesso magari addentrarsi a quelle che sono proprio valori, numeri, eccetera eccetera. Per quel che riguarda la questione estiva, è importante che l'edificio abbia una certa massa. Facciamo un passo indietro. Vi ho parlato più volte che ragionando dal punto di vista tecnico è importante anche una corretta orientamento del fabbricato, perché sappiamo che durante i vari periodi delle stagioni dell'anno il sole e tutti quanti gli altri elementi atmosferici, in particolare il sole, hanno un determinato comportamento che è sostanzialmente fisso nell'arco dell'anno per i determinati periodi, determinati periodi. Per cui vi ricordo che nel periodo invernale il sole è più alto, si dice, nel senso che è più alto dal punto di vista geografico e quindi dà più e nel periodo invernale appunto è più basso sull'orizzonte, per cui riscalda meno, è più lontano, riscalda meno. Però noi possiamo fare in modo che con un corretto orientamento del fabbricato il sole possa penetrare all'interno dell'edificio tramite le aperture che possono essere diciamo più importanti sul lato sud, quindi i serramenti possono essere più abbondanti, se vogliamo, e quindi consentire ai raggi luminosi del sole di entrare all'interno del fabbricato. Essendo appunto più basso, riesce ad penetrare in maniera più profonda all'interno del fabbricato, e questo consente di soprattutto le parti trasparenti di essere trasparenti anche alla luce solare e di essere opache rispetto alla gamma dell'infrarosso, e avvenire quello che in gergo, così anche tecnico se volete, si chiama effetto serra. La luce entra all'interno dei vetri, delle finestre, colpisce il pavimento, le superfici, colpisce i vari corpi, si trasmuta per quel che riguarda la lunghezza d'onda e si sposta più nell'ambito dell'infrarosso, che viene riflessa dai vari elementi non torna indietro, cioè torna indietro, però viene riflessa a sua volta dalle superfici trasparenti, quindi dalle finestre stesse, e si ha quello che si chiama appunto effetto serra. E questo naturalmente lo si ha anche d'estate, per cui è importante che gli serramenti e le parti trasparenti siano ben ombreggiate durante il periodo estivo, perché la luce solare entra dentro e poi riscalda il pavimento e tutte le varie parti degli elementi concreti, gli elementi quali, non so, i muri interni, il pavimento eccetera eccetera, e quindi diventa a loro volta un elemento che genera appunto calore e consente ad aumentare la temperatura all'interno degli ambienti. Quindi è importante avere un ombreggiamento delle parti trasparenti, ombreggiamento che è relativamente semplice nel periodo estivo, in quanto anche essendo il sole alto ed estate, un piccolo sporto della copertura, piuttosto che di una tettoia, piuttosto che di una pompeiana, piuttosto che di un gazebo, qualsiasi cosa, o di una pompeiana con delle piante rampicanti, viti o edere o qualsiasi voglia cosa, e metta in ombra, è importante che metta in ombra la parte trasparente dell'edificio, in modo che effettivamente il sole non entri e di conseguenza il caldo non rimanga poi al suo interno.
Quindi importante, ragionando sull'involucro, è avere un involucro con discreta inerzia termica e poi che faccia da scudo per quel che riguarda la capacità che ha il sole di penetrare e di trasmettersi all'interno e di attraversare i vari materiali di cui si compongono le parti appunto opache. E questo poi unita a una ventilazione notturna e dalla protezione solare esterna, schermature, tende, anche vi dicevo verde rampicante, verde verticale, e consente di tenere relativamente più fresca la casa rispetto al fatto di a sua volta di dover utilizzare dei condizionatori. E questo avviene anche naturalmente se pur utilizzando il condizionatore lo si magari utilizza per è indispensabile utilizzarlo magari per meno ore durante la giornata, durante la serata. Poi naturalmente tutto quanto è legato alle abitudini di vita, se durante il giorno si è in casa piuttosto che la sera e quant'altro. Teniamo presente che abbassandosi relativamente la temperatura anche di qualche grado durante la sera e poi la notte si ha un aumento dell'umidità e dell'umidità relativa, cioè della concentrazione di umidità per lo stesso volume d'aria, e quindi si ha anche a sua volta una percezione un po' più alta della temperatura, quindi a parità di temperatura si ha la sensazione che sia più caldo in quanto c'è un'umidità più alta. Vediamo dei consigli pratici per chi vive in, diciamo, nelle abitazioni per le nostre zone. Arieggiare gli ambienti soprattutto quando c'è l'opportunità di farlo con le temperature dell'aria esterna più basse di quelle delle temperature dell'aria interna. E questo è un espediente che era ben noto ai nostri nonni, perché insomma si sa che si aprivano le finestre alle prime ore del mattino piuttosto che in tarda serata, quando effettivamente la temperatura dell'aria era relativamente un po' più bassa. Poi con un corretto orientamento si potrebbe anche realizzare il cosiddetto flusso incrociato, per cui aprire delle finestre in modo che siano relativamente in posizioni opposte, in modo da creare una ventilazione naturale che a sua volta sposta e raffresca gli ambienti interni o meglio toglie l'aria più calda all'interno degli ambienti, per appunto e scarica tra virgolette la temperatura delle murature interne. Sono sicuro che molti di noi utilizzano già da tempo questi sistemi, si sono reso conto e già da tempo insomma che in determinati momenti dell'anno è già più che sufficiente adottare queste tipologie di intervento. Per carità, teniamo presente che questo consente a sua volta, se non in molti casi, eliminare completamente l'utilizzo del condizionatore, oppure anche di ridurlo in maniera abbastanza importante per quel che riguarda appunto il suo utilizzo, oppure può essere magari anche spinto per più che per condizionare gli ambienti, anche solo tra virgolette per togliere una certa quantità di umidità. Poi cosa possiamo aggiungere ancora? L'inerzia termica dei materiali vi ho parlato. L'utilizzo di materiali un po' massivi vuol dire che sono, anziché nel periodo estivo è opportuno, anziché affidare
l'isolamento a materiali leggeri, sintetici, come magari potrebbe essere sufficiente farlo nel periodo invernale, potrebbe essere opportuno utilizzare materiali più massivi, per cui superfici e murature relativamente più pesanti. E, vi dicevo prima, magari con l'utilizzo dell'argilla cruda, anche se è ragionevole pensare che al giorno d'oggi sia abbastanza improponibile realizzare edifici con l'argilla cruda e o in tutto o in parte, piuttosto che magari utilizzare il laterizio, l'argilla cotta, la nuova generazione dei blocchi in laterizio, che hanno la caratteristica di avere, diciamo, delle prestazioni sia nel versante estivo piuttosto che nel versante invernale, con delle caratteristiche tecniche già sufficienti per gestire sia il caldo invernale piuttosto che il fresco estivo all'interno degli ambienti. Per cui vi ricordo l'opportunità di utilizzare materiali in laterizio, della nuova generazione di blocchi in laterizio, per cui si possono costruire delle murature senza la necessità di ulteriori spessori di isolante, senza la necessità di utilizzare dell'isolante. Io sono un convinto assertore di sistemi costruttivi relativamente semplici. Semplici vuol dire utilizzare quelle che sono tecniche costruttive piuttosto che materiali relativamente usuali, se volete, anche se di nuova concezione, di nuova generazione. Quindi sempre l'utilizzo del laterizio, vi dicevo, magari l'utilizzo di laterizi di nuova generazione, quindi della famiglia dei laterizi porizzati, però con farina di legno. Porizzati vuol dire che hanno al loro interno dell'impasto, quando vengono realizzati i blocchi, vengono realizzati con argilla mescolata alla farina di legno. Si parla proprio di farina di legno, quindi non di segatura ma di farina di legno, e dopo essere stata mescolata all'argilla, questa vengono formati con dei stampi, con dei sistemi diciamo di estrusione dell'argilla, vengono formati dei blocchi che poi vengono a loro volta cotti, come si fa normalmente nel processo di cottura. La segatura di legno viene a sua volta a bruciarsi, creando una microporosità diffusa all'interno del blocco in laterizio. Questa microporosità, dovuta proprio alle caratteristiche del materiale per il quale appunto viene impastata l'argilla e la farina di legno, unita ad una geometria, ad una conformazione geometrica del blocco, ha le caratteristiche di realizzare dei blocchi che hanno sia delle prestazioni molto interessanti, se non fondamentali, sia dal punto di vista estivo sia dal punto di vista invernale. Vi ricordo che stiamo parlando di caratteristiche termoigrometriche, di prestazioni di controllo termoigrometriche e igrometriche di questi materiali, di questi blocchi di argilla cotta, che a seconda delle varie zone delle nostre d'Italia hanno determinati spessori, e questi sono sufficienti, sono stati progettati e poi verificati e diciamo collaudati affinché abbiano uno spessore sufficiente perché ci siano queste prestazioni sia d'estate che d'inverno. Va bene, va bene, va bene, facciamo una piccola pausa e poi continuiamo con queste considerazioni, magari fino ad arrivare anche a dei suggerimenti per quel che riguarda, diciamo, quello che possiamo fare all'interno delle nostre case, anche se magari non sono state propriamente costruite come vi sto raccontando. Allora, piccola pausa, aspettate che mi son perso. No, dove è andato qua? Oh, mamma mia.
piccolo lapsus. Eccolo qua. Allora, dai, sentiamo questo.

Cosa vi sembra? Canti gregoriani dell'Arcangelo Michele, adesso per carità, poi senza entrare proprio nello specifico, mi piaceva così questo suono dolce e tanto di cappello, vero? Allora, andiamo avanti con le tematiche relative alla bioarchitettura e eventualmente consigli pratici per il discorso del calore, vero? Aspettate, cos'è sta roba qua? Ok, non c'entra niente, va bene. E il ruolo dell'involucro nella regolazione climatica interna. Vediamo che cosa possiamo aggiungere. L'sfasamento termico l'abbiamo già parlato. L'isolamento termico serve anche in estate. Apro la parentesi riguardo all'isolamento termico. Generalmente viene associato alla protezione invernale dell'edificio, ma in realtà svolge un ruolo essenziale anche durante l'estate. Nella stagione calda, infatti, uno strato di isolante ben dimensionato e realizzato riesce a ridurre il flusso di calore che attraversa la parete e raggiunge gli ambienti interni. Ciò dipende, proprio come in inverno, dalla bassa conducibilità termica del materiale. L'efficacia di questa soluzione dipende però dalla stratigrafia complessiva della parete e della posizione dell'isolante. In climi con estati calde e notti fresche, l'isolante sul lato esterno dell'involucro è efficace poiché consente alla massa interna di partecipare attivamente alla regolazione termica. L'isolamento interno invece riduce la capacità di accumulo termico della struttura con possibili effetti negativi sul comfort percepito durante le ore più calde. Non sempre tuttavia l'intervento dall'esterno è praticabile nella riqualificazione dell'edificio esistente, negli interventi di recupero o nei contesti vincolati. La coibitazione interna resta spesso l'unica strada con l'esigenza di contenere al massimo la riduzione degli spazi abitabili, e questo qua insomma ve ne ho già parlato. Poi ancora questo qua, ok. L'importanza del controllo dell'irraggiamento solare. In estate l'irraggiamento solare diretto o diffuso può essere la principale fonte di surriscaldamento degli edifici. Le superfici trasparenti, come vi dicevo prima, in particolare appunto le serramenti e le finestre, rappresentano punti critici attraverso cui l'energia solare entra negli ambienti interni e vi rimane intrappolata. Il discorso dell'effetto serra. Il controllo della radiazione solare pertanto è essenziale e può essere affrontato tramite l'installazione di dispositivi esterni. Mi raccomando, importante che siano dispositivi esterni. Il controllo della radiazione solare, cioè la radiazione solare deve essere fermata all'esterno prima che entri dentro. Pertanto è essenziale e può essere affrontato tramite l'installazione di dispositivi esterni come brisolelli, schermature mobili, frangisole o anche vegetazione. Il discorso della vegetazione è sicuramente un punto che sembrerebbe essere molto molto interessante, però è un pochettino relativamente più delicato, insomma, perché c'è il discorso, chiamiamola, della manutenzione. Se non viene ben studiato e realizzato fin dall'inizio, poi insomma ci si perde un pochettino e si rischia di fare un po', di avere una tipologia di intervento che è più tecnicamente praticamente più complicata rispetto al vantaggio che se ne possa mai avere. Poi ecco il discorso della ventilazione naturale, scremamento passivo e regolazione dell'umidità. Un involucro performante in regime estivo e un livello elevato di comfort interno, che poi è il vero obiettivo finale, non possono prescindere dall'attivazione di strategie per la ventilazione naturale. Il raffrescamento passivo e la regolazione dell'umidità interna. La ventilazione incrociata, la ventilazione notturna e l'effetto camino, ad esempio, sono strumenti fondamentali per dissipare il calore accumulato durante il giorno. In particolare il cosiddetto night cooling, tratta il raffrescamento notturno per rigenerare la capacità termica delle masse edilizie.
Va bene. Il benessere termigrometrico, del resto, non dipende solo dalla temperatura, ma anche dalla velocità dell'aria. Ah, ecco sì, questo è un elemento che mi ero un po' scordato di accennarvi. Velocità dell'aria e dell'umidità relativa. L'esempio che faccio sempre è quello di quando andiamo via magari in bicicletta, sentiamo che se andiamo più veloci sentiamo l'aria che ci viene incontro, che ci sbatte, e quindi abbiamo una sensazione di fresco relativamente più importante, insomma. Ma anche della velocità dell'aria e dell'umidità relativa. L'involucro incide direttamente anche su questi aspetti. Pareti e solai surriscaldati possono generare condizioni di disagio anche in presenza di temperature dell'aria relativamente contenute, mentre la ventilazione naturale regola l'umidità interna. E qua va bene. In generale, l'efficacia di tutte queste strategie dipende molto dalla qualità dell'involucro e dall'attuazione di alcuni accorgimenti progettuali, inclusi lo studio dell'orientamento dell'edificio, delle aperture e della loro disposizione rispetto agli ambienti interni. E ok, anche questo, insomma, ci siamo capiti. E poi ancora. Sì. La ventilazione potrebbe essere interessante, anche la ventilazione del tetto piuttosto che delle pareti, però non c'è da aspettarsi che la ventilazione del parete e del tetto possano essere, diciamo, delle strategie molto molto sì, sono interessanti, importanti, però e comunque hanno una loro dal punto di vista tecnico una loro elementi di laboriosità, ecco sì, questo qua sono relativamente tra virgolette complicati, e quindi sapete che le cose che sono un pochettino complicate, insomma, possono lasciare un po' di problematiche, insomma, più che altro nel magari nella tenuta nel tempo o cose di questo tipo, insomma. Va bene. Un'altra piccola. Un'altra piccola pausa, vi dicevo. Ops, mi sono perso. Sentiamo questa.

Eccoci, eccoci, questo suono così dolce ci dovrebbe anche dare un pochettino più la sensazione anche di frescolino, che dite? Ma chissà se è vero. Piero Betonea ha sempre appunto delle richieste dal lato pratico. Mi chiede: buongiorno Massimo, sono sempre Piero, vorrei fare un intonaco interno in calce e canapa, puoi dare qualche marca di chi riproduce? Grazie. Allora Piero, non mi sento così radiofonicamente parlando di darti delle marche o delle cose, e magari io mi muoverei così. E ti devi rivolgere o al magazzino di fiducia per il quale appunto dove ti appoggi o eventualmente anche a un eventuale applicatore, se hai in mente, immagino come sia, di rivolgerti a degli applicatori. E ne parli con loro, assieme magari loro al loro magazzino, o sì, appunto al magazzino a cui si appoggiano, in modo da avere già delle marche che vengono trattate dall'applicatore stesso piuttosto dal magazzino dove ti appoggi. Il fatto di dare delle nome di marche che magari poi te ne devi occupare tu, sia per l'ordine di materiale e cose di questo tipo, lo vedo sempre relativamente, tra virgolette, complicato e pericoloso, appunto complicato e per non dire appunto pericoloso. Perché tutto è semplice, però poi dopo, quando si va nel lato pratico, è tutto quanto, non dico complesso, però almeno è articolato. Ecco, questo qua è un po' il termine. Ti rischi di dover cercare dei materiali e di marche che magari devi ordinare e fare arrivare. Quindi magari il magazzino piuttosto che l'applicatore non tratta, quindi lo devi gestire tu, con tutto annessi e connessi, perché è tutto semplice, però poi bisogna gestirle le cose, o non solo decidere cosa fare, che è già assolutamente la cosa, dovrebbe essere la cosa basilare, e poi c'è la questione di definire tutto quello che serve, tutto quanto quello che sta il contorno, e ti trovi a dover stabilire quantità, numero di sacchi, piuttosto che ci sono le schede tecniche eccetera eccetera, però sai benissimo, perché una cosa basti, bisogna, come si suol dire, come si dice nel gergo da cantieristica, perché la roba basti ne devi avanzare, perché insomma così è, non ci sono praticamente mezzi termini. Quindi senti il magazzino di riferimento piuttosto che l'applicatore, e ti fai dare da loro delle indicazioni di tipologia di materiali, di ditte che loro trattano. Può essere anche che magari ce l'abbiano anche già a disposizione nei loro magazzini, piuttosto che sono marche che loro conoscono relativamente bene, a cui poi si appoggiano per queste forniture, che se vogliamo chiamarle anche relativamente di nicchia. Ecco, sì, questo qua mi sento appunto di dirti. Intonaco di calce e canapa ha la caratteristica di essere un ottimo regolatore termigrammetrico, vuol dire che assorbe l'umidità e anche il discorso temperature e umidità nel periodo in cui ce n'è presenza più alta, c'è una maggiore concentrazione, per poi rilasciarla nel momento in cui c'è meno il muro praticamente si scarica della sua umidità e della sua temperatura.
E questo unito a una ventilazione interna nel periodo serale e invernale, scusatemi, nel periodo in serale, consente di, tra virgolette, scaricare la temperatura delle pareti interne, perché sappiamo che oltre alla convezione una grossa quantità di sensazione termica ce l'abbiamo anche per il raggiamento, per cui una parete che durante il giorno si è scaldata, durante la sera emana calore, e quindi in particolare per chi non è molto abituato sente proprio il calore, che lo sente direttamente. Va bene, va bene, va bene. Questo qua era appunto Piero, e vediamo che cosa poi posso aggiungere ancora. Aspettate. Il comfort estivo non dipende da un singolo parametro, ma dall'equilibrio tra le più strategie che agiscono in modo complementare sull'involucro. Isolamento termico, come agisce, riduce il flusso di calore conduttivo attraverso l'involucro. Il parametro, concetto chiave, la conducibilità e la trasmittanza, vabbè. Massa e inerzia termica, ritarda e attenua l'onda di calore verso l'interno. E tenete presente che però quando cominciano a essere diversi giorni, diverse settimane, diversi giorni che continua a fare caldo, comunque all'interno degli ambienti fa caldo. Mi è capitato di viverlo proprio sulla mia pelle, tra virgolette, in località, adesso non sto qua a spiegarvi, in Sardegna, in cui mi è capitato qualche volta di andarci, e ci sono delle chiese nei vari paesini, ci sono delle chiese che sono relativamente piccole e hanno murature relativamente pesanti, quindi molto grosse e pesanti, e quindi hanno una inerzia termica relativamente importante. Per quel che riguarda l'isolamento termico, vi dicevo, riduce il flusso di calore conduttivo attraverso l'involucro, e i parametri, concetto e chiave, sono la conducibilità e la trasmittanza. Mentre per quel che riguarda la massa e l'inerzia termica, ritarda e attenua l'onda di calore verso l'interno, e questo è appunto il parametro, concetto chiave, è lo sfasamento o l'attenuazione appunto del calore che entra dentro. Controllo dell'irraggiamento, blocca la radiazione solare prima che entri negli ambienti, e questo qua vi ricordavo appunto è una cosa molto molto importante. Quindi questo attraverso scremature interne, vetri selettivi, fattore solare. E dissipa il calore accumulato e regola l'umidità interna, questo come agisce i vari materiali. Con unita alla ventilazione notturna, che tecnicamente il gergo tecnico si parla di night cooling, e unitamente in molti casi all'effetto camino. Questo lo si ha in particolar modo all'interno di certi condomini di una certa altezza, che il vano scale effettivamente posto in un punto centrale si comporta come un elemento camino, e quindi c'è l'effetto del cosiddetto effetto camino. L'aria calda tende a salire, se noi teniamo aperte determinate aperture questa entra dentro e sale, e quindi insomma dà meno fastidio, ecco. Poi ancora orientamento e progettazione, riduce e monta i guadagni solari indesiderati, e che però possono essere molto interessanti dal punto di vista invernale. Esposizione e disposizione delle aperture, eccetera, eccetera. Vediamo, vedo che ci sono anche degli altri messaggi.
Poi c'è Adamo che è sempre molto, molto, come dire, è sottile. Guardi, architetto, che quello che succede di brutto è colpa di chi fa e di chi fa i bottoni. Perché i padroni che premono un bottone fanno succedere di tutto, caldo e grandine e uragani, mentre chi se ne... se non fossero i bottoni, non, chi, mentre che se non ci fossero i bottoni non farebbero niente. Questo è Adamo, niente da dire. Ok, buongiorno architetto, cambiando le tegole o copertura di colore classico con altre di colore bianco neve, forse alcuni gradi in meno si otterrebbe se i regolamenti lo permettessero da Lucio. Guarda Lucio, effettivamente ci sono dei materiali, materiali più chiari eccetera eccetera, che avrebbero questa caratteristica, però ci sono due considerazioni da fare. Una è legata al discorso della tradizione nostre costruttive, per cui le nostre coperture erano nate con sostanzialmente con il discorso dell'utilizzo di elementi in cotto, elementi che possono essere coppie e poi nell'ultimo periodo le tegole in cemento di colore principalmente rosso, che era il colore principale del cotto delle tegole, dei coppi cotti. Per carità, poi ci sono, dipende dalla tipologia specifica di argilla, dalle cave e quant'altro, per cui vanno dal rosso fino al giallo paglierino e qualcosa del genere. Allora, per così continuare a vedere quelli che sono i vostri messaggi, buongiorno 04 finale, vediamo se poi ok. Buongiorno, che tipo di cappotto faresti in una casa anni 50-60? Una parte della casa è pietra, una parte è mattoni, chiaramente ricoperta da un bel graffiato. Esiste anche un po' di umidità di risalita nella zona dove ci sono le pietre, e da un po' che ci penso vorrei cambiare essere realmente, ma faccio fatica a decidermi sul cappotto. Tanto vorrei fare solo quelli e poi consigliare, grazie Marco da Treviso. Allora Marco, aspetta che poi aggiungi ancora, mi avevano proposto uno di canaba, ma andavo a spendere cifre esorbitanti. Mi è stato proposto uno di fibra di legno, ma sono nel dubbio col discorso dell'umidità di risalita, grazie. La perlite potrebbe aiutare nel solare, c'è chi mi ha proposto di mettere paglia. Allora, sei tante cose che vediamo se riesco intanto ad accennare un po' concettualmente. Dovendo andare per gradi, il discorso dei serramenti è il primo intervento che consente di avere un relativo interesse nel rapporto alla spesa. Quindi prima bisognerebbe muoversi magari ragionando sui serramenti piuttosto che su altre cose, anche se in realtà poi sono cose che si legano. Comunque, andando per gradi, eventualmente serramenti, oppure in parallelo anche il discorso della copertura, perché anche il tetto è un elemento relativamente delicato, per cui se dobbiamo intervenire su un edificio, prima di andare a farci male sulle murature, considererei di valutare bene il discorso della copertura. Il discorso della copertura può essere gestito a seconda di come è realizzato il tetto, cioè se c'è o meno intercapedine nell'ultimo piano, se c'è il tetto mansardato, o per capirci, o c'è l'intercapedine della mansarda dell'ultimo piano. Teniamo presente che possiamo dividere anche questo a sua volta in due grossi fronti. Il primo, dettato dall'urgenza, dalla necessità di intervenire sul tetto se effettivamente è relativamente ammalorato e dovesse eventualmente piovere dentro. Vi apro una parentesi. Io faccio parte di quella categoria di persone che considera relativamente
poco interessante o addirittura deleterio l'utilizzo delle guaine in copertura. Sono più propenso a utilizzo a dei sistemi di realizzazione di nuove coperture senza l'utilizzo di guaine, e c'è la possibilità di farlo appunto da quando è venuto fuori, si è inventata tra virgolette la guaina. Per carità, ci sono, diciamo, sotto un determinato aspetto dei buoni prodotti, anzi la ricerca tecnologica ha dato sicuramente dei buoni risultati, che però, come tante cose, bisogna stare attenti come si va ad utilizzarle. Per cui, per quel che riguarda il mio approccio, è quello di non utilizzare le guaine in copertura. E si possono utilizzare dei teli, si chiamano teli traspiranti antigoccia, che hanno la caratteristica di lasciare traspirare il tetto e di fare in modo che, se si dovesse spostare, rompere una tegola, un coppitegole e quant'altro, di comunque di non fare entrare la pioggia che si dovrebbe insinuare nei coppi rotti, piuttosto che eccetera eccetera. La guaina è devastante, sia per quel che riguarda i tetti, diciamo, tradizionali in laterizio, e in particolare, poi non ne parliamo, nei tetti in legno. Comunque, quindi c'è il discorso dell'aspetto della copertura, e isolare la copertura prima delle pareti, quindi involucro trasparente, serramenti, copertura, e poi eventualmente intervenire nelle pareti. Qui purtroppo fa da padrone isolanti come il polistirolo, e relativamente economico, e per la stragrande 99% utilizzato come sistemi a cappotto. L'utilizzo di materiali fibrosi non sono, soprattutto anche sia la canapa piuttosto che la fibra di legno, non sono nelle mie corde. Ho troppa difficoltà, a parte il costo, effettivamente ti sei reso conto, la perplessità grossa è che questi in qualche modo si possano imbibire d'acqua, perché nel corso del tempo, degli anni, per tutta una serie di motivi, l'acqua può penetrare in punti delicati, davanzali o quant'altro, per non parlare, appunto, come ti sei reso conto benissimo anche tu, del problema dell'umidità di risalita. Hai voglia tu a ragionare sul fatto che bisogna risolverlo eccetera eccetera, ma io non andrei sulla strada di utilizzare materiali fibrosi, soprattutto anche se materiali naturali, e piuttosto andrei su materiali tipo calcio silicato. Sono materiali rocce, minerali, che hanno la loro caratteristica di essere a loro volta traspiranti, anche se hanno caratteristiche a parità di spessori relativamente meno isolanti. Però, insomma, bisognerebbe ragionare nel caso specifico di andare ad impiegarli nelle varie parti dove effettivamente servono, per cui alle nostre latitudini, sui lati nord piuttosto che est-ovest, per esempio. Non sono necessari spessori devastanti come secondo la normativa verrebbe chiesto, secondo la normativa, in quanto vi ricordo che sono i primi centimetri di cappotto ad assorbire, ad avere il massimo di beneficio. Vi faccio l'esempio banale: il raddoppio dello spessore del cappotto non dimezza le caratteristiche termiche dell'edificio, e a maggior ragione non dimezza i consumi termici dell'edificio. Cioè, a un certo l'ordine di grandezza è iperbolico, per cui a mano che vado a raddoppiare, anche se vado a raddoppiare lo spessore dell'isolante, qualsiasi esso sia, la progressione non è lineare. Devo avere, e oltre un certo limite, devo avere dei spessori devastanti per avere un vantaggio tangibile, insomma.
Questo purtroppo molto spesso viene scordato e soprattutto per quel che riguarda la normativa e soprattutto anche per quel che riguarda il discorso dei cosiddetti incentivi degli sgravi fiscali. Purtroppo si ragiona a valori tecnici entro i quali, oltre i quali si ha la possibilità di avere la detrazione fiscale, al di sotto dei quali non si hanno detrazioni fiscali. Quindi anche qua ci sarebbe tutto quanto un discorso un po' articolato da sostenere. Comunque sono propenso a calcio silicati e spessore relativamente contenuti nelle pareti più rivolte, più diciamo problematiche relativo alle parti poste a nord. E non è indispensabile fare spessori troppo importanti, anche perché come viene vi ricordo che l'altra considerazione che si può fare della cosiddetta energia grigia, che ossia la quantità di energia in senso ampio che viene utilizzata per realizzare il materiale, non giustifica l'utilizzo oltre un determinato spessore. Per carità, bisogna ragionare per quel che riguarda appunto l'utilizzo di determinati spessori, di determinati materiali, possono essere più che sufficienti per avere un relativo contributo per quel che riguarda il discorso invernale soprattutto, e senza avere bisogno di strafare negli spessori. Ecco, mi spero di aver dato delle indicazioni abbastanza, dei concetti utili per ragionare su questa cosa qua. Poi bisogna entrare nel caso specifico. Altra considerazione, così per chiudere, che mi viene da fare è quella di capire effettivamente come intervenire concretamente nell'edificio. Molto spesso ci si trova in edifici degli anni 50-60 relativamente grandi rispetto all'utilizzo che se ne fa. Per cui in alcuni casi sì, capisco che non è semplice suddividere uno che ha abitato una vita all'interno di questi edifici, ha avuto la sua famiglia, che in determinati momenti della vita, insomma, l'edificio era assolutamente indispensabile, perché c'erano più componenti per cui era necessario avere più stanze, c'erano i figli, cose di questo tipo. Ad un certo punto sono rimasti i genitori, come è giusto che sia, a sottoutilizzare questo edificio. E di solito sono edifici a due piani, per cui il consiglio che do sempre io è quello di trasferirsi al piano terra. Trasferendosi al piano terra, sia nel periodo invernale e anche nel periodo estivo, intanto si usa metà dell'edificio, e quindi sia per riscaldare, eventualmente raffrescare, è sufficiente riscaldare e raffrescare una parte di questo edificio. E soprattutto nel periodo estivo utilizzare il piano terra si ha la prerogativa di avere più fresco, perché al piano terra siamo relativamente sempre comunque più freschi rispetto alle stanze al piano primo. Già questo è un buon compromesso. In seconda battuta, organizzare le aperture dell'edificio secondo, e di solito è sempre relativamente fattibile, aprire l'edificio e orientarlo secondo, in modo da poter vivere anche l'esterno, soprattutto nella parte a sud. È interessante sia per quel che riguarda il periodo estivo che riguarda anche il periodo invernale. La parte a sud con una tettoia che consente, quando è possibile realizzarla, se non c'è già un portico, una tettoia, e consente di vivere in maniera molto più all'aperto,
e quindi anche di sfruttare al meglio e un giardino che magari consente appunto di, durante l'arco dei vari momenti della giornata, consente di essere più all'esterno che non nell'ambito interno. A quel punto si può considerare di realizzare la parte di cappotto soltanto nella parte del piano terra e, come vi dicevo prima, per spessori più contenuti e per la parte di pareti che possono essere effettivamente battute dal freddo invernale, quindi la parte nord e nord-est. Eventualmente a sud assolutamente, nell'ambito diciamo energetico annuale, la quantità di energia nell'ambito dell'arco dell'anno che viene catturata dalla parete rivolta verso sud si equipara un po' alle dispersioni, o meglio viceversa, le eventuali dispersioni delle murature sono qui abbondantemente ricompensate dal beneficio che si ha e dal vantaggio che si ha dell'apporto passivo del periodo invernale del sole che riscalda la muratura, eccetera eccetera. Quindi in senso ampio mi sento di darti questa indicazione. Monica da Rosà, ciao Massimo, buona trasmissione, buon weekend a tutti. Pensiero del giorno, mi scrive Monica: la vita è troppo bella per sprecarla, viviamocela con amore, passione e comprensione. Un abbraccio a tutti, Monica da Rosà, grazie. Va bene, va bene, va bene. Direi che vi ho tediato abbastanza per quel che riguarda il concetto della bioarchitettura e del rapporto al discorso estivo, del calore e quant'altro. Direi che possiamo fare un'altra piccola pausa e poi chiudere, diciamo, con la terza parte della mattinata, come di consueto, eccoci qua.

Eccoci ritornati. Allora, vi dicevo alcune considerazioni riguardo un po' a queste ultime vicende che si sono verificate in quest'ultima settimana, vero? Non posso anch'io non parlare della questione degli immigrati. Diciamo quella che viene definita l'invasione della Spagna. Non so se tutti lo sanno, perché non lo sapevo neanch'io. Questa località Ceuta, com'è che si chiama? In realtà è un cioè siamo ancora in Africa. Io non me ne ero, non lo sapevo questa cosa qua. Questa località in cui sono entrati questi effettivamente migliaia di persone, tra l'altro sono giovani, eccetera, eccetera, ma veramente tanti, è una località

0: che ancora dalla parte dell'Africa è sì Spagna, però è dalla parte dell'Africa. Per cui insomma, non è, io no, no, non lo sapevo di questa cosa. Vediamo se riesco a farvi ascoltare qualcosa riguardo a questa cosa qua. Vediamo, vediamo, vediamo. Questo qua è che tutti quanti ne danno una loro. Sì. Effettivamente è un bel è una bella storia. Aspettate che vi volevo trovare un eccolo qua, vediamo. Eccolo qua, sì, sentite questo.
1: Si dice che a pensar male si fa peccato, però spesso ci si azzecca. Nelle ultime 24 ore abbiamo assistito ad immagini che hanno del surreale. Sarebbero almeno 49.000 le persone entrate dal Marocco nell'enclave spagnola di Ceuta, chi a nuoto, chi via terra, con ingressi che starebbero proseguendo anche adesso che stiamo parlando. E non solo a Ceuta, ma anche nell'altra enclave, quella di Melilla, che nel frattempo ha chiuso le frontiere. Una situazione fuori controllo, una vera e propria bomba d'orologeria. Un po' troppo ad orologeria. Già, perché fermarsi solo alla lettura dell'immigrazione irregolare in questo caso potrebbe non essere abbastanza. Forse in questo caso il problema va un po' oltre la sola lettura delle immagini, un po' oltre le semplificazioni e decisamente molto oltre le reazioni dei nostri politici. Il governo Meloni, ad esempio, ha subito corso a parlare di sospensione degli accordi di Schengen, ignorando, forse omettendo volontariamente, che Schengen con Ceuta c'entra, ma come direbbe il buon Tajani, fino a un certo punto. Forse è proprio per questo che le cose, prima di dare fiato alle trombe, bisognerebbe quantomeno saperle, onde evitare figure di merda come le convocazioni dell'ambasciatore italiano, proprio perché Tajani si è messo a fa il solito Tajani. In fondo non era poi così complicato scrivere Ceuta su Google Maps, ma sicché. E dunque, eccola Ceuta, eccola Africa, Marocco, zona strategica perché si trova all'ingresso del Mediterraneo, uno dei punti marittimi più importanti al mondo, nonché città autonoma della Spagna. E dunque dotata di un regime speciale rispetto a Schengen. Se Schengen è il risultato dell'accordo tra diversi paesi europei che permette di viaggiare senza controlli alle frontiere interne tra i paesi parte dell'accordo, per Ceuta no, questo non vale. Proprio perché, trattandosi della porta d'Europa in Africa, regole speciali puntano ad evitare che il confine col Marocco diventi un ingresso diretto di migranti. E quindi i controlli per entrare in Spagna e i controlli per entrare in Europa a Ceuta ci sono. E come se ci sono molti controlli. E oltre le questioni burocratiche, anche il piccolissimo ostacolo fisico dello stretto di Gibilterra, che mo, a meno che non siano tutti Federica Pellegrini, non si sa come possano arrivare ai confini di Schengen. Ma forse questo governo certe cose non le sa, oppure fa benissimo finta di non saperle. Però la notizia è chiaro, si presta benissimo alle cazzate propagandistiche. Un po' troppo bene, in modo quasi perfetto, come molte delle cose che stanno succedendo soprattutto nell'ultimo periodo. Una volta capito che le questioni di Schengen sono proprio una cazzata propagandistica, dobbiamo cercare però di capire che cosa stia realmente accadendo, non solo il perché, ma soprattutto il perché ora. Perché questa storia non è una storia nuova, non è solo una questione di immigrazione, ma un qualcosa che, come in molti dei recenti scenari, si trascina da lunghissimo tempo, almeno da quasi circa 100 anni fa, in quella che viene chiamata la crisi del Sahara occidentale, che risale all'epoca delle colonizzazioni francese e spagnola. 1885 la Spagna decreta il Sahara occidentale come colonia iberica e lì rimangono rimangono senza grossi scossoni per più di 70 anni. Nel 1960 la svolta. L'ONU riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli, includendo anche i territori del Sahara occidentale, come beneficiari di questo diritto. Da quel momento le tribù autoctone da decenni sotto l'egida di un popolo straniero iniziano la loro logorante battaglia per l'indipendenza, una lotta che sfocia nel 1970 con la cosiddetta Intifada di Zemla, che fu a tutti gli effetti un'intifada nella peggiore delle sue accezioni. Tumulti, rivolte sanguinose, la legione straniera spagnola tenta di sedare la rivolta, apre il fuoco, uccide 12 manifestanti e ne ferisce molti altri. Dopo questi fatti monta la rabbia sociale. Il sentimento anticoloniale diventa un vero e proprio movimento militante armato, il fronte Polisario, un fronte che insieme alle tecniche della guerriglia più classiche, attacchi ad avamposti spagnoli, incursioni mirate, conduce in parallelo una forte pressione diplomatica, resa incisiva non solo dalla legittimazione dell'ONU, ma anche dalla vicina Algeria, pressioni che nel 1976 costringono la Spagna, peraltro alle prese con il declino fisico di Francisco Franco, ad abbandonare il Sahara occidentale. La situazione che si configurò e che è rimasta fino ad oggi pressoché invariata è questa: il fronte Polisario che continua a rivendicare indipendenza e, dopo la dipartita dei colonizzatori spagnoli e francesi, il Marocco che cerca di imporsi come unica potenza legittima. Il solito casino delle rivendicazioni territoriali, dove praticamente non si è mai cessato di combattere. L'esercito marocchino da un lato reprime con il fosforo bianco e il napalm, il fronte Polisario dall'altra che coordina gli attacchi dal loro rifugio nel campo profughi di Tindouf. Questa sanguinosissima, infinita storia si segna di due momenti apice. 1991, Operazione Minurso. Le Nazioni Unite, sotto forma di missioni di pace, promettono un referendum per l'autodeterminazione. Il fronte Polisario ci spera, quindi accetta. E accetta il rispetto delle condizioni del cessate il fuoco. Il referendum non si farà mai. Il fronte Polisario quindi piomba in un limbo istituzionale, un limbo in cui seguiranno continue provocazioni. Nel 2020, quando Trump, chissà come mai c'è sempre de mezzo lui, decide di riconoscere il Marocco come unica entità legittima, mettendo di fatto Rabat e Re Mohammed VI sotto l'ala protettrice degli Stati Uniti. Degli Stati Uniti e di Israele, con il Marocco capoclasse negli accordi di Abramo proprio nel 2020. A seguito di questa operazione di mettere sotto l'ala protettrice degli Stati Uniti il Marocco, chissà come mai ripartono gli scontri. Il Marocco viola il cessate il fuoco, invade la zona cuscinetto di Guerguerat, apre il fuoco contro i civili saharawi e il fronte Polisario reimbraccia le armi. I migranti in tutto questo, direte giustamente voi? I migranti giocano un ruolo non da poco, se non addirittura un ruolo fondamentale, perché in tutta questa storia, nonostante la Spagna non sia ormai più una potenza coloniale da lungo tempo, continua comunque a mantenere molti interessi all'interno di quei territori, teme continuamente crisi nell'area. E se il Marocco punta ad eliminare il fronte Polisario per rimanere unica potenza all'interno del Maghreb, la Spagna vuole continuare a mantenere la propria influenza nel Mediterraneo, ed è così che i migranti diventano un'arma. Nel 2021 ne abbiamo la rappresentazione plastica.
2: Spain is accusing Morocco of creating a migrant crisis.
1: Brahim Ghali, capo del fronte Polisario, in quell'anno si ammala di Covid. La Spagna lo fa entrare nel paese per curarlo in ospedale con un'identità a quanto pare riservata. Il Marocco lo scopre e la rappresaglia è immediata. 8.000 persone entrano a Ceuta, di cui 5.000 o 6.000 in un solo giorno. Tra loro quasi 1.500 erano minori. La Ceuta del 2021 non lascia infatti grande spazio all'immaginazione. Nessuno dava alla crisi la sola accezione di crisi migratoria, perché era chiarissimo a tutti, dalla politica alla stampa, che il tutto fosse una diretta conseguenza della crisi del Sahara occidentale e che quelle migliaia di migranti arrivati ad orologeria non erano una casualità, ma una programmazione. Il Marocco ovviamente ha sempre negato di aver utilizzato i migranti come arma. Non ci vuole di certo una scienza infusa per capire che la Ceuta di ieri ha molto a che vedere con la Ceuta di oggi. Rientrano infatti nella stessa identica programmazione. Leggere la questione migranti solo in relazione agli esodi è qualcosa di molto molto ingenuo. Ancor più ingenuo chi si abbandona e creda slogan di propaganda spiccia, perché i migranti sono un'arma, usare i flussi come pressione e ricatto politico, al pari di un missile da lanciare. E se consideriamo che proprio qualche settimana fa Sanchez era volato ad Algeri per concludere accordi bilaterali con l'Algeria, da sempre storici sostenitori del fronte Polisario, beh, un sospetto del perché 49.000 persone arrivino contemporaneamente a una frontiera e che sia un tutto un po' troppo perfetto, beh, comincia a venire. Si tratta a questo punto solo di capire contro chi sia realmente rivolto questo missile. Ed è qui che la complessità della questione sfuma in tre diverse interpretazioni. La prima, che quanto avvenuto a Ceuta nelle ultime ore sia la diretta conseguenza appunto di una situazione ormai incistita da oltre un secolo, la diretta conseguenza di una crisi regionale che sarebbe esplosa a prescindere, proprio come molte delle questioni che affaticano la nostra contemporaneità, dal Donbass fino a Gaza, e che quindi fondamentalmente nel mondo stiano venendo al pettine tutte le questioni irrisolte delle dispute territoriali del secolo scorso, e che quindi questa è. La seconda interpretazione, che quanto avvenuto a Ceuta, esattamente come nel 2021, sia una crisi provocata, indotta. Un missile però puntato solo ed esclusivamente contro la testa di Sanchez. Colpevole della maxi sanatoria del gennaio scorso, il decreto con cui fece le modifiche per l'accesso ai permessi di soggiorno e che ha portato circa 500.000 di stranieri presenti in Spagna da almeno 5 mesi e privi di precedenti penali ad ottenere il permesso di residenza legale, oltre che a più di 1.000.000 di richieste di regolarizzazione. Una controtendenza notevole rispetto alle destre europee, ma anche rispetto alla visione del mondo trampiana. E che quindi non solo ci sia di mezzo la questione delle dispute territoriali, ma che il tutto sia molto legato ai recenti attriti tra Trump e Sanchez e soprattutto alle due contrapposte visioni di mondo che questi rappresentano. In un periodo in cui le politiche sono molto calde per decidere chi trionferà tra le due. Terza interpretazione, che questo sia un missile lanciato contro tutta l'Europa attraverso la testa di Sanchez. Si tratti quindi solo di delegittimare il modello Sanchez e renderlo ridicolo agli occhi del mondo, ma di un qualcosa di molto, molto più grande. Riconoscimento nel 2024 dello Stato di Palestina.
3: Il governo di Spagna approverà il riconoscimento ufficiale del Stato di Palestina.
1: Le critiche da parte della Spagna la condotta di Israele. Il peso geopolitico che la Spagna ha cercato di esercitare in Europa per mettere pressioni alle condotte israeliane, oltre che per spingere in direzione delle sanzioni ad Israele, in aperta antitesi anche con le posizioni del Marocco, che proprio ad Israele è vincolato negli accordi di Abramo, potrebbero in questo caso essere ragioni non del tutto secondarie. L'influenza delle politiche anti-israeliane ha portato anche in Marocco a proteste e pressioni. Quindi questo potrebbe essere un fattore non trascurabile in questo preciso momento storico. Un momento storico in cui la parola Israele, la parola sicurezza e le politiche europee che proprio in funzione della sicurezza si stanno intavolando potrebbero fare di questi eventi tutto fuorché che un caso. È un caso che proprio in concomitanza con i fatti di Gaza le tematiche della sicurezza siano diventate all'ordine del giorno nel dibattito europeo. Non è un caso che le tecnologie sviluppate da Israele proprio in relazione a Gaza siano entrate a piedi pari all'interno delle nostre discussioni. Non è un caso che anche qui in Italia e proprio in queste ore si stia parlando di riconoscimento facciale. E non è un caso, oiboto, guarda che spunti proprio il nome di Palantir. Il software di riconoscimento facciale di Peter Thiel, l'ex socio di Musk, pubblicizzato impunemente anche da pagine e canali i cui legami con l'emisfero maga non sono affatto un segreto di Fatima. Non è un caso che questi nomi spuntino fuori proprio mentre in Italia in questo queste ore si pongono accelerazioni al riguardo con decreti legislativi per l'utilizzo di questi sistemi da parte della polizia. Oltre che alla firma della Pax Silica tra Italia e USA proprio sui temi tecnologie legate all'IA nell'ottica della sicurezza. Italia che si inserisce nella più grande Pax Silica Declaration UE che trasporta l'Europa proprio nella scia delle volontà americane. E se le regole del mercato sono vere, se è vero che la guerra a oltranza è il mercato perfetto per vendere armi, se è vero che bisogna creare la domanda, tanto poi arriverà qualcuno che crea l'offerta, appare fin troppo evidente che il tema della sicurezza è diventato un'enorme domanda per un enorme mercato. E per vendere la sicurezza bisogna creare l'insicurezza. Se questo è vero, i migranti giocano il loro ruolo perfetto. Perché se al missile balistico io contrappongo comprando un intercettore, al problema migranti mi contrappongo comprando tecnologie. Ingrediente perfetto per agire con decreti legge e sviluppare accordi commerciali con chi queste tecnologie le vende. E nessuno più dell'Europa è già da un po' di tempo perfettamente inserito in questa scia di mercato. Bisogna quindi depotenziare, se non addirittura ridicolizzare, i modelli statali che si contrappongono a questa scia, quelli che oppongono resistenza, far vedere che l'unica soluzione è seguire quella direzione, convincere l'opinione pubblica che nel nome della sicurezza non vi sia alternativa che fare quello che si deve fare. Se entriamo in quest'ottica, allora forse abbiamo il qui protest perfetto per capire il perché proprio lì, perché proprio la Spagna e perché proprio ora. Orde di migranti a favore di telecamera che arrivano ad orologeria senza che nessuno in Marocco abbia anche solo provato ad arginarli o abbia voluto arginarli. Colpire la reputazione di chiunque provi a proporre un modello alternativo. Delegittimare totalmente chi va in controtendenza rispetto alle esigenze del mercato della sicurezza, soprattutto quando nella vendita di questa sicurezza c'è di mezzo Israele, sembra quasi fatto apposta. Sembra però, Si dice che a pensar male si fa peccato, però spesso ci si azzecca.
0: Sembra quasi fatto apposta. Mamma mia, oh, che bella, sì, che articolata disamina su questa questione. Chissà, io ho paura che effettivamente sia proprio qualcosa in questi termini. E, vediamo ancora che cosa posso ancora... sentiamo anche... Beh sì, lo sfogo legittimo del rappresentante della polizia. Sentiamo anche questo.
4: Noi non vogliamo che altri facciano i poliziotti al posto nostro, noi vogliamo fare noi poliziotti, vogliamo essere in grado di poter lavorare serenamente, e questo oggi non ce lo fate fare perché ci attaccate e ci aggredite. Ogni qualvolta facciamo un'operazione di polizia è automatico l'attacco nei confronti degli uomini e le donne delle forze dell'ordine, in qualunque occasione. Noi siamo Stato solo se muore qualcuno purtroppo nelle nostre mani, non voluto. Quando invece muoiono poliziotti, vengono attaccati 500 poliziotti in ordine pubblico, aumentano i feriti, non siamo più Stato, non siamo niente, nessuno ci ricorda, nessuno ci dice scusate, avete ragione, forse non dovevamo accettare questi delinquenti nelle nostre manifestazioni. Purtroppo sapete qual è il vero problema? Voi attualmente siete fuori dalla realtà. Quella è la realtà che vivono i cittadini tutti i giorni e viviamo noi sulle nostre spalle tutti i giorni. Siete fuori da quella realtà, non riuscite. Noi non vogliamo che altri facciano.
0: Siete fuori dalla realtà, vero? Che ne dite? Questo sfogo di questo rappresentante della polizia riguardo al tutto quello che, di cui si trova a gestire durante il giorno. Ceuta, tutto il fumo nei vostri occhi. Sentiamo un attimino anche questo.
5: Migliaia di migranti irregolari stanno per invadere l'Europa. In molti temono che sarà questo l'esito dei fatti accaduti a Ceuta nelle ultime ore, ma cerchiamo di fare chiarezza. A Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, sono approdati nelle ultime 24 ore circa 49.000 migranti irregolari. Le immagini hanno fatto il giro del web in pochi minuti. Il premier spagnolo Sanchez manda l'esercito. Meloni e Tajani nel frattempo parlano di minaccia imminente, annunciano provvedimenti e addirittura la possibile sospensione della libera circolazione sancita da Schengen, ma sui fatti c'è più di qualche fraintendimento. Primo, si è diffusa l'idea che i migranti delle immagini shock che hanno fatto il giro del web siano già arrivati in Europa, ma così non è, perché Ceuta, seppur sotto giurisdizione spagnola, è tecnicamente su suolo africano e per arrivare sulle coste europee bisognerebbe in ogni caso attraversare lo stretto di Gibilterra. Traduzione, l'arrivo in Europa non è automatico, tutto il contrario. E qui arriviamo al secondo punto, perché a Ceuta vige un regime speciale secondo il quale chiunque entri, irregolare o meno, per uscirne deve oltrepassare, deve sottostare a una serie di controlli serratissimi sui documenti che devono, e sottolineiamo, devono essere in regola. Più di qualcuno, e qui arriviamo al terzo punto, sostiene che questo enorme flusso clandestino delle ultime ore sia stato incentivato dalla recente regolarizzazione da parte del governo Sanchez di 500.000 migranti irregolari. Ma in questo caso dove sta il fraintendimento? Beh, con quella regolarizzazione il governo Sanchez, come già accaduto con la legge Bossi-Fini in Italia ad esempio nel 2002, non ha regalato cittadinanze ma ha concesso permessi di soggiorno a persone che vivevano e lavoravano già in Spagna da molti anni e soprattutto senza precedenti penali. Noi non possiamo escludere che la Spagna rappresenti nell'immaginario di questi migranti un territorio flessibile e tollerante sui flussi clandestini, ma non ci sentiamo di scegliere come unica causa. A dimostrazione del fatto che sul tema immigrazione, bisognerebbe prima analizzare e diffondere i fatti e poi, se necessario, passare agli slogan politici, sia a destra che a sinistra. In questo caso, soprattutto dopo i fatti accaduti a Ceuta nelle ultime ore, approssimazione e semplificazione non ci aiuteranno mai a risolvere il problema, peggioreranno soltanto la situazione. Migliaia di migranti irregolari
0: peggioreranno soltanto la situazione. Che dire? Vabbè, allora, un altro fronte del quale appunto mi sento un po', vediamo, relativamente, anche Gracis ricorda appunto che Ceuta non è territorio, è territorio spagnolo, però dalla parte opposta. E, dalla parte opposta dell'Africa, cioè siamo in Africa, scusatemi. Aspettate, sì, una telefonata, sentiamo un attimo. Pronto, pronto?
6: Buongiorno architetto.
0: Sì, ciao Roberto.
6: Oggi ci divertiamo, vero?
0: Dici?
6: Penso di sì. Mi dica architetto, lei quando era giovane, più o meno 20 anni, ha cominciato a fare progetti sul suo futuro.
0: Ok.
6: Bene. Arrivato a 50 anni, quello che ha fatto è fatto.
0: Ok. Perché
6: dai 50 anni in poi non si fa più niente.
0: Ma insomma, sì.
6: Sono
0: dai.
6: Circa 30 anni. Questi signori cosiddetti del potere,
0: sì,
6: il cosiddetto potere occulto, fanno progetti minimo a 200 anni avanti. Quei progetti se li passano di generazione in generazione.
0: Hanno una visione molto molto avanti, certo.
6: Esatto. Basta vedere l'agenda 2010, l'agenda 2020, l'agenda 2030 e via dicendo.
0: Ok.
6: Questi qua cosa hanno fatto dell'Europa? Allora, come fai a distruggere tanti, come dire, tanti eserciti? Se li devi prendere uno per uno, fai tempo a morire prima di distruggere quegli eserciti. Quindi la soluzione è unificarli. L'Europa è stata unificata. quel tanto che basta per poi prenderla tutta in un unico masso,
0: un'unica volta,
6: e distruggerla definitivamente per volere di chi? I soliti noti, gli anglo, gli inglesi sono quelli che passano gli ordini, e gli americani eseguono gli ordini di braccio armato. È chiaro? Strano però, e la prova di tutto questo dov'è? E poi da là, architetto, è proprio qua in Spagna, in questi giorni,
0: in questo
6: club, era il club spagnola. Sanchez aveva detto che, se ricorda bene, quando Trump ha detto che voleva far partire aerei dalla Spagna per andare a bombardare in Iran, ha detto niente da fare, tutto ciò che si muove dalla parte della NATO, dalla Spagna, in Spagna non rientra più.
0: Certo.
6: Questo l'aveva detto circa un mese e mezzo fa.
0: E l'ha mantenuto poi?
6: Esatto. Però che strano, dopo un mese e mezzo, orca boia, il
0: succede
6: Marocco e l'Algeria si è mosso per andare in Spagna.
0: È un caso.
6: Che strano,
0: un caso.
6: È sempre il solito caso.
0: Vero.
6: Sempre il solito caso. Domanda semplice, e naturalmente sempre la solita: quando vogliamo svegliarsi?
0: Quando sei che si sveglia?
6: Quando che l'uccello padulo mega ben sfonda il culo?
0: Quando il cetriolo. Grazie Roberto.
6: Buongiorno architetto.
0: A presto. Ciao. E mi sa che anche stavolta mi tocca dargli ragione a Roberto, vero? E mancano pochi minuti, facciamo una piccola digressione, poi magari possiamo anche approfondirla meglio un'altra volta. Sovrappopolazione, punto di domanda. Al contrario, il mondo sta smettendo di fare figli grazie a Surfshark per aver sponsorizzato questo video. Ok, sentite qua un attimo.
7: Per decenni ci hanno raccontato che il grande problema dell'umanità fosse la sovrappopolazione. Troppi esseri umani, troppe nascite, troppe bocche da sfamare. Film, documentari, conferenze internazionali, allarmi climatici, tutto sembrava ruotare attorno all'idea che la Terra fosse destinata a collassare sotto il peso della presenza umana. Non è vero. Come al solito ci hanno raccontato un sacco di cavolate. Perché il vero problema non è quanti siamo, bensì come viviamo e soprattutto quanto consumiamo. Secondo un rapporto pubblicato dalla FAO nel 2009, intitolato How to Feed the World in 2050, ovvero Come nutrire il mondo nel 2050, il pianeta possiede teoricamente le capacità agricole per nutrire oltre 9 miliardi di persone, cifra che oggi molti studiosi ritengono ulteriormente ampliabile grazie ai progressi tecnologici, all'innovazione agricola, all'agricoltura verticale, all'ottimizzazione idrica e alla riduzione degli sprechi alimentari. Anche numerosi studi pubblicati su riviste scientifiche come Nature o Science hanno evidenziato come il problema centrale non sia tanto la quantità assoluta di esseri umani, quanto l'enorme squilibrio nei consumi, nella distribuzione delle risorse e negli sprechi. Il problema è la disuguaglianza. Ora, prima di proseguire, voglio parlarvi velocemente di uno strumento che io stesso uso quotidianamente per proteggere i miei dati e lavorare in sicurezza. Si chiama Surfshark ed è lo sponsor che ha permesso la realizzazione di questo video. Per chi non lo conosce, Surfshark è un'applicazione, un VPN molto semplice da usare, che vi protegge online criptando le vostre connessioni. Si può usare su dispositivi illimitati. Io uso anche Surfshark/MatteoGrasso. Secondo le Nazioni Unite, circa un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato ogni anno. Attualmente nel mondo muoiono più persone per malattie e complicazioni legate ad obesità e sovrappeso rispetto a quante ne muoiano per denutrizione e mancanza di cibo. Parallelamente, centinaia di milioni di persone soffrono ancora fame e malnutrizione, ma non perché il pianeta sia incapace di produrre abbastanza abbastanza, bensì perché il sistema economico globale distribuisce male ciò che produce e incentiva modelli di consumo profondamente inefficienti. È qui che entra in gioco il Global Footprint Network, organizzazione internazionale che monitora l'impatto ecologico dell'umanità. Ogni anno viene calcolato l'Earth Overshoot Day, ovvero il giorno in cui l'umanità ha consumato tutte le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare in 12 mesi. Da quel momento in poi entriamo in una sorta di debito ecologico, ma attenzione, il dato più interessante riguarda il consumo pro capite, perché il problema principale non sono automaticamente i paesi più popolosi come India, Cina o Nigeria, come spesso si tende superficialmente a credere. Il vero nodo è il modello di consumo dell'Occidente opulento. Secondo i dati dello stesso Global Footprint Network, se tutta la popolazione mondiale consumasse come un cittadino medio degli Stati Uniti d'America, servirebbero quasi 5 pianeti Terra. Se invece consumasse come un abitante medio dell'India, ne basterebbe meno di uno. Questo cambia radicalmente la prospettiva. Il punto, quindi, non è che esistano troppi esseri umani, ma che una parte relativamente piccola del pianeta consuma una quantità spropositata di energia, materie prime e risorse rispetto al resto della popolazione mondiale. Eppure, il dibattito pubblico continua spesso a spostare l'attenzione altrove. Detto questo, c'è un altro fenomeno che sta emergendo con forza e che potrebbe cambiare radicalmente il futuro della civiltà umana: il crollo demografico. Secondo diversi studi e modelli matematici sviluppati negli ultimi anni, la popolazione mondiale potrebbe iniziare a diminuire molto più velocemente del previsto. Uno studio pubblicato nel 2020 sulla rivista medica The Lancet ipotizza che la popolazione mondiale raggiungerà il picco intorno al 2064 con circa 9,7 miliardi di persone, per poi iniziare una progressiva diminuzione entro fine secolo. Per capire quanto la situazione sia seria, basta guardare un dato. Affinché una popolazione rimanga stabile, ogni donna dovrebbe avere mediamente 2,1 figli. È il cosiddetto tasso di sostituzione. Oggi gran parte dei paesi sviluppati è ben al di sotto di quella soglia. L'Italia, secondo i più recenti dati Istat, è scesa a circa 1,2 figli per donna. La Corea del Sud ha registrato addirittura un tasso vicino allo 0,7%, il più basso al mondo. Anche Giappone, Spagna, Grecia e Germania mostrano un calo costante delle nascite. Tradotto, ogni nuova generazione è molto più piccola di quella precedente. E attenzione, perché qui non si parla soltanto di numeri o statistiche fredde da economisti. Le conseguenze di un crollo demografico possono essere enormi e trasformare radicalmente la società in cui viviamo. Meno giovani significa meno lavoratori, meno innovazione, meno contributi per sostenere pensioni e sanità pubblica, ma soprattutto significa una popolazione sempre più anziana, fragile e dipendente. Interi paesi rischiano di trovarsi con città semivuote, scuole chiuse, economie stagnanti e sistemi sociali al collasso. Ma la domanda più interessante è un'altra: perché sta succedendo tutto questo? La risposta è complessa e probabilmente non esiste un'unica causa. Sicuramente incidono fattori economici: precarietà, costo della vita, stipendi bassi, impossibilità per molti giovani di costruirsi una stabilità. Mettere al mondo un figlio oggi, in molte parti del mondo occidentale, è diventato un lusso. Però sarebbe riduttivo fermarsi qui, perché c'è anche un cambiamento culturale profondissimo. Viviamo in una società sempre più individualista, iperperformativa e materialista. Una società che ci spinge continuamente a inseguire successo, carriera, soldi, status, gratificazione immediata. E in questo modello spesso i figli vengono percepiti come un ostacolo, un peso, una rinuncia alla libertà personale. In parallelo aumentano solitudine, depressione, ansia sociale e difficoltà relazionali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte evidenziato l'aumento dei disturbi mentali, soprattutto tra i più giovani, mentre diversi studi sociologici mostrano un calo costante delle relazioni stabili e dei matrimoni in gran parte dell'Occidente. E poi c'è un altro aspetto di cui si parla poco: la perdita di fiducia nel futuro. Perché permettere al al mondo un figlio.
0: Sfumiamo, poi lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e vi do appuntamento a sabato prossimo, qualche minuto per la mia sigla finale. E buone cose e buon agosto e ciao ciao.
7: Nuove generazioni, guarda avanti e...
0: Eccoci, ci siamo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è sabato 1 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo B Architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Come di consueto, due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, controllo la strumentazione, mi sembra che tutto stia funzionando, e lucette, lucettine, tutto a posto, come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi ci siamo. Pronti? Via.
8: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa, e loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
9: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
8: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

La mente umana assomiglia spesso a un mare in tempesta, dove l'ansia e la tristezza profonda colpiscono come onde violente, rubando ogni briciola di serenità interiore. Molti tentano di combattere questo caos con la pura forza, finendo solo per stancarsi ancora di più in una lotta del tutto inutile e distruttiva. Gli antichi insegnamenti dei monasteri buddisti non offrono formule magiche, né ti chiedono di fingere una felicità artificiale che non provi nel profondo. Esiste invece una via silenziosa e pragmatica, una sequenza esatta in 8 passi logici, per disarmare la tensione quotidiana e riscoprire quel silenzio intatto che è sempre stato presente dentro di te. Ante cammino. La maggior parte del dolore mentale che accumuliamo non deriva dalle circostanze in sé, ma dalla pretesa silenziosa di voler governare l'ingovernabile. Ci muoviamo nel mondo convinti che la nostra felicità dipenda dalla capacità di piegare gli eventi esterni alla nostra volontà personale. Questa costante ricerca di stabilità si rivela la fonte primaria della nostra stanchezza cronica. La filosofia Zen paragona questo sforzo a chi tenta di spianare le onde del mare usando una tavola di legno. Più premi forte, più l'acqua si agita intorno a te. La vera pace non si raggiunge vincendo una battaglia contro l'imprevisto, ma smettendo di combattere una guerra che non è mai stata tua. Quando l'ansia bussa alla porta, il tuo primo riflesso è irrigidirti, cercando soluzioni logiche a problemi puramente emotivi. Questo irrigidimento blocca il flusso naturale della vita e trasforma ogni piccolo intoppo in un dramma insormontabile. Il maestro Thich Nhat Hanh insegnava che la comprensione profonda nasce quando smettiamo di opporci al movimento naturale dell'esistenza quotidiana. Per disarmare questa dinamica logorante è fondamentale applicare una strategia basata su 3 pilastri. Primo, identificare con estrema chiarezza gli elementi che sfuggono completamente alla tua sfera d'azione diretta. Secondo, accogliere l'imprevisto non come una minaccia personale, ma come la natura stessa del mondo. Terzo, allentare la presa mentale ogni volta che le cose prendono una direzione diversa da quella che avevi pianificato. Questo processo di rilascio non ha nulla a che fare con la rassegnazione o la passività. Si tratta, al contrario, di un atto di intelligenza suprema che ti permette di conservare la tua energia vitale anziché sprecarla in inutili resistenze. Smettere di voler controllare tutto significa aprire le porte a una libertà sconosciuta, dove la mente cessa di essere una prigione di aspettative rigide. In quel vuoto fertile, l'ansia perde il suo nutrimento essenziale e la tristezza comincia finalmente a sgonfiarsi, rivelando lo spazio sereno che custodisci da sempre nel profondo. Lascia andare la pretesa di gestire ogni evento futuro e permetti alla tua anima di riposare, riscoprendo la bellezza dell'autentico abbandono in questo preciso istante attuale. La nostra coscienza somiglia a un cielo immenso, limpido e privo di confini. Attraverso questo spazio sconfinato transitano continuamente nubi di ogni forma e colore. Alcune sono bianche e leggere, altre scure, pesanti e cariche di pioggia battente. L'errore fatale che commettiamo quando l'ansia e la tristezza prendono il sopravvento è credere di coincidere esattamente con quelle nubi passeggere. Ci identifichiamo a tal punto con la tempesta da dimenticare che dietro la coltre grigia dei pensieri distruttivi, il cielo azzurro non ha mai smesso di esistere, rimanendo del tutto intatto e immutato. Il maestro Zen Shunryu Suzuki ricordava spesso che dare spazio ai propri pensieri, lasciandoli andare senza opporre alcuna resistenza, è l'unico modo per sperimentare la vera natura della mente. Quando permetti a un'idea dolorosa di definire chi sei, crei una prigione emotiva da cui sembra impossibile evadere.
Nei monasteri si insegna a rompere questo circolo vizioso attraverso la pratica del distacco consapevole. Invece di ripetere a te stesso che sei una persona profondamente triste o ansiosa, sforzati di cambiare radicalmente la struttura del tuo dialogo interiore quotidiano. Puoi allenarti a osservare la tua mente adottando una prospettiva tecnica ed estremamente lucida. Primo, osserva l'emozione dolorosa sorgere all'orizzonte della tua coscienza senza giudicarla. Secondo, evita di aggrapparti a quel pensiero specifico, lasciando che scorra via liberamente. Terzo, ricorda costantemente a te stesso che tu sei l'osservatore silenzioso, non l'oggetto osservato. Questo microspazio di distacco che riesci a creare interrompe immediatamente la reazione emotiva automatica che alimenta il disagio interiore. I pensieri non hanno una consistenza solida, sono semplici aggregati energetici che si dissolvono se smetti di nutrirli con la tua attenzione ossessiva. Riacquistare la consapevolezza del tuo cielo interiore ti restituisce un senso di pace immediato e profondo, permettendoti di guardare scorrere anche le tempeste più violente con assoluta serenità, stabilità e una calma interiore del tutto imperturbabile e duratura nel tempo. Questo spazio di pura quiete ti guiderà verso la comprensione autentica della tua forza, ricordandoti che niente può scalfire la tua essenza quando impari a non afferrarla con forza in ogni istante. Molto spesso camminiamo nella vita tenendo gli occhi fissi sullo specchietto retrovisore, incapaci di vedere la strada libera che si apre davanti a noi. Consumiamo ore preziose a rimuginare su ciò che avremmo dovuto dire, sulle strade che non abbiamo intrapreso e sugli errori commessi mesi o anni fa. Questo continuo pellegrinaggio mentale nel passato agisce come un'ancora invisibile che ci impedisce di avanzare, riempiendo le nostre giornate di una malinconia densa e stagnante. Una celebre parabola zen descrive splendidamente questa dinamica attraverso l'incontro tra due monaci itineranti, Tanzan ed Ekido. Durante il loro viaggio, i due giunsero nei pressi di un fiume in piena, dove una giovane donna faticava a trovare un passaggio sicuro per attraversare il fango. Senza alcuna esitazione, Tanzan la sollevò tra le braccia e la depositò sulla sponda opposta, permettendole di proseguire il cammino. I monaci continuarono la marcia in assoluto silenzio per molte ore, finché Ekido, visibilmente tormentato da una rabbia repressa, non riuscì più a trattenersi ed esclamò: «Noi monaci non dovremmo avvicinarci alle donne. Perché lo hai fatto?» Tanzan lo guardò negli occhi con profonda compassione e rispose con calma disarmante: «Io ho lasciato quella giovane sulla riva del fiume molte ore fa. Tu, invece, la stai ancora trasportando nella tua mente». Questa risposta racchiude il segreto fondamentale per guarire dalla tristezza cronica. Il dolore passato esiste solo nella misura in cui continui a dargli vita nel presente, riproducendone la sofferenza nella tua mente. Per alleggerire questo carico, devi imparare a compiere passi concreti. Primo, accetta l'irreversibilità degli eventi trascorsi senza cercare di riscriverne lo svolgimento. Secondo, rilascia il senso di colpa comprendendo che ogni azione passata era frutto della tua consapevolezza di allora. Terzo, focalizza la tua attenzione intera sull'unica realtà che puoi effettivamente plasmare oggi. Smettere di trasportare vecchi pesi ti permette di recuperare una leggerezza autentica, restituendo energia pura alle tue giornate e liberando finalmente il tuo potenziale interiore. Lascia scorrere via ogni traccia di colpa e permetti alla tua mente di dimorare in una nuova e meravigliosa dimensione di pace, limpida e duratura. Molti dei nostri pensieri ansiogeni si nutrono dell'illusione del tempo, muovendosi costantemente in una dimensione che non esiste. Ci perdiamo nei corridoi bui dell'immaginazione, prevedendo catastrofi future o rivivendo dolori passati,
mentre l'unico momento in cui possiamo effettivamente agire scivola via inosservato. Per spezzare questo meccanismo disfunzionale e ritrovare la stabilità della mente, la tradizione buddista indica uno strumento straordinario che portiamo sempre con noi, il respiro consapevole. Questa semplice funzione biologica agisce come un'ancora formidabile, capace di riportare all'istante la nostra attenzione nel presente, interrompendo la proliferazione dei pensieri tossici. Siddhartha Gautama ha descritto dettagliatamente questo processo nel discorso sulla consapevolezza del respiro, l'Anapanasati Sutta, mostrando come l'osservazione dell'aria diventi la via maestra per calmare il sistema nervoso e disarmare l'angoscia emotiva. Concentrarsi sul respiro non significa controllare o forzare il flusso naturale dell'aria, ma diventarne testimoni attenti e silenziosi. Ogni volta che inspiri ed espiri, crei una connessione profonda con la realtà fisica dell'istante attuale, spegnendo la tempesta mentale. Per praticare questo radicamento con efficacia immediata, puoi seguire tre semplici indicazioni sensoriali. Primo, porta la tua attenzione totale sulla sensazione dell'aria fredda che entra dalle narici ed esce calda. Secondo, nota il sollevarsi e l'abbassarsi naturale del tuo addome senza applicare alcuna forza muscolare. Terzo, rilassa deliberatamente ogni tensione accumulata sul viso.

presenza, dove la tua mente ritroverà la sua forza naturale e imparerà a lasciare andare ogni sofferenza, guarendo per sempre le tue ansie e donandoti una nuova, straordinaria e incrollabile serenità d'animo che nessun evento doloroso potrà mai abbattere o ferire di nuovo. L'ostilità feroce verso i propri blocchi emotivi agisce come benzina sul fuoco della tristezza cronica. Quando ti trovi nel punto più buio della giornata, la mente tende automaticamente a trasformarsi nel tuo carnefice più spietato, rimproverandoti per la mancanza di energie, per le lacrime improvvise o per l'incapacità temporanea di stare al passo con i ritmi del mondo moderno. Questa spietata autoflagellazione sabota ogni tentativo di guarigione, intrappolandoti in un labirinto di inadeguatezza. La monaca buddista Pema Chödrön spiega che la vera compassione non è una forma di autocommiserazione sterile, ma un acuto atto di coraggio radicale che consiste nel fare amicizia con le proprie parti ferite, senza pretendere che cambino immediatamente. Invece di combattere l'ansia, devi imparare ad accogliere questa vulnerabilità. Quando provi un dolore profondo, la tendenza comune è volerlo strappare via con la forza, creando così un secondo e inutile strato di sofferenza. La rinascita comincia soltanto quando smetti di considerare la fragilità come un fallimento personale e inizi a trattarti con la stessa gentilezza premurosa che riserveresti a un amico caro che sta attraversando una notte difficile. Sospendere ogni giudizio distruttivo sulle tue prestazioni quotidiane permette alla mente stanca di riposare finalmente libera dallo sforzo costante di dover apparire perfetta. Modificando la qualità dell'energia con cui ti relazioni a te stesso, l'oscurità cessa di essere un nemico mortale da abbattere e di conseguenza diventa il terreno in cui può fiorire una nuova stabilità interiore. Pensa a quante volte hai cercato l'approvazione esterna per sentirti degno, dimenticando che la fonte principale di sollievo risiede nel modo in cui parli a te stesso quando nessuno ti ascolta. Accarezzare mentalmente la propria ferita disinnesca l'angoscia, restituendo dignità a ogni cicatrice emotiva. In questo spazio di accoglienza totale, la mente si placa e il cuore ritrova la sua autentica e originaria leggerezza. Comprendi che volerti bene non è un lusso superfluo, ma la prima forma di cura reale, un rifugio sicuro dove deporre le armi della guerra interiore per fiorire finalmente in pace con te stesso per sempre da oggi. Nessun temporale mentale possiede l'energia necessaria per piovere ininterrottamente sulla tua esistenza. Sotto l'effetto paralizzante dell'ansia e della tristezza, il tuo cervello tende a suggerirti una menzogna pericolosa, convincendoti che la pesantezza attuale durerà in eterno e che non ritroverai mai più la gioia. Questa percezione distorta di immutabilità trasforma un semplice stato passeggero in una condanna esistenziale oppressiva. Gli antichi saggi scardinano questa trappola attraverso la comprensione profonda di Anicca, la legge universale del cambiamento costante. Niente nell'universo possiede una natura fissa, solida o eterna. Ogni fenomeno fisico o mentale sorge, si trasforma e svanisce. Il celebre maestro thailandese Ajahn Chah spiegava ai suoi discepoli smarriti che le nostre emozioni dolorose sono esattamente come il tempo meteorologico. Nessun uragano può soffiare senza fine. La tua ansia attuale risponde a questa stessa legge naturale. Essa non è una prigione di pietra, ma un flusso continuo di sensazioni che cambiano continuamente, anche quando non te ne accorgi direttamente. Accettare questo processo dinamico richiede un radicale cambio di postura interiore basato su tre pilastri. Primo, smettere di opporre resistenza al dolore, poiché combattere la tristezza serve solo a trattenerla più a lungo. Secondo, osservare come anche nei momenti più difficili esistano brevi istanti di tregua o impercettibili variazioni. Terzo,
ripetere a se stessi:

0: che questa tempesta passerà proprio come sono svanite tutte le notti del passato. Quando smetti di considerare lo stato oscuro come una condanna eterna, togli al dolore la sua arma psicologica più letale. Consenti alle emozioni di fluire liberamente, senza applicare alcun giudizio, sapendo che la tua anima si sta semplicemente purificando prima di vedere rifiorire una nuova primavera interiore. Tutto cambia nel mondo fisico e anche le tue sofferenze seguiranno questa inevitabile regola, svanendo silenziosamente senza lasciare alcuna traccia dietro di sé. Abbraccia il cambiamento come una promessa di liberazione e respira in questo spazio aperto, dove nulla rimane bloccato e ogni cosa scorre verso la sua naturale evoluzione di armonia. Sii testimone di questa danza cosmica e trova la vera pace nella libertà del non trattenere nulla oggi. Smettere di sprecare energie nel tentativo di raddrizzare il vento rappresenta il cuore di ogni guarigione spirituale. Quando l'ansia ti assale o la tristezza si fa densa, il tuo istinto immediato ti spinge a irrigidire il corpo e a intraprendere una battaglia disperata contro ciò che provi. Ti arrabbi perché ti senti fragile, ti spaventi del tuo stesso timore e questa ostilità cieca finisce per triplicare il peso originale del tuo malessere. Gli insegnamenti dei monasteri suggeriscono una postura interiore completamente diversa, l'arte sacra della resa consapevole. Questo atteggiamento non ha nulla a che fare con la rassegnazione passiva, ma è la decisione consapevole di non lottare contro la realtà del momento presente. Nel celebre discorso sul paragone della zattera, il Buddha spiegò che la sua dottrina è uno strumento per attraversare il fiume del dolore, non un peso da portare sulle spalle una volta raggiunta la riva. Allo stesso modo, devi imparare a usare la mente senza lasciarti imprigionare dai suoi stessi costrutti. Se ti trovi in mezzo a una forte corrente marina, agitare le braccia con rabbia serve solo a farti annegare rapidamente. Se invece ti rilassi e assecondi il movimento dell'acqua, la corrente stessa ti sosterrà portandoti in salvo. Trovare la quiete nel caos richiede tre azioni precise. Primo, accogliere ogni sensazione dolorosa come un ospite temporaneo che ha il diritto di transitare nella tua casa interiore. Secondo, disattivare il giudizio che etichetta le tue fluttuazioni umorali come fallimenti personali. Terzo, respirare nel centro esatto della ferita emotiva, permettendo al corpo di rilassarsi nonostante la tempesta. Nel momento in cui cessa il conflitto interiore, la nebbia si dirada spontaneamente, rivelando il nucleo di pace intatto che risiede dietro il rumore della mente. Questa assenza di resistenza guarisce la stanchezza del cuore, donandoti una libertà sconfinata che ti permette di riprendere in mano la tua vita con una serenità totalmente rinnovata, profonda e invincibile. La resa non è debolezza, ma l'inizio di una nuova e meravigliosa fase della tua esistenza, dove il dolore non ha più alcun potere oggi. La forza invisibile che muove i tuoi passi ogni mattina decide la qualità del tuo stato d'animo. Troppo spesso la tristezza viene nutrita da un motore interiore spento, programmato su un binario puramente automatico. Ti alzi per obbligo, lavori per pura abitudine e attraversi le ore come se stessi scontando una pena ingiusta. Questo procedere meccanico svuota ogni gesto di significato, trasformando i compiti ordinari in fatiche insostenibili. La via buddista per la guarigione della mente non ti impone di fuggire dalla società o di stravolgere la tua vita, ma ti invita a cambiare il carburante psicologico che utilizzi attraverso la retta intenzione, o Samma Sankappa. Quando agisci guidato da uno scopo luminoso e consapevole, la struttura della tua coscienza subisce una trasformazione benefica immediata. Siddhartha Gautama insegna che la nostra mente precede, governa e crea ogni nostra esperienza. Se agiamo con purezza, la gioia ci segue come un'ombra che non ci abbandona mai. Se decidi di pulire la tua stanza, ad esempio, non farlo pensando solo al dovere noioso, ma focalizzati sull'atto di creare uno spazio ordinato per accogliere i tuoi pensieri. L'azione fisica esteriore rimane identica, ma l'effetto neurologico dentro di te cambia radicalmente. Questa intenzione pura agisce come uno scudo protettivo contro la malinconia, poiché restituisce dignità a ogni istante. Se lavi una tazza solo per averla pulita, non sei presente in quel secondo e l'esistenza diventa arida. Agire per il solo gusto di vivere l'esperienza presente sottrae energia all'ansia, che prospera dove regna il vuoto emotivo. Ritrovare la pace significa piantare un seme di luce in ogni attività quotidiana, collegando i gesti semplici a un valore superiore che nutre la tua stabilità profonda. Agire con presenza trasforma la routine in un sentiero di guarigione, permettendoti di camminare nel mondo con forza, grazia e una calma incrollabile. Sii sveglio e consapevole in ogni cosa. Ogni passo che compi con questa attitudine pura è un passo verso la libertà, una via preziosa per ritrovare la luce interiore che l'ansia non può spegnere mai oggi. Abbiamo camminato insieme lungo gli 8 sentieri invisibili della mente, esplorando come disarmare ogni ansia e tristezza attraverso la saggezza dei monasteri. Ogni passo di questa formula millenaria ti ha mostrato che la vera pace non si ottiene combattendo i tuoi stati interiori, ma cambiando radicalmente il modo in cui ti relazioni con essi. Abbiamo capito che allentare la presa sul controllo rigido, separare la tua coscienza dai pensieri transitori e abbandonare il fango dei vecchi rimpianti passati sono azioni necessarie per fare spazio nel petto. Radicarsi nel presente con la presenza millimetrica del respiro, accoglierti con gentilezza curativa e fluire sereno nella legge del cambiamento ti permette di non temere più alcuna tempesta emotiva. Infine, praticare la resa consapevole e agire nel quotidiano con intenzione pura trasforma ogni tuo piccolo gesto in un sentiero di autentica fioritura spirituale. La tua mente non è una prigione, ma un cielo immenso che aspetta solo di essere riscoperto da te.
1: Radicarsi nel presente con la presenza millimetrica del respiro. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campodarsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, via Antoniana 66, Campodarsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentiamo di sottofondo Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e anche oggi vi ho fatto ascoltare questo bell'audio dal titolo Ansia e Tristezza, la formula per ritrovare la pace, buddismo, saggezza e rivelazioni. Tanta roba anche oggi, vero? Manco a dirlo, si torna sempre principalmente sulla questione del respiro. Chissà che prima o dopo ci entri in zucca, che dite? 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate sempre gradite, così come i messaggi, whatsapp e quant'altro, e con cui ci fa piacere appunto confrontarci, sentirci e interagire con voi da casa. Giornatina, manco a dirlo, sì, effettivamente un pochettino calda, anche i giorni scorsi un po' ci ha fatto penare. Qualcuno dice che è un caldo straordinario, qualcuno dice che tutto sommato è sempre stato caldo, in momenti più o meno anticipati, insomma, chissà chi mai avrà ragione. Vediamo come di consueto un'occhiatina al meteo per capire che cosa ci aspetta per i prossimi giorni, per la prossima settimana. Qui mi dà soleggiato per tutta la settimana, domenica, lunedì, martedì, mercoledì sempre soleggiato fino a sabato prossimo. Precipitazioni quindi praticamente nulle, completamente assenti. Questa mattina mi sembra di aver sentito un pochettino qualche tuono, vero? Però insomma un po' così. Per il momento insomma non abbiamo altre novità. Vediamo un po' il vento. 6-8 km orari, 5-6-8 km orari, tutto sommato un pochettino di brezza ci fa anche piacere, vero? Temperature dai 25-26 gradi in su, anche 24 forse alla volta di martedì, per arrivare ai 36-37 gradi e, i primi giorni, oggi, domani e lunedì, forse per diminuire leggermente verso la volta di venerdì e sabato. Quindi una cosiddetta settimana all'insegna del bel tempo, farà piacere chi magari è al mare, sta andando al mare e quant'altro, così insomma così è. E diamo un'occhiata alle iniziative della radio, vediamo un po' che cosa ci preannuncia per questi prossimi giorni. E, Cinegamma 5, mancherebbe altro. Cinegamma 5 presenta l'orchestra stonata. L'acclamato direttore d'orchestra Tibaut scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Questo di 4 agosto alle 21:30 in sede radio, e se non ricordo male, vediamo dov'è, c'è il discorso di poter anche mangiucchiare qualcosa prima delle serate alle 7:00, 7:30. Qua non vedo però il promemoria, ma mi sono quasi sicuro che c'è, forse magari mi viene fuori dopo, però sono quasi sicuro. Comunque sabato Cinegamma 5, sabato alle 21:30 il Cinegamma 5, l'orchestra stonata, e prima c'è anche la possibilità di mangiucchiare qualcosa. Poi vediamo ancora. A Ferragosto, lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Borazza. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù abbastanza, diciamo, classico per la cosiddetta gita fuori porta del 15 agosto di Ferragosto, e quindi ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco, questo è sempre naturalmente buona cosa. Per info e prenotazioni 329 0038 988, 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando un saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bay, a mente vuota vi aspettiamo in quota. Poi ricordiamo sempre creazione del gruppo editoriale Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare un'email a turinfabio@hotmail.it, hotmail scritto con l'h iniziale, turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. Ripeto, messaggio WhatsApp o chiamare al numero 347 0266 715 9717. Può essere una bella occasione, una bella opportunità anche per imparare qualcosa di nuovo, perché Fabio è assolutamente, come, così come tutti quanti i suoi collaboratori, ben propenso ad così a vedere qualcuno che gli dà anche una mano nelle varie cose, insomma, in quest'ambito. Ok, poi ancora AF Energia sospende le giornate di per la visione delle bollette, scusatemi, e quindi vi dà occasione di a settembre. Aspettate, perché sto facendo due cose insieme, niente paura. Poi ancora, amici di Radio Gamma 5, la grande manifestazione contro i folli e ignobili, criminali, violenti, incostituzionali, e questo sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova. Questo sempre pignoramento lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale senza il filtro del giudice. Alfredo Berluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Famiglia, Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 3614 469. Quindi per questa manifestazione a Padova il 5 settembre dalle 10, è un sabato, dalle 10 alle 11, Caffè Pedrocchi, via 8 febbraio, Angola, via Cesare Battisti. Alfredo Bellucco, 346 3614 469. Ok, poi vediamo ancora che cosa vedere ancora qua, aspettate. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni, prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni, le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni, Ufficio Ambiente 049 9299 845 049 9299 845. E poi ancora mi sembra che non ci sia altro di rilevante. A Ferragosto l'abbiamo letto, sosteniamo la radio, 5 per 1000, eccolo qua, possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri di mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Codice fiscale per il 5 per 1000 a favore di Radio Gamma 5: 0159 80 90 288. E sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Bene, bene, bene. E come di consueto la nostra prima pausa musicale con il nostro...

0: Sempre, sempre bella questa canzone. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice Luciano Pavarotti. Eccoci ritornati, continuiamo con il programma della mattinata. L'angolo filosofico, la frase del giorno, come di consueto, come vi fa piacere condividere con voi questo momento. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E mi piacerebbe veramente approfondire meglio questa cosa qua, e sì, sarebbe veramente interessante capire se effettivamente, come ne sono convinto io, si potrebbero risolvere praticamente tutte quante le problematiche in senso molto molto ampio. Vabbè, chissà. Vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buona giornata e buona trasmissione dal cubano Mauro Cubano. Grazie, grazie a te. E aspetto anche tuoi spunti, suggerimenti, domande e quant'altro. Marco da Marghera. Ah, certo, Marco. Marco chiede un passaggio per la giornata di del 15 agosto. Poi leggiamo meglio il suo messaggio. Certo, Marco, direi che ci sarà qualcuno che magari va su quel giorno e ti puoi accordare come fare per andare assieme o qualcosa del genere. Poi leggiamo bene il tuo messaggio. Buongiorno Massimo, zona Asolo, gaffatto, un sgravasso, un piovon. Saluti da Piero Betonea. Grazie Piero di questa tua segnalazione. Secondo me è un po' quello che ti stavo dicendo prima. Ci sono stati dei tuoni stamattina e in effetti da qualche parte ha fatto qualche piovasco, si suol dire. Buon sabato Massimo e buon mese di agosto a te e a tutti da Marica e famiglia. Per oggi ho scelto di condividere questa frase: l'intuito è la saggezza che ha imparato a camminare senza chiedere la luce. Accipicchia Marica. Grazie, grazie per questo tuo contributo anche oggi. Un salutone a te e ai tuoi genitori, naturalmente. Buongiorno Massimo, buona trasmissione a tutti in ascolto. Saluto tutti i miei amici e conoscenti. Proverbio veneto, questa è Dunia, naturalmente. Se piove de agosto, piove olio, miele e mosto. Questa è, appunto, come dicevo, Dunia. Se piove de agosto, piove olio, miele e mosto. Poi ancora, pensiero del giorno: la vita non ti chiede di essere forte, la vita ti costringe ad esserlo. Accipicchia, un po' amaro, sentivo fra queste righe un po' di amarezza, vero Dunia? Che dire, così è, non c'è molto da aggiungere. Oggi vediamo un pochettino. Vorrei chiudere io un po' con questo messaggio, sentiamo un attimino. Ogni volta che apprezzate qualcosa, ogni volta che elogiate qualcosa, ogni volta che qualcosa vi sta bene, state dicendo all'universo: dammene ancora, per favore. Non avrete mai bisogno di esprimere un desiderio del genere ad alta voce, e se siete in uno stato di apprezzamento generale, tutto ciò che vi fa piacere vi accadrà. Chissà se è vero, io quasi quasi rischierei anche di approfittarne. Che dite?
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto, lo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati, non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come ripeto sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci, eccoci ritornati. Allora, leggiamo per bene il messaggio di Marco da Marghera. Eccolo qua, ciao caro Massimo, buona trasmissione. E la scorsa settimana, aspetta, c'è qualcuno, eccolo qua. E quindi ti chiedo cortesemente se c'è qualcuno della mia zona, della terraferma veneziana, o magari rivolgendomi direttamente all'ascoltatore Paolo D'Amira, se fosse possibile un passaggio in auto a Ferragosto per visitare la Malga Boraccia di Lobbia, sui Monti Lessini. Grazie infinite, Marco da Marghera. Allora, ripetiamo, Marco cercherebbe qualcuno che gli può dare uno strappo, un passaggio per il giorno di Ferragosto per la gita a Malga Boraccia, Verona. Allora, se qualcuno della mia zona della terraferma veneziana oppure della riviera del Brenta, magari lo stesso ascoltatore Paolo D'Amira, si rende disponibile per un passaggio in auto nel giorno di Ferragosto alla Malga Boraccia di Lobbia sui Monti Lessini in provincia di Verona. Poi puoi dare in privato il mio contatto telefonico e qui c'è il contatto telefonico, quindi se qualcuno ha modo così di dare uno strappo a Marco da Marghera per la giornata di Ferragosto, fatemi sapere che o giratemi il vostro numero che poi io lo giro a Marco o viceversa. E ci tiene a partecipare, quindi se qualcuno di voi ha un posto in più in macchina in qualche modo, insomma, da poter organizzare qualcosa, ben Marco poco ve ne sarà profondamente grato. Quindi chi ha la disponibilità di un posto mi manda il suo numero, oppure mi manda e gli do io il numero di Marco. Perfetto, questo siamo a posto, come si suol dire, vero? Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, vediamo, sempre un pochettino in ritardo come al solito, ma vediamo insomma di riprendersi un pochettino. Allora, dove sono qua? Ecco, non volevo neanch'io tediarvi proprio con il caldo che secondo alcuni è straordinario o cose di questo tipo. Io ho sentito anche l'altro giorno un pezzettino, uno stralcio di un'intervista in cui ci sono sempre, diciamo, delle persone che andrebbero, delle persone insomma, degli studiosi che andrebbero nella versione contraria rispetto a quella più diffusa del cambiamento climatico dovuto all'azione antropica dell'uomo. E, ecco, non lo so, per carità. Comunque, vabbè, allora, considerando, ammettendo anche tutto sommato che probabilmente non è proprio una cosa straordinaria questo caldo, eccetera, eccetera, comunque al di là di tutto, mi piacerebbe questa mattina fare due parole con voi riguardo alla questione di come, tra virgolette, ragionare, difendersi, tra virgolette, dal caldo, tramite così o meglio visto dai concetti della bioarchitettura, bioedilizia, insomma tutte tematiche che in qualche modo riesco a mi competono, diciamo così, con cui opero sempre nell'ambito della mia attività. E vediamo come potremmo strutturare questa cosa qua. Beh, se avete naturalmente dubbi, perplessità o così, avete delle considerazioni da fare, mandatemi qualche messaggio al 334-7102-672, sms e whatsapp, e vediamo di rispondere e di rispondere assieme. Allora, magari se volessimo fare una specie di introduzione, così siamo abbastanza abituati, o meglio chi abita un po' nelle zone nostre, la pianura veneta e quant'altro, sappiamo insomma che è una specie di conca, e quindi oltre ad esserci il caldo c'è anche la caratteristica di essersi anche la cosiddetta afa, ossia il discorso che c'è una certa umidità dovuta alla tra virgolette scarsa ventilazione, visto che siamo una sorta di conca. Quindi sì, il caldo da un lato che ci fa un po' penare, ma anche il fatto che ci sia anche questa umidità che ci fa percepire una temperatura effettivamente più alta. E questo qua insomma c'è poco da fare. E all'interno, vediamo, capite anche voi che le tematiche possono essere la stessa tematica può essere come dire interpretata spiegata, o meglio capire anche da che parte si potrebbe intervenire. E, per esempio, ragionando su per quel che riguarda il discorso dell'involucro degli edifici, e sarebbero importante usare, avere materiali naturali e che abbiano una buona densità e quindi di conseguenza una buona inerzia termica. Materiali, una volta si era molto più abituati, una volta parlo a livello dei nostri nonni addirittura, si costruivano le case con la terra cruda e si realizzavano delle murature, stiamo parlando dell'edilizia corrente, avete presente anche voi i casoni in pratica, si realizzavano delle murature con mattoni di terra terra cruda, è il sistema costruttivo principale con cui si realizzavano gli edifici dalle nostre parti, quindi con la possibilità di realizzare con l'argilla, è un materiale relativamente comune nelle nostre zone, realizzare questi mattoni che nella versione più economica non venivano cotti, quindi erano mattoni in terra cruda, col quale si faceva proprio la muratura così come si fa normalmente. E questo, la caratteristica della terra cruda ed è un materiale che ha un elevato peso specifico, ha un'elevata massa e quindi ha la caratteristica di frenare ha la capacità di frenare il trasferimento del calore dall'esterno verso l'interno. Va da sé anche ricordare che tutto sommato un tempo si viveva parecchio all'esterno, quindi l'involucro era un qualcosa che non aveva, più che non aveva, non c'era la disponibilità di renderlo, di avere dei requisiti, chiamiamoli così, tecnici e relativamente importanti come viene richiesto al giorno d'oggi e come viene richiesto sia dal punto di vista pratico e o normativo o viceversa normativo e o pratico, insomma, visto che per tutta una serie di motivi si trascorre una grossa fetta della nostra esistenza all'interno di edifici chiusi rispetto, manco a dirlo, a una cinquantina di anni fa, e quindi viene richiesto che le prestazioni sia in senso invernale, quindi per quel che riguarda il discorso del riscaldamento, sia per quel che riguarda il discorso estivo, al giorno d'oggi sia per normativa o per esigenze pratiche vengono imposte appunto delle necessità e delle normative che tengono conto di tutte, diciamo, da un punto di vista tecnico, di determinati requisiti dell'involucro. Questo senza adesso magari addentrarci a quelle che sono proprio valori, numeri, eccetera eccetera. Per quel che riguarda la questione estiva, è importante che l'edificio abbia una certa massa. Facciamo un passo indietro. Vi ho parlato più volte che ragionando dal punto di vista tecnico è importante anche un corretto orientamento del fabbricato, perché sappiamo che durante i vari periodi delle stagioni dell'anno il sole e tutti quanti gli altri elementi atmosferici, in particolare il sole, hanno un determinato comportamento che è sostanzialmente fisso nell'arco dell'anno per i determinati periodi per cui vi ricordo che nel periodo invernale il sole è più alto, si dice, nel senso che è più alto dal punto di vista geografico e quindi dà più e nel periodo invernale appunto è più basso sull'orizzonte, per cui riscalda meno, è più lontano, riscalda meno, però noi possiamo fare in modo che con un corretto orientamento del fabbricato il sole possa penetrare all'interno dell'edificio tramite le aperture che possono essere diciamo più importanti sul lato sud, quindi i serramenti possono essere più abbondanti se vogliamo e quindi consentire ai raggi luminosi del sole di entrare all'interno del fabbricato, essendo appunto più basso riesce ad penetrare in maniera più profonda all'interno del fabbricato, e questo consente di soprattutto le parti trasparenti di essere trasparenti anche alla luce solare e di essere opache rispetto alla gamma dell'infrarosso e avvenire quello che in gergo così anche tecnico, se volete, si chiama effetto serra. La luce entra all'interno dei vetri, delle finestre, colpisce il pavimento, le superfici, colpisce i vari corpi, si trasmuta per quel che riguarda la lunghezza d'onda e si sposta più nell'ambito dell'infrarosso che viene riflessa dai vari elementi, e però non torna indietro, cioè torna indietro, però viene riflessa a sua volta dalle superfici trasparenti, quindi dalle finestre stesse, e si ha quello che si chiama appunto effetto serra. E questo naturalmente lo si ha anche d'estate, per cui è importante che gli serramenti e le parti trasparenti siano ben ombreggiate durante il periodo estivo, perché la luce solare entra dentro e poi riscalda il pavimento e tutte le varie parti degli elementi concreti, gli elementi quali, non so, i muri interni, il pavimento, eccetera eccetera, e quindi diventa a loro volta un elemento che genera appunto calore e consente ad aumentare la temperatura all'interno degli ambienti. Quindi è importante avere un ombreggiamento delle parti trasparenti, ombreggiamento che è relativamente semplice nel periodo estivo, in quanto anche essendo il sole alto ed estate, un piccolo sporto della copertura piuttosto che di una tettoia, piuttosto che di una pompeiana, piuttosto che di un gazebo, qualsiasi cosa, o di una pompeiana con delle piante rampicanti, viti o edere o qualsiasi voglia cosa, e metta in ombra, è importante che metta in ombra la parte trasparente dell'edificio, in modo che effettivamente il sole non entri e di conseguenza il caldo non rimanga poi al suo interno. Quindi importante, ragionando sull'involucro, è avere un involucro con una discreta inerzia termica, e poi che faccia da scudo per quel che riguarda la capacità che ha il sole di penetrare e di trasmettersi all'interno e di attraversare i vari materiali di cui si compongono le parti appunto opache. E questo poi unita a una ventilazione notturna e dalla protezione solare esterna, schermature, tende, anche vi dicevo verde rampicante, verde verticale, e consente di tenere relativamente più fresca la casa rispetto al fatto di a sua volta di dover utilizzare dei condizionatori. E questo avviene anche naturalmente se, pur utilizzando il condizionatore, lo si magari utilizza per è indispensabile utilizzarlo magari per meno ore durante la giornata, durante la serata. Poi naturalmente tutto quanto è legato alle abitudini di vita, se durante il giorno si è in casa piuttosto che la sera e quant'altro. Teniamo presente che abbassandosi relativamente la temperatura anche di qualche grado durante la sera e poi la notte, si ha un aumento dell'umidità e dell'umidità relativa, cioè della concentrazione di umidità per lo stesso volume d'aria, e quindi si ha anche a sua volta una percezione un po' più alta della temperatura, quindi a parità di temperatura si ha la sensazione che sia più caldo, in quanto c'è un'umidità più alta. Vediamo dei consigli pratici per chi vive in, diciamo, nelle abitazioni per le nostre zone. Arieggiare gli ambienti, soprattutto quando c'è l'opportunità di farlo con le temperature dell'aria esterna più basse di quelle delle temperature dell'aria interna. E questo è un espediente che era ben noto ai nostri nonni, perché insomma si sa che si aprivano le finestre alle prime ore del mattino piuttosto che in tarda serata, quando effettivamente la temperatura dell'aria era relativamente un po' più bassa. Poi con un corretto orientamento si potrebbe anche realizzare il cosiddetto flusso incrociato, stato, per cui aprire delle finestre in modo che siano relativamente in posizioni opposte, in modo da creare una ventilazione naturale che a sua volta sposta e raffresca gli ambienti interni, o toglie, o meglio toglie l'aria più calda all'interno degli ambienti, per appunto e scarica tra virgolette la temperatura delle murature interne. Sono sicuro che molti di noi utilizzano già da tempo questi sistemi, si sono reso conto e già da tempo insomma che in determinati momenti dell'anno è già più che sufficiente adottare queste queste tipologie di intervento. Per carità, teniamo presente che questo consente a sua volta, se non in molti casi, eliminare completamente l'utilizzo del condizionatore, oppure anche di ridurlo in maniera abbastanza importante per quel che riguarda appunto il suo utilizzo. Oppure può essere magari anche spinto per più che per condizionare gli ambienti, anche solo tra virgolette per togliere una certa quantità di umidità. Ok. Poi cosa possiamo aggiungere ancora? L'inerzia termica dei materiali vi ho parlato. L'utilizzo di materiali un po' massivi vuol dire che sono, anziché nel periodo estivo, è opportuno, anziché affidare l'isolamento a materiali leggeri, sintetici, come magari potrebbe essere sufficiente farlo nel periodo invernale, potrebbe essere opportuno utilizzare materiali più massivi, per cui superfici e murature relativamente più pesanti. Vi dicevo prima, magari con l'utilizzo dell'argilla cruda, anche se è ragionevole pensare che al giorno d'oggi sia abbastanza improponibile realizzare edifici con l'argilla cruda, e o in tutto o in parte, piuttosto che magari utilizzare il laterizio, l'argilla cotta, la nuova generazione dei blocchi in laterizio, che hanno la caratteristica di avere, diciamo, delle prestazioni sia nel versante estivo piuttosto che nel versante invernale, con delle caratteristiche tecniche già sufficienti per gestire sia il caldo invernale piuttosto che il fresco estivo all'interno degli ambienti. Per cui vi ricordo l'opportunità di utilizzare materiali in laterizio, della nuova generazione di blocchi in laterizio, per cui si possono costruire delle murature senza la necessità di ulteriori spessori di isolante, senza la necessità di utilizzare dell'isolante. Io sono un convinto assertore di sistemi costruttivi relativamente semplici. Semplici vuol dire utilizzare quelle che sono tecniche costruttive piuttosto che materiali relativamente usuali, se volete, anche se di nuova concezione, di nuova generazione. Quindi sempre l'utilizzo del laterizio, vi dicevo, magari l'utilizzo di laterizi di nuova generazione, quindi della famiglia dei laterizi porizzati, però con farina di legno. Porizzati vuol dire che hanno al loro interno dell'impasto, quando vengono realizzati i blocchi, vengono realizzati con argilla mescolata alla farina di legno. Si parla proprio di farina di legno, quindi non di segatura ma di farina di legno, e dopo essere stata mescolata l'argilla, questa vengono formati con dei stampi, con dei sistemi diciamo di estrusione dell'argilla, vengono formati dei blocchi che poi vengono a loro volta cotti, come si fa normalmente. Nel processo di cottura la segatura di legno viene a sua volta a bruciarsi creando una microporosità diffusa all'interno del blocco in laterizio. Questa microporosità dovuta proprio alle caratteristiche del materiale per il quale appunto viene impastata l'argilla e la farina di legno, unita ad una geometria, ad una conformazione geometrica del blocco, ha le caratteristiche di realizzare dei blocchi che hanno sia delle prestazioni molto interessanti, se non fondamentali, sia dal punto di vista estivo sia dal punto di vista invernale. Vi ricordo che stiamo parlando di caratteristiche termoigrometriche, di prestazioni di controllo termoigrometriche e igrometriche di questi materiali, di questi blocchi di argilla cotta, che a seconda delle varie zone delle nostre d'Italia hanno determinati spessori e questi sono sufficienti, sono stati progettati e poi verificati e diciamo collaudati affinché abbiano uno spessore sufficiente perché ci siano queste prestazioni sia d'estate che d'inverno. Va bene, va bene, va bene, facciamo una piccola pausa e poi continuiamo con queste considerazioni, magari fino ad arrivare anche a dei suggerimenti per quel che riguarda diciamo quello che possiamo fare all'interno delle nostre case, anche se magari non sono state propriamente costruite come vi sto raccontando. Allora, piccola pausa, aspettate che mi son perso. No, dove è andato qua? Oh, mamma mia, piccolo

cosa vi sembra? Canti gregoriani dell'Arcangelo Michele, adesso per carità, poi senza entrare proprio nello specifico, mi piaceva così questo suono dolce e tanto di cappello, vero? Allora, andiamo avanti con le tematiche relative alla bioarchitettura e eventualmente consigli pratici per il discorso del calore, vero? Aspettate, cos'è sta roba qua? Ok, non c'entra niente, va bene. E il ruolo dell'involucro nella regolazione climatica interna. Vediamo che cosa possiamo aggiungere. L'sfasamento termico l'abbiamo già parlato. L'isolamento termico serve anche in estate. Apro la parentesi riguardo all'isolamento termico. Generalmente viene associato alla protezione invernale dell'edificio, ma in realtà svolge un ruolo essenziale anche durante l'estate. Nella stagione calda, infatti, uno strato di isolante ben dimensionato e realizzato riesce a ridurre il flusso di calore che attraversa la parete e raggiunge gli ambienti interni. Ciò dipende, proprio come in inverno, dalla bassa conducibilità termica del materiale. L'efficacia di questa soluzione dipende però dalla stratigrafia complessiva delle pareti e della posizione dell'isolante. In climi con estati calde e notti fresche, l'isolante sul lato esterno dell'involucro è efficace poiché consente alla massa interna di partecipare attivamente alla regolazione termica. L'isolamento interno invece riduce la capacità di accumulo termico della struttura con possibili effetti negativi sul comfort percepito durante le ore più calde. Non sempre tuttavia l'intervento dall'esterno è praticabile nella riqualificazione dell'edificio esistente, negli interventi di recupero o nei contesti vincolati. La coibitazione interna resta spesso l'unica strada con l'esigenza di contenere al massimo la riduzione degli spazi abitabili, e questo qua insomma ve ne ho già parlato. Poi ancora questo qua, ok. L'importanza del controllo dell'irraggiamento solare. In estate l'irraggiamento solare diretto o diffuso può essere la principale fonte di surriscaldamento degli edifici. Le superfici trasparenti, come vi dicevo prima, in particolare appunto le serramenti e le finestre, rappresentano punti critici attraverso cui l'energia solare entra negli ambienti interni e vi rimane intrappolata. Il discorso dell'effetto serra. Il controllo della radiazione solare pertanto è essenziale e può essere affrontato tramite l'installazione

di dispositivi esterni. Mi raccomando, importante che siano dispositivi esterni. Il controllo della radiazione solare, cioè la radiazione solare deve essere fermata all'esterno prima che entri dentro. Pertanto è essenziale e può essere affrontato tramite l'installazione di dispositivi esterni come brisolei, schermature mobili, frangisole o anche vegetazione. Il discorso della vegetazione è sicuramente un punto che sembrerebbe essere molto molto interessante, però è un pochettino relativamente più delicato, insomma, perché c'è il discorso, chiamiamola, della manutenzione. Se non viene ben studiato e realizzato fin dall'inizio, poi insomma ci si perde un pochettino e si rischia di fare un po', di avere una tipologia di intervento che è più tecnicamente praticamente più complicata rispetto al vantaggio che se ne possa mai avere. Poi ecco il discorso della ventilazione naturale, scrivimento passivo e regolazione dell'umidità. Un involucro performante in regime estivo e un livello elevato di comfort interno, che poi è il vero obiettivo finale, non possono prescindere dall'attivazione di strategie per la ventilazione naturale. Il raffrescamento passivo e la regolazione dell'umidità interna. La ventilazione incrociata, la ventilazione notturna e l'effetto camino, ad esempio, sono strumenti fondamentali per dissipare il calore accumulato durante il giorno. In particolare il cosiddetto night cooling, tratta il raffrescamento notturno per rigenerare la capacità termica delle masse edilizie. Va bene, va bene. Il benessere termigrometrico, del resto, non dipende solo dalla temperatura, ma anche dalla velocità dell'aria. Ah, ecco, sì, questo è un elemento che mi ero un po' scordato di accennarvi. Velocità dell'aria e dell'umidità relativa. L'esempio che faccio sempre è quello di quando andiamo via magari in bicicletta, sentiamo che se andiamo più veloci sentiamo l'aria che ci viene incontro, che ci sbatte, e quindi abbiamo una sensazione di fresco relativamente più importante, insomma. Ma anche della velocità dell'aria e dell'umidità relativa. L'involucro incide direttamente anche su questi aspetti. Pareti e solai surriscaldati possono generare condizioni di disagio anche in presenza di temperature dell'aria relativamente contenute, mentre la ventilazione naturale regola l'umidità interna. E qua va bene. In generale l'efficacia di tutte queste strategie dipende molto dalla qualità dell'involucro e dall'attuazione di alcuni accorgimenti progettuali, inclusi lo studio dell'orientamento dell'edificio, delle aperture e della loro disposizione rispetto agli ambienti interni. E ok, anche questo, insomma, ci siamo capiti. E poi ancora sì, la ventilazione potrebbe essere interessante, anche la ventilazione del tetto piuttosto che delle pareti, però non c'è da aspettarsi che la ventilazione del pareti e del tetto possano essere, diciamo, delle strategie molto molto sì, sono interessanti, importanti, però e comunque hanno una loro dal punto di vista tecnico una loro elementi di laboriosità, ecco, sì, questo qua sono relativamente tra virgolette complicati, e quindi sapete che le cose che sono un pochettino complicate, insomma, possono lasciare un po' di problematiche, insomma, più che altro nel magari nella tenuta nel tempo o cose di questo tipo, insomma. Va bene, va bene, va bene. Un'altra piccola pausa, vi dicevo, e ops, mi sono perso. Sentiamo questa.

Eccoci, eccoci. Questo suono così dolce ci dovrebbe anche dare un pochettino più la sensazione anche di frescolino. Che dite? Ma chissà se è vero. Piero Betonea ha sempre appunto delle richieste dal lato pratico. Mi chiede: buongiorno Massimo, sono sempre Piero, vorrei fare un intonaco interno in calce e canapa, puoi dare qualche marca di chi riproduce? Grazie. Allora Piero, non mi sento così radiofonicamente parlando di darti delle marche o delle cose, e magari io mi muoverei così. E ti devi rivolgere o al magazzino di fiducia per il quale appunto dove ti appoggi o eventualmente anche a un eventuale applicatore, se hai in mente, immagino come sia, di rivolgerti a degli applicatori. E ne parli con loro, assieme magari loro al loro magazzino, o sia appunto al magazzino a cui si appoggiano, in modo da avere già delle marche che vengono trattate dall'applicatore stesso piuttosto dal magazzino dove ti appoggi. Il fatto di dare del nome di marche che magari poi te ne devi occupare tu, sia per l'ordine di materiale e cose di questo tipo, lo vedo sempre relativamente, tra virgolette, complicato e pericoloso, appunto complicato e per non dire appunto pericoloso. Perché tutto è semplice, però poi dopo, quando si va nel lato pratico, è tutto quanto, non dico complesso, però almeno è articolato. Ecco, questo qua è un po' il termine. Ti rischi di dover cercare dei materiali e di marche che magari devi ordinare e fare arrivare. Quindi magari il magazzino piuttosto che l'applicatore non tratta, quindi lo devi gestire tu, con tutto annessi e connessi, perché è tutto semplice, però poi bisogna gestirle le cose, o non solo decidere cosa fare, che è già assolutamente la cosa, dovrebbe essere la cosa basilare, e poi c'è la questione di definire tutto quello che serve, tutto quanto quello che sta il contorno, e ti trovi a dover stabilire quantità, numero di sacchi, piuttosto che ci sono le schede tecniche eccetera eccetera, però sai benissimo, perché una cosa basti, bisogna, come si suol dire, come si dice nel gergo da cantieristica, perché la roba basti ne devi avanzare, perché insomma così è, non ci sono praticamente mezzi termini. Quindi senti il magazzino di riferimento piuttosto che l'applicatore, e ti fai dare da loro delle indicazioni di tipologia di materiali, di ditte che loro trattano. Può essere anche che magari ce l'abbiano anche già a disposizione nei loro magazzini, piuttosto che sono marche che loro conoscono relativamente bene, a cui poi si appoggiano per queste forniture, che, se vogliamo, chiamarle anche relativamente di nicchia. Ecco, sì, questo qua mi sento appunto di dirti. Intonaco di calce e canapa ha la caratteristica di essere un ottimo regolatore termigrammetrico, vuol dire che assorbe l'umidità e anche il discorso temperatura e umidità nel periodo in cui ce n'è presenza più alta, c'è una maggiore concentrazione, per poi rilasciarla nel momento in cui c'è meno il muro praticamente si scarica della sua umidità e della sua temperatura.
E questo unito a una ventilazione interna nel periodo serale e invernale, scusatemi, nel periodo in serale, consente di, tra virgolette, scaricare la temperatura delle pareti interne, perché sappiamo che oltre alla convezione una grossa quantità di sensazione termica ce l'abbiamo anche per il irraggiamento, per cui una parete che durante il giorno si è scaldata, durante la sera emana calore, e quindi in particolare per chi non è molto abituato sente proprio il calore, che lo sente direttamente. Va bene, va bene, va bene. Questo qua era appunto Piero, e vediamo che cosa poi posso aggiungere ancora. Aspettate. Il comfort estivo non dipende da un singolo parametro, ma dall'equilibrio tra le più strategie che agiscono in modo complementare sull'involucro. Isolamento termico, come agisce, riduce il flusso di calore conduttivo attraverso l'involucro. Il parametro, concetto chiave, la conducibilità e la trasmittanza, vabbè. Massa e inerzia termica, ritarda e attenua l'onda di calore verso l'interno. E tenete presente che però quando cominciano a essere diversi giorni, diverse settimane, diversi giorni che continua a fare caldo, comunque all'interno degli ambienti fa caldo. Mi è capitato di viverlo proprio sulla mia pelle, tra virgolette, in località, adesso non sto qua a spiegarvi, in Sardegna, in cui mi è capitato qualche volta di andarci, e ci sono delle chiese nei vari paesini, ci sono delle chiese che sono relativamente piccole e hanno murature relativamente pesanti, quindi molto grosse e pesanti, e quindi hanno una inerzia termica relativamente importante. Poi per quel che riguarda l'isolamento termico, vi dicevo, riduce il flusso di calore conduttivo attraverso l'involucro, e i parametri, concetto e chiave, sono la conducibilità e la trasmittanza. Mentre per quel che riguarda la massa e l'inerzia termica, ritarda e attenua l'onda di calore verso l'interno, e questo è appunto il parametro, concetto chiave, è lo sfasamento o l'attenuazione appunto del calore che entra dentro. Controllo dell'irraggiamento, blocca la radiazione solare prima che entri negli ambienti, e questo qua vi ricordavo appunto è una cosa molto molto importante. Quindi questo attraverso scremature interne, vetri selettivi, fattore solare. E dissipa il calore accumulato e regola l'umidità interna. Questo come agisce i vari materiali, con unita alla ventilazione notturna, che tecnicamente il gergo tecnico si parla di night cooling, e unitamente in molti casi all'effetto camino. Questo lo si ha in particolar modo all'interno di certi condomini di una certa altezza, che il vano scale, effettivamente posto in un punto centrale, ha l'effetto si comporta come un elemento camino, e quindi c'è l'effetto del cosiddetto effetto camino. L'aria calda tende a salire, se noi teniamo aperte determinate aperture questa entra dentro e sale, e quindi insomma dà meno fastidio, ecco. Poi ancora orientamento e progettazione, riduce e monta i guadagni solari indesiderati, e che però possono essere molto interessanti dal punto di vista invernale. Esposizione e disposizione delle aperture, eccetera, eccetera. Vediamo, vedo che ci sono anche degli altri messaggi.
Poi c'è Adamo che è sempre molto, molto, come dire, è sottile. Guardi, architetto, che quello che succede di brutto è colpa di chi fa e di chi fa i bottoni. Perché i padroni che premono un bottone fanno succedere di tutto, caldo e grandine e uragani, mentre chi se ne... se non fossero i bottoni, non, chi, mentre che se non ci fossero i bottoni non farebbero niente. Questo è Adamo, niente da dire. Ok, buongiorno architetto, cambiando le tegole o copertura di colore classico con altre di colore bianco neve, forse alcuni gradi in meno si otterrebbe se i regolamenti lo permettessero. Da Lucio. Guarda Lucio, effettivamente ci sono dei materiali più chiari eccetera eccetera che avrebbero questa caratteristica, però ci sono due considerazioni da fare. Una è legata al discorso della tradizione nostre costruttive, per cui le nostre coperture erano nate con sostanzialmente con il discorso dell'utilizzo di elementi in cotto, elementi che possono essere coppie, poi nell'ultimo periodo le tegole in cemento di colore principalmente rosso, che era il colore principale del cotto delle tegole, dei coppi e cotti. Per carità, poi ci sono, dipende dalla tipologia specifica di argilla, dalle cave e quant'altro, per cui vanno dal rosso fino al giallo paglierino e qualcosa del genere. Allora, per così continuare a vedere quelli che sono i vostri messaggi, buongiorno 04 finale, vediamo se poi ok. Buongiorno, che tipo di cappotto faresti in una casa anni 50-60? Una parte della casa è pietra, una parte è mattoni, chiaramente ricoperta da un bel graffiato. Esiste anche un po' di umidità di risalita nella zona dove ci sono le pietre, e da un po' che ci penso vorrei cambiare essere realmente, ma faccio fatica a decidermi sul cappotto. Tanto vorrei fare solo quelli e poi consigliare, grazie. Marco da Treviso. Allora Marco, aspetta che poi aggiungi ancora, mi avevano proposto uno di canaba, ma andavo a spendere cifre esorbitanti. Mi è stato proposto uno di fibra di legno, ma sono nel dubbio col discorso dell'umidità di risalita, grazie. La perlite potrebbe aiutare nel solare, c'è chi mi ha proposto di mettere paglia. Allora, sì, tante cose che vediamo se riesco intanto ad accennare un po' concettualmente. E, se dovendo andare per gradi, il discorso dei serramenti è il primo intervento che consente di avere un relativo interesse nel rapporto alla spesa. Quindi prima bisognerebbe muoversi magari ragionando sui serramenti piuttosto che su altre cose, anche se in realtà poi sono cose che si legano. Comunque, andando per gradi, eventualmente serramenti, oppure in parallelo anche il discorso della copertura, perché anche il tetto è un elemento relativamente delicato, per cui se dobbiamo intervenire su un edificio, prima di andare a farci male sulle murature, considererei di valutare bene il discorso della copertura. Il discorso della copertura può essere gestito a seconda di come è realizzato il tetto, cioè se c'è o meno intercapedine nell'ultimo piano, se c'è il tetto mansardato, o per capirci, o c'è l'intercapedine della mansarda dell'ultimo piano. Teniamo presente che possiamo dividere anche questo a sua volta in due grossi fronti. Il primo, dettato dall'urgenza, dalla necessità di intervenire sul tetto se effettivamente è relativamente ammalorato e dovesse eventualmente piovere dentro. Vi apro una parentesi. Io faccio parte di quella categoria di persone che considera relativamente
poco interessante o addirittura deleterio l'utilizzo delle guane in copertura. Sono più propenso a utilizzo a dei sistemi di realizzazione di nuove coperture senza l'utilizzo di guaine, e c'è la possibilità di farlo, appunto, da quando è venuto fuori, si è inventata tra virgolette la guaina. Per carità, ci sono, diciamo, sotto un determinato aspetto dei buoni prodotti, anzi la ricerca tecnologica ha dato sicuramente dei buoni risultati, che però, come tante cose, bisogna stare attenti come si va ad utilizzarle. Per cui, per quel che riguarda il mio approccio, è quello di non utilizzare le guaine in copertura. E si possono utilizzare dei teli, si chiamano teli traspiranti antigoccia, che hanno la caratteristica di lasciare traspirare il tetto e di fare in modo che, se si dovesse spostare, rompere una tegola, un coppitegole e quant'altro, di comunque di non fare entrare la pioggia che si dovrebbe insinuare nei coppi rotti, piuttosto che eccetera eccetera. La guaina è devastante, sia per quel che riguarda i tetti, diciamo, tradizionali in laterizio, e in particolare, poi non ne parliamo, nei tetti in legno. Comunque, quindi c'è il discorso dell'aspetto della copertura, e isolare la copertura prima delle pareti, quindi involucro trasparente, serramenti, copertura, e poi eventualmente intervenire nelle pareti. Qui purtroppo fa da padrone isolanti come il polistirolo, e relativamente economico, e per la stragrande 99% utilizzato come sistemi a cappotto. L'utilizzo di materiali fibrosi, non sono, soprattutto anche sia la canapa piuttosto che la fibra di legno, non sono nelle mie corde. Ho troppa difficoltà, a parte il costo, effettivamente ti sei reso conto, e ho la perplessità grossa è che questi in qualche modo si possano imbibire d'acqua, perché nel corso del tempo, degli anni, per tutta una serie di motivi, l'acqua può penetrare in punti delicati, davanzali o quant'altro, per non parlare, appunto, come ti sei reso conto benissimo anche tu, del problema dell'umidità di risalita. Hai voglia tu a ragionare sul fatto che bisogna risolverlo eccetera eccetera, ma io non andrei sulla strada di utilizzare materiali fibrosi, soprattutto anche se materiali naturali, piuttosto andrei su materiali tipo calcio silicato. Sono materiali rocce, minerali, che hanno la loro caratteristica di essere a loro volta traspiranti, anche se hanno caratteristiche a parità di spessori relativamente meno isolanti. Però, insomma, bisognerebbe ragionare nel caso specifico di andare ad impiegarli nelle varie parti dove effettivamente servono, per cui alle nostre latitudini, sui lati nord piuttosto che est-ovest, per esempio, non sono necessari spessori devastanti come secondo la normativa verrebbe chiesto, secondo la normativa, in quanto vi ricordo che sono i primi centimetri di cappotto ad assorbire, ad avere il massimo di beneficio. Vi faccio l'esempio banale: il raddoppio dello spessore del cappotto non dimezza le caratteristiche termiche dell'edificio, e a maggior ragione non dimezza i consumi termici dell'edificio. Cioè, a un certo l'ordine di grandezza è iperbolico, per cui a mano che vado a raddoppiare, anche se vado a raddoppiare lo spessore dell'isolante, qualsiasi esso sia, la progressione non è lineare. Devo avere, e oltre un certo limite, devo avere dei spessori devastanti per avere un vantaggio tangibile, insomma.
Questo purtroppo molto spesso viene scordato e soprattutto per quel che riguarda la normativa e soprattutto anche per quel che riguarda il discorso degli cosiddetti incentivi degli sgravi fiscali. Purtroppo si ragiona a valori tecnici entro i quali, oltre i quali si ha la possibilità di avere la detrazione fiscale, al di sotto dei quali non si hanno detrazioni fiscali. Quindi anche qua ci sarebbe tutto quanto un discorso un po' articolato da sostenere. Comunque sono propenso a calciosilicati e spessore relativamente contenuti nelle pareti più rivolte, più diciamo problematiche relativo alle parti poste a nord. E non è indispensabile fare spessori troppo importanti, anche perché come viene vi ricordo che l'altra considerazione che si può fare della cosiddetta energia grigia, che ossia la quantità di energia in senso ampio che viene utilizzata per realizzare il materiale, non giustifica l'utilizzo oltre un determinato spessore. Per carità, bisogna ragionare per quel che riguarda appunto l'utilizzo di determinati spessori, di determinati materiali, possono essere più che sufficienti per avere un relativo contributo per quel che riguarda il discorso invernale soprattutto, e senza avere bisogno di strafare negli spessori. Ecco, mi spero di aver dato delle indicazioni abbastanza, dei concetti utili per ragionare su sta cosa qua. Poi bisogna entrare nel caso specifico. Altra considerazione, così per chiudere, che mi viene da fare è quella di capire effettivamente come intervenire concretamente nell'edificio. Molto spesso ci si trova in edifici degli anni 50-60 relativamente grandi rispetto all'utilizzo che se ne fa. Per cui in alcuni casi sì, capisco che non è semplice suddividere uno che ha abitato una vita all'interno di questi edifici, ha avuto la sua famiglia, che in determinati momenti della vita, insomma, l'edificio era assolutamente indispensabile perché c'erano più componenti, per cui era necessario avere più stanze, c'erano i figli, cose di questo tipo. Ad un certo punto sono rimasti i genitori, come è giusto che sia, a sottoutilizzare questo edificio. E di solito sono edifici a due piani, per cui il consiglio che do sempre io è quello di trasferirsi al piano terra. Trasferendosi al piano terra, sia nel periodo invernale e anche nel periodo estivo, intanto si usa metà dell'edificio, e quindi sia per riscaldare eventualmente raffrescare è sufficiente riscaldare e raffrescare una parte di questo edificio, e soprattutto nel periodo estivo utilizzare il piano terra si ha la prerogativa di avere più fresco, perché al piano terra siamo relativamente sempre comunque più freschi rispetto alle stanze al piano primo. Già questo è un buon compromesso. In seconda battuta, organizzare le aperture dell'edificio secondo, di solito è sempre relativamente fattibile, aprire l'edificio e orientarlo secondo, in modo da poter vivere anche l'esterno, soprattutto nella parte a sud. È interessante sia per quel che riguarda il periodo estivo che riguarda anche il periodo invernale. La parte a sud con una tettoia che consente, quando è possibile realizzarla, se non c'è già un portico, una tettoia, e consente di vivere in maniera molto più all'aperto
e quindi anche di sfruttare al meglio e un giardino che magari consente appunto di, durante l'arco dei vari momenti della giornata, consente di essere più all'esterno che non nell'ambito interno. A quel punto si può considerare di realizzare la parte di cappotto soltanto nella parte del piano terra, e come vi dicevo prima, per spessori più contenuti e per la parte di pareti che possono essere effettivamente battute dal freddo invernale, quindi la parte nord e nord-est. Eventualmente a sud assolutamente, nell'ambito diciamo energetico annuale, la quantità di energia nell'ambito dell'arco dell'anno che viene catturata dalla parete rivolta verso a sud si equipara un po' alle dispersioni, o meglio viceversa, le eventuali dispersioni delle murature sono abbondantemente ricompensate dal beneficio che si ha e dal vantaggio che si ha dell'apporto passivo del periodo invernale del sole, che riscalda la muratura, eccetera eccetera. Quindi in senso ampio mi sento di darti questa indicazione. Monica da Rosà, ciao Massimo, buona trasmissione, buon weekend a tutti. Pensiero del giorno, mi scrive Monica: la vita è troppo bella per sprecarla, viviamocela con amore, passione e comprensione. Un abbraccio a tutti, Monica da Rosà, grazie. Va bene, va bene, va bene. Direi che vi ho tediato abbastanza per quel che riguarda il concetto della bioarchitettura e del rapporto al discorso estivo, del calore e quant'altro. Direi che possiamo fare un'altra piccola pausa e poi chiudere, diciamo, con la terza parte della mattinata, come di consueto, eccoci qua.

0: Eccoci, eccoci ritornati. Allora, vi dicevo alcune considerazioni riguardo un po' a queste ultime vicende che si sono verificate in quest'ultima settimana, vero? E non posso anch'io non parlare della questione degli immigrati in quella che viene definita l'invasione della Spagna. Non so se tutti lo sanno, perché non lo sapevo neanch'io. Questa località Ceuta, com'è che si chiama? In realtà è un, cioè, siamo ancora in Africa, io non lo sapevo questa cosa qua. Questa località in cui sono entrati questi effettivamente migliaia di persone, tra l'altro sono giovani eccetera eccetera, ma veramente tanti, è una località che è ancora dalla parte dell'Africa, è sì Spagna, però è dalla parte dell'Africa, per cui insomma io non lo sapevo di questa cosa. Vediamo se riesco a farvi ascoltare qualcosa riguardo a questa cosa qua. Vediamo questo qua, è che tutti quanti ne danno una loro effettivamente è un bel è una bella storia. Aspettate che vi volevo trovare eccolo qua, vediamo. Eccolo qua, sì, sentite questo.
1: Si dice che a pensar male si fa peccato, però spesso ci si azzecca. Nelle ultime 24 ore abbiamo assistito ad immagini che hanno del surreale. Sarebbero almeno 49.000 le persone entrate dal Marocco nell'enclave spagnola di Ceuta, chi a nuoto, chi via terra, con ingressi che sarebbero proseguendo anche adesso che stiamo parlando. E non solo a Ceuta, ma anche nell'altra enclave, quella di Melilla, che nel frattempo ha chiuso le frontiere. Una situazione fuori controllo, una vera e propria bomba d'orologeria. Un po' troppo ad orologeria. Già, perché fermarsi solo alla lettura dell'immigrazione irregolare in questo caso potrebbe non essere abbastanza. Forse in questo caso il problema va un po' oltre la sola lettura delle immagini, un po' oltre le semplificazioni e decisamente molto oltre le reazioni dei nostri politici. Il governo Meloni, ad esempio, ha subito corso a parlare di sospensione degli accordi di Schengen, ignorando, forse omettendo volontariamente, che Schengen con Ceuta c'entra, ma come direbbe il buon Tajani, fino a un certo punto. Forse è proprio per questo che le cose, prima di dare fiato alle trombe, bisognerebbe quantomeno saperle, onde evitare figure di merda come le convocazioni dell'ambasciatore italiano, proprio perché Tajani si è messo a fa' il solito Tajani. In fondo non era poi così complicato scrivere Ceuta su Google Maps, ma sicché. E dunque, eccola Ceuta, eccola Africa, Marocco, zona strategica perché si trova all'ingresso del Mediterraneo, uno dei punti marittimi più importanti al mondo, nonché città autonoma della Spagna. E dunque dotata di un regime speciale rispetto a Schengen. Se Schengen è il risultato dell'accordo tra diversi paesi europei che permette di viaggiare senza controlli alle frontiere interne tra i paesi parte dell'accordo, per Ceuta no, questo non vale. Proprio perché, trattandosi della porta d'Europa in Africa, regole speciali puntano ad evitare che il confine col Marocco diventi un ingresso diretto di migranti. E quindi i controlli per entrare in Spagna e i controlli per entrare in Europa a Ceuta ci sono. E come se ci sono molti controlli. E oltre le questioni burocratiche, anche il piccolissimo ostacolo fisico dello stretto di Gibilterra, che mo, a meno che non siano tutti Federica Pellegrini, non si sa come possano arrivare ai confini di Schengen. Ma forse questo governo certe cose non le sa, oppure fa benissimo finta di non saperle. Però la notizia è chiaro, si presta benissimo alle cazzate propagandistiche. Un po' troppo bene, in modo quasi perfetto, come molte delle cose che che stanno succedendo soprattutto nell'ultimo periodo. Una volta capito che le questioni di Schengen sono proprio una cazzata propagandistica, dobbiamo cercare però di capire che cosa stia realmente accadendo, non solo il perché, ma soprattutto il perché ora. Perché questa storia non è una storia nuova, non è solo una questione di immigrazione, ma un qualcosa che, come in molti dei recenti scenari, si trascina da lunghissimo tempo, almeno da quasi circa 100 anni fa, in quella che viene chiamata la crisi del Sahara occidentale, che risale all'epoca delle colonizzazioni francese e spagnola. 1885, la Spagna decreta il Sahara occidentale come colonia iberica e lì rimangono senza grossi scossoni per più di 70 anni. Nel 1960 la svolta. L'ONU riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli, includendo anche i territori del Sahara occidentale, come beneficiari di questo diritto. Da quel momento le tribù autoctone, da decenni sotto l'egida di un popolo straniero, iniziano la loro logorante battaglia per l'indipendenza, una lotta che sfocia nel 1970 con la cosiddetta Intifada di Zemla, che fu a tutti gli effetti un'intifada nella peggiore delle sue accezioni. Tumulti, rivolte sanguinose, la legione straniera spagnola tenta di sedare la rivolta, apre il fuoco, uccide 12 manifestanti e ne ferisce molti altri. Dopo questi fatti monta la rabbia sociale. Il sentimento anticoloniale diventa un vero e proprio movimento militante armato, il fronte Polisario, un fronte che insieme alle tecniche della guerriglia più classiche, attacchi ad avamposti spagnoli, incursioni mirate, conduce in parallelo una forte pressione diplomatica, resa incisiva non solo dalla legittimazione dell'ONU, ma anche dalla vicina Algeria, pressioni che nel 1976 costringono la Spagna, peraltro alle prese con il declino fisico di Francisco Franco, ad abbandonare il Sahara occidentale. La situazione che si configurò e che è rimasta fino ad oggi pressoché invariata è questa: il fronte Polisario che continua a rivendicare indipendenza e, dopo la dipartita dei colonizzatori spagnoli e francesi, il Marocco che cerca di imporsi come unica potenza legittima. Il solito casino delle rivendicazioni territoriali, dove praticamente non si è mai cessato di combattere. L'esercito marocchino, da un lato, reprime con il fosforo bianco e il napalm, il fronte Polisario, dall'altra, che coordina gli attacchi dal loro rifugio nel campo profughi di Tindouf. Questa sanguinosissima, infinita storia si segna di due momenti apice. 1991, Operazione Minurso. Le Nazioni Unite, sotto forma di missioni di pace, promettono un referendum per l'autodeterminazione. Il fronte Polisario ci spera, quindi accetta. E accetta il rispetto delle condizioni del cessate il fuoco. Il referendum non si farà mai. Il fronte Polisario quindi piomba in un limbo istituzionale, un limbo in cui seguiranno continue provocazioni. Nel 2020, quando Trump, chissà come mai c'è sempre de mezzo lui, decide di riconoscere il Marocco come unica entità legittima, mettendo di fatto Rabat e Re Mohammed VI sotto l'ala protettrice degli Stati Uniti. Degli Stati Uniti e di Israele, con il Marocco capoclasse negli accordi di Abramo proprio nel 2020. A seguito di questa operazione di mettere sotto l'ala protettrice degli Stati Uniti il Marocco, chissà come mai ripartono gli scontri. Il Marocco viola il cessate il fuoco, invade la zona cuscinetto di Guerguerat, apre il fuoco contro i civili saharawi e il fronte Polisario reimbraccia le armi. I migranti in tutto questo, direte giustamente voi? I migranti giocano un ruolo non da poco, se non addirittura un ruolo fondamentale, perché in tutta questa storia, nonostante la Spagna non sia ormai più una potenza coloniale da lungo tempo, continua comunque a mantenere molti interessi all'interno di quei territori, teme continuamente crisi nell'area. E se il Marocco punta ad eliminare il fronte Polisario per rimanere unica potenza all'interno del Maghreb, la Spagna vuole continuare a mantenere la propria influenza nel Mediterraneo, ed è così che i migranti diventano un'arma. Nel 2021 ne abbiamo la rappresentazione plastica.
2: Spain is accusing Morocco of creating a migrant crisis.
1: Brahim Ghali, capo del fronte Polisario, in quell'anno si ammala di Covid. La Spagna lo fa entrare nel paese per curarlo in ospedale con un'identità a quanto pare riservata. Il Marocco lo scopre e la rappresaglia è immediata. 8.000 persone entrano a Ceuta, di cui 5.000 o 6.000 in un solo giorno. Tra loro quasi 1.500 erano minori. minori. La Ceuta del 2021 non lascia infatti grande spazio all'immaginazione. Nessuno dava alla crisi la sola accezione di crisi migratoria, perché era chiarissimo a tutti, dalla politica alla stampa, che il tutto fosse una diretta conseguenza della crisi del Sahara occidentale e che quelle migliaia di migranti arrivati ad orologeria non erano una casualità, ma una programmazione. Il Marocco ovviamente ha sempre negato di aver utilizzato i migranti come arma. Non ci vuole di certo una scienza infusa per capire che la Ceuta di ieri ha molto a che vedere con la Ceuta di oggi. Rientrano infatti nella stessa identica programmazione. Leggere la questione migranti solo in relazione agli esodi è qualcosa di molto molto ingenuo. È ancor più ingenuo chi si abbandona e creda slogan di propaganda spiccia, perché i migranti sono un'arma, usare i flussi come pressione e ricatto politico, al pari di un missile da lanciare. E se consideriamo che proprio qualche settimana fa Sanchez era volato ad Algeri per concludere accordi bilaterali con l'Algeria, da sempre storici sostenitori del fronte Polisario, beh, un sospetto del perché 49.000 persone arrivino contemporaneamente a una frontiera e che sia un tutto un po' troppo perfetto, beh, comincia a venire. Si tratta a questo punto solo di capire contro chi sia realmente rivolto questo missile. Ed è qui che la complessità della questione sfuma in tre diverse interpretazioni. La prima, che quanto avvenuto a Ceuta nelle ultime ore sia la diretta conseguenza appunto di una situazione ormai incistita da oltre un secolo. La diretta conseguenza di una crisi regionale che sarebbe esplosa a prescindere. Proprio come molte delle questioni che affaticano la nostra contemporaneità, dal Donbass fino a Gaza, e che quindi fondamentalmente nel mondo stiano venendo al pettine tutte le questioni irrisolte delle dispute territoriali del secolo scorso, e che quindi questa è. La seconda interpretazione, che quanto avvenuto a Ceuta, esattamente come nel 2021, sia una crisi provocata, indotta. Un missile però puntato solo ed esclusivamente contro la testa di Sanchez, colpevole della maxi sanatoria del gennaio scorso, il decreto con cui fece le modifiche per l'accesso ai permessi di soggiorno e che ha portato circa 500.000 di stranieri presenti in Spagna da almeno 5 mesi e privi di precedenti penali ad ottenere il permesso di residenza legale, oltre che a più di 1.000.000 di richieste di regolarizzazione. Una controtendenza notevole rispetto alle destre europee, ma anche rispetto alla visione del mondo trumpiana. E che quindi non solo ci sia di mezzo la questione delle dispute territoriali, ma che il tutto sia molto legato ai recenti attriti tra Trump e Sanchez e soprattutto alle due contrapposte visioni di mondo che questi rappresentano. In un periodo in cui le politiche sono molto calde per decidere chi trionferà tra le due. Terza interpretazione, che questo sia un missile lanciato contro tutta l'Europa attraverso la testa di Sanchez. Si tratti quindi solo di delegittimare il modello Sanchez e renderlo ridicolo agli occhi del mondo, ma di un qualcosa di molto, molto più grande. Riconoscimento nel 2024 dello Stato di Palestina.
3: Il governo di Spagna approverà il riconoscimento ufficiale del Stato di Palestina.
1: Le critiche da parte della Spagna la condotta di Israele. Il peso geopolitico che la Spagna ha cercato di esercitare in Europa per mettere pressioni alle condotte israeliane, oltre che per spingere in direzione delle sanzioni ad Israele, in aperta antitesi anche con le posizioni del Marocco, che proprio ad Israele è vincolato negli accordi di Abramo, potrebbero in questo caso essere ragioni non del tutto secondarie. L'influenza delle politiche anti-israeliane ha portato anche in Marocco a proteste e pressioni. Quindi questo potrebbe essere un fattore non trascurabile in questo preciso momento storico. Un momento storico in cui la parola Israele, la parola sicurezza e le politiche europee che proprio in funzione della sicurezza si stanno intavolando potrebbero fare di questi eventi tutto fuorché che un caso. È un caso che proprio in concomitanza con i fatti di Gaza le tematiche della sicurezza siano diventate all'ordine del giorno nel dibattito europeo. Non è un caso che le tecnologie sviluppate da Israele proprio in relazione a Gaza siano entrate a piedi pari vari all'interno delle nostre discussioni. Non è un caso che anche qui in Italia e proprio in queste ore si stia parlando di riconoscimento facciale. E non è un caso, Hoiboto, guarda che spunti proprio il nome di Palantir. Il software di riconoscimento facciale di Peter Thiel, l'ex socio di Musk, pubblicizzato impunemente anche da pagine e canali i cui legami con l'emisfero maga non sono affatto un segreto di Fatima. Non è un caso che questi nomi spuntino fuori proprio mentre in Italia in queste ore si pongono accelerazioni al riguardo con decreti legislativi per l'utilizzo di questi sistemi da parte della polizia. Oltre che alla firma della Pax Silica tra Italia e USA proprio sui temi tecnologie legate all'IA nell'ottica della sicurezza. Italia che si inserisce nella più grande Pax Silica Declaration UE che trasporta l'Europa proprio nella scia delle volontà americane. E se le regole del mercato sono vere, se è vero che la guerra a oltranza è il mercato perfetto per vendere armi, se è vero che bisogna creare la domanda, tanto poi arriverà qualcuno che crea l'offerta, appare fin troppo evidente che il tema della sicurezza è diventato un'enorme domanda per un enorme mercato. E per vendere la sicurezza bisogna creare l'insicurezza. Se questo è vero, i migranti

0: sia alternativa che fare quello che si deve fare. Se entriamo in quest'ottica, allora forse abbiamo il qui prodest perfetto per capire il perché proprio lì, perché proprio la Spagna e perché proprio ora. Orde di migranti a favore di telecamera che arrivano ad orologeria senza che nessuno in Marocco abbia anche solo provato ad arginarli o abbia voluto arginarli. Colpire la reputazione di chiunque provi a proporre un modello alternativo. Delegittimare totalmente chi va in controtendenza rispetto alle esigenze del mercato della sicurezza, soprattutto quando nella vendita di questa sicurezza c'è di mezzo Israele, sembra quasi fatto apposta. Sembra però, si dice che a pensar male si fa peccato, però spesso ci si azzecca.
1: Sembra quasi fatto apposta. Mamma mia, oh, che bella, sì, che articolata disamina, sì, su questa questione. Chissà, io ho paura che effettivamente sia proprio qualcosa in questi termini. E, vediamo ancora che cosa posso ancora sentiamo anche, beh sì, lo sfogo legittimo del rappresentante della polizia. Sentiamo anche questo.
2: Noi non vogliamo che altri facciano i poliziotti al posto nostro, noi vogliamo fare noi poliziotti, vogliamo essere in grado di poter lavorare serenamente, e questo oggi non ce lo fate fare perché ci attaccate e ci aggredite. Ogni qualvolta facciamo un'operazione di polizia è automatico l'attacco nei confronti degli uomini e le donne delle forze dell'ordine, in qualunque occasione. Noi siamo Stato solo se muore qualcuno purtroppo nelle nostre mani, non voluto. Quando invece muoiono poliziotti, vengono attaccati 500 poliziotti in ordine pubblico, aumentano i feriti, non siamo più Stato, non siamo niente, nessuno ci ricorda, nessuno ci dice scusate, avete ragione, forse non dovevamo accettare questi delinquenti nelle nostre manifestazioni. Purtroppo sapete qual è il vero problema? Voi attualmente siete fuori dalla realtà. Quella è la realtà che vivono i cittadini tutti i giorni e viviamo noi sulle nostre spalle tutti i giorni. Siete fuori da quella realtà, non riuscite. Noi non vogliamo che altri facciano.
1: Siete fuori dalla realtà, vero? Che ne dite? Questo sfogo di questo rappresentante della polizia riguardo al tutto quello che, di cui si trova a gestire durante il giorno. Ceuta, tutto il fumo nei vostri occhi, sentiamo un attimino anche questo.
3: Migliaia di migranti irregolari stanno per invadere l'Europa. In molti temono che sarà questo l'esito dei fatti accaduti a Ceuta nelle ultime ore, ma cerchiamo di fare chiarezza. A Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, sono approdati nelle ultime 24 ore circa 49.000 migranti irregolari. Le immagini hanno fatto il giro del web in pochi minuti. Il premier spagnolo Sanchez manda l'esercito. Meloni e Tajani nel frattempo parlano di minaccia imminente, annunciano provvedimenti e addirittura la possibile sospensione della libera circolazione sancita da Schengen, ma sui fatti c'è più di qualche fraintendimento. Primo, si è diffusa l'idea che i migranti delle immagini shock che hanno fatto il giro del web siano già arrivati in Europa, ma così non è, perché Ceuta, seppur sotto giurisdizione spagnola, è tecnicamente su suolo africano e per arrivare sulle coste europee bisognerebbe in ogni caso attraversare lo stretto di Gibilterra. Traduzione, l'arrivo in Europa non è automatico, tutto il contrario. E qui arriviamo al secondo punto, perché a Ceuta vige un regime speciale secondo il quale chiunque entri, irregolare o meno, per uscirne deve oltrepassare, deve sottostare a una serie di controlli serratissimi sui documenti che devono, e sottolineiamo, devono essere in regola. Più di qualcuno, e qui arriviamo al terzo punto, sostiene che questo enorme flusso clandestino delle ultime ore sia stato incentivato dalla recente regolarizzazione da parte del governo Sanchez di 500.000 migranti irregolari. Ma in questo caso dove sta il fraintendimento? Beh, con quella regolarizzazione il governo Sanchez, come già accaduto con la legge Bossi-Fini in Italia ad esempio nel 2002, non ha regalato cittadinanze ma ha concesso permessi di soggiorno a persone che vivevano e lavoravano già in Spagna da molti anni e soprattutto senza precedenti penali. Noi non possiamo escludere che la Spagna rappresenti nell'immaginario di questi migranti un territorio

0: flessibile e tollerante sui flussi clandestini, ma non ci sentiamo di sceglierla come unica causa. A dimostrazione del fatto che sul tema immigrazione, bisognerebbe prima analizzare e diffondere i fatti e poi, se necessario, passare agli slogan politici, sia a destra che a sinistra. In questo caso, soprattutto dopo i fatti accaduti a Ceuta nelle ultime ore, approssimazione e semplificazione non ci aiuteranno mai a risolvere il problema, peggioreranno soltanto la situazione. Migliaia di migranti irregolari
1: peggioreranno soltanto la situazione. Che dire? Vabbè. Allora, un altro fronte del quale appunto mi sento un po', vediamo, relativamente, anche Gracis ricorda appunto che Ceuta non è è territorio spagnolo, però dalla parte opposta dell'Africa, cioè siamo in Africa, scusatemi. Aspettate, sì, una telefonata, sentiamo un attimo. Pronto?
2: Buongiorno architetto.
1: Sì, ciao Roberto.
2: Oggi ci divertiamo, vero?
1: Dici?
2: Penso di sì. Mi dica architetto, lei quando era giovane, più o meno 20 anni, ha cominciato a fare progetti sul suo futuro.
1: Ok.
2: Bene. Arrivato a 50 anni, quello che ha fatto è fatto.
1: Ok. Perché
2: dai 50 anni in poi non si fa più niente.
1: Ma insomma, sì.
2: Sono
1: dai.
2: Circa 30 anni. Questi signori cosiddetti del potere,
1: sì,
2: il cosiddetto potere occulto, fanno progetti minimo a 200 anni avanti. Quei progetti se li passano di generazione in generazione.
1: Hanno una visione molto molto avanti, certo.
2: Esatto. Basta vedere l'agenda 2010, l'agenda 2020, l'agenda 2030 e via dicendo.
1: Ok.
2: Questi qua cosa hanno fatto dell'Europa? Allora, come fai a distruggere tanti eserciti? Se li devi prendere uno per uno, fai tempo a morire prima di distruggere quegli eserciti. Quindi la soluzione è unificarli. L'Europa è stata unificata, quel tanto che basta per poi prenderla tutta in un unico masso,
1: un'unica volta,
2: e distruggerla definitivamente per volere di chi? I soliti noti, gli inglesi sono quelli che passano gli ordini, gli americani eseguono gli ordini, braccio armato. È chiaro? Strano però, e la prova di tutto questo dov'è? E poi da là, architetto, è proprio qua in Spagna in questi giorni,
1: in questo
2: club, era il club spagnolo. Sanchez aveva detto che, se ricorda bene, quando Trump ha detto che voleva far partire aerei dalla Spagna per andare a bombardare in Iran, ha detto niente da fare, tutto ciò che si muove dalla parte della NATO, dalla Spagna, in Spagna non rientra più.
1: Certo.
2: Questo l'aveva detto circa un mese e mezzo fa.
1: E l'ha mantenuto poi?
2: Esatto. Però che strano, dopo un mese e mezzo, orca boia, il
1: succede
2: Marocco e l'Algeria si è mosso.
1: Quello che sta
2: succedendo. Si è mosso per andare in Spagna.
1: È un caso.
2: Che strano,
1: un caso.
2: È sempre il solito caso.
1: Vero.
2: Sempre il solito caso. Domanda semplice, e naturalmente sempre la solita: quando vogliamo svegliarsi?
1: Quando sei che si sveglia?
2: Quando che l'uccello padulo nega ben sfonda il culo?
1: Quando il cetriolo. Grazie Roberto.
2: Buongiorno architetto.
1: A presto. Ciao. E mi sa che anche stavolta mi tocca dargli ragione a Roberto, vero? Sentiamo. senti, mancano pochi minuti. Facciamo una piccola digressione, poi magari possiamo anche approfondirla meglio un'altra volta. Sovrappopolazione, punto di domanda. Al contrario, il mondo sta smettendo di fare figli. Grazie a Surfshark per aver sponsorizzato questo video. Ok, sentite qua un attimo.
3: Per decenni ci hanno raccontato che il grande problema dell'umanità fosse la sovrappopolazione. Troppi esseri umani, troppe nascite, troppe bocche da sfamare. Film, documentari, conferenze internazionali, allarmi climatici, tutto sembrava ruotare attorno all'idea che la Terra fosse destinata a collassare sotto il peso della presenza umana. Non è vero. Come al solito ci hanno raccontato un sacco di cavolate. Perché il vero problema non è quanti siamo, bensì come viviamo e soprattutto quanto consumiamo. Secondo un rapporto pubblicato dalla FAO nel 2009, intitolato How to Feed the World in 2050, ovvero Come nutrire il mondo nel 2050, il pianeta possiede teoricamente le capacità agricole per nutrire oltre 9 miliardi di persone, cifra che oggi molti studiosi ritengono ulteriormente ampliabile grazie ai progressi tecnologici, all'innovazione agricola, all'agricoltura verticale, all'ottimizzazione idrica e alla riduzione degli sprechi alimentari. Anche numerosi studi pubblicati su riviste scientifiche come Nature o Science hanno evidenziato come il problema centrale non sia tanto la quantità assoluta di esseri umani, quanto l'enorme squilibrio nei consumi, nella distribuzione delle risorse e negli sprechi. Il problema è la disuguaglianza. Ora, prima di proseguire, voglio parlarvi velocemente di uno strumento che io stesso uso quotidianamente per proteggere i miei dati e lavorare in sicurezza. Si chiama Surfshark ed è lo sponsor che ha permesso la realizzazione di questo video. Per chi non lo conosce, Surfshark è un'applicazione, un VPN molto semplice da usare, che vi protegge online criptando le vostre connessioni. Si può usare su dispositivi illimitati. Io uso anche Surfshark/MatteoGrasso. Secondo le Nazioni Unite, circa un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato ogni anno. Attualmente nel mondo muoiono più persone per malattie e complicazioni legate ad obesità e sovrappeso rispetto a quante ne muoiano per denutrizione e mancanza di cibo. Parallelamente, centinaia di milioni di persone soffrono ancora fame e malnutrizione, ma non perché il pianeta sia incapace di produrre abbastanza, bensì perché il sistema economico globale distribuisce male ciò che produce e incentiva modelli di consumo profondamente inefficienti. È qui che entra in gioco il Global Footprint Network, organizzazione internazionale che monitora l'impatto ecologico dell'umanità. Ogni anno viene calcolato l'Earth Overshoot Day, ovvero il giorno in cui l'umanità ha consumato tutte le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare in 12 mesi. Da quel momento in poi entriamo in una sorta di debito ecologico. Ma attenzione, il dato più interessante riguarda il consumo pro capite, perché il problema principale non sono automaticamente i paesi più popolosi come India, Cina o Nigeria, come spesso si tende superficialmente a credere. Il vero nodo è il modello di consumo dell'Occidente opulento. Secondo i dati dello stesso Global Footprint Network, se tutta la popolazione mondiale consumasse come un cittadino medio degli Stati Uniti d'America, servirebbero quasi 5 pianeti Terra. Se invece consumasse come un abitante medio dell'India, ne basterebbe meno di uno. Questo cambia radicalmente la prospettiva. Il punto, quindi, non è che esistano troppi esseri umani, ma che una parte relativamente piccola del pianeta consuma una quantità spropositata di energia, materie prime e risorse rispetto al resto della popolazione mondiale. Eppure, il dibattito pubblico continua spesso a spostare l'attenzione altrove. Detto questo, c'è un altro fenomeno che sta emergendo con forza e che potrebbe cambiare radicalmente il futuro della civiltà umana: il crollo demografico. Secondo diversi studi e modelli matematici sviluppati negli ultimi anni, la popolazione mondiale potrebbe iniziare a diminuire molto più velocemente del previsto. Uno studio pubblicato nel 2020 sulla rivista medica The Lancet ipotizza che la popolazione mondiale raggiungerà il picco intorno al 2064 con circa 9,7 miliardi di persone, per poi iniziare una progressiva diminuzione entro fine secolo. Per capire quanto la situazione sia seria, basta guardare un dato. Affinché una popolazione rimanga stabile, ogni donna dovrebbe avere mediamente 2,1 figli. È il cosiddetto tasso di sostituzione. Oggi gran parte dei paesi sviluppati è ben al di sotto di quella soglia. L'Italia, secondo i più recenti dati Istat, è scesa a circa 1,2 figli per donna. La Corea del Sud ha registrato addirittura un tasso vicino allo 0,7%, il più basso al mondo. Anche Giappone, Spagna, Grecia e Germania mostrano un calo costante delle nascite. Tradotto, ogni nuova generazione è molto più piccola di quella precedente. E attenzione, perché qui non si parla soltanto di numeri o statistiche fredde da economisti. Le conseguenze di un crollo demografico possono essere enormi e trasformare radicalmente la società in cui viviamo. Meno giovani significa meno lavoratori, meno innovazione, meno contributi per sostenere pensioni e sanità pubblica, ma soprattutto significa una popolazione sempre più anziana, fragile e dipendente. Interi paesi rischiano di trovarsi con città semivuote, scuole chiuse, economie stagnanti e sistemi sociali al collasso. Ma la domanda più interessante è un'altra. Perché sta succedendo tutto questo? La risposta è complessa e probabilmente non esiste un'unica causa. Sicuramente incidono fattori economici, precarietà, costo della vita, stipendi bassi, impossibilità per molti giovani di costruirsi una stabilità. Mettere al mondo un figlio oggi, in molte parti del mondo occidentale, è diventato un lusso. Però sarebbe riduttivo fermarsi qui, perché c'è anche un cambiamento culturale profondissimo. Viviamo in una società sempre più individualista, iperperformativa e materialista. Una società che ci spinge continuamente a inseguire successo, carriera, soldi, status, gratificazione immediata. E in questo modello spesso i figli vengono percepiti come un ostacolo, un peso, una rinuncia alla libertà personale. In parallelo aumentano solitudine, depressione, ansia sociale e difficoltà relazionali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte evidenziato l'aumento dei disturbi mentali, soprattutto tra i più giovani, mentre diversi studi sociologici mostrano un calo costante delle relazioni stabili e dei matrimoni in gran parte dell'Occidente. E poi c'è un altro aspetto di cui si parla poco, la perdita di fiducia nel futuro. Perché per mettere al mondo un figlio...
1: Sfumiamo, poi lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e vi do appuntamento a sabato prossimo, qualche minuto per la mia sigla finale. E buone cose e buon agosto e ciao ciao.
3: Nuove generazioni, guarda avanti e...
1: Eccoci, ci siamo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è sabato 1 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Come di consueto due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, controllo la strumentazione, mi sembra che tutto stia funzionando, e lucette, lucettine, tutto a posto. Come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi ci siamo. Pronti? Via.
4: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa, e loro familiari mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario da voi è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
5: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
4: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: La mente umana assomiglia spesso a un mare in tempesta, dove l'ansia e la tristezza profonda colpiscono come onde violente, rubando ogni briciola di serenità interiore. Molti tentano di combattere questo caos con la pura forza, finendo solo per stancarsi ancora di più in una lotta del tutto inutile e distruttiva. Gli antichi insegnamenti dei monasteri buddisti non offrono formule magiche, né ti chiedono di fingere una felicità artificiale che non provi nel profondo. Esiste invece una via silenziosa e pragmatica, una sequenza esatta in 8 passi logici, per disarmare la tensione quotidiana e riscoprire quel silenzio intatto che è sempre stato presente dentro di te. Ante cammino. La maggior parte del dolore mentale che accumuliamo non deriva dalle circostanze in sé, ma dalla pretesa silenziosa di voler governare l'ingovernabile. Ci muoviamo nel mondo convinti che la nostra felicità dipenda dalla capacità di piegare gli eventi esterni alla nostra volontà personale. Questa costante ricerca di stabilità si rivela la fonte primaria della nostra stanchezza cronica. La filosofia Zen paragona questo sforzo a chi tenta di spianare le onde del mare usando una tavola di legno. Più premi forte, più l'acqua si agita intorno a te. La vera pace non si raggiunge vincendo una battaglia contro l'imprevisto, ma smettendo di combattere una guerra che non è mai stata tua. Quando l'ansia bussa alla porta, il tuo primo riflesso è irrigidirti, cercando soluzioni logiche a problemi puramente emotivi. Questo irrigidimento blocca il flusso naturale della vita e trasforma ogni piccolo intoppo in un dramma insormontabile. Il maestro Thich Nhat Hanh insegnava che la comprensione profonda nasce quando smettiamo di opporci al movimento naturale dell'esistenza quotidiana. Per disarmare questa dinamica logorante è fondamentale applicare una strategia basata su 3 pilastri. Primo, identificare con estrema chiarezza gli elementi che sfuggono completamente alla tua sfera d'azione diretta. Secondo, accogliere l'imprevisto non come una minaccia personale, ma come la natura stessa del mondo. Terzo, allentare la presa mentale ogni volta che le cose prendono una direzione diversa da quella che avevi pianificato. Questo processo di rilascio non ha nulla a che fare con la rassegnazione o la passività. Si tratta, al contrario, di un atto di intelligenza suprema che ti permette di conservare la tua energia vitale anziché sprecarla in inutili resistenze. Smettere di voler controllare tutto significa aprire le porte a una libertà sconosciuta, dove la mente cessa di essere una prigione di aspettative rigide. In quel vuoto fertile, l'ansia perde il suo nutrimento essenziale e la tristezza comincia finalmente a sgonfiarsi, rivelando lo spazio sereno che custodisci da sempre nel profondo. Lascia andare la pretesa di gestire ogni evento futuro e permetti alla tua anima di riposare, riscoprendo la bellezza dell'autentico abbandono in questo preciso istante attuale. La nostra coscienza somiglia a un cielo immenso, limpido e privo di confini. Attraverso questo spazio sconfinato transitano continuamente nubi di ogni forma e colore. Alcune sono bianche e leggere, altre scure, pesanti e cariche di pioggia battente. L'errore fatale che commettiamo quando l'ansia e la tristezza prendono il sopravvento è credere di coincidere esattamente con quelle nubi passeggere. Ci identifichiamo a tal punto con la tempesta da dimenticare che dietro la coltre grigia dei pensieri distruttivi, il cielo azzurro non ha mai smesso di esistere, rimanendo del tutto intatto e immutato. Il maestro Zen Shunryu Suzuki ricordava spesso che dare spazio ai propri pensieri, lasciandoli andare senza opporre alcuna resistenza, è l'unico modo per sperimentare la vera natura della mente. Quando permetti a un'idea dolorosa di definire chi sei, crei una prigione emotiva da cui sembra impossibile evadere. Nei monasteri si insegna a rompere questo circolo vizioso attraverso la pratica del distacco consapevole. Invece di ripetere a te stesso che sei una persona profondamente triste o ansiosa, sforzati di cambiare radicalmente la struttura del tuo dialogo interiore quotidiano. Puoi allenarti a osservare la tua mente adottando una prospettiva tecnica ed estremamente lucida. Primo, osserva l'emozione dolorosa sorgere all'orizzonte della tua coscienza senza giudicarla. Secondo, evita di aggrapparti a quel pensiero specifico, lasciando che scorra via liberamente. Terzo, ricorda costantemente a te stesso che tu sei l'osservatore silenzioso, non l'oggetto osservato. Questo microspazio di distacco che riesci a creare interrompe immediatamente la reazione emotiva automatica che alimenta il disagio interiore. I pensieri non hanno una consistenza solida, sono semplici aggregati energetici che si dissolvono se smetti di nutrirli con la tua attenzione ossessiva. Riacquistare la consapevolezza del tuo cielo interiore ti restituisce un senso di pace immediato e profondo, permettendoti di guardare scorrere anche le tempeste più violente con assoluta serenità, stabilità e una calma interiore del tutto imperturbabile e duratura nel tempo. Questo spazio di pura quiete ti guiderà verso la comprensione autentica della tua forza, ricordandoti che niente può scalfire la tua essenza quando impari a non afferrarla con forza in ogni istante. Molto spesso camminiamo nella vita tenendo gli occhi fissi sullo specchietto retrovisore, incapaci di vedere la strada libera che si apre davanti a noi. Consumiamo ore preziose a rimuginare su ciò che avremmo dovuto dire, sulle strade che non abbiamo intrapreso e sugli errori commessi mesi o anni fa. Questo continuo pellegrinaggio mentale nel passato agisce come un'ancora invisibile che ci impedisce di avanzare, riempiendo le nostre giornate di una malinconia densa e stagnante. Una celebre parabola zen descrive splendidamente questa dinamica attraverso l'incontro tra due monaci itineranti, Tanzan ed Ekido. Durante il loro viaggio, i due giunsero nei pressi di un fiume in piena, dove una giovane donna faticava a trovare un passaggio sicuro per attraversare il fango. Senza alcuna esitazione, Tanzan la sollevò tra le braccia e la depositò sulla sponda opposta, permettendole di proseguire il cammino. I monaci continuarono la marcia in assoluto silenzio per molte ore, finché Ekido, visibilmente tormentato da una rabbia repressa, non riuscì più a trattenersi ed esclamò: «Noi monaci non dovremmo avvicinarci alle donne. Perché lo hai fatto?» Tanzan lo guardò negli occhi con profonda compassione e rispose con calma disarmante: «Io ho lasciato quella giovane sulla riva del fiume molte ore fa. Tu, invece, la stai ancora trasportando nella tua mente». Questa risposta racchiude il segreto fondamentale per guarire dalla tristezza cronica. Il dolore passato esiste solo nella misura in cui continui a dargli vita nel presente, riproducendone la sofferenza nella tua mente. Per alleggerire questo carico, devi imparare a compiere passi concreti. Primo, accetta l'irreversibilità degli eventi trascorsi senza cercare di riscriverne lo svolgimento. Secondo, rilascia il senso di colpa comprendendo che ogni azione passata era frutto della tua consapevolezza di allora. Terzo, focalizza la tua attenzione intera sull'unica realtà che puoi effettivamente plasmare oggi. Smettere di trasportare vecchi pesi ti permette di recuperare una leggerezza autentica, restituendo energia pura alle tue giornate e liberando finalmente il tuo potenziale interiore. Lascia scorrere via ogni traccia di colpa e permetti alla tua mente di dimorare in una nuova e meravigliosa dimensione di pace, limpida e duratura. Molti dei nostri pensieri ansiogeni si nutrono dell'illusione del tempo, muovendosi costantemente in una dimensione che non esiste. Ci perdiamo nei corridoi bui dell'immaginazione, prevedendo catastrofi future o rivivendo dolori passati, mentre l'unico momento in cui possiamo effettivamente agire scivola via inosservato. Per spezzare questo meccanismo disfunzionale e ritrovare la stabilità della mente, la tradizione buddista indica uno strumento straordinario che portiamo sempre con noi: il respiro consapevole. Questa semplice funzione biologica agisce come un'ancora formidabile, capace di riportare all'istante la nostra attenzione nel presente, interrompendo la proliferazione dei pensieri tossici. Siddhartha Gautama ha descritto dettagliatamente questo processo nel discorso sulla consapevolezza del respiro, l'Anapanasati Sutta, mostrando come l'osservazione dell'aria diventi la via maestra per calmare il sistema nervoso e disarmare l'angoscia emotiva. Concentrarsi sul respiro non significa controllare o forzare il flusso naturale dell'aria, ma diventarne testimoni attenti e silenziosi. Ogni volta che inspiri ed espiri, crei una connessione profonda con la realtà fisica dell'istante attuale, spegnendo la tempesta mentale. Per praticare questo radicamento con efficacia immediata, puoi seguire tre semplici indicazioni sensoriali. Primo, porta la tua attenzione totale sulla sensazione dell'aria fredda che entra dalle narici ed esce calda. Secondo, nota il sollevarsi e l'abbassarsi naturale del tuo addome senza applicare alcuna forza muscolare. Terzo, rilassa deliberatamente ogni tensione accumulata sul viso, sul collo e sulle spalle durante l'espirazione. In questo spazio di pura presenza sensoriale, la tristezza e l'ansia perdono il loro spazio vitale. Non hanno più il passato da rimpiangere, né il futuro da temere, e di conseguenza svaniscono rapidamente come fumo al vento. Abitare il momento presente attraverso il corpo ti restituisce una calma solida e invincibile, permettendoti di riscoprire la bellezza semplice e pura di ogni singolo istante, vivendo la tua intera giornata in assoluta stabilità e pace profonda. Trova rifugio in questa pratica costante di consapevolezza, dove la tua mente ritroverà la sua forza naturale e imparerà a lasciare andare ogni sofferenza, guarendo per sempre le tue ansie e donandoti una nuova, straordinaria e incrollabile serenità d'animo che nessun evento doloroso potrà mai abbattere o ferire di nuovo. L'ostilità feroce verso i propri blocchi emotivi agisce come benzina sul fuoco della tristezza cronica. Quando ti trovi nel punto più buio della giornata, la mente tende automaticamente a trasformarsi nel tuo carnefice più spietato, rimproverandoti per la mancanza di energie, per le lacrime improvvise o per l'incapacità temporanea di stare al passo con i ritmi del mondo moderno. Questa spietata autoflagellazione sabota ogni tentativo di guarigione, intrappolandoti in un labirinto di inadeguatezza. La monaca buddista Pema Chödrön spiega che la vera compassione non è una forma di autocommiserazione sterile, ma un acuto atto di coraggio radicale che consiste nel fare amicizia con le proprie parti ferite, senza pretendere che cambino immediatamente. Invece di combattere l'ansia, devi imparare ad accogliere questa vulnerabilità. Quando provi un dolore profondo, la tendenza comune è volerlo strappare via con la forza, creando così un secondo e inutile strato di sofferenza. La rinascita comincia soltanto quando smetti di considerare la fragilità come un fallimento personale e inizi a trattarti con la stessa gentilezza premurosa che riserveresti a un amico caro che sta attraversando una notte difficile. Sospendere ogni giudizio distruttivo sulle tue prestazioni quotidiane permette alla mente stanca di riposare finalmente libera dallo sforzo costante di dover apparire perfetta. Modificando la qualità dell'energia con cui ti relazioni a te stesso, l'oscurità cessa di essere un nemico mortale da abbattere e di conseguenza diventa il terreno in cui può fiorire una nuova stabilità interiore. Pensa a quante volte hai cercato l'approvazione esterna per sentirti degno, dimenticando che la fonte principale di sollievo risiede nel modo in cui parli a te stesso quando nessuno ti ascolta. Accarezzare mentalmente la propria ferita disinnesca l'angoscia, restituendo dignità a ogni cicatrice emotiva. In questo spazio di accoglienza totale, la mente si placa e il cuore ritrova la sua autentica e originaria leggerezza. Comprendi che volerti bene non è un lusso superfluo, ma la prima forma di cura reale, un rifugio sicuro dove deporre le armi della guerra interiore per fiorire finalmente in pace con te stesso per sempre da oggi. Nessun temporale mentale possiede l'energia necessaria per piovere ininterrottamente sulla tua esistenza. Sotto l'effetto paralizzante dell'ansia e della tristezza, il tuo cervello tende a suggerirti una menzogna pericolosa, convincendoti che la pesantezza attuale durerà in eterno e che non ritroverai mai più la gioia. Questa percezione distorta di immutabilità trasforma un semplice stato passeggero in una condanna esistenziale oppressiva. Gli antichi saggi scardinano questa trappola attraverso la comprensione profonda di Anicca, la legge universale del cambiamento costante. Niente nell'universo possiede una natura fissa, solida o eterna. Ogni fenomeno fisico o mentale sorge, si trasforma e svanisce. Il celebre maestro thailandese Ajahn Chah spiegava ai suoi discepoli smarriti che le nostre emozioni dolorose sono esattamente come il tempo meteorologico. Nessun uragano può soffiare senza fine. La tua ansia attuale risponde a questa stessa legge naturale. Essa non è una prigione di pietra, ma un flusso continuo di sensazioni che cambiano continuamente, anche quando non te ne accorgi direttamente. Accettare questo processo dinamico richiede un radicale cambio di postura interiore basato su tre pilastri. Primo, smettere di opporre resistenza al dolore, poiché combattere la tristezza serve solo a trattenerla più a lungo. Secondo, osservare come anche nei momenti più difficili esistano brevi istanti di tregua o impercettibili variazioni. Terzo, ripetere a se stessi che questa tempesta passerà proprio come sono svanite tutte le notti del passato. Quando smetti di considerare lo stato oscuro come una condanna eterna, togli al dolore la sua arma psicologica più letale. Consenti alle emozioni di fluire liberamente, senza applicare alcun giudizio, sapendo che la tua anima si sta semplicemente purificando prima di vedere rifiorire una nuova primavera interiore. Tutto cambia nel mondo fisico e anche le tue sofferenze seguiranno questa inevitabile regola, svanendo silenziosamente senza lasciare alcuna traccia dietro di sé. Abbraccia il cambiamento come una promessa di liberazione e respira in questo spazio aperto, dove nulla rimane bloccato e ogni cosa scorre verso la sua naturale evoluzione di armonia. Sii testimone di questa danza cosmica e trova la vera pace nella libertà del non trattenere nulla oggi. Smettere di sprecare energie nel tentativo di raddrizzare il vento rappresenta il cuore di ogni guarigione spirituale. Quando l'ansia ti assale o la tristezza si fa densa, il tuo istinto immediato ti spinge a irrigidire il corpo e a intraprendere una battaglia disperata contro ciò che provi. Ti arrabbi perché ti senti fragile, ti spaventi del tuo stesso timore e questa ostilità cieca finisce per triplicare il peso originale del tuo malessere. Gli insegnamenti dei monasteri suggeriscono una postura interiore completamente diversa, l'arte sacra della resa consapevole. Questo atteggiamento non ha nulla a che fare con la rassegnazione passiva, ma è la decisione consapevole di non lottare contro la realtà del momento presente. Nel celebre discorso sul paragone della zattera, il Buddha spiegò che la sua dottrina è uno strumento per attraversare il fiume del dolore, non un peso da portare sulle spalle una volta raggiunta la riva. Allo stesso modo, devi imparare a usare la mente senza lasciarti imprigionare dai suoi stessi costrutti. Se ti trovi in mezzo a una forte corrente marina, agitare le braccia con rabbia serve solo a farti annegare rapidamente. Se invece ti rilassi e assecondi il movimento dell'acqua, la corrente stessa ti sosterrà portandoti in salvo. Trovare la quiete nel caos richiede tre azioni precise. Primo, accogliere ogni sensazione dolorosa come un ospite temporaneo che ha il diritto di transitare nella tua casa interiore. Secondo, disattivare il giudizio che etichetta le tue fluttuazioni umorali come fallimenti personali. Terzo, respirare nel centro esatto della ferita emotiva, permettendo al corpo di rilassarsi nonostante la tempesta. Nel momento in cui cessa il conflitto interiore, la nebbia si dirada spontaneamente, rivelando il nucleo di pace intatto che risiede dietro il rumore della mente. Questa assenza di resistenza guarisce la stanchezza del cuore, donandoti una libertà sconfinata che ti permette di riprendere in mano la tua vita con una serenità totalmente rinnovata, profonda e invincibile. La resa non è debolezza, ma l'inizio di una nuova e meravigliosa fase della tua esistenza, dove il dolore non ha più alcun potere oggi. La forza invisibile che muove i tuoi passi ogni mattina decide la qualità del tuo stato d'animo. Troppo spesso la tristezza viene nutrita da un motore interiore spento, programmato su un binario puramente automatico. Ti alzi per obbligo, lavori per pura abitudine e attraversi le ore come se stessi scontando una pena ingiusta. Questo procedere meccanico svuota ogni gesto di significato, trasformando i compiti ordinari in fatiche insostenibili. La via buddista per la guarigione della mente non ti impone di fuggire dalla società o di stravolgere la tua vita, ma ti invita a cambiare il carburante psicologico che utilizzi attraverso la retta intenzione, o Samma Sankappa. Quando agisci guidato da uno scopo luminoso e consapevole, la struttura della tua coscienza subisce una trasformazione benefica immediata. Siddhartha Gautama insegna che la nostra mente precede, governa e crea ogni nostra esperienza. Se agiamo con purezza, la gioia ci segue come un'ombra che non ci abbandona mai. Se decidi di pulire la tua stanza, ad esempio, non farlo pensando solo al dovere noioso, ma focalizzati sull'atto di creare uno spazio ordinato per accogliere i tuoi pensieri. L'azione fisica esteriore rimane identica, ma l'effetto neurologico dentro di te cambia radicalmente. Questa intenzione pura agisce come uno scudo protettivo contro la malinconia, poiché restituisce dignità a ogni istante. Se lavi una tazza solo per averla pulita, non sei presente in quel secondo e l'esistenza diventa arida. Agire per il solo gusto di vivere l'esperienza presente sottrae energia all'ansia, che prospera dove regna il vuoto emotivo. Ritrovare la pace significa piantare un seme di luce in ogni attività quotidiana, collegando i gesti semplici a un valore superiore che nutre la tua stabilità profonda. Agire con presenza trasforma la routine in un sentiero di guarigione, permettendoti di camminare nel mondo con forza, grazia e una calma incrollabile. Sii sveglio e consapevole in ogni cosa. Ogni passo che compi con questa attitudine pura è un passo verso la libertà, una via preziosa per ritrovare la luce interiore che l'ansia non può spegnere mai oggi. Abbiamo camminato insieme lungo gli 8 sentieri invisibili della mente, esplorando come disarmare ogni ansia e tristezza attraverso la saggezza dei monasteri. Ogni passo di questa formula millenaria ti ha mostrato che la vera pace non si ottiene combattendo i tuoi stati interiori, ma cambiando radicalmente il modo in cui ti relazioni con essi. Abbiamo capito che allentare la presa sul controllo rigido, separare la tua coscienza dai pensieri transitori e abbandonare il fango dei vecchi rimpianti passati sono azioni necessarie per fare spazio nel petto. Radicarsi nel presente con la presenza millimetrica del respiro, accoglierti con gentilezza curativa e fluire sereno nella legge del cambiamento ti permette di non temere più alcuna tempesta emotiva. Infine, praticare la resa consapevole e agire nel quotidiano con intenzione pura trasforma ogni tuo piccolo gesto in un sentiero di autentica fioritura spirituale. La tua mente non è una prigione, ma un cielo immenso che aspetta solo di essere riscoperto da te.
1: Radicarsi nel presente con la presenza millimetrica del respiro. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campodarsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, via Antoniana 66, Campodarsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentiamo di sottofondo Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e anche oggi vi ho fatto ascoltare questo bell'audio dal titolo Ansia e tristezza, la formula per ritrovare la pace, buddismo, saggezza e rivelazioni. Tanta roba anche oggi, vero? Manco a dirlo, si torna sempre principalmente sulla questione del respiro. Chissà che prima o dopo ci entri in zucca, che dite? 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate sempre gradite, così come i messaggi, whatsapp e quant'altro, e con cui ci fa piacere appunto confrontarci, sentirci e interagire con voi da casa. Giornatina, manco a dirlo, sì, effettivamente un pochettino calda, anche i giorni scorsi un po' ci ha fatto penare. Qualcuno dice che è un caldo straordinario, qualcuno dice che tutto sommato è sempre stato caldo in momenti più o meno anticipati, insomma, chissà chi mai avrà ragione. Vediamo come di consueto un'occhiatina al meteo per capire che cosa ci aspetta per i prossimi giorni, per la prossima settimana. Qui mi dà soleggiato per tutta la settimana, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, sempre soleggiato fino a sabato prossimo. Precipitazioni quindi praticamente nulle, completamente assenti. Questa mattina mi sembra di aver sentito un pochettino qualche tuono, vero? Però insomma un po' così. Per il momento insomma non abbiamo altre novità. Vediamo un po' il vento. 6-8 km orari, 5-6-8 km orari, tutto sommato un pochettino di brezza ci fa anche piacere, vero? Temperature dai 25-26 gradi in su, anche 24 forse alla volta di martedì, per arrivare ai 36-37 gradi e, i primi giorni, oggi, domani e lunedì, forse per diminuire leggermente verso la volta di venerdì e sabato. Quindi una cosiddetta settimana all'insegna del bel tempo, farà piacere chi magari è al mare, sta andando al mare e quant'altro, così insomma così è. E diamo un'occhiata alle iniziative della radio, vediamo un po' che cosa ci preannuncia per questi prossimi giorni. E, ah sì, Cinegamma 5, mancherebbe altro. Cinegamma 5 presenta l'orchestra stonata. L'acclamato direttore d'orchestra Tibaut scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Questo martedì 4 agosto alle 21.30 in sede radio, e se non ricordo male, vediamo dov'è, c'è il discorso di poter anche mangiucchiare qualcosa prima delle serate alle 7, 7 e mezza. Qua non vedo però il promemoria, ma mi sono quasi sicuro che c'è, forse magari mi viene fuori dopo, però sono quasi sicuro. Comunque sabato Cinegamma 5, sabato alle 21.30 il Cinegamma 5, l'orchestra stonata, e prima c'è anche la possibilità di mangiucchiare qualcosa. Poi vediamo ancora. A Ferragosto, lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campofontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Borazza. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù abbastanza, diciamo, classico per la cosiddetta gita fuori porta del 15 agosto di Ferragosto, e quindi ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco, questo è sempre naturalmente buona cosa. Per info e prenotazioni 329 0038 988, 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando un saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bay, a mente vuota vi aspettiamo in quota. Poi ricordiamo sempre creazione del gruppo editoriale Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare un'email a turinfabio@hotmail.it, hotmail scritto con l'h iniziale, turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. Ripeto, messaggio WhatsApp o chiamare al numero 347

scusatemi, delle bollette, scusatemi, e quindi vi dà alla occasione di a settembre. Aspettate, perché sto facendo due cose insieme, niente paura. Poi ancora, amici di Radio Gamma 5, la grande manifestazione contro i folli e ignobili, criminali, violenti, incostituzionali, e questo sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova. Questo sempre pignoramento lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale senza il filtro del giudice. Alfredo Berluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Famiglia, Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 3614 469. Quindi per questa manifestazione a Padova il 5 settembre dalle 10, è un sabato, dalle 10 alle 11, Caffè Pedrocchi, via 8 febbraio, angola via Cesare Battisti. Alfredo Belluco, 346 3614 469. Ok, poi vediamo ancora che cosa vedere ancora qua. Aspettate. Ah sì, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni, prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni, le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni, Ufficio Ambiente 049 9299 845 049 9299 845. E poi ancora mi sembra che non ci sia altro di rilevante. A Ferragosto l'abbiamo letto, sosteniamo la radio, 5 per 1000, eccolo qua, possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri di mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Codice fiscale per il 5 per 1000 a favore di Radio Gamma 5: 0159 80 90 288. E sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Bene, bene, bene. E come di consueto, la nostra prima pausa musicale con il nostro

0: Sempre, sempre bella questa canzone. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice Luciano Pavarotti. Eccoci ritornati, continuiamo con il programma della mattinata. L'angolo filosofico, la frase del giorno, come di consueto, come vi fa piacere condividere con voi questo momento. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E mi piacerebbe veramente approfondire meglio questa cosa qua, e sì, sarebbe veramente interessante capire se effettivamente, come ne sono convinto io, si potrebbero risolvere praticamente tutte quante le problematiche in senso molto molto ampio. Vabbè, chissà. Vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buona giornata e buona trasmissione dal cubano Mauro Cubano. Grazie, grazie a te. E aspetto anche tuoi spunti, suggerimenti, domande e quant'altro. Marco da Marghera. Ah, certo, Marco. Marco chiede un passaggio per la giornata di del 15 agosto. Poi leggiamo meglio il suo messaggio. Certo, Marco. Direi che ci sarà qualcuno che magari va su quel giorno e ti puoi accordare come fare per andare assieme o qualcosa del genere. Poi leggiamo bene il tuo messaggio. Buongiorno Massimo, zona Asolo, gaffato un sgravasso, un piovon. Saluti da Piero Betonea. Grazie Piero di questa tua segnalazione. Secondo me è un po' quello che ti stavo dicendo prima. Ci sono stati dei tuoni stamattina e in effetti da qualche parte ha fatto qualche piovasco, si suol dire. Buon sabato Massimo e buon mese di agosto a te e a tutti da Marica e famiglia. Per oggi ho scelto di condividere questa frase: l'intuito è la saggezza che ha imparato a camminare senza chiedere la luce. Accipicchia. Grazie, grazie per questo tuo contributo anche oggi. Un salutone a te e ai tuoi genitori, naturalmente. Buongiorno Massimo, buona trasmissione a tutti in ascolto. Saluto tutti i miei amici e conoscenti. Proverbio veneto, questa è Dunia, naturalmente. Se piove de agosto, piove olio, miele e mosto. Questa è, appunto, come dicevo, Dunia. Se piove de agosto, piove olio, miele e mosto. Poi ancora, pensiero del giorno: la vita non ti chiede di essere forte, la vita ti costringe ad esserlo. Accipicchia, un po' amaro, sentivo fra queste righe un po' di amarezza, vero Dunia? Che dire, così è, non c'è molto da aggiungere. Oggi vediamo un pochettino. Vorrei chiudere io un po' con questo messaggio, sentiamo un attimino. Ogni volta che apprezzate qualcosa, ogni volta che elogiate qualcosa, ogni volta che qualcosa vi stare bene, state dicendo all'universo: dammene ancora, per favore. Non avrete mai bisogno di esprimere un desiderio del genere ad alta voce, e se siete in uno stato di apprezzamento generale, tutto ciò che vi fa piacere vi accadrà. Chissà se è vero, io quasi quasi rischierei anche di approfittarne. Che dite?
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto, lo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come ripeto sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci, eccoci ritornati. Allora, leggiamo per bene il messaggio di Marco da Marghera. Eccolo qua. Ciao caro Massimo, buona trasmissione. E la scorsa settimana, aspetta, c'è qualcuno? Eccolo qua. E quindi ti chiedo cortesemente se c'è qualcuno della mia zona, della terraferma veneziana, o magari rivolgendomi direttamente all'ascoltatore Paolo Damira, se fosse possibile un passaggio in auto a Ferragosto per visitare la Malga Boraccia di Lobbia, sui Monti Lessini. Grazie infinite, Marco da Marghera. Allora, ripetiamo, Marco cercherebbe qualcuno che gli può dare uno strappo, un passaggio per il giorno di Ferragosto per la gita a Malga Boraccia, Verona. Allora, se qualcuno della mia zona della terraferma veneziana oppure della riviera del Brenta, magari lo stesso ascoltatore Paolo Damira, si rende disponibile per un passaggio in auto nel giorno di Ferragosto alla Malga Boraccia di Lobbia sui Monti Lessini in provincia di Verona. Poi puoi dare in privato il mio contatto telefonico, e qui c'è il contatto telefonico, quindi se qualcuno ha modo così di dare uno strappo a Marco da Marghera per la giornata di Ferragosto, fatemi sapere, che o giratemi il vostro numero che poi io lo giro a Marco o viceversa. E ci tiene a partecipare, quindi se qualcuno di voi ha un posto in più in macchina in qualche modo, insomma, da poter organizzare qualcosa, ben Marco Marco ve ne sarà profondamente grato. Quindi chi ha la disponibilità di un posto mi manda il suo numero, oppure mi manda e gli do io il numero di Marco. Perfetto, questo siamo a posto, come si suol dire, vero? Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, vediamo, sempre un pochettino in ritardo come al solito, ma vediamo insomma di riprendersi un pochettino. Allora, dove sono qua? Ecco, non volevo neanch'io tediarvi proprio con il caldo che secondo alcuni è straordinario o cose di questo tipo. Io ho sentito anche l'altro giorno un pezzettino, uno stralcio di un'intervista in cui ci sono sempre, diciamo, delle persone che andrebbero, delle persone insomma, degli studiosi che andrebbero nella versione contraria rispetto a quella più diffusa del cambiamento climatico dovuto all'azione antropica dell'uomo. E, ecco, non lo so. Per carità, comunque vabbè, allora considerando, ammettendo anche tutto sommato che probabilmente non è proprio una cosa straordinaria questo caldo eccetera eccetera, comunque al di là di tutto mi piacerebbe questa mattina fare due parole con voi riguardo alla questione di come tra virgolette ragionare, difendersi tra virgolette dal caldo tramite, così o meglio visto dai concetti della bioarchitettura, bioedilizia, insomma tutte tematiche che in qualche modo riesco a mi competono, diciamo così, con cui opero sempre nell'ambito della mia attività. E vediamo come potremmo strutturare questa cosa qua. Beh, se avete naturalmente dubbi, perplessità o così, avete delle considerazioni da fare, mandatemi qualche messaggio al 334-7102-672, sms o WhatsApp, e vediamo di rispondere e di rispondere assieme. Allora, sì, magari se volessimo fare una specie di introduzione, così siamo abbastanza abituati, o meglio chi abita un po' nelle zone nostre, la pianura veneta e quant'altro, sappiamo insomma che è una specie di conca, e quindi oltre ad esserci il caldo c'è anche la caratteristica di essersi anche la cosiddetta afa, ossia il discorso che c'è una certa umidità dovuta alla tra virgolette scarsa ventilazione, visto che siamo una sorta di conca. Quindi sì, il caldo da un lato che ci fa un po' penare, ma anche il fatto che ci sia anche questa umidità che ci fa percepire una temperatura effettivamente più alta. E questo qua insomma c'è poco da fare. E all'interno vediamo, capite anche voi che le tematiche possono essere la stessa tematica può essere come dire interpretata spiegata, o meglio capire anche da che parte si potrebbe intervenire. E, per esempio, ragionando su per quel che riguarda il discorso dell'involucro degli edifici, e sarebbero importante usare, avere materiali naturali e che abbiano una buona densità e quindi di conseguenza una buona inerzia termica. Materiali, una volta si era molto più abituati, una volta parlo a livello dei nostri nonni addirittura, si costruivano le case con la terra cruda e si realizzavano delle murature, stiamo parlando della, così, della, dell'edilizia corrente, avete presente anche voi i casoni, in pratica si realizzavano delle murature con mattoni di terra cruda, è il sistema costruttivo principale con cui si realizzavano gli edifici dalle nostre parti, quindi con la possibilità di realizzare con l'argilla, è un materiale relativamente comune nelle nostre zone, realizzare questi mattoni che nella versione più economica non venivano cotti, quindi erano mattoni in terra cruda, col quale si faceva proprio la muratura così come si fa normalmente. E questo, la caratteristica della terra cruda è di un materiale che ha un elevato peso specifico, ha un'elevata massa e quindi ha la caratteristica di frenare ha la capacità di frenare il trasferimento del calore dall'esterno verso l'interno. Va da sé anche ricordare che tutto sommato un tempo si viveva parecchio all'esterno, quindi l'involucro era un qualcosa che non aveva, più che non aveva, non c'era la disponibilità di renderlo, di avere dei requisiti, chiamiamoli così, tecnici e relativamente importanti come viene richiesto al giorno d'oggi, e come viene richiesto sia dal punto di vista pratico e o normativo, o viceversa normativo e o pratico, insomma, visto che per tutta una serie di motivi si trascorre una grossa fetta della nostra esistenza all'interno di edifici chiusi rispetto, manco a dirlo, a una cinquantina di anni fa, e quindi viene richiesto che le prestazioni sia in senso invernale, quindi per quel che riguarda il discorso del riscaldamento, sia per quel che riguarda il discorso estivo, al giorno d'oggi, sia per normativa o per esigenze pratiche, vengono imposte appunto delle necessità e delle normative che tengono conto da un punto di vista tecnico di determinati requisiti dell'involucro. Questo senza adesso magari addentrarsi a quelle che sono proprio valori, numeri, eccetera eccetera. Per quel che riguarda la questione estiva, è importante che l'edificio abbia una certa massa. Facciamo un passo indietro. Vi ho parlato più volte ragionando dal punto di vista tecnico, è importante anche una corretta orientamento del fabbricato, perché sappiamo che durante i vari periodi delle stagioni dell'anno il sole e tutti quanti gli altri elementi atmosferici, in particolare il sole, hanno un determinato comportamento che è sostanzialmente fisso nell'arco dell'anno per i determinati periodi per cui vi ricordo che nel periodo invernale il sole è più alto, si dice, nel senso che è più alto dal punto di vista geografico e nel periodo invernale appunto è più basso sull'orizzonte, per cui riscalda meno, è più lontano, riscalda meno, però noi possiamo fare in modo che con un corretto orientamento del fabbricato il sole possa penetrare all'interno dell'edificio tramite le aperture che possono essere più importanti sul lato sud, quindi i serramenti possono essere più abbondanti se vogliamo, e quindi consentire ai raggi luminosi del sole di entrare all'interno del fabbricato, essendo appunto più basso riesce ad penetrare in maniera più profonda all'interno del fabbricato, e questo consente di soprattutto le parti trasparenti di essere trasparenti anche alla luce solare e di essere opache rispetto legato alla gamma dell'infrarosso ed è avvenire quello che in gergo così anche tecnico, se volete, si chiama effetto serra. La luce entra all'interno dei vetri, delle finestre, colpisce il pavimento, le superfici, colpisce i vari corpi, si trasmuta per quel che riguarda la lunghezza d'onda e si sposta più nell'ambito dell'infrarosso che viene riflessa dai vari elementi e però non torna indietro, cioè torna indietro però viene riflessa a sua volta dalle superfici trasparenti, quindi dalle finestre stesse, e si ha quello che si chiama appunto effetto serra. E questo naturalmente lo si ha anche d'estate, per cui è importante che gli serramenti e le parti trasparenti siano ben ombreggiate durante il periodo estivo, perché la luce solare entra dentro e poi riscalda il pavimento e tutte le varie parti degli elementi concreti, gli elementi quali non so i muri interni, il pavimento eccetera eccetera, e quindi diventa a loro volta un elemento che genera appunto calore e consente ad aumentare la temperatura all'interno degli ambienti. Quindi è importante avere un ombreggiamento delle parti trasparenti, ombreggiamento che è relativamente semplice nel periodo estivo, in quanto anche essendo il sole alto ed estate, un piccolo sporto della copertura piuttosto che di una tettoia, piuttosto che di una pompeiana, piuttosto che di un gazebo, qualsiasi cosa, o di una pompeiana con delle piante rampicanti, viti o edere o qualsiasi voglia cosa, e metta in ombra, è importante che metta in ombra la parte trasparente dell'edificio, in modo che effettivamente il sole non entri e di conseguenza il caldo non rimanga poi al suo interno. Quindi importante, ragionando sull'involucro, è avere un involucro con una discreta inerzia termica e poi che faccia da scudo per quel che riguarda la capacità che ha il sole di penetrare e di trasmettersi all'interno e di attraversare i vari materiali di cui si compongono le parti appunto opache, e questo poi unita a una ventilazione notturna e dalla protezione solare esterna, scremature, tende, anche vi dicevo verde rampicante, verde verticale, e consente di tenere relativamente più fresca la casa rispetto al fatto di a sua volta di dover utilizzare dei condizionatori. E questo avviene anche naturalmente se pur utilizzando il condizionatore lo si magari utilizza per è indispensabile utilizzarlo magari per meno ore durante la giornata, durante la serata. Poi naturalmente tutto quanto è legato alle abitudini di vita, se durante il giorno si è in casa piuttosto che la sera e quant'altro. Teniamo presente che abbassandosi relativamente la temperatura anche di qualche grado durante la sera e poi la notte, si ha un aumento dell'umidità e dell'umidità relativa, cioè della concentrazione di umidità per lo stesso volume d'aria, e quindi si ha anche a sua volta una percezione un po' più alta della temperatura, quindi a parità di temperatura si ha la sensazione che sia più caldo in quanto c'è un'umidità più alta. Vediamo dei consigli pratici per chi vive nelle abitazioni per le nostre zone. Arieggiare gli ambienti soprattutto quando c'è l'opportunità di farlo con le temperature dell'aria esterna più basse di quelle delle temperature dell'aria interna, e questo è un espediente che era ben noto ai nostri nonni, perché insomma si sa che si aprivano le finestre alle prime ore del mattino piuttosto che in tarda serata, quando effettivamente la temperatura dell'aria era relativamente un po' più bassa. Poi con un corretto orientamento ci potrebbe anche realizzare il cosiddetto flusso incrociato, per cui aprire delle finestre in modo che siano relativamente in posizioni opposte, in modo da creare una ventilazione naturale che a sua volta sposta e raffresca gli ambienti interni, o toglie, o meglio toglie l'aria più calda all'interno degli ambienti, per appunto e scarica tra virgolette la temperatura delle murature interne. Sono sicuro che molti di noi utilizzano già da tempo questi sistemi, si sono reso conto e già da tempo insomma che in determinati momenti dell'anno è già più che sufficiente adottare queste tipologie di intervento. Per carità, teniamo presente che questo consente a sua volta, se non in molti casi, eliminare completamente l'utilizzo del condizionatore, oppure anche di ridurlo in maniera abbastanza importante per quel che riguarda appunto il suo utilizzo, oppure può essere magari anche spinto per più che per condizionare gli ambienti, anche solo tra virgolette per togliere una certa quantità di umidità. Ok. Poi cosa possiamo aggiungere ancora? L'inerzia termica dei materiali vi ho parlato. L'utilizzo di materiali un po' massivi vuol dire che sono, anziché nel periodo estivo, è opportuno, anziché affidare l'isolamento a materiali leggeri, sintetici, come magari potrebbe essere sufficiente farlo nel periodo invernale, potrebbe essere opportuno utilizzare materiali più massivi, per cui superfici e murature relativamente più pesanti. Vi dicevo prima, magari con l'utilizzo dell'argilla cruda, anche se è ragionevole pensare che al giorno d'oggi sia abbastanza improponibile realizzare edifici con l'argilla cruda, e o in tutto o in parte, piuttosto che magari utilizzare il laterizio, l'argilla cotta, la nuova generazione dei blocchi in laterizio, che hanno la caratteristica di avere, diciamo, delle prestazioni sia nel versante estivo piuttosto che nel versante invernale, con delle caratteristiche tecniche già sufficienti per gestire sia il caldo invernale piuttosto che il fresco estivo all'interno degli ambienti. Per cui vi ricordo l'opportunità di utilizzare materiali in laterizio, della nuova generazione di blocchi in laterizio, per cui si possono costruire delle murature senza la necessità di ulteriori spessori di isolante, senza la necessità di utilizzare dell'isolante. Io sono un convinto assertore di sistemi costruttivi relativamente semplici. Semplici vuol dire utilizzare quelli che sono tecniche costruttive piuttosto che materiali relativamente usuali, se volete, anche se di nuova concezione, di nuova generazione. Quindi sempre l'utilizzo del laterizio, vi dicevo magari l'utilizzo di laterizi di nuova generazione, quindi della famiglia dei laterizi porizzati, però con farina di legno. Porizzati vuol dire che hanno al loro interno dell'impasto, quando vengono realizzati i blocchi, vengono realizzati con argilla mescolata alla farina di legno. Si parla proprio di farina di legno, quindi non di segatura ma di farina di legno, e dopo essere stata mescolata all'argilla, questa vengono formati con dei stampi, con dei sistemi diciamo di estrusione dell'argilla, vengono formati dei blocchi che poi vengono a loro volta cotti, come si fa normalmente nel processo di cottura. La segatura di legno viene a sua volta a bruciarsi, creando una microporosità diffusa all'interno del blocco in laterizio. Questa microporosità, dovuta proprio alle caratteristiche del materiale per il quale appunto viene impastata l'argilla e la farina di legno, unita ad una geometria, ad una conformazione geometrica del blocco, ha le caratteristiche di realizzare dei blocchi che hanno sia delle prestazioni molto interessanti, se non fondamentali, sia dal punto di vista estivo sia dal punto di vista invernale. Vi ricordo che stiamo parlando di caratteristiche termoigrometriche, di prestazioni di controllo termoigrometriche e igrometriche di questi materiali, di questi blocchi di argilla cotta, che a seconda delle varie zone delle nostre d'Italia hanno determinati spessori, e questi sono sufficienti, sono stati progettati e poi verificati e diciamo collaudati affinché abbiano uno spessore sufficiente perché ci siano queste prestazioni sia d'estate che d'inverno. Va bene. Facciamo una piccola pausa e poi continuiamo con queste considerazioni. Magari fino ad arrivare anche a dei suggerimenti per quel che riguarda, diciamo, quello che possiamo fare all'interno delle nostre case, anche se magari non sono state propriamente costruite come vi sto raccontando. Allora, piccola pausa, aspettate che mi son perso. No, dove è andato qua? Oh, mamma mia, piccolo lapsus, eccolo qua. Allora, dai, sentiamo questo.

Cosa vi sembra? Canti gregoriani dell'Arcangelo Michele, adesso per carità, poi senza entrare proprio nello specifico, mi piaceva così questo suono dolce e tanto di cappello, però. Allora, andiamo avanti con le tematiche relative alla bioarchitettura e eventualmente consigli pratici per il discorso del calore, vero? Aspettate, cos'è sta roba qua? Ok, non c'entra niente, va bene. E il ruolo dell'involucro nella regolazione climatica interna. Vediamo che cosa possiamo aggiungere. L'sfasamento termico l'abbiamo già parlato. L'isolamento termico serve anche in estate. Apro la parentesi riguardo all'isolamento termico. Generalmente viene associato alla protezione invernale dell'edificio, ma in realtà svolge un ruolo essenziale anche durante l'estate. Nella stagione calda, infatti, uno strato di isolante ben dimensionato e realizzato riesce a ridurre il flusso di calore che attraversa la parete e raggiunge gli ambienti interni. Ciò dipende, proprio come in inverno, dalla bassa conducibilità termica del materiale. L'efficacia di questa soluzione dipende però dalla stratigrafia complessiva della parete e della posizione dell'isolante. In climi con estati calde e notti fresche, l'isolante sul lato esterno dell'involucro è efficace poiché consente alla massa interna di partecipare attivamente alla regolazione termica. L'isolamento interno invece riduce la capacità di accumulo termico della struttura con possibili effetti negativi sul comfort percepito durante le ore più calde. Non sempre tuttavia l'intervento dall'esterno è praticabile nella riqualificazione dell'edificio esistente, negli interventi di recupero o nei contesti vincolati. La coibitazione interna resta spesso l'unica strada con l'esigenza di contenere al massimo la riduzione degli spazi abitabili, e questo qua insomma ve ne ho già parlato. Poi ancora questo qua. Ok, l'importanza del controllo dell'irraggiamento solare. In estate l'irraggiamento solare diretto o diffuso può essere la principale fonte di surriscaldamento degli edifici. Le superfici trasparenti, come vi dicevo prima, in particolare appunto le serramenti e le finestre, rappresentano punti critici attraverso cui l'energia solare entra negli ambienti interni e vi rimane intrappolata. Il discorso dell'effetto serra. Il controllo della radiazione solare pertanto è essenziale e può essere affrontato tramite l'installazione di dispositivi esterni. Mi raccomando, importante che siano dispositivi esterni. Il controllo della radiazione solare, cioè la radiazione solare deve essere fermata all'esterno prima che entri dentro. Pertanto è essenziale e può essere affrontato tramite l'installazione di dispositivi esterni come brisolei, schermature mobili, frangisole o anche vegetazione. Il discorso della vegetazione è sicuramente un punto che sembrerebbe essere molto molto interessante, però è un pochettino relativamente più delicato, insomma, perché c'è il discorso, chiamiamola, della manutenzione. Se non viene ben studiato e realizzato fin dall'inizio, poi insomma ci si perde un pochettino e si rischia di fare un po', di avere una tipologia di intervento che è più tecnicamente praticamente più complicata rispetto al vantaggio che se ne possa mai avere. Poi ecco il discorso della ventilazione naturale, scrivimento passivo e regolazione dell'umidità. Un involucro performante in regime estivo e un livello elevato di comfort interno, che poi è il vero obiettivo finale, non possono prescindere dall'attivazione di strategie per la ventilazione naturale. Il raffrescamento passivo e la regolazione dell'umidità interna. La ventilazione incrociata, la ventilazione notturna e l'effetto camino, ad esempio, sono strumenti fondamentali per dissipare il calore accumulato durante il giorno. In particolare il cosiddetto night cooling, tratta il raffrescamento notturno per rigenerare la capacità termica delle masse edilizie.
Va bene, va bene. Il benessere termigrometrico, del resto, non dipende solo dalla temperatura, ma anche dalla velocità dell'aria. Ah, ecco, sì, questo è un elemento che mi ero un po' scordato di accennarvi. Velocità dell'aria e dell'umidità relativa. L'esempio che faccio sempre è quello di quando andiamo via magari in bicicletta, sentiamo che se andiamo più veloci sentiamo l'aria che ci viene incontro, che ci sbatte, e quindi abbiamo una sensazione di fresco relativamente più importante, insomma. Ma anche della velocità dell'aria e dell'umidità relativa. L'involucro incide direttamente anche su questi aspetti. Pareti e solai surriscaldati possono generare condizioni di disagio anche in presenza di temperature dell'aria relativamente contenute, mentre la ventilazione naturale regola l'umidità interna. E qua va bene. In generale, l'efficacia di tutte queste strategie dipende molto dalla qualità dell'involucro e dall'attuazione di alcuni accorgimenti progettuali, inclusi lo studio dell'orientamento dell'edificio, delle aperture e della loro disposizione rispetto agli ambienti interni. E ok, anche questo, insomma, ci siamo capiti. E poi ancora sì, la ventilazione potrebbe essere interessante, anche la ventilazione del tetto piuttosto che delle pareti, però non c'è da aspettarsi che la ventilazione del pareti e del tetto possano essere, diciamo, delle strategie molto molto sì, sono interessanti, importanti, però e comunque hanno una loro dal punto di vista tecnico una loro elementi di laboriosità, ecco, sì, questo qua sono relativamente tra virgolette complicati, e quindi sapete che le cose che sono un pochettino complicate, insomma, possono lasciare un po' di problematiche, insomma, più che altro nel magari nella tenuta nel tempo o cose di questo tipo, insomma. Va bene, va bene, va bene. Un'altra piccola pausa, vi dicevo, e ops, mi sono perso. Sentiamo questa.

0: Eccoci, questo suono così dolce ci dovrebbe anche dare un pochettino più la sensazione anche di frescolino, che dite? Ma chissà se è vero. Piero Betonea ha sempre appunto delle richieste dal lato pratico. Mi chiede: buongiorno Massimo, sono sempre Piero, vorrei fare un intonaco interno in calce e canapa, puoi dare qualche marca di chi riproduce? Grazie. Allora Piero, non mi sento così radiofonicamente parlando di darti delle marche o delle cose, e magari io mi muoverei così. E ti devi rivolgere o al magazzino di fiducia per il quale appunto dove ti appoggi o eventualmente anche a un eventuale applicatore, se hai in mente, immagino come sia, di rivolgerti a degli applicatori.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
6: Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Parli con loro, assieme magari loro al loro magazzino, o sia appunto al magazzino a cui si appoggiano, in modo da avere già delle marche che vengono trattate dall'applicatore stesso piuttosto dal magazzino dove ti appoggi. Il fatto di dare del nome di marche che magari poi te ne devi occupare tu, sia per l'ordine di materiale e cose di questo tipo, lo vedo sempre relativamente, tra virgolette, complicato e pericoloso, per non dire appunto pericoloso. Perché tutto è semplice, però poi dopo, quando si va nel lato pratico, è tutto quanto, non dico complesso, però almeno è articolato. Ecco, questo qua è un po' il termine. Ti rischi di dover cercare dei materiali e di marche che magari devi ordinare e fare arrivare. Quindi magari il magazzino piuttosto che l'applicatore non tratta, quindi lo devi gestire tu, con tutto annessi e connessi, perché è tutto semplice, però poi bisogna gestirle le cose, o non solo decidere cosa fare.

senti il magazzino di riferimento piuttosto che l'applicatore e ti fai dare da loro delle indicazioni di tipologia di materiali di ditte che loro trattano. Può essere anche che magari ce l'abbiano anche già a disposizione nei loro magazzini, piuttosto che sono marche che loro conoscono relativamente bene, a cui poi si appoggiano per queste forniture, che se vogliamo chiamarle anche relativamente di nicchia. Ecco, sì, questo qua mi sento appunto di dirti. Intonaco di calce e canapa ha la caratteristica di essere un ottimo regolatore termigrammetrico, vuol dire che assorbe l'umidità e anche il discorso temperatura e umidità nel periodo in cui ce n'è presenza più alta, c'è una maggiore concentrazione, per poi rilasciarla nel momento in cui c'è meno il muro praticamente si scarica della sua umidità e della sua temperatura. E questo unito a una ventilazione interna nel periodo serale e invernale, scusatemi, nel periodo in serale, consente di, tra virgolette, scaricare la temperatura delle pareti interne, perché sappiamo che oltre alla convezione una grossa quantità di sensazione termica ce l'abbiamo anche per il raggiamento, per cui una parete che durante il giorno si è scaldata, durante la sera emana calore, e quindi in particolare per chi non è molto abituato sente proprio il calore, che lo sente direttamente. Va bene, questo qua era appunto Piero, e vediamo che cosa poi posso aggiungere ancora, aspettate. Il comfort estivo non dipende da un singolo parametro, ma dall'equilibrio tra le più strategie che agiscono in modo complementare sull'involucro. Isolamento termico, come agisce, riduce il flusso di calore conduttivo attraverso l'involucro. Il parametro e concetto chiave è la conducibilità e la trasmittanza. Vabbè. Massa e inerzia termica, ritarda e attenua l'onda di calore verso l'interno. E tenete presente che però quando cominciano a essere diverse giorni, diverse settimane, diversi giorni che continua a fare caldo, comunque all'interno degli ambienti fa caldo. Mi è capitato di viverlo proprio sulla mia pelle, tra virgolette, in località, adesso non sto qua a spiegarvi, in Sardegna, in cui mi è capitato qualche volta di andarci, e ci sono delle chiese nei vari paesini, ci sono delle chiese che sono relativamente piccole e hanno murature relativamente pesanti, quindi molto grosse e pesanti, e quindi hanno una inerzia termica relativamente importante. Poi per quel che riguarda l'isolamento termico, vi dicevo, riduce il flusso di calore conduttivo attraverso l'involucro, e i parametri, concetto e chiave sono la conducibilità e la trasmittanza. Mentre per quel che riguarda la massa e l'inerzia termica, ritarda e attenua l'onda di calore verso l'interno, e questo è appunto il parametro, concetto chiave, è lo sfasamento o l'attenuazione appunto del calore che entra dentro. Controllo dell'irraggiamento, blocca la radiazione solare prima che entri negli ambienti, e questo qua vi ricordavo appunto è una cosa molto molto importante, quindi questo attraverso scrumature interne, vetri selettivi, fattore solare. E dissipa il calore accumulato e regola l'umidità interna. Questo è come agisce i vari materiali, con unita alla ventilazione notturna, che tecnicamente il gergo tecnico si parla di night cooling, e un

solitamente in molti casi all'effetto camino. Questo lo si ha in particolar modo all'interno di certi condomini di una certa altezza, che il vano scale effettivamente posto in un punto centrale ha l'effetto si comporta come un elemento camino, e quindi c'è l'effetto del cosiddetto effetto camino. L'aria calda tende a salire, se noi teniamo aperte determinate aperture questa entra dentro e sale, e quindi insomma dà meno fastidio, ecco. Poi ancora, orientamento e progettazione riduce e monta i guadagni solari indesiderati, e che però possono essere molto interessanti dal punto di vista invernale. Esposizione e disposizione delle aperture, eccetera, eccetera. Vediamo, vedo che ci sono anche degli altri messaggi. Poi c'è Adamo che è sempre molto molto, come dire, è sottile. Guardi architetto, che quello che succede di brutto è colpa di chi fa e di chi fa i bottoni, perché i padroni che premono un bottone fanno succedere di tutto, caldo e grandine e uragani, mentre chi se ne se non fossero i bottoni non, chi, mentre che se non ci fossero i bottoni non farebbero niente. Questo è Adamo, niente da dire. Ok, buongiorno architetto, cambiando le tegole o copertura di colore classico con altre di colore bianco neve, forse alcuni gradi in meno si otterrebbe se i regolamenti lo permettessero. Da Lucio. Guarda Lucio, effettivamente ci sono dei materiali più chiari, eccetera eccetera, che avrebbero questa caratteristica, però ci sono due considerazioni da fare. Una è legata al discorso della tradizione nostre costruttive, per cui le nostre coperture erano nate con sostanzialmente con il discorso dell'utilizzo di elementi in cotto, elementi che possono essere coppie, poi nell'ultimo periodo le tegole in cemento di colore principalmente rosso, che era il colore principale del cotto delle tegole, dei coppi e cotti. Per carità, poi ci sono, dipende dalla tipologia specifica di argilla, dalle cave e quant'altro, per cui vanno dal rosso fino al giallo paglierino e qualcosa del genere. Allora, per così continuare a vedere quelli che sono i vostri messaggi, buongiorno 04 finale, vediamo se poi ok. Buongiorno, che tipo di cappotto faresti in una casa anni 50-60? Una parte della casa è pietra, una parte è mattoni, chiaramente ricoperta da un bel graffiato. Esiste anche un po' di umidità di risalita nella zona dove ci sono le pietre, e da un po' che ci penso vorrei cambiare essere realmente, ma faccio fatica a decidermi sul cappotto. Tanto vorrei fare solo quelli e poi consigliare, grazie. Marco da Treviso. Allora Marco, aspetta che poi aggiungi ancora, mi avevano proposto uno di canapa, ma andavo a spendere cifre esorbitanti. Mi è stato proposto uno di fibra di legno, ma sono nel dubbio col discorso dell'umidità di risalita, grazie. La perlite potrebbe aiutare nel solare, c'è chi mi ha proposto di mettere paglia. Allora, sì, tante cose che vediamo se riesco intanto ad accennare un po' concettualmente. E, se dovendo andare per gradi, il discorso dei serramenti è il primo intervento che consente di avere un relativo interesse nel rapporto alla spesa. Quindi prima bisognerebbe muoversi magari ragionando sui serramenti piuttosto che su altre cose, e anche se in realtà poi sono cose che si legano. Comunque, andando per gradi, eventualmente serramenti, oppure in parallelo anche il discorso della copertura, perché anche il tetto è un elemento relativamente delicato, per cui
se dobbiamo intervenire su un edificio, prima di andare a, tra virgolette, a considerare, a, tra virgolette, a farsi male sulle murature, considererei di valutare bene il discorso della copertura. Il discorso della copertura può essere gestito a seconda di come è realizzato il tetto, cioè se c'è o meno intercapedine nell'ultimo piano, se c'è il tetto mansardato, o per capirsi, o c'è l'intercapedine della mansarda dell'ultimo piano. Teniamo presente che possiamo dividere anche questo a sua volta in due grossi fronti. Il primo, dettato dall'urgenza, dalla necessità di intervenire sul tetto se effettivamente è relativamente ammalorato e dovesse eventualmente piovere dentro. Vi apro una parentesi. Io faccio parte di quella categoria di persone che considera relativamente poco interessante o addirittura deleterio l'utilizzo delle guaine in copertura. Sono più propenso a utilizzo a dei sistemi di realizzazione di nuove coperture senza l'utilizzo di guaine, e c'è la possibilità di farlo, appunto, da quando è venuto fuori, si è inventata, tra virgolette, la guaina. Per carità, ci sono, diciamo, sotto un determinato aspetto dei buoni prodotti, anzi la ricerca tecnologica ha dato sicuramente dei buoni risultati, che però, come tante cose, bisogna stare attenti come si va ad utilizzarle. Per cui, per quel che riguarda il mio approccio, è quello di non utilizzare le guaine in copertura. Si possono utilizzare dei teli, si chiamano teli traspiranti antigoccia, che hanno la caratteristica di lasciare traspirare il tetto e di fare in modo che, se si dovesse spostare, rompere una tegola, un coppitegole e quant'altro, di comunque di non fare entrare la pioggia che si dovrebbe insinuare nei coppi rotti, piuttosto che eccetera eccetera. La guaina è devastante, sia per quel che riguarda i tetti, diciamo, tradizionali in laterizio, e in particolare poi non ne parliamo nei tetti in legno. Comunque, quindi c'è il discorso dell'aspetto della copertura, e isolare la copertura prima delle pareti, quindi involucro trasparente, serramenti, copertura, e poi eventualmente intervenire nelle pareti. Qui purtroppo fa da padrone isolanti come il polistirolo. E relativamente economico, e per la stragrande 99% utilizzato come sistemi a cappotto. L'utilizzo di materiali fibrosi, non sono, soprattutto anche sia la canapa piuttosto che la fibra di legno, non sono nelle mie corde. Ho troppa difficoltà, a parte il costo, effettivamente ti sei reso conto, la perplessità grossa è che questi in qualche modo si possano imbibire d'acqua, perché nel corso del tempo, degli anni, per tutta una serie di motivi, l'acqua può penetrare in punti delicati, davanzali o quant'altro, per non parlare, appunto, come ti sei reso conto benissimo anche tu, del problema dell'umidità di risalita. Hai voglia tu a ragionare sul fatto che bisogna risolverlo, eccetera eccetera, ma io non andrei sulla strada di utilizzare materiali fibrosi, soprattutto anche se materiali naturali. Piuttosto andrei su materiali tipo calcio silicato. Sono materiali rocce, minerali, che hanno la loro caratteristica di essere a loro volta traspiranti, anche se hanno caratteristiche a parità di spessori relativamente meno isolanti. Però, insomma, bisognerebbe ragionare nel caso specifico di andare ad impiegarli nelle varie parti dove effettivamente servono, per cui alle nostre latitudini, sui lati nord piuttosto che est-ovest, per esempio, non sono necessari spessori
devastanti, come secondo la normativa verrebbe chiesto, secondo la normativa, in quanto vi ricordo che sono i primi centimetri di cappotto ad assorbire, ad avere il massimo di beneficio. Vi faccio l'esempio banale: il raddoppio dello spessore del cappotto non dimezza le caratteristiche termiche dell'edificio e a maggior ragione non dimezza i consumi termici dell'edificio. Cioè, l'ordine di grandezza è iperbolico, per cui a mano che vado a raddoppiare, anche se vado a raddoppiare lo spessore dell'isolante, qualsiasi esso sia, la progressione non è lineare. Devo avere, e oltre un certo limite, devo avere dei spessori devastanti per avere un vantaggio tangibile, insomma. Questo purtroppo molto spesso viene scordato e soprattutto per quel che riguarda la normativa e soprattutto anche per quel che riguarda il discorso dei cosiddetti incentivi degli sgravi fiscali. Purtroppo si ragiona a valori tecnici entro i quali, oltre i quali si ha la possibilità di avere la detrazione fiscale, al di sotto dei quali non si hanno detrazioni fiscali. Quindi anche qua ci sarebbe tutto quanto un discorso un po' articolato da sostenere. Comunque sono propenso a calciosilicati e spessore relativamente contenuti nelle pareti più rivolte, più problematiche relativo alle parti poste a nord. E non è indispensabile fare spessori troppo importanti, anche perché vi ricordo che l'altra considerazione che si può fare della cosiddetta energia grigia, che ossia la quantità di energia in senso ampio che viene utilizzata per realizzare il materiale, non giustifica l'utilizzo oltre un determinato spessore. Per carità, bisogna ragionare per quel che riguarda appunto l'utilizzo di determinati spessori, di determinati materiali, possono essere più che sufficienti per avere un relativo contributo per quel che riguarda il discorso invernale soprattutto, e senza avere bisogno di strafare negli spessori. Ecco, mi spero di aver dato delle indicazioni abbastanza, dei concetti utili per ragionare su sta cosa qua. Poi bisogna entrare nel caso specifico. Altra considerazione, così per chiudere, che mi viene da fare è quella di capire effettivamente come intervenire concretamente nell'edificio. Molto spesso ci si trova in edifici degli anni 50-60 relativamente grandi rispetto all'utilizzo che se ne fa. Per cui in alcuni casi sì, capisco che non è semplice suddividere uno che ha abitato una vita all'interno di questi edifici, ha avuto la sua famiglia, che in determinati momenti della vita, insomma, l'edificio è assolutamente indispensabile perché c'erano più componenti, per cui era necessario avere più stanze, c'erano i figli, cose di questo tipo. Ad un certo punto sono rimasti i genitori, come è giusto che sia, a sottoutilizzare questo edificio. E di solito sono edifici a due piani, per cui il consiglio che do sempre io è quello di trasferirsi al piano terra. Trasferendosi al piano terra, sia nel periodo invernale e anche nel periodo estivo, intanto si usa metà dell'edificio, e quindi sia per riscaldare eventualmente raffrescare è sufficiente riscaldare e raffrescare una parte di questo edificio, e soprattutto nel periodo estivo utilizzare il piano terra sia la prerogativa di avere più fresco, perché al piano terra siamo relativamente sempre comunque più freschi rispetto alle stanze al piano primo.
Già questo è un buon compromesso. In seconda battuta, organizzare le aperture dell'edificio secondo e di solito è sempre relativamente fattibile, aprire l'edificio e orientarlo secondo in modo da poter vivere anche l'esterno, soprattutto nella parte a sud. È interessante sia per quel che riguarda il periodo estivo che riguarda anche il periodo invernale. La parte a sud con una tettoia che consente quando è possibile realizzarla, se non c'è già un portico, una tettoia, e consente di vivere in maniera molto più all'aperto e quindi anche di sfruttare al meglio e un giardino che magari consente appunto di, durante l'arco dei vari momenti della giornata, consente di essere più all'esterno che non nell'ambito interno. A quel punto si può considerare di realizzare la parte di cappotto soltanto nella parte del piano terra e, come vi dicevo prima, per spessori più contenuti e per la parte di pareti che possono essere effettivamente battute dal freddo invernale, quindi la parte nord e nord-est. Eventualmente a sud assolutamente, nell'ambito energetico annuale, la quantità di energia nell'ambito dell'arco dell'anno che viene catturata dalla parete rivolta verso a sud si equipara un po' alle dispersioni, o meglio viceversa, le eventuali dispersioni delle murature sono qui abbondantemente ricompensate dal beneficio che si ha e dal vantaggio che si ha dell'apporto passivo del periodo invernale del sole che riscalda la muratura, eccetera eccetera. Quindi in senso ampio mi sento di darti questa indicazione. Monica da Rosà, ciao Massimo, buona trasmissione, buon weekend a tutti. Pensiero del giorno, mi scrive Monica: la vita è troppo bella per sprecarla, viviamocela con amore, passione e comprensione. Un abbraccio a tutti, Monica da Rosà, grazie. Va bene, va bene, va bene. Direi che vi ho tediato abbastanza per quel che riguarda il concetto della bioarchitettura e del rapporto al discorso estivo, del calore e quant'altro. Direi che possiamo fare un'altra piccola pausa e poi chiudere, diciamo, con la terza parte della mattinata, come di consueto, e eccoci qua.

0: Eccoci ritornati. Allora, vi dicevo alcune considerazioni riguardo un po' a queste ultime vicende che si sono verificate in quest'ultima settimana, vero? E non posso anch'io non parlare della questione degli immigrati. Diciamo quella che viene definita l'invasione della Spagna. Non so se tutti lo sanno, perché non lo sapevo neanch'io. Questa località Ceuta, com'è che si chiama? In realtà è cioè siamo ancora in Africa, eh? Non lo sapevo questa cosa qua. Questa località in cui sono entrati questi effettivamente migliaia di persone, tra l'altro sono giovani, eccetera, eccetera, ma veramente tanti, è una località che è ancora dalla parte dell'Africa, è sì Spagna, però è dalla parte dell'Africa. Per cui, insomma, non è, io no, no, non lo sapevo di questa cosa. Vediamo se riesco a farvi ascoltare qualcosa riguardo a questa cosa qua. Vediamo. Questo qua è che tutti quanti ne danno una loro effettivamente è un bel è una bella storia. Aspettate che vi volevo trovare eccolo qua, vediamo. Eccolo qua, sì, sentite questo.
1: Si dice che a pensar male si fa peccato, però spesso ci si azzecca. Nelle ultime 24 ore abbiamo assistito ad immagini che hanno del surreale. Sarebbero almeno 49.000 le persone entrate dal Marocco nell'enclave spagnola di Ceuta, chi a nuoto, chi via terra, con ingressi che sarebbero proseguendo anche adesso che stiamo parlando. E non solo a Ceuta, ma anche nell'altra enclave, quella di Melilla, che nel frattempo ha chiuso le frontiere. Una situazione fuori controllo, una vera e propria bomba d'orologeria. Un po' troppo ad orologeria. Già, perché fermarsi solo alla lettura dell'immigrazione irregolare in questo caso potrebbe non essere abbastanza. Forse in questo caso il problema va un po' oltre la sola lettura delle immagini, un po' oltre le semplificazioni e decisamente molto oltre le reazioni dei nostri politici. Il governo Meloni, ad esempio, ha subito corso a parlare di sospensione degli accordi di Schengen, ignorando, forse omettendo volontariamente, che Schengen con Ceuta c'entra, ma come direbbe il buon Tajani, fino a un certo punto. Forse è proprio per questo che le cose, prima di dare fiato alle trombe, bisognerebbe quantomeno saperle, onde evitare figure di merda come le convocazioni dell'ambasciatore italiano, proprio perché Tajani si è messo a fa' il solito Tajani. In fondo non era poi così complicato scrivere Ceuta su Google Maps, ma sicché. E dunque, eccola Ceuta, eccola Africa, Marocco, zona strategica perché si trova all'ingresso del Mediterraneo, uno dei punti marittimi più importanti al mondo, nonché città autonoma della Spagna. E dunque dotata di un regime speciale rispetto a Schengen. Se Schengen è il risultato dell'accordo tra diversi paesi europei che permette di viaggiare senza controlli alle frontiere interne tra i paesi parte dell'accordo, per Ceuta no, questo non vale. Proprio perché trattandosi della porta d'Europa in Africa, regole speciali puntano ad evitare che il confine col Marocco diventi un ingresso diretto di migranti. E quindi i controlli per entrare in Spagna e i controlli per entrare in Europa a Ceuta ci sono. E come se ci sono molti controlli. E oltre le questioni burocratiche, anche il piccolissimo ostacolo fisico dello stretto di Gibilterra, che mo, a meno che non siano tutti Federica Pellegrini, non si sa come possano arrivare ai confini di Schengen. Ma forse questo governo certe cose non le sa, oppure fa benissimo finta di non saperle. Però la notizia, è chiaro, si presta benissimo alle cazzate propagandistiche. Un po' troppo bene, in modo quasi perfetto, come molte delle cose che stanno succedendo, soprattutto nell'ultimo periodo. Una volta capito che le questioni di Schengen sono proprio una cazzata propagandistica, dobbiamo cercare però di capire che cosa stia realmente accadendo. Non solo il perché, ma soprattutto il perché ora. Perché questa storia non è una storia nuova, non è solo una questione di immigrazione, ma un qualcosa che, come in molti dei recenti scenari, si trascina da lunghissimo tempo, almeno da quasi circa 100 anni fa, in quella che viene chiamata la crisi del Sahara occidentale, che risale all'epoca delle colonizzazioni francese e spagnola. 1885, la Spagna decreta il Sahara occidentale come colonia iberica e lì rimangono senza grossi scossoni per più di 70 anni. Nel 1960 la svolta. L'ONU riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli, includendo anche i territori del Sahara occidentale, come beneficiari di questo diritto. Da quel momento le tribù autoctone, da decenni sotto l'egida di un popolo straniero, iniziano la loro logorante battaglia per l'indipendenza, una lotta che sfocia nel 1970 con la cosiddetta Intifada di Zemla, che fu a tutti gli effetti un'intifada nella peggiore delle sue accezioni. Tumulti, rivolte sanguinose, la legione straniera spagnola tenta di sedare la rivolta, apre il fuoco, uccide 12 manifestanti e ne ferisce molti altri. Dopo questi fatti monta la rabbia sociale. Il sentimento anticoloniale diventa un vero e proprio movimento militante armato, il fronte Polisario, un fronte che insieme alle tecniche della guerriglia più classiche, attacchi ad avamposti spagnoli, incursioni mirate, conduce in parallelo una forte pressione diplomatica, resa incisiva non solo dalla legittimazione dell'ONU, ma anche dalla vicina Algeria. Pressioni che nel 1976 costringono la Spagna, peraltro alle prese con il declino fisico di Francisco Franco, ad abbandonare il Sahara occidentale. La situazione che si configurò e che è rimasta fino ad oggi pressoché invariata è questa: il fronte Polisario che continua a rivendicare indipendenza e, dopo la dipartita dei colonizzatori spagnoli e francesi, il Marocco che cerca di imporsi come unica potenza legittima. Il solito casino delle rivendicazioni territoriali, dove praticamente non si è mai cessato di combattere. L'esercito marocchino da un lato reprime con il fosforo bianco e il napalm, il fronte Polisario dall'altra che coordina gli attacchi dal loro rifugio nel campo profughi di Tindouf. Questa sanguinosissima, infinita storia si segna di due momenti apice. 1991, Operazione Minurso. Le Nazioni Unite, sotto forma di missioni di pace, promettono un referendum per l'autodeterminazione. Il fronte Polisario ci spera, quindi accetta. E accetta il rispetto delle condizioni del cessate il fuoco. Il referendum non si farà mai. Il fronte Polisario quindi piomba in un limbo istituzionale, un limbo in cui seguiranno continue provocazioni. Nel 2020, quando Trump, chissà come mai c'è sempre de mezzo lui, decide di riconoscere il Marocco come unica entità legittima, mettendo di fatto Rabat e Re Mohammed VI sotto l'ala protettrice degli Stati Uniti. Degli Stati Uniti e di Israele, con il Marocco capoclasse negli accordi di Abramo proprio nel 2020. A seguito di questa operazione di mettere sotto l'ala protettrice degli Stati Uniti il Marocco, chissà come mai ripartono gli scontri. Il Marocco viola il cessate il fuoco, invade la zona cuscinetto di Guerguerat, apre il fuoco contro i civili saharawi e il fronte Polisario reimbraccia le armi. I migranti in tutto questo, direte giustamente voi? I migranti giocano un ruolo non da poco, se non addirittura un ruolo fondamentale, perché in tutta questa storia, nonostante la Spagna non sia ormai più una potenza coloniale da lungo tempo, continua comunque a mantenere molti interessi all'interno di quei territori, teme continuamente crisi nell'area. E se il Marocco punta ad eliminare il fronte Polisario per rimanere unica potenza all'interno del Maghreb, la Spagna vuole continuare a mantenere costruire la propria influenza nel Mediterraneo. Ed è così che i migranti diventano un'arma. Nel 2021 ne abbiamo la rappresentazione plastica.
2: Spain is accusing Morocco of creating a migrant crisis.
1: Brahim Ghali, capo del fronte polisario, in quell'anno si ammala di Covid. La Spagna lo fa entrare nel paese per curarlo in ospedale con un'identità a quanto pare riservata. Il Marocco lo scopre e la rappresaglia è immediata. 8.000 persone entrano a Ceuta, di cui 5.000 o 6.000 in un solo giorno. Tra loro quasi 1.500 erano minori. La Ceuta del 2021 non lascia infatti grande spazio all'immaginazione. Nessuno dava alla crisi la sola accezione di crisi migratoria, perché era chiarissimo a tutti, dalla politica alla stampa, che il tutto fosse una diretta conseguenza della crisi del Sahara occidentale e che quelle migliaia di migranti arrivati ad orologeria non erano una casualità, ma una programmazione. Il Marocco ovviamente ha sempre negato di aver utilizzato i migranti come arma. Non ci vuole di certo una scienza infusa per capire che la Ceuta di ieri ha molto a che vedere con la Ceuta di oggi. Rientrano infatti nella stessa identica programmazione. Leggere la questione migranti solo in relazione agli esodi è qualcosa di molto molto ingenuo. Ancor più ingenuo chi si abbandona e creda slogan di propaganda spiccia, perché i migranti sono un'arma. Usare i flussi come pressione e ricatto politico, al pari di un missile da lanciare. E se consideriamo che proprio qualche settimana fa Sanchez era volato ad Algeri per concludere accordi bilaterali con l'Algeria, da sempre storici sostenitori del fronte polisario, beh, un sospetto del perché 49.000 persone arrivino contemporaneamente a una frontiera e che sia un tutto un po' troppo perfetto, beh, comincia a venire. Si tratta a questo punto solo di capire contro chi sia realmente rivolto questo missile. Ed è qui che la complessità della questione sfuma in tre diverse interpretazioni. La prima, che quanto avvenuto a Ceuta nelle ultime ore sia la diretta conseguenza appunto di una situazione ormai incistita da oltre un secolo. La diretta conseguenza di una crisi regionale che sarebbe esplosa a prescindere. Proprio come molte delle questioni che affaticano la nostra contemporaneità, dal Donbass fino a Gaza. E che quindi fondamentalmente nel mondo stiano venendo al pettine tutte le questioni irrisolte delle dispute territoriali del secolo scorso. E che quindi questa è. La seconda interpretazione, che quanto avvenuto a Ceuta, esattamente come nel 2021, sia una crisi provocata, indotta. Un missile però puntato solo ed esclusivamente contro la testa di Sanchez. Colpevole della maxi sanatoria del gennaio scorso, il decreto con cui fece le modifiche per l'accesso ai permessi di soggiorno e che ha portato circa 500.000 di stranieri presenti in Spagna da almeno 5 mesi e privi di precedenti penali ad ottenere il permesso di residenza legale. Oltre che a più di 1.000.000 di richieste di regolarizzazione. Una controtendenza notevole rispetto alle destre europee, ma anche rispetto alla visione del mondo trumpiana. E che quindi non solo ci sia di mezzo la questione delle dispute territoriali, ma che il tutto sia molto legato ai recenti attriti tra Trump e Sanchez e soprattutto alle due contrapposte visioni di mondo che questi rappresentano. In un periodo in cui le politiche sono molto calde per decidere chi trionferà tra le due. Terza interpretazione, che questo sia un missile lanciato contro tutta l'Europa attraverso la testa di Sanchez. Si tratti quindi solo di delegittimare il modello Sanchez e renderlo ridicolo agli occhi del mondo, ma di un qualcosa di molto, molto più grande. Riconoscimento nel 2024 dello Stato di Palestina.
3: Il governo di Spagna approverà il riconoscimento ufficiale del Stato di Palestina.
1: Le critiche da parte della Spagna alla condotta di Israele. Il peso geopolitico che la Spagna ha cercato di esercitare in Europa per mettere pressioni alle condotte israeliane, oltre che per spingere in direzione delle sanzioni ad Israele, in aperta antitesi anche con le posizioni del Marocco, che proprio ad Israele è vincolato negli accordi di Abramo, potrebbero in questo caso essere ragioni non del tutto secondarie. L'influenza delle politiche anti-israeliane ha portato anche in Marocco a proteste e pressioni. Quindi questo potrebbe essere un fattore non trascurabile in questo preciso momento storico. Un momento momento storico in cui la parola Israele, la parola sicurezza e le politiche europee che proprio in funzione della sicurezza si stanno intavolando potrebbero fare di questi eventi tutto fuorché che un caso. È un caso che proprio in concomitanza con i fatti di Gaza le tematiche della sicurezza siano diventate all'ordine del giorno nel dibattito europeo. Non è un caso che le tecnologie sviluppate da Israele proprio in relazione a Gaza siano entrate a piedi pari all'interno delle nostre discussioni. Non è un caso che anche qui in Italia e proprio in queste ore si stia parlando di riconoscimento facciale. E non è un caso, oiboto, guarda che spunti proprio il nome di Palantir. Il software di riconoscimento facciale di Peter Thiel, l'ex socio di Musk, pubblicizzato impunemente anche da pagine e canali i cui legami con l'emisfero maga non sono affatto un segreto di Fatima. Non è un caso che questi nomi spuntino fuori proprio mentre in Italia in queste ore si pongono accelerazioni al riguardo con decreti legislativi per l'utilizzo di questi sistemi da parte della polizia. Oltre che alla firma della Pax Silica tra Italia e USA proprio sui temi tecnologie legate all'IA nell'ottica della sicurezza. Italia che si inserisce nella più grande Pax Silica Declaration UE che trasporta l'Europa proprio nella scia delle volontà americane. E se le regole del mercato sono vere, se è vero che la guerra a oltranza è il mercato perfetto per vendere armi, se è vero che bisogna creare la domanda, tanto poi arriverà qualcuno che crea l'offerta, appare fin troppo evidente che il tema della sicurezza è diventato un'enorme domanda per un enorme mercato. E per vendere la sicurezza bisogna creare l'insicurezza. Se questo è vero, i migranti giocano il loro ruolo perfetto. Perché se al missile balistico io contrappongo comprando un intercettore, al problema migranti mi contrappongo comprando tecnologie. Ingrediente perfetto per agire con decreti legge e sviluppare accordi commerciali con chi queste tecnologie le vende. E nessuno più dell'Europa è già da un po' di tempo perfettamente inserito in questa scia di mercato. Bisogna quindi depotenziare, se non addirittura ridicolizzare, i modelli statali che si contrappongono a questa scia, quelli che oppongono resistenza, far vedere che l'unica soluzione è seguire quella direzione, convincere l'opinione pubblica che nel nome della sicurezza non vi sia alternativa che fare quello che si deve fare. Se entriamo in quest'ottica, allora forse abbiamo il qui protest perfetto per capire il perché proprio lì, perché proprio la Spagna e perché proprio ora. Orde di migranti a favore di telecamera che arrivano ad orologeria senza che nessuno in Marocco abbia anche solo provato ad arginarli o abbia voluto arginarli. Colpire la reputazione di chiunque provi a proporre un modello alternativo. Delegittimare totalmente chi va in controtendenza rispetto alle esigenze del mercato della sicurezza, soprattutto quando nella vendita di questa sicurezza c'è di mezzo Israele, sembra quasi fatto apposta. Sembra però, Si dice che a pensar male si fa peccato, però spesso ci si azzecca.
0: Sembra quasi fatto apposta. Mamma mia, oh, che bella, sì, che articolata disamina, sì, su questa questione. Chissà. Chissà, io ho paura che effettivamente sia proprio qualcosa in questi termini. E, vediamo ancora che cosa posso ancora... sentiamo anche... Beh sì, lo sfogo legittimo del rappresentante della polizia. Sentiamo anche questo.
4: Noi non vogliamo che altri facciano i poliziotti al posto nostro, noi vogliamo fare noi poliziotti, vogliamo essere in grado di poter lavorare serenamente, e questo oggi non ce lo fate fare, perché ci attaccate e ci aggredite, ogni qualvolta facciamo un'operazione di polizia, è automatico l'attacco nei confronti degli uomini e le donne delle forze dell'ordine, in qualunque occasione. Noi siamo Stato solo se muore qualcuno purtroppo nelle nostre mani, non voluto. Quando invece muoiono poliziotti, vengono attaccati 500 poliziotti in ordine pubblico, aumentano i feriti, non siamo più Stato, non siamo niente, nessuno ci ricorda, nessuno ci dice scusate, avete ragione, forse non dovevamo accettare questi delinquenti nelle nostre manifestazioni. Purtroppo sapete qual è il vero problema? Voi attualmente siete fuori dalla realtà. Quella è la realtà che vivono i cittadini tutti i giorni e viviamo noi sulle nostre spalle tutti i giorni. Siete fuori da quella realtà, non riuscite. Noi non vogliamo che altri facciano.
0: Siete fuori dalla realtà, vero? Che ne dite? Questo sfogo di questo rappresentante della polizia riguardo al tutto quello che, di cui si trova a gestire durante il giorno. Ceuta, tutto il fumo nei vostri occhi, sentiamo un attimino anche questo.
5: Migliaia di migranti irregolari stanno per invadere l'Europa. In molti temono che sarà questo l'esito dei fatti accaduti a Ceuta nelle ultime ore, ma cerchiamo di fare chiarezza. A Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, sono approdati nelle ultime 24 ore circa 49.000 migranti irregolari. Le immagini hanno fatto il giro del web in pochi minuti. Il premier spagnolo Sanchez manda l'esercito. Meloni e Tajani nel frattempo parlano di minaccia imminente, annunciano provvedimenti e addirittura la possibile sospensione della libera circolazione sancita da Schengen, ma sui fatti c'è più di qualche fraintendimento. Primo, si è diffusa l'idea che i migranti delle immagini shock che hanno fatto il giro del web siano già arrivati in Europa, ma così non è, perché Ceuta, seppur sotto giurisdizione spagnola, è tecnicamente su suolo africano e per arrivare sulle coste europee bisognerebbe in ogni caso attraversare lo stretto di Gibilterra. Traduzione, l'arrivo in Europa non è automatico, tutto il contrario. E qui arriviamo al secondo punto, perché a Ceuta vige un regime speciale secondo il quale chiunque entri, irregolare o meno, per uscirne deve oltrepassare, deve sottostare a una serie di controlli serratissimi sui documenti che devono, e sottolineiamo, devono essere in regola. Più di qualcuno, e qui arriviamo al terzo punto, sostiene che questo enorme flusso clandestino delle ultime ore sia stato incentivato dalla recente regolarizzazione da parte del governo Sanchez di 500.000 migranti irregolari. Ma in questo caso dove sta il fraintendimento? Beh, con quella regolarizzazione il governo Sanchez, come già accaduto con la legge Bossi-Fini in Italia ad esempio nel 2002, non ha regalato cittadinanze ma ha concesso permessi di soggiorno a persone che vivevano e lavoravano già in Spagna da molti anni e soprattutto senza precedenti penali. Noi non possiamo escludere che la Spagna rappresenti nell'immaginario di questi migranti un territorio flessibile e tollerante sui flussi clandestini, ma non ci sentiamo di scegliere come unica causa. A dimostrazione del fatto che sul tema immigrazione, bisognerebbe prima analizzare e diffondere i fatti e poi, se necessario, passare agli slogan politici, sia a destra che a sinistra. In questo caso, soprattutto dopo i fatti accaduti a Ceuta nelle ultime ore, approssimazione e semplificazione non ci aiuteranno mai a risolvere il problema, peggioreranno soltanto la situazione. Migliaia di migranti irregolari
0: peggioreranno soltanto la situazione. Che dire? Vabbè, allora un altro fronte del quale appunto mi sento un po', vediamo, relativamente, anche Gracis ricorda appunto che Ceuta non è territorio, è territorio spagnolo, però dalla parte opposta. E, dalla parte opposta dell'Africa, cioè siamo sul, in Africa, scusatemi. Aspettate, sì, una telefonata, sentiamo un attimo. Pronto, pronto?
6: Buongiorno architetto.
0: Sì, ciao Roberto.
6: Oggi ci divertiamo, vero?
0: Dici?
6: Penso di sì. Mi dica architetto, lei quando era giovane, più o meno 20 anni, ha cominciato a fare progetti sul suo futuro.
0: Ok.
6: Bene. Arrivato a 50 anni, quello che ha fatto è fatto.
0: Ok. Perché
6: dai 50 anni in poi non si fa più niente.
0: Ma insomma, sì,
6: sono
0: dai.
6: Circa 30 anni. Questi signori cosiddetti del potere,
0: sì,
6: il cosiddetto potere occulto, fanno progetti minimo a 2-5.
7: Fatti riconoscere, Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
8: Nove settimane e mezzo.
9: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
8: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
9: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
8: Radio Gamma
10: 5 per 1000!
11: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
12: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
8: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
8: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costi a sta radio?
14: La sequenza magica è la seguente.
12: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 92 88.
8: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000!
8: A Ioanni, in matematica, come andavito?
9: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
15: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
8: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
16: sembrava impossibile.

0: ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
2: Devo udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e per notazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: preti.
1: Puente e Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al

Eccoci, buongiorno a tutti, sono Laura Cavalli con il programma Viaggiando con Rosy, la giraffa gentile. Vi ricordo che questa è una rubrica per l'infanzia e non solo. Dietro a questi ospiti raccontiamo cose meravigliose, importanti, con un profilo che fanno riflettere. Allora, prima di partire annuncio, do le direttive della radio, le iniziative, scusate, della radio. Allora, 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione redditi, il numero da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Ripeto il numero, prendete carta e penna: 01598090288. Per sostenere la radio

Gamma 5, la cooperativa Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale seguente numero 25386459 tramite bonifico bancario. La BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovate nel sito, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cinema Gamma 5 presenta all'orchestra stonata. L'acclamato direttore d'orchestra Thibaut scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una città del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Martedì 4 agosto, ore 21:30, in sede radio, cena dalle 19:30 alle 21. Raccomando, Cinema Gamma 5 presenta l'orchestra stonata e l'acclamato direttore d'orchestra è un attimino il preview del film, se qualcuno non abbia ben capito in base come ho letto o presentato. Radio Gamma 5 organizza Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobby a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Giustamente sono scrittrice, quindi un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara, numero 8, a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in Malga Menù, grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sotto aceti e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Ci stanno anche panini e tagliere, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per informazioni e prenotazione seguente numero 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. Ripeto il numero, prendete carta e penna: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota ve spetemo in quota. Hanno fatto anche la rima. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere col marchio edizione Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opera, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al seguente numero 347-7159-717. Ripeto, 347-7159-717. AF Energia, sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Manca radio. Aspetta un attimo, scusate un attimo perché vedete, ci sono tanti annunci. Perché mi sembrava di aver finito, invece no, bisogna un attimo questo quadernino sistemarlo.
Amici di Radio Gamma 5, grande manifestazione di protesta contro i folli, ignobili, criminali, violenti e incostituzionali nei confronti dei deboli, indifesi, fragili, famiglie, imprese e singole. Disegni di legge 755-2018 con Andrea Ostellari, Padova, poi 978-2023, senatore Erika Stefani, Trissino, Vicenza, Lega, Governo, Meloni, in fase avanzata per l'approvazione, pignoramenti, lampo anche della prima casa dalla parte degli avvocati con lo scudo penale senza il filtro del giudice. Sabato, ripeto la data, sabato 5 settembre ore 10-11 Padova, Caffè Pedrocchi, via 8 febbraio, angolo via C. Battisti. Non mancare. Poi c'è il nome di Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Il numero è 346-36-14469. Ripeto, 346-36-14469. Cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026, cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni, contattatemi al seguente numero 338-99-46575, ripeto il numero, prendete carta e penna, 338-99-46575. Allora, è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordina servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra Difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con Spido CE www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco urgentemente casa, anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, euro 350-400 al mese per informazione Franco. Allora, referente Franco, il numero è 334-320-1392. Ripeto, 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere. Organizzi viaggi esperienziali 2026, piramide bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperte, condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e misterio. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.vibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al seguente numero 349-77-80167. Ripeto, 349-77-80167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049-92-99845. Allora, buongiorno, sono operatore sociosanitario, dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In questa riga racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale su base di esami specifici da me eseguiti. Allora,
beh, provo a leggerlo tutto, è un po' lunghino. Allora, dopo aver inviato allora, aspetta, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione, anzi, dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore del lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione del rapporto del lavoro per in non temperanza all'obbligo vaccinazione. Allora, il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione del provvedimento chiedendo la revoca urgenza senza esito positivo. Questo l'avevo letto anche l'altra volta, che aveva fatto tutta una serie di procedure tramite avvocato, però l'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fosse regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna e spese legali. Se considerate maggiori informazioni, scrivete pure a questi email: giustiziasanitaria2025@gmail.com. Allora, se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare donazione a Michele Levorato. Allora, l'IBA è IT41C030632342. Immagino 7 zeri, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zeri. 6 0 3 0 6 0 3 2 2. Ripeto, IT41C030632342. Poi ci sono 6 0 3 0 6 0 3 2 2. Causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal michelelevo72@gmail.com. Se volete, potete contattarmi al numero 348-92-34852. Infatti, se non è stata troppo veloce, lo contattate al seguente numero: 348-92-34852. Ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele. Ora siamo arrivati all'ultimo annuncio. Ciao Bay è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati a nuovo a livello locale, offre servizi di ricerca e offerte di lavoro anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose non abbienti, crea nuove figure lavorative, quindi promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi di incontri, sostiene l'agricoltura biologica, biodinamica, il mercato consumo da prodotti bio, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva, protegge dalla medicina e dai protocolli. Ora il successo di queste iniziative dipende da tutti noi, aiutaci a prostare oggetti e servizi a far decollare questo sito, promuove e invita altri amici a farlo, vi sarà per tutti provvidenziale beneficio, il tempo è costruire su macerie, se non ora quando? Se hai del tempo libero e ti senti poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bay promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il seguente numero 049-538-5577. Ripeto, 049-538-5577 o il telefono della radio 049-700-838. Ciao Bay non ha scopo di lucro, www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org. Siamo arrivati alla fine, l'ultimo è ancora sempre Ciao Bay, perché sono senza occhiali, qui è scritto un po' più piccolino. Allora leggo quello che riesco in grossetto.
Ebbene, abbiamo trovato un modo protetto e legale per creare una rete di scambio di prodotti e servizi non tassabili che trattengono la ricchezza sul territorio, favorendo al tempo stesso la socializzazione che porterà alla creazione di un'economia e una nuova comunità che resisterà ai tempi duri che stanno per presentarsi. Con la collaborazione della radio abbiamo quindi creato ChaiBay.org, una piattaforma di scambio di beni e servizi a prevalenza locale in cui la parola solidarietà diventerà cosa pratica. Poi c'è la fase 1 di Ciao Bay, abbiamo le case piene di oggetti, mobili, attrezzi, questi merci possono trovare dei proprietari. Ciao Bay, questa fase vuole permettere ai possessori di oggetti e depositori di oggetti di trasportare una futura sede fissa. Scusate, non ho il locale, è troppo scritto in piccolo. Allora, leggo l'ultimo che forse riesco. Allora, quindi tutti gli amici della radio si chiede di portare quanti più prodotti possibile di basilare importanza. Comunque chiamate in radio e chiedete meglio. Stiamo anche cercando qualche contributo economico, qualche donazione. Non c'è più tempo, amici, dobbiamo mettere in sicurezza la nostra terra, la nostra comunità, la nostra gente. Grazie per l'attenzione. info@chaibay.org, www.chaobay.org. Il telefono è 049 538 5577. Ecco, io ho letto tutto quello che riuscivo, perché l'ultima paginetta, purtroppo gli occhi adesso senza occhiali faccio fatica, ma ho cercato di riassumere. Adesso mandiamo la musichetta e poi si parte col mio programma e naturalmente col mio ospite. Buon ascolto.

0: Eccoci. Buongiorno a tutti, sono Laura Cavalli, la vostra scrittrice di fiabe. Benvenuti nel programma Viaggiando con Rosy la giraffa gentile. Vedo già che la nostra Marica ci scrive: buona domenica e buon mese di agosto all'allegria e gioiosa Laura e alle persone ospiti e in suo ascolto da Marica e mamma Anna Maria. Non è che oggi, essendo senza occhiali, fai come Eder Parisi nel film Grandi Magazzini? Mi viene da ridere. Benissimo, allora oggi, ripeto, è agosto, siamo il 2, la prima domenica del mese. Sono contenta finalmente di essere tornata. Mi sembra che sia passato un secolo dall'ultima volta che sono stata qui. A me il tempo vola, ma nello stesso tempo sono talmente impegnata che si riempie, sembra proprio passato tanto tempo. Oggi partiamo e provate a pensare, immaginare che abbiamo qui oggi la nostra amata piccola Stella. Ciao Stella, benvenuta.
1: Buona domenica a tutti, sono contenta di essere di nuovo qui e di aver portato il programma. Sono felice grazie agli ascoltatori e sono contenta di cominciare il programma stamattina.
0: E cosa hai portato oggi di bello?
1: Le magiche creature marine.
0: Le magiche creature marine. Oggi parleremo quindi del mare tra leggenda e realtà, vero?
1: Sì.
0: E adesso ti lascio spazio perché hai tanto da raccontare.
1: Tanto, proprio tanto. Allora, sapete che io adoro tanto i draghi, quindi io comunque comincio sempre con quelli che mi piacciono molto. Come tanti altri animali, ce ne sono di vari tipi i draghi. Ci sono quelli che vivono nella terraferma e altri che vivono in aria. E quelli che parleremo oggi invece vivono nel mare. E dunque ci sono differenze tra i draghi di terraferma e quelli marini. Infatti, se vi informate sui draghi marini, spesso vi troverete davanti un serpente, cioè fatto a forma di serpente, proprio perché con quella corporatura allungata riesce a muoversi meglio tra le acque e andare in mezzo agli scogli marini, perché magari ci sono i passaggi stretti e con la corporatura stretta e lunga riesce a passare in mezzo.
0: È come i serpenti che si adattano.
1: Oppure proprio per l'evoluzione, che il drago marino è imparentato con il serpente perché è rimasto un po' meno evoluto. Invece il drago di terraferma si è evoluto e gli sono spuntate le ali, la coda e le zampe. Invece il drago marino spesso è senza zampe ed è come un lungo serpente.
0: Sai che ieri un mio amico ha detto che a Venezia c'è un delfino.
1: Che bello!
0: Che non riescono a mandarlo al largo, rimane sempre attorno. E io ho detto: ma sei sicuro che è un delfino o un drago? Ha detto che è un delfino. E la nostra Marica ci scrive, perché ho detto la piccola Stella, e ci scrive: la misura di una persona non si misura in centimetri del corpo, ma nella grandezza interiore, quindi Stella non è piccola. Che bello questo, eh? Questo, aspetta, gli faccio la foto al monitor e poi ve la invio per... va bene? Così poi invio a papà Carlo.
1: Grazie.
0: E anche c'è Massimo, aspetta, grazie mille per la compagnia a te e a Stella.
1: Grazie ascoltatori, io adoro stare qui e parlarvi, io adoro scrivere, mi piace tanto fare questo, la radio, condurre la radio.
0: Ti piace, vero? È una bella esperienza.
1: È bellissimo.
0: Ci si sente a casa qui, vero?
1: Sì, si sta bene.
0: E poi riceviamo l'affetto degli ascoltatori.
1: Sì, poi...
0: quello è il bello, la cosa più bella, secondo me.
1: È bello perché... proprio per esporre le cose che scrivo anch'io, perché io ci tengo a scrivere a tutto.
0: Ci tiene, a scrivere e fare ricerche, perché Stella è arrivata col suo quaderno che è tutto scritto, in più ha portato il libro della biblioteca a mostrarmelo.
1: Sì.
0: Delle creature fantastiche del mare.
1: Dico il titolo.
0: Sì, perché ti piace tanto.
1: Sì, l'ho letto parecchie volte, di fatto sono andata in cerca. Ne volevo un altro, però non l'ho trovato. Però ho preso questo che l'ho letto tante volte. Quindi ho preso qui le informazioni. Si chiama Il grande libro delle creature fantastiche del mare.
0: A Stella piace tanto, e poi ci leggerà una parte per quanto riguarda la città di Antartide, vero?
1: Atlantide,
0: scusa. Sbaglio, i nomi delle città non li becco mai. Antartide è ancora viva, Atlantide non si sa dove è sparita. Si sa, non si sa, e poi leggeremo, vediamoci se ci danno la risposta.
1: E allora, il primo drago è molto socievole, si chiama Cabdorosauro o il nome accorciato Caddi. È una creatura socievole con corpo da serpente, scaglie da dinosauro e coda da sirena e testa da cavallo.
0: Oh.
1: È tutto è viscido. Sì, il cabdosauro o cabdorosauro o caddi è un animale del tutto viscido, ma estremamente tranquillo. Passa le sue giornate arrotolate su enormi scogli o su relitti abbandonati nei fondali. Si ciba di alghe e di coralli, a volte anche di plancton e stelle marine. Bisogna stare attenti alle sue spine, perché rischi di rimanere incastrato. Se vuoi accarezzare questo animale, è fattibile. E Caddi ne sarà molto grato, però sulla sua pelle viscida c'è una sostanza che è tipo gelatinosa, che serve da proteggerlo dai morsi di piccoli pesci. E se tu lo tocchi, non basta una passata di sapone.
0: Non brucia,
1: non fa niente questa sostanza, solo che è tanto appiccicosa.
0: Ma dai, e ripeti il nome di questo?
1: Cabdorosauro.
0: Mamma mia, ma papà Carlo, ma dove estrai questi nomi? Bisogna fare una ricerca profonda.
1: È qua dentro.
0: Ah, è là dentro. Vedete?
1: Che te lo trovo.
0: Vedete? Stella è appassionata, quindi trova da questi libri che legge. Sì, in effetti sembra un serpente, un'anguilla sembra, però
1: sì.
0: Guarda, sì, voi certo. Non lo vedete da casa, però c'è un disegno in questo libro per ragazzi, e è anche simpatico perché è proprio il viso da cavalluccio marino.
1: Sì, che è carino, l'ho preso per quello.
0: Magari non so.
1: C'è scritto che il caddi è uno degli animali marini più affidabili, perché spesso su quelli che dirò dopo, cioè, sono buoni, però certi non sono propriamente,
0: non so, docili, ha detto papà Carlo. Sì, fai quello che sì, abbiamo ancora tempo, guarda.
1: No, allora io ho scritto un altro drago, però non è propriamente buono. Cioè, ce ne sono di più buoni, un po' meno, perché insomma si chiama Bakunawa.
0: Viene dal Giappone?
1: Mi pare dal Giappone.
0: Perché Bakunawa sembra qualcosa di giapponese,
1: sì,
0: di orientale.
1: In teoria dovrebbe essere così. Non
0: Giappone è l'Oriente,
1: però non è molto, non è, cioè è un po' non spaventoso, però un po' più cattivello del caddi.
0: È un po' più terribile dell'altro. Vuoi leggere un pochino?
1: Sì, dai. Che assomiglia anche questo a un serpente, colore bluastro, verde acqua marina, con chiazze violacee. E questo drago non possiede né ali, e ne zampe, è dotato di zanne e ha una lingua pungente avvelenata e esce nelle notti di luna piena oppure se ne altre notti si ha fame e va a cercare navi, perché di notte lui va a cercare navi, perché allora dovete sapere che questi draghi gli piace tanto arrotolarsi intorno e a volte lo fanno anche un po' per gioco, solo che distruggono tutto.
0: Questi draghi sono tremendini. Nel nostro mondo della fantasia fanno di tutto, si scatenano a mille, vero?
1: Vanno sopra e si arrotolano tutta la
0: giocano,
1: nave.
0: Giocano.
1: Sì, un po', però. E ha anche il potere di ipnotizzare con gli occhi e scatena inondazioni e tsunami. Depone 10 uova su nidi incastrati tra le rocce in modo che si mimetizzino per sfuggire ai predatori, che possono essere murene, calamari giganti o creature o altre creature come le sirene, che sono ghiotte a volte di uova di drago che trovano in giro.
0: Perché ho visto che c'è un capitolino dedicato alle sirene.
1: Sì,
0: io non vedo l'ora che lo leggi.
1: Vi stupirò, perché è una cosa che ho detto anch'io. Cavo, ma le sirene così. Comunque, andiamo avanti.
0: Sì, perché guarda che abbiamo tempo, sai, ce la facciamo. Ma tanto per facciamo i draghi, poi il prossimo.
1: E oltre questi erano i due draghi marini. Il Bakunawa era un po' più terrificante, un po' più bruttino, però ce ne sono certi, perché allora prima di prendere questo libro sono andata a cercarlo su un altro mio.
0: Sì.
1: Però lì fanno vedere i draghi in un po' modo un po' più diverso.
0: Sì.
1: E siccome mi serviva sono andata a cercare là.
0: Hai fatto
1: libro,
0: bene.
1: Però ho trovato questo che era un po' più.
0: Più libri abbiamo, meglio è. Così ci si confronta. Però non è sempre così scontato. A volte faccio fatica anch'io a trovare dei libri, a volte vado su internet. Però è meglio sempre spulciare sui libri.
1: Sì, a casa avevo preso anche un altro libro sulle sirene, ma ho letto, aveva tipo le leggende, ma non erano tanto belle, quindi non le ho messe. Erano un po' bruttine, diciamo, non mi piacevano tanto. E oltre ai draghi marini esistono anche altre creature che vivono negli abissi. E alcune creature sono gigantesche con enormi tentacoli, altre con criniera, coda di coralli e zampe che corrono tra le onde, e infine creature magiche, magiche magnifiche e incantevoli, che con il loro canto ti ipnotizzano o ti addormentano. Chi stiamo parlando? Vediamo se gli ascoltatori indovinano.
0: Ma è difficile, qua bisogna essere esperti. Ridai un
1: Rileggo.
0: Po' di rilegge. Ascoltate benissimo, aprite bene le orecchie perché vi dà degli indizi di questa creatura.
1: Creature magnifiche e incantevoli che con il loro canto ti ipnotizzano, ti addormentano.
0: L'abbiamo detto prima, vero?
1: Vediamo se indovinano. È molto semplice.
0: Vivono nelle leggende, le trovate nelle leggende di chi? Di Ulisse?
1: Di Ulisse. E le leggende greche.
0: Le leggende greche. Queste creature meravigliose. Diamo un altro indizio. Metà pesce e metà
1: umane.
0: Vediamo.
1: Io sinceramente, quando sono andata in cerca di questa creatura, ho letto tanto sulla storia. Io sinceramente non ho ancora studiato i greci, quindi non capivo un bel niente.
0: La mia amica mi scrive: ciao Stella, io so che creature parli, le sirene.
1: Sì.
0: Ha fatto giusto?
1: Sì.
0: Bene.
1: E io sono andata in cerca tanto perché volevo proprio approfondire, l'ho finito trovato, però c'era tanto scritto sulla storia, sui disegni, io non capivo niente perché i greci ancora devo ancora farli. Comunque... E devo ancora studiare.
0: Hai saltato un draghetto?
1: No.
0: Hai fatto tutto? Bene. Allora, dato che la mia amica ha capito, la salutiamo.
1: Sì.
0: Ciao Eli, grazie. Adesso andiamo avanti con il capitolino sulle sirene.
1: Le sirene sono creature incantevoli, dotate di pinne di tutti i colori, capelli fluenti abbelliti da coralli, stelle marine, eccetera, e di un canto forte, deciso e, come dire, quasi ipnotico. Le sirene hanno una lunga storia dietro. Infatti, se voi non lo sapete, queste creature marine in antichità non erano rappresentate con coda da pesce. E se voi vi chiedete cosa c'entra il canto di tutti gli altri con tutti gli altri animali marini, difatti, cosa c'entra il canto nel mare?
0: Cioè, infatti. Beh, però
1: cosa potrebbe c'entrare?
0: Beh, ma gli animali comunicano con lo stesso, cioè, se noi pensiamo
1: anche
0: che
1: le balene cantano,
0: esatto.
1: Però non è che il canto non sarebbe rappresentativo del mare. Infatti, proprio perché queste creature non sarebbero marine, ma bensì uccelli con testa da donna associate alla vita nell'aldilà. In antichità le sirene erano rappresentate con le ali. Erano uccelli.
0: O degli angeli.
1: No, uccelli erano, avevano il corpo da uccello, da tipo colomba.
0: Sì.
1: Con la testa d'umana.
0: Mamma
1: che incantavano
0: mia.
1: Appunto i marinai, eccetera.
0: Per quello allora hanno tipo un canto da usignolo, una cosa del genere.
1: Capito.
0: Sì.
1: Erano uccelli in antichità, anch'io mi sono stupita tanto.
0: Ma mi piace perché sceglie anche dei fogli che hanno dei disegnetti come l'uccello, vero? Quelli. Ma però è carino, sembra proprio fatto apposta.
1: E poi nel corso del tempo, nei dipinti allungarono sempre di più la coda dell'uccello, facendola biforchire, nel senso facendola andare sembrando sempre di più una coda da pesce, e quindi alla fine il cielo si mutò e diventò il mare, e l'uccello si trasforma in sirena, cioè con la coda da pesce. Strano.
0: Questa è una legge, cioè da dove l'hai trovata? Un libro antico?
1: No, l'ho trovato l'ho trovato sul libro perché allora ho guardato e facevano vedere tipo sull'altro libro iniziavano proprio che Ulisse e aveva appunto le sirene erano ancora rappresentate con le ali.
0: Mamma mia, ma si vede che è qualcosa che riguarda proprio la Grecia?
1: Sì,
0: leggende greche?
1: Sì, alla fine si è mutato l'uccello, è diventato sirena, cioè è diventato...
0: L'hanno trasformato più un pesce che in un uccello.
1: Sì.
0: Incredibile però, è interessante. Allora, io purtroppo non so tanto, cioè... mi dimentico, a volte io leggo e dimentico, però andare a rivedere le leggende antiche, secondo me magari erano veramente delle creature che esistevano, che poi negli anni si sono evolute, chissà, magari loro le rappresentavano come un volto umano, magari erano un po' diverse. Però chissà nell'antichità cosa è esistito realmente, poi negli anni, nei secoli si sono trasformate. Ah, vedi che ci scrive. Tu riconosci il numero, penso.
1: Sì.
0: Attenzione che ci arrivano foto. La la. Allora, questa è tua mamma, vero, che ci manda? Perché vedete? Ha mandato la mamma di Stella, perché ci aiuta da casa, ci ha mandato delle foto proprio da musei, delle sculture proprio. Una foto c'è una scultura antica, molto probabilmente greca, col volto di una donna, le braccia, le ali d'uccello e le zampe di uccello. Anche la coda c'è un po' d'uccello, mi sembra, vero?
1: Sì.
0: Vedi? Quindi per l'antichità, e poi ha mandato una figura, sembra quasi il corpo di uno struzzo con le ali grandi e il corpo, braccia e testa di una donna.
1: Erano le sirene antiche.
0: Può essere per loro era una divinità, chissà. Bisognerebbe andare a fondo su questo, ci vorrebbe proprio...
1: Io ho fatto un riassunto.
0: Sì, sarebbe bello, adesso io non conosco, però sarebbe bello invitare, quando parliamo di queste cose, anche una persona che studia proprio la storia antica e potrebbe aiutarci a...
1: Tra l'altro storia è anche la mia materia preferita.
0: Vedi, una e potrebbe molto aiutarci per capire meglio i vari passaggi.
1: Sì.
0: Però noi diamo... Noi, grazie a Stella, diamo degli spunti. Poi le persone riflettono. Vero Stella? In base tu fai la tua piccola ricerca, ma si può espandere.
1: Sì.
0: Ognuno poi può andare a verificare. Stimoliamo la curiosità.
1: È bello perché anch'io mi sono stupita tanto. E così conosciamo la sirena di oggi, abitatrice degli abissi, bravissima incantatrice, e col suo canto, preso dalla sirena del passato, l'uccello ipnotico e misterioso. Qui ho provato qua ho fatto una specie di, diciamo, piccolo racconto, piccolo, molto, molto riassuntivo, come succede quando arriva la sirena e ti incanta.
0: Dai, va bene, lo leggiamo perché deve essere interessante. Dalla fantasia tua scopriamo molte cose.
1: Ho provato a immaginare una scena.
0: Ma ti pensi?
1: Una scena che potrebbe capitare, che di solito...
0: Guarda, io ho visto un film di uno scrittore che doveva insegnare a una ragazzina a scrivere una storia, e lui diceva, la allenava con l'immaginazione. Immaginarsi la scena davanti a una strada, usare l'immaginazione, perché non tutti stimolano l'immaginazione. Guardano una strada ma non vedono nulla, vedono una strada vuota. Noi da scrittori in una strada vediamo mille sfumature.
1: Sì,
0: si vede tutto. Visto la risposta, si vede tutto. Bene, continuiamo a...
1: Un piccolo racconto di come succede quando arriva la sirena. C'è un'atmosfera sobria e tranquilla, calma a dir poco piacevole, e da un tratto senti un canto magico veramente attraente. Vedi spuntare una coda dai riflessi argentei, un viso buono che... e pensi che sia qualcuno che ci si può fidare. Perdi l'orientamento, una melodia dolce che ti porta a seguire quell'essere a primo impatto gentile, gentile. Sai che sei nella trappola di una sirena che senza pietà ti porterà negli abissi, ma fidarsi di un canto così attraente nel bel mezzo del mare... Mai fidarsi di un canto così attraente nel bel mezzo del mare, e non solo nel mare ma anche nei boschi. Voglio dire un'altra creatura che incanta, che abita nei boschi,
0: okay,
1: oltre alle sirene.
0: Va bene.
1: Non so se avete mai sentito i fauni.
0: Fauni sì, l'ho sentito ma non ricordo.
1: Sono delle persone... Cioè dei ragazzi
0: maschi.
1: che hanno le zampe,
0: sì,
1: e dalla vita in giù sono capre,
0: sì,
1: hanno le due zampe da capre con le coda, e su invece sono delle persone umane con le corna.
0: Ah, con le corna
1: da capra.
0: Sì, questo l'ho visto, l'immagine.
1: E sono dotati di flauto.
0: Oh, carini, parli di flauto, io vado a nozze, mi piace tanto il flauto, sia dolce che traverso.
1: Arrivano, senti la melodia, tu vai a sentire dove va e
0: ipnotizza. Hanno il flauto, che tipo, bisogna capire anche che il flauto, magari hanno non il flauto, hanno il flauto di Pan, magari bisogna vedere perché ci sono tanti tipi di flauto.
1: Io per esempio mi ricordo che una volta nel bosco, cioè ti ricordi, io una volta col papà siamo andati nel bosco e abbiamo sentito tipo una specie di melodia, però per fortuna abbiamo cambiato strada.
0: Sì, ma...
1: perché allora subito, anche quando hai le sirene, e tu pensi... Quando però si avvicina inizia a non pensare più, capito? cioè non
0: ti incantano. Allora i fauni hanno, vedi, hanno sia il flauto dolce, ma mi sembra proprio, vedi, che è un altro tipo di flauto, dovrebbe chiamarsi flauto di Pan. Io ho provato a suonare questo flauto, non è così semplice, sono tutti dei vediamo un attimo, sono tutti dei tubetti uniti, flauto, vediamo se sbaglio il nome di Pan, eccolo qua, flauto di Pan, giusto, è uno strumento a fiato costruito da canne il cui numero può variare di lunghezza. Infatti mi ricordavo che i fauni suonavano, che mi ha fatto venire in mente il flauto di Pan. Sì, guarda, diciamo che io vivo vicino a una cascata, a volte ci sono persone che vanno a suonare, suonano anche la fisarmonica.
1: Che bello.
0: Sì, a volte io vado a scoprire chi può suonare, perché noi che da scrittori pensiamo a volte le nostre fate cose, ma a volte ci sono per davvero degli esseri umani che suonano in mezzo alla natura,
1: perché proprio c'è, i fauni, quando senti la musica e la melodia, anch'io l'ho sentita nel bosco, perché adesso non so se sia stato veramente un fauno, però abbiamo cambiato strada, perché subito ci pensi, dice, cos'è questa melodia, vai a scoprire. Quando ti avvicini troppo perdi il senso,
0: ti ha già ipnotizzato, ti ha già catturato, ma è questo il bello della musica. La musica ci fa calare dentro in qualcosa di misterioso,
1: cioè ti cattura anche il canto delle sirene, tu subito dici cos'è, vai a scoprire, però avvicinandoti troppo non hai più scampo, cioè non sei troppo, ormai sei nella trappola.
0: Manca un secondo a pubblicità, ci sentiamo.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
5: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
4: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
5: Rossella, ciao.

0: Eccoci, siamo tornati in studio. Siamo a seconda puntata di Viaggiando con Rosy la giraffa gentile. Seconda puntata di oggi, diciamo. E oggi è la prima domenica del mese. Sono Laura Cavalli, la vostra scrittrice di fiabe. Allora, una cosa dico a tutti voi ascoltatori: io sono contenta di condurre questo programma. Diciamo che questo è il secondo anno, sono contenta veramente, mi si è aperto un mondo e la cosa più bella è ricevere il vostro affetto e tutti i messaggi che ricevo, sia nei miei confronti ma anche degli ospiti che sono qui accanto a me. Come dicevo, oggi è tornata la nostra piccola Stella che ci sta parlando di draghi marini, perché oggi affrontiamo le creature fantastiche del mare. Passiamo da draghi a sirene e adesso la nostra Stella, che è qui con me, continuerà la sua la sua ricerca che ha fatto dei libri di biblioteca.
1: Sì.
0: Salutiamo di nuovo i nostri ascoltatori. Stella,
1: vi saluto, buona domenica, e sono contenta di essere qui. Ho portato il mio programma e sono contenta di voi ascoltatori che ascoltate. E io sono contenta di essere qui, di aver portato il programma questa domenica.
0: Ecco, allora stavamo parlando di sirena, hai parlato del canto della sirena che può ipnotizzarci,
1: sì.
0: E poi successivamente c'è
1: l'ippocampo. È un animale un, diciamo, insolito, cioè non lo senti parlare come la sirena. Però l'ho trovato e era bello, era carino, allora mi piaceva e l'ho scritto. L'ippocampo non è solo la parte che ci fa ragionare e ricordare le cose nel nostro cervello. È anche un animale marino, tranquillo, di anima e agitato nelle rive del mare, perché lui adora correre. Sto parlando di una specie di

0: trasformi in un essere marino, praticamente una persona che vive sott'acqua, che però non torna più ad essere un essere umano. Rimarrai il compagno di giochi di quell'ippocampo che senza tregua ti porterà ad esplorare tutti i posti migliori del mare e ti convincerà a giocare con lui per sempre.
1: Ah, beh, non sarebbe neanche male.
0: Però ti trascina sott'acqua e...
1: Non vedi più, tu hai tanti animali, Stella, quindi tu non puoi abbandonarli, non possiamo seguirlo in questo momento, perché ci sono troppi degli affetti qua che ci fanno stare sulla terraferma, vero? Allora niente.
0: Questo non l'ho messo, però me lo ricordo, che questo animale appare di mattina, ma proprio presto, quindi è difficile vederlo. Tipo verso, ma anche di notte, tardi, ma veramente.
1: Io penso che qualche creatura fantastica farò fatica a vederla con gli occhi da adulto. Vero, penso che tutti gli adulti fanno fatica. Comunque noi lo immaginiamo in base ai tuoi racconti.
0: A me piace tanto provare a vederli nel mare, nel senso quando vado al mare. Gli anni che vado al mare, vado sul ponte, alla fine del ponte, sei pontile, che è tipo il ponte di sassi, e mi piace vedere, a volte provo a vedere, magari c'è veramente, perché a volte mi capita di vedere tipo, non so, tipo uno schizzo, qualcosa, non si...
1: Infatti volevo farti vedere, vediamo un attimo se riesco. Io ho fatto delle foto.
0: Una volta mi ricordo che mi sono messa a guardare e mi pareva di aver visto tipo una qualcosa, un degiante.
1: Io ho fatto delle foto. Allora, cioè, io mi sono distesa in un prato l'altro giorno e le nuvole, vediamo se trovo, avevano creato l'effetto luce e ombra tra le nuvole coi raggi del sole. Sembrava di aver sopra di me due draghi luminosi.
0: Che bello!
1: Erano sagomati dalle nuvole, non ce li ho purtroppo, guarda, ecco, sono spariti. Peccato, volevo mostrarteli. Ho detto, guarda te, ha ragione Stella, se noi usiamo l'immaginazione veramente possiamo vedere draghi volanti anche nel cielo. Vediamo qua, no, non li trovo, peccato, devo averle cancellate, però meritavano. C'era il cielo azzurro con delle nuvole tutte chiare,
0: sì.
1: Però i raggi del sole avevano illuminato delle nuvole e sembrava proprio una luce molto più intensa a forma di drago.
0: Che bello!
1: Era il drago e ho detto, questo è il drago di fuoco.
0: Io l'altro giorno, guardando anche sempre, sto parlando di cielo, ho visto che anche ieri sera la luna che prendeva tutti i colori, cioè era rossa ieri sera,
1: sì.
0: L'altra sera invece era arancione, era bellissima.
1: Ma secondo me, se noi usiamo l'immaginazione, noi adulti possiamo vedere veramente le nostre creature, come a volte io cammino, trovo sassi a forma di cuore.
0: Anch'io, capita.
1: Io penso di essere circondata dall'amore universale quando trovo questi... Allora, usiamo l'immaginazione per vedere cose meravigliose.
0: Dopo vi dirò anche sulla leggenda di Atlantide, se riesco a leggerla. Che adesso voglio dire un altro animale che ho scritto. Probabilmente l'avete sentito, il Kraken. Quella specie di polipone enorme.
1: Sì, non so, Daniela Polin ci ha scritto una frase che non riesco a capire, i draghi con sono, forse voleva dire cosa sono, forse voleva dirci. Noi stiamo, aspetta, magari chi si è sintonizzato adesso, qui in studio la piccola Stella che ha 10 anni, lei ama tanto le creature fantastiche, mitologiche soprattutto, parliamo anche di draghi, di sirene, lei ha fatto tutta una ricerca sulle creature fantastiche del mare, è andata in biblioteca, essendo agosto giustamente, noi avevamo un po' bisogno di acqua, quindi noi abbiamo portato un po' di leggenda in questo momento, in questa trasmissione.
0: Sì, e il Kraken è un animale, voi penserete che il Kraken salga sulle navi, distrugge fuori tutto. In realtà il Kraken, anche se è gigantesco, non significa che è cattivo o fa del male,

0: Il Kraken è un essere marino pacifico. Adora stare nascosto su grotte sottomarine e ascoltare tutto quello che accade in superficie, perché lui si butta, sta là, ascolta.
1: Come i gatti. I gatti si distendono e stanno allerta.
0: Sì. Il problema del Kraken è che, essendo di enormi dimensioni, appena fa un movimento pesante, come girarsi da un lato, provoca enormi onde che sommergono le navi che in quel momento passano. Di tanto in tanto il Kraken, dopo tutto quel tempo che si trova negli abissi, sente la mancanza della luce del sole. Così fa visita in superficie, ma proprio quando torna sott'acqua, che scatena un terribile vortice. Praticamente lui, andando giù, fa tutto un vortice d'acqua.
1: Ma guarda che ci scrive un'altra ascoltatrice che per lei i draghi esistono, ci sono ed esistono. Hai visto? Oh, scusate, mi sono allontanata dal microfono. Sì, un'altra ascoltatrice ci scrive che per lei esistono, ci sono. Vedi?
0: Sono contenta di questo
1: Affermazione.
0: pensiero,
1: Sì.
0: perché veramente anch'io sento una mancanza, anche su compagni, amici, di fantasia e di magia. Sembra quasi che non esiste. Allora è brutto da sentire, però sentendo che ci sono persone che credono in loro, è ancora più possibile che esistano.
1: Sì, perché come io credo negli angeli, io credo negli angeli, io amo credere in queste figure, no? C'è chi non ci crede, però perché io non posso crederci? Se a me piace questa cosa che mi danno perché non posso credere? Se è qualcosa che mi fa bene con la mia immaginazione o lo sento vero per me, perché non posso?
0: È una cosa bellissima pensare, fantasticare.
1: È
0: È proprio
1: vero.
0: così che io scrivo storie.
1: Allora, ci scrive Stella, sei stata nel bosco del Faont?
0: No.
1: E papà Carlo dice no, Stella dice no. E allora, quindi andiamo a esplorare anche questo? Cosa dici?
0: Potremmo andare a vedere cosa mai sentito io. Sinceramente non l'ho mai sentito.
1: Allora, Cantone Nord, io dico solo una frase riguarda credo e rispetto.
0: Sei
1: Esatto.
0: bello.
1: Ah, brava Marica. Sempre frasi, guarda, credo e rispetto.
0: Veramente belle frasi. Finisco col Kraken. Il Kraken non è poi una creatura così mostruosa. Lui è un essere tranquillo e basta lasciarlo in pace nel suo nascondiglio tra gli scogli. Lui non fa del male. Difatti, se a volte si sposta andando sott'acqua, lui mette sui tentacoli per sentire, vedere e trascina giù le navi.
1: Sì.
0: Magari dice, afferro questo e brrr. Un'altra li tira sotto.
1: Per me la natura in generale, adesso qua parliamo di draghi, parliamo di immaginazione o di leggende, però anche la natura in sé, se noi rispettiamo la natura e la lasciamo nel suo corso, purtroppo siamo noi esseri umani che andiamo a interferire e a creare sempre uno squilibrio. E a me dispiace. Adesso Stella, ho fatto un paragone tra leggenda e realtà. Perché anche
0: Sì.
1: questo drago, se nessuno lo disturba, è la pacifico. Se andiamo a importunarlo, succede il caos. Ah, un altro ci scrive: il piccolo popolo è lì nel Faont. E sai che una volta avevi parlato del piccolo popolo? No, non avevi portato il piccolo popolo? No, allora mi sono sbagliata. Ah, sì, allora sì, ci suggeriscono una cosa. Allora, io ho degli amici, sono amici della radio, però li conosco,
0: sì,
1: anch'io. C'è Marco e Monia, bisogna che vi porto, penso che posso dirlo questo, nella zona di Feltre, di Pedavena, sì, loro vivono in mezzo al bosco, cioè hanno una casa, ma vivono in mezzo molto alla natura. E, sì, ed è bellissimo perché... anche Marco ha costruito veramente tantissime cose belle, e per i bambini secondo me andare là è meraviglioso, ha costruito delle piccole casette, ma ha creato tutto, sì,
0: carino.
1: Bisogna camminare e raggiungere, un giorno li andiamo a trovare, casomai li chiamo, andiamo che ti mostro.
0: Che bello!
1: Sì, ma ti piacerà anche una casa sopra l'albero?
0: Che bello.
1: No, è bellissimo, è bellissimo.
0: Io e la mia famiglia abbiamo provato a fare la casa sull'albero, ma non è riuscita.
1: No, come mai, Carlo? Aspetta, sì, ha dato la risposta. Era troppo impegnato. Aspettate che gli apro il microfono.
2: Perché ero ancora troppo impegnato a costruire le case su terra.
1: Quindi quelle in alto...
2: Per quelle sugli alberi dobbiamo aspettare ancora un pochino.
1: Un pochino, perché...
2: Che crescano soprattutto gli alberi.
1: Che papà Carlo è architetto, quindi al momento stiamo ancora sul piano terra. Si deve esercitare sui piani volanti.
0: Adesso nel mio fortino sopra l'albero, che è proprio fortino, non ha neanche il tetto, praticamente ci fanno tutti gli animali, gli uccellini, vabbè, io lo lascio là. Poi mi ero dimenticata anche una tela sopra e si è marcita. Insomma, le nostre casette.
1: Ci scrive Cantone Nord: la mia anima è di una celta bean face. Non tutti ci credono a queste cose. Se non parlo è perché non posso. Fate ricerca su cosa vuol dire, cara. Non sempre, infatti, noi possiamo parlare di cose, creature fantastiche solo nel nostro mondo, da scrittori, di poeti o di persone che hanno un'immaginazione, vedo, una fantasia, quindi noi possiamo confrontarci con loro, con altri bisogna un po' che diciamo stiamo un po' più zitte, sì, stiamo un po' più zitti, stiamo un po' per i nostri
0: pensieri.
1: Affari, per i nostri pensieri, sì.
0: Qui è un'altra creatura, che è veramente spettacolare, si chiama Zaratan.
1: Oh, che nome, questo non so da dove arriva.
0: Neanch'io però, l'ho scritto perché era molto bello. Lo Zaratan è un essere anche questo tranquillo, ama appisolarsi sotto il sole in mezzo al mare, così si addormenta. Può essere di due tipi, o un'enorme tartaruga o una galattica balena, ma entrambe hanno sul dorso un'isola che galleggia tranquilla fuori d'acqua. Praticamente sul dorso, sulla schiena, gli hanno una specie di isola.
1: Ma è bellissimo, perché questo potrebbe anche essere reale, a volte ci sono i crostacei sopra, anche le balene hanno tutte, io li chiamo crostacei, si formano proprio
0: tutte le conchiglie.
1: Conchiglie, quindi potrebbe anche, se una leggenda, se anche magari alcuni nell'antichità hanno visto questa tartaruga o balene, hanno visto questi crostacei, perché sono, cioè la tartaruga è una tartaruga, l'altro sembra una balena, vero, mi sembra?
0: Sì, è una balena.
1: Quindi hanno i crostacei, per loro è una città, magari era una che aveva tanti crostacei.
0: Sì. E lo Zaratan purtroppo ha sonno profondo, così si addormenta e spesso prendendo il sole si addormenta, e quindi dorme per giorni, settimane e mesi, o addirittura anni interi. Sembra una normale isola, ma se ti accorgi che si muove è sicuramente uno Zaratan che si sta svegliando dopo il suo pisolino. Così torna sott'acqua e va a mangiare. Si ciba di plancton o di altri pesci che gli finiscono in bocca quando sbadiglia. E praticamente se tu vai con la nave e vedi questa isola, dici anche bella, stai sopra.
1: E poi si muove.
0: Quando va sotto acqua sembra quasi andare al Tagadà. Insomma, questo Zaratan è un gran dormiglione. Chissà, forse non ha nient'altro da fare durante la giornata. Quindi dorme.
1: È un dormiglione. Abbiamo concluso questa ricerca, Stella?
0: Sì, però altro tante.
1: Adesso Stella chiude il suo quaderno e aprirà un libro e leggerà una parte interessante su Atlantide. Adesso siamo tutte orecchie perché lei... Hola. Adesso il titolo è...
0: La leggenda di Atlantide.
1: In fondo al mare, sì. Sì.
0: Ora lo sai bene, le profondità degli oceani nascondono strane, fantastiche creature, tutte pinne e tentacoli, ma il mare ha in serbo ben altri misteri. Per chi ha coraggio di immergersi fino in fondo al mare, ovvio, come Atlantide, la città perduta. Alcuni la considerano una semplice città, eppure, secondo la leggenda, era molto di più. Una grande isola, gigantesca e meravigliosa. È Platone, uno dei più importanti filosofi dell'antica Grecia, a raccontarlo, scrivendo che le sue torri erano le più alte, le sue opere d'arte le più belle, le sue navi le più maestose. Pare poi che gli abitanti di Atlantide fossero così coraggiosi e forti da riuscire in pochissimo tempo a conquistare gran parte dei territori confinanti. La vita di Atlantide proseguì bene per un po', finché l'idea di conquistare anche la grande città di Atene cambiò tutto. Atlantide infatti ci provò, fallì e scomparve nel nulla. Proprio così, sparì, senza lasciare alcuna traccia, un giorno solo, da non credere. Pur essendo successo tantissimo tempo fa, esploratori e cacciatori di tesori continuano a cercare Atlantide sul fondo del mare, tra possenti velieri, scafandri sgangherati, enormi sottomarini. Hanno provato di tutto, eppure ancora non hanno trovato niente. Che cosa sarà successo davvero ad Atlantide? Magari è stato un kraken che ha fatto capriola e ha ribaltata? Oppure il Namazu, che è un'altra creatura marina, che è finalmente riuscito a liberarsi, scatenando un maremoto? O forse un'isola, o forse l'isola di un Zaratan o forse l'isola in realtà era uno Zaratan che a un certo punto si è tuffato e stanco di esserne a galla, di starsene a galla? Chissà, probabilmente nessuno lo saprà mai. Ma a me piace immaginare ogni possibilità. Praticamente Atlantide è sparita così. Io secondo me non so cosa sia successo. Secondo me, dal mio punto di vista, o si è aperta una crepa e l'isola è finita sotto, o forse gli abitanti non erano persone umane e ha fatto sparire tutto. Non si sa.
1: Allora, su Atlantide si fanno tante... Adesso, là abbiamo letto che alla fine sono anche combattenti, perché volevano conquistare altri...
0: Sì.
1: Io pensavo fosse un popolo più pacifico, con metodi evolutivi, con telepatia. Pensavo un popolo così. In realtà, in base a Platone, abbiamo detto che è Platone che descrive così.
0: Sì.
1: Base a Platone erano proprio anche dei guerrieri, dei combattenti. Su Atlantide si fanno... Se questo nome è apparso nei libri di testo, molto probabilmente, secondo me, ma questa è una mia opinione, forse sarà esistita. È scomparsa per un motivo che non sappiamo esattamente. Può essere che sia stata una città sopra a una balena gigante o una tartaruga, oppure qualche creatura marina si è un po' agitata più di troppo, ha creato un tsunami, oppure è stata distrutta da qualche altra realtà da qualche altro, alcuni dicono entità, altri dicono, come Platone diceva, magari poteva essere Atene, gli Atenesi, ma insomma non si sa che fine ha fatto. Diciamo che Atlantide suscita sempre curiosità e mistero e ancora si va alla ricerca.
0: Non si sa, guarda, è una cosa impossibile da sapere.
1: Non si sa, quindi cosa volevo dire, Stella? Comunque è sempre bello ascoltare anche racconti così, perché mi hai un po' ipnotizzato, sai. Non hai il canto della balena, ma hai avuto il canto delle parole. Ecco, Stella praticamente ha portato a termine tutto il suo programma che aveva in mente.
0: Sì.
1: Che era preoccupata perché ho fatto mezz'ora di annunci e pensavamo di non riuscire a leggere tutto.
0: Invece alla fine.
1: Alla fine abbiamo ancora, non dico 20 minuti buoni, ma sì, 20 minuti buoni ce li abbiamo, prima che parte anche la pubblicità. Allora, sapete che io scrivo fiabe con tematiche importanti come credere in se stessi, credere nei propri sogni. L'ultima è stata Barchetta Blu, che è il rispetto e l'amore per la madre terra. Ecco, io sollecito sempre tutti, perché ognuno di noi può fare veramente la differenza con piccoli gesti. Cioè io ci tengo, come Barchetta Blu, la mia protagonista, ad amare e rispettare madre terra, e veramente sogno una terra sana e felice. E a volte mi trovo in alcune realtà che si parla di un certo argomento delicato e toccante, che riguarda ancora le guerre che accadono a livello mondiale, che non toccano solo adulti, anziani, piccini, gli esseri umani, ma anche la natura e anche gli esseri umani, perché a volte non si pensa anche agli animali, come possono soffrire durante il periodo di guerra. La guerra distrugge praticamente tutto. Per me è distruzione, questo per me è il sinonimo. Non mi piace usare termini così, perché mi piace più usare aggettivi più positivi, perché mi sembra dare enfasi a queste parole. Però penso che se noi nel nostro piccolo abbiamo più gratitudine, Marika scriveva rispetto e tant'altro, forse si può nel nostro piccolo creare una condivisione, una solidarietà che poi si espande a livello universale. Questo è forse un pensiero idilliaco, ma a me piace sognare e mi auguro che si possa anche realizzare, perché a me piace realizzare sogni impossibili, Stella. E questo l'ho imparato da una mia amica che andava a scuola con una ragazza che è diventata astronauta, che lei voleva andare su un'astronave, proprio voleva partire e andare sulla Luna. E lei ha talmente studiato, infatti è partita, non si sa dove è andata, comunque è partita, è diventata un'astronauta per davvero. A volte si fa ridere quando uno dice voglio andare sulla Luna, e poi voglio andare sulla Luna arriva da qualche parte. O come chi ama le stelle, ci sono bambini che amano andare, vanno in biblioteca e studiano tutto sulle stelle, sono appassionati di stelle, quindi mi raccontano di tutto sulle stelle, e io mi domando, questi bambini da grandi cosa possono diventare? Perché hanno già una passione molto grande, come te ce l'hai, e si può veramente... Naturalmente grazie ai genitori, grazie magari anche la società se può aiutare, si possono creare veramente questi bambini che sono dei semi di luce, veramente se li alimentiamo bene possono diventare veramente delle persone mature e consapevoli.
0: Possono realizzare i propri sogni.
1: Possono realizzare i propri sogni e diventare veramente adulti ben strutturati.
0: Io dirvi la verità, il mio sogno si è praticamente realizzato.
1: Si è realizzato?
0: Qua, più o meno.
1: Già 10 anni si è già realizzato.
0: Uno dei tanti.
1: Quello Esempio? Esempio, Stella?
0: Avere la fattoria.
1: Immaginavo.
0: E quello mi piace tanto. Poi mi prende anche tempo, poi sì, ci sto dietro, bello. Ovvio, sempre con aiuto, però un po' dietro gli sto, poi sì, adesso sono contenta. Veramente sono felice di quello che degli amici che ho, perché io i miei amici animali li considero amici veri.
1: Gli animali, in effetti, anche qui io aprirei tanti argomenti. Gli animali sono animali, ma hanno una sensibilità e poi si legano molto all'uomo. Ma a volte mi sembra che gli animali, quando vado a camminare, ci sono certi adulti che non li trattano, non dico di trattarli come animali, vanno trattati sempre con un certo comportamento, perché sennò gli animali diventano un po' tonti anche, perché vedo delle cose che dico, ma anche se fosse un bambino non farei quelle cose, perché invece di mantenere l'animale attivo, sveglio, un po', tra virgolette, non faccio diventare un po' tontino. Ecco. Vedo di tutto in giro, Stella. C'è chi l'animale lo tratta in maniera giusta e c'è chi ormai non lo fa neanche camminare perché lo mette su questi passeggini in maniera esagerata. È come se un bambino non lo facciamo più camminare, lo lasciamo sempre su un passeggino. Un esempio.
0: Vabbè. Adesso anche io e il mio cane, anche quello lo trattiamo bene, però nel giusto, anche forse anche un po' troppo, ma noi li vogliamo bene, quindi quando ci chiedono quanti siamo in famiglia, noi diciamo 5, perché fa parte della famiglia anche lui. Cioè se voi chiedete quanti siamo in famiglia, siamo in 5. Siamo proprio in 5.
1: Ecco, sì, c'è un messaggio per me che di memorizzare, adesso io non dico il nome di chi mi sta scrivendo, di memorizzare il numero, lo dico, non riesco, devo chiedere a qualcuno memorizzare il numero, se no eventualmente prendo nome e cognome e faccio chiamare e mi informo tramite Lilli che mi chiedono qua. Questa è una persona, vedi Stella?
0: Sì, cosa c'è?
1: È un messaggio per me, vedi? Non riesco a memorizzare il suo... Ah, l'ho visto adesso, finalmente. Scusate, vedi? Te l'ho mostrato a te, sono riuscita a visualizzarlo. Adesso memorizzo. Allora, Stella, vuoi dire qualcos'altro ai nostri ascoltatori?
0: Beh, potrei dato che ho qua il libro, potrei leggere un'altra creatura e che non lo so.
1: Sì, leggi un'altra creatura.
0: Aspetta che le scelgo, perché qua ho preso le più carine, che magari rimangono quelle un po' meno.
1: Tanto io memorizzo questa, perché sennò
0: io guardo
1: questo numero, tanto. Perché sennò mi dimentico, poi cancello i numeri, che lasciamo spazio fra poco anche l'altro speaker.
0: Aspetta che guardo.
1: Allora, 1-1. Fatto, ecco, questo sono riuscita. C'è una mia amica che ci scrive.
0: Cosa?
1: Ciao Laura, ti sto ascoltando in macchina. Ciao, salutiamo la mia amica Franci, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Adesso devo aver schiacciato un bottone di qua. Cosa è successo? Ecco qua, siamo tutti operativi giusti adesso. Perché ogni tanto schiaccio qualche bottoncino qua e là e poi non si vede più nulla. Ma neanche ci accorgiamo, per me c'è qualche folletto qua, perché io sono ferma davanti al microfono, Stella davanti al suo libro, vero?
0: Io sto leggendo qua e voglio leggere, si chiama... Cieca Elia, che praticamente
1: È un polipo?
0: Una donna polipo. E questa creatura, veramente, certi animali devo ancora leggerli, quindi magari non sono...
1: Li leggiamo adesso in diretta.
0: Questa creatura è un po' la sirena degli abissi, ma al posto della coda per nuotare tra le onde ha 8 lunghi tentacoli che fanno scivolare con grazia sul fondale sabbioso una vera signora. Al contrario della sirena, è un po' timida e diffidente. Al minimo segnale di pericolo spruzza intorno a sé una nuvola di inchiostro nero, scappando poi velocemente, proprio come fanno i polpi e le seppie. In realtà la cecaelia, questi termini, potrebbe vivere benissimo anche fuori dall'acqua, ma purtroppo la pace e il silenzio della profondità delle profondità marine per pensare anche solamente per un attimo di allontanarsene. Ha però una cosa in comune con la cugina più curiosa. Anche lei ha un debole per i tesori, ma preferisce barattarli anziché collezionarli, per cui se mai la incontrassi potresti ricevere da lei un dono prezioso. Preparati però, ti chiederà sicuramente qualcosa in cambio.
1: Pure. Questa è proprio una donna un po'...
0: Aspetta, vediamo se c'è qualche altro carino un po'... No, questo no, questo no.
1: Stiamo scegliendo in diretta degli episodi, dei mini racconti all'interno di questo testo.
0: Potrei leggere questo.
1: Sì, già il nome mi sembra giapponese.
0: Namatsu.
1: Namatsu, già.
0: Si chiama Namatsu, sto pesce, non so. E il Namatsu.
1: Noi lo vediamo perché c'è l'immagine. Qui sembra un pesce gatto.
0: Sì, sembra tanto un pesce gatto con una grande bocca che inghiottisce tutto. Il Namatsu è una creatura marina più gigantesca che esista in assoluto. Il suo confronto tra lo Zarat e il Kraken assomigliano a dei pesci rossi. Mamma, è enorme allora! Si tratta in pratica di un enorme pesce gatto che vive nelle remote profondità degli oceani. Ed è da così tanto tempo che è rimasto intrappolato sotto le isole e i continenti che si sono fermati nei millenni. Davvero incredibile. Ha sempre sonno e fortunatamente si muove di rado, perché ogni volta che si sgranchisce un po' provoca fortissime scosse in superficie. Per esempio, secondo una leggenda, proprio dove si verificano i terremoti e i maremoti che spesso colpiscono il Giappone, proprio lì sotto vivrebbe il Namatsu più famoso di tutto il mondo e sarebbe involontariamente il responsabile di tanti disastri.
1: Dicono che sia... Io hai letto tutto?
0: No, no, c'è anche qua dietro.
1: Sì? Sì. Di questo pesce?
0: Sì.
1: Va bene, continua pure.
0: E le sue abitudini preferite. Oltre ad essere la creatura più grande del mare, è certo anche la più pigra. Passa un sacco di tempo a dormire, e meno male. E come ti ho detto, le rare volte che si sveglia, provoca invano a divincolarsi tra le rocce che lo imprigionano, combinando un sacco di disastri. Va meglio quando si limita di grattarsi un po' con uno dei suoi baffi, giusto qualche onda più alta del solito, un piccolo tremolino nel terreno. Quindi è grande, fa disastri. Quando incontri un Namatsu, se hai letto bene questi appunti, sai già che è impossibile incontrarne uno. Vive troppo in profondità. Però potrebbe capitare di vedere un Namatsu, ovvero un antico disegno che rappresenta un amazzo. È una specie di pergamena, porta fortuna, protegge dalle brutte sorprese chi la conserva. Io ne ho fatta una da sola, ma in realtà chiunque può realizzarla. Basta che un pastello per disegnare su un foglio l'immagine del namazzo che vedi in queste pagine. Quindi praticamente basta prendere un rotolo dello Scottex e ci giri intorno un foglio. Molto semplice fare un portafortuna. Qua c'è scritto un'altra curiosità. Sempre secondo la leggenda il namazzo che vive sotto il Giappone è tenuto fermo da una grande pietra che spunta in superficie nel santuario di Kashima. Io non so che cosa sia, ma... E di solito i pesci gatto sono creature d'acqua dolce, ovvero vivono solo nei laghi o nei fiumi. Il namazzo rappresenta un'eccezione a questa regola. Quindi il pesce gatto vero vivrebbe... Io l'ho visto il pesce gatto.
1: Sì, pensa che io da piccola, per sbaglio, ho preso un pesce gatto al mercato. Mi hanno venduto un pesce gatto.
0: Ma vivo?
1: Vivo era. Ma io ero piccola, sono andata, mi ricordo, facevo l'elementare. Insomma, ero con le mie amiche, guarda che pesce, era piccolissimo, guarda che pesce diverso dagli altri. Io volevo quello, le altre hanno preso il pesce rosso, io volevo quello perché era un po' diverso.
0: E alla fine è cresciuto e ti è diventato pesce gatto.
1: Alla fine abbiamo dovuto, guarda, una storia lunga col pesce gatto, da scrivere un racconto anche col pesce gatto.
0: L'hai mollato.
1: Alla fine ho dovuto chiamare la persona apposta per il pesce gatto, eccetera, eccetera. Guarda, le comiche anche col pesce gatto. Pensate.
0: Io l'ho visto al museo. Io sono andata al museo di...
1: Ma non penso neanche si possa vendere pesci gatti, eh. Ma quella volta avevano sbagliato, secondo me. Mi hanno venduto un pesce gatto. Non sapevano magari bene che era un pesce gatto. Era piccolissimo.
0: Io ho visto il museo di Trento.
1: Ma dai, vedi.
0: Ho visto c'era l'acquario.
1: Quindi diventano grandi. Allora, se tu li lasci... Sì, se li lasci... Allora, come i pesci rossi, se li lasci dentro un'ampolla, non crescono tanto. Più piccolo è, loro si adattano in base al contenitore. Naturalmente se crescono, se sono in contenitori più grandi.
0: No, era il contenitore che ho visto io era bello grande.
1: Vedi? Ma pensa che abbiamo parlato di draghi, eccetera. Mi è venuto in mente che mio zio mi raccontava una strana filastrocca sul centro della Terra. Che per lui, questa filastrocca c'era un drago, no? E diceva chi c'è nel centro della Terra? Ma io da piccola non capivo, era una filastrocca che non capivo neanche che senso aveva. Ma adesso, parlando di di creature marine che vivono in fondo al mare, poi io in questo momento ho pensato chi c'è al centro della Terra e che cosa c'è al centro della Terra, perché si fanno tante ipotesi, ma in realtà non sappiamo realmente, secondo me, cosa c'è.
0: Forse c'è il nucleo terrestre.
1: Il nucleo terrestre. Io a volte penso tanto fuoco, tanta tipo la lava del vulcano. A volte penso un diamante, perché potrebbe anche essere freddo dentro.
0: Non si sa.
1: Non si sa. Ci sono ipotesi che bisognerebbe andare a vedere, a leggere. Però leggendo tutte queste mi è venuto in mente il centro della Terra. Che lascia a voi ascoltatori. Se voi avete una risposta per il centro della Terra, noi siamo pronti per ascoltare la risposta. Vedo che nessuno scrive.
0: Secondo me al centro della Terra c'è una sfera.
1: Una sfera?
0: Con dentro tipo, non so, un piccolo mondo. E tutto... tutto, come si dice, fatto tipo tutto morbido.
1: Tutto, mamma, che carina! Che
0: tipo c'è saltelli.
1: Che saltelli, ma che bello!
0: Con gli alberi morbidi e gli uccelli e i colibri.
1: Ma che bello! Questo, che bello!
0: Non mi viene in mente questo se mi dici centro della Terra.
1: Ma potrebbe essere, chissà cosa c'è al centro della Terra. Sono, manca 10, siamo arrivati ormai a chiusura, che fra poco arriva l'altro speaker, che l'ho visto arrivare e deve dopo entrare. Stella, vuoi dire, abbiamo qualche minutino ancora, vuoi dire qualcosina? Vuoi leggere o poi vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori?
0: No, leggo, mi piace leggere.
1: Oggi ci dedichiamo alla lettura.
0: Se ne trovo di carini, perché non voglio leggerne di brutti.
1: E io ne approfitto per salutare Massimo Conte e anche Lilli, perché stamattina, pensa, li ho chiamati.
0: Ah.
1: Perché mi ero chiusa fuori. Il cancello non riuscivo a aprirlo, perché hanno dato il colore al cancello e si fa molta fatica ad aprirlo. Ho detto a posto. Insomma, Lilli mi ha detto... mi ha suggerito come fare per aprirlo. Diciamo che per poco rimanevo con la schiena bloccata, però ce l'ho fatta.
0: E questo è un altro.
1: Ecco, adesso abbiamo trovato un altro specie di drago che si chiama Makara.
0: Makara.
1: Com'è? Makara, pronti che leggiamo Makara.
0: E il suo nome significa mostro d'acqua. Bene, cominciamo veramente benissimo.
1: Si presenta molto bene questo drago.
0: In effetti proprio bello non è. Beh, insomma, è carino, dai.
1: L'hanno
0: disegnato. Con la proboscide da elefante, le squame come un coccodrillo e la coda da pesce. È davvero uno guazzabuglio di animali. Anche le lunghezze delle zanne infilate sono poco simpatiche, specialmente quando le vedi da vicino. Eppure l'apparenza inganna. In realtà il Makara è docile e amichevole con chiunque, te lo assicuro. Un marinaio indiano mi ha detto che porta perfino fortuna e allontana gli spiriti maligni, o così sembra. Ecco perché in queste immagini a volte tiene tra le fauci un fiore di lotto oppure una perla lucente. Entrambi i simboli sono fortunati e sono di fortuna e prosperità. Le squame sul corpo sono dure come la pietra e lisce come il ghiaccio. Sarà che anche docile, però ti consiglio di non farlo arrabbiare. Se tira fuori gli artigli c'è poco da scherzare, garantito. Questo l'ho letto, non so se è tanto carino.
1: Beh, allora l'hanno disegnato tutto verde, l'hanno disegnato
0: con le macchie viola,
1: con una proboscide lunga che può assomigliare a tipo una lucertola, perché ha, però un po' più cicciottella,
0: e con la proboscide,
1: una lucertola con la proboscide
0: e la testa d'elefante.
1: È la testa d'elefante. Una proboscide, sì.
0: Boh, strano.
1: Sì, no, non ha le orecchie da elefante, però.
0: No, non ha le orecchie, potevano fargli le scuole.
1: E una coda, però, vedi, la coda è come una lucertola?
0: Sì, un po'.
1: E delle, come si chiamano? Come si chiama la cresta dei pesciolini? Beh, questa criniera, la criniera dei pesciolini.
0: Sembra molto, molto morbida. Molta...
1: No, è carino. Mancano 5 minuti, allora salutiamo i nostri ascoltatori.
0: Sì. Sì. Saluto tutti e ringrazio per chi mi ha ascoltato. Sono contenta. Saluto tutti gli ascoltatori. Gli auguro una buona domenica e buona continuazione. E grazie per chi mi ha mandato i messaggi. Chi invece no, ringrazio lo stesso, perché non sempre c'è la possibilità di mandarli.
1: Ma ci stanno ascoltando, sono sicura.
0: E ringrazio tutti, buona domenica e buona estate.
1: Saluto anch'io, concludo così questa puntata. Ci vediamo questa volta, c'è la quinta domenica e è il 30 agosto, sarò qui in radio. Adesso non so che ospite ci sarà, perché ho fatto un po' di confusione, Stella. Sì. Poi riguarderò il calendario, avviserò tutti e che non si sormontino qualche...
0: Sì.
1: Perché sennò mi trovo con... tre ospiti qui in studio. Sai che caos, poi vi faccio parlare 5 minuti, facciamo tutto un mix di argomenti.
0: Sì.
1: Va bene, allora vi mando un grande abbraccio e ci sentiamo presto.
0: Grazie di tutto e buona domenica.
1: Buon ascolto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
2: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti.

0: vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
1: Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
0: Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrli dietro per tanti metri.
1: Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
0: Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.

0: Per una vera, mille sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.
1: Cantami di questo tempo.

0: Eccomi qua. Scusate, stavo togliendo il paltò, devo togliermi anche il pai, la giacca, la camicia, i gilet, la canotta. Avevo un po' di freddo oggi. Ecco, ma sono sempre qui. Sono qui in compagnia vostra e spero di farvi una buona compagnia. Sono Mariano. Fino alle ore 15, appunto, sarete in mia compagnia. Ok, e spero di farla una buona compagnia. Spero che sia di vostro gradimento tutto il programma. E niente, andiamo avanti. Andiamo avanti, cominciamo. Datemi solo un secondo, eh. Grazie. State in religioso silenzio.
1: Noi abbiamo fatto del nostro meglio per peggiorare il mondo. Ecco, questa frase mi sembra molto azzeccata. Credo che ultimamente la gente mi piace di meno, il mondo mi piace di meno, ma può anche essere un segno dell'età, però credo che proprio l'individuo, ecco, a livello di coscienza mi pare che sia scaduto. E questo non possiamo dire che è colpa degli altri, cioè è colpa nostra, è colpa di noi che siamo adulti e che guardiamo quelli più giovani di noi, che guardiamo i giovani ai quali non credo abbiamo dato degli esempi molto importanti. Credo che in qualche modo, se ognuno si guarda dentro, trova di avere sicuramente delle responsabilità. Però un momento, non vorrei che questo titolo sembrasse un titolo catastrofico. Secondo me la catastrofe è la confusione, cioè quando uno non ammette quello che è successo, quello che è la sua verità. Se qualcuno dice no, la mia generazione ha vinto, in questo momento, se no, secondo me si nasconde qualche cosa. Ecco, quindi è proprio dal riconoscimento del livello in cui si è, dico anche delle proprie responsabilità, che può tornare sicuramente un senso alle cose che facciamo e anche tutto sommato un piacere di vivere. Una frase di Montale che io ho già citato anni fa, che diceva:

noi abbiamo fatto del nostro meglio per peggiorare il mondo. Ecco, questa frase mi sembra molto azzeccata. Credo che ultimamente la gente mi piace di meno, il mondo mi piace di meno, ma può anche essere un segno dell'età, però credo che proprio l'individuo, ecco.

Di solito comincio con un brano di Gaber. Oggi ho voluto cominciare con questo piccolo monologo di Giorgio Gaber. E andiamo avanti.

Negli anni 60 del Novecento, Don Lorenzo Milani ha scritto che nella Prima Guerra Mondiale le vittime sono state per il 5% civili, per il 95% militari. Si può tranquillamente sostenere che i civili sono morti incidentalmente. Nella Seconda Guerra Mondiale già le cifre cambiano parecchio, si passa al 48% di civili, 52% militari. Non si può già più sostenere che i civili sono morti incidentalmente. Nelle guerre contemporanee, quelle degli anni 60, che forse erano un po' meno di quelle di oggi, la percentuale cambia completamente. Le vittime sono per il 10% militari, per il 90% civili. Si può tranquillamente sostenere che i militari muoiono incidentalmente. D'altra parte, sai com'è? Forse, a furia di sentirsi ripetere prima le donne e i bambini, l'hanno presa alla lettera. Ma quello che veramente io mi domando, quello che vorrei sapere è: che faccia fanno? Che faccia faranno quando prendono coraggiosamente postazione delle loro postazioni super tecnologiche con quegli schermi interattivi straordinari, hanno i joystick tra le mani, da lì seduti su quelle poltrone che probabilmente legittimamente sono anche ergonomiche, perché bisogna stare seduti comodi quando si assumono impegni e compiti e missioni di questa portata, quando si mettono a pilotare il loro drone, che è un gioiellino di sensori, telecamere, antenne satellitari, e sanno come guidarlo silenziosamente sopra mari e fiumi e montagne e deserti, fino addirittura all'altra parte del mondo, e sempre lì, che faccia faranno? Quando se ne stanno comodi sulle loro poltrone e osservano attraverso gli occhi del drone, osservano quello che sta sotto, quello che vede il drone. Il drone che cosa vede? Una base militare? E sicuramente una base militare, ci sarà anche un covo, una centrale elettrica, una città, un palazzo, un ospedale, una scuola, un'auto, una bicicletta, qualcosa che si muove, qualcuno che si muove. Attraverso gli occhi del drone prendono la mira, schiacciano un pulsante, un flash sullo schermo, game over. Quello che non possono sapere, perché il drone questo non glielo racconta con i suoi occhi, è chi c'è là in basso, chi sono quelli che si ostinano a stare con i piedi attaccati alla terra e magari commettono l'errore di guardare verso il cielo. E come possono sapere se in mezzo a quelle figure ci sono dei bambini? C'è sempre almeno un bambino che è curioso e alza gli occhi verso l'alto e magari fa in tempo a domandarsi: che cosa sarà quella cosa che sta arrivando velocissima e sembra proprio che stia arrivando verso di me? Chissà se farà in tempo a rendersi conto che quelli sono gli ultimi istanti della sua vita. Game over. Una vita di seconda scelta, perché se per caso sopravvive sarà una vita scaduta, una vita avariata, una vita senza gli occhi, senza le braccia, senza le gambe. E se è molto fortunato, forse quel bambino incontrerà un chirurgo bravissimo, che cercherà di salvargliela quella vita, operandolo in un ospedale sventrato dalle bombe, su un tavolaccio, senza anestesia, senza l'acqua, senza la luce elettrica. Ieri erano le mine antiuomo, che peraltro non sono mai scomparse. Oggi sono questi droni militari, in questo nuovo millennio, a seminare la morte in queste nuove guerre di questo mondo, che invece a me sembra che nuovo non sia. Un mondo che poi alla fine non condanna nessuno. A chi la bomba la progetta, a chi la costruisce, chi la mette insieme, chi la vende, chi la compra, chi la sgancia. Ecco, io da tutti loro, da tutta questa catena di persone, da quelli che se ne stanno nelle poltrone ergonomiche fino a quelli che progettano e costruiscono e non condannano, io vorrei sapere una cosa sola: vorrei sapere come fanno a dormire. Come fanno a dormire? Scenderà anche per loro prima o poi la notte, gli toccherà un pomeriggio, un tramonto, uno straccio di ora violetta che gli rovini la pericena, gli cederanno prima o poi le palpebre, nonostante tutta l'adrenalina che sicuramente autoproducono, nonostante tutta la cocaina con cui verosimilmente vengono pagati, toccherà anche a loro il momento di dormire. E allora io voglio sapere, voglio capire se Macbeth ha ucciso il sonno. E Macbeth era un personaggio minore, era un nobilucolo di provincia coinvolto in trame più grandi di lui, era tormentato dai dubbi, dalle incertezze, non era una vera minaccia. Di tutto questo non avrebbe capito nulla, tutto questo Macbeth non l'avrebbe neppure potuto immaginare. E allora io voglio capire se Macbeth ha ucciso il sonno, voglio capire da loro come fanno a dormire. Come fanno a vendersi anche i sogni, a cancellare ogni impronta di memoria? Come fanno a non sentire in ogni momento della loro esistenza la voce? La voce di Ecuba,
da 2500 anni piange sul cadavere del bambino Astianatte, suo nipote figlio di Ettore, scaraventato dalle mura di Troia, perché Troia ha perso. Deponete per terra lo scudo rotondo di Ettore. E voi, Achei, il cui vanto sono più le armi che il cervello, il cui vanto sono più le armi che il cervello. Perché vi siete macchiati di un delitto tanto mostruoso? Avete avuto paura di un bambino?

Non ti conosco, ma ti voglio. Tanto più per questo, le parole cadono attraverso di me e mi ingannano sempre. Io non riesco a reagire e giochi che non valgono mai a più di quanto dovrebbero. Giocheranno da soli. Prendi questa barca che affonda e puntala verso casa. Abbiamo ancora tempo. Fai sorgere la tua voce speranzosa. Tu hai una scelta. Ce l'hai fatta adesso. Cadendo lentamente. Occhi che mi conoscono e non possono tornare indietro. Estati d'animi che mi prendono e mi cancellano. Ed io sono dipinto di nero. Se hai sofferto abbastanza e hai combattuto con te stesso, è il momento che tu vinca. Prendi questa barca che affonda e puntala verso casa. Abbiamo ancora tempo. Fai risorgere la tua voce speranzosa. Tu hai una scelta. Ce l'hai fatta adesso. Prendi questa barca che affonda e puntala verso casa. Abbiamo ancora tempo. Fai risorgere la tua voce speranzosa. Tu hai una scelta. Ce l'hai fatta adesso. Cadendo lentamente canta la tua melodia. Io la sto cantando ora. Oh, solo l'amore sopravvive alla caduta.

E quella che vi ho letto è una canzone di un personaggio che non c'è più, ci ha lasciato infatti questa settimana, Glenn Hansard, che nel 2008 per questa canzone ha avuto il premio Oscar, Cadendo lentamente. E allora ho voluto ricordarlo con questa canzone. E la canzone ora ve la faccio ascoltare, Glenn Hansard.

Glenn Hansard, Feeling Slow. E purtroppo ci ha lasciato anche una grande, una con una voce graffiante, ma veramente grande, ed è la Bonnie Taylor. Qualcuno se la ricorda? Chi non si ricorda Bonnie Taylor? E allora è giusto ricordarla. E io non so come la pensiate voi, ma quando leggo di qualcuno che magari non c'è più da 40, 50 anni, o che non c'è più da 10 o da un giorno, mandateci, basta un pensiero, basta. Ok? Sì, adesso voglio farvi ascoltare qualcosa di Bonnie Taylor. Adesso sia Bonnie Taylor e Glenn Hansard saranno lì a fianco a Dio a fargli compagnia, e con le loro canzoni rallegreranno sto paradiso, eh?

0: ed era doloroso ricordare Boni Tela. E adesso andiamo avanti.
1: That wine she had not tasted well. The sun shines fair.
0: In una foresta dove le foglie brillano di luce propria e la luna sembra vegliare come un'antica guardiana silenziosa, viveva una ragazzina di nome Elia. Ogni notte, spinta da un senso di inquietudine che non sapeva spiegare, usciva di casa e vagava tra gli alberi in cerca di qualcosa. Non sapeva cosa fosse. Una risposta forse, o semplicemente pace. Una sera, mentre camminava assorta nei suoi pensieri, incontrò una volpe. Ma non era una volpe comune. I suoi occhi erano profondi come abissi e sembravano aver visto mondi che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. La volpe parlò. «Stai cercando qualcosa, bambina? Ma ancora non sai cosa, vero?» Elia annuì. «Non so più che ascoltare, dove andare, cosa fare. Sento che perdo tempo, che mi spreco.» La volpe rise, ma non per schermo, ma con dolcezza di chi ha compreso. «La maggior parte delle persone ti dirà che l'intelligenza è sapere tante cose o avere sempre ragione. Ma non è vero, non è affatto vero. La vera intelligenza è sapere dove non mettere piede e sapere dire no e riconoscere chi ti svuota e chi ti accende e scegliere a cosa non dare il tuo tempo, la tua attenzione, la tua anima.» Elia guardò la volpe come se quelle parole l'avessero attraversata fino al midollo. «Vedi, il mondo è pieno di richieste, distrazioni, promesse vuote. Se non impari a scegliere, ti mangeranno il tempo come parassiti, ti riempiranno la testa di rumore finché non saprai più cosa fare e tuo e cosa ti hanno messo dentro.» Camminarono insieme nella foresta silenziosa. Ogni passo di Elia lasciava un piccolo bagliore, come se la consapevolezza stesse accendendo il suo cammino. Ma come si fa a scegliere? Ascolta il tuo vuoto. Ogni volta che qualcosa ti svuota, non è per te. Ogni volta che qualcuno ti fa sentire piccolo, meno confuso, allontanati. La tua energia è sacra. Dai solo a chi la merita, a chi ti vede, a chi ti eleva, e ciò che ti fa brillare, il resto polvere. Quella notte Elia non tornò con tutte le risposte, ma tornò con una chiave che aprirà la porta della scelta consapevole. E da allora iniziò davvero a vivere, ma non per dovere, non per piacere agli altri, ma per sé, come le volpi, libera, lucida, selvaggia.

giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere.

C'era una volta una giovane quercia che cresceva in una foresta rigogliosa. Scusate, provo, ok. Circondata da alberi maestosi e antichi. Ogni giorno osservava con ammirazione gli altri alberi che si ergevano fieri verso il cielo, con le loro chiome verdi che danzavano al vento. La giovane quercia, invece, aveva paura di crescere. Sentiva il peso del giudizio degli altri alberi come un vento gelido che scuoteva le sue foglie. E se non fossi abbastanza alta? E se le mie foglie non fossero verdi come quelle degli altri? E se i miei rami si piegassero al primo temporale? Si chiedeva lasciandosi consumare dai dubbi e dalle incertezze. Ogni volta che cercava di allungare i suoi rami verso il sole, il pensiero del giudizio degli altri alberi la tratteneva. Preferiva restare piccola, nascosta nell'ombra degli alberi più grandi, sperando di non attirare l'attenzione. Le sue radici erano forti, ma la sua paura le impediva di nutrirsi pienamente della terra ricca e fertile che la circondava. Passavano le stagioni e la giovane quercia cresceva a malapena, mentre gli altri alberi si facevano sempre più alti e robusti. Un giorno, una tempesta colpì la foresta. I venti soffiavano furiosi, piegavano i rami degli alberi e scuotevano le loro chiome. La giovane quercia, col cuore che batteva forte, si preparò al peggio, sicura che sarebbe stata strappata via dalla sua paura. Mentre la tempesta infuriava, qualcosa di inaspettato accadde. I suoi rami, che aveva sempre temuto stretti vicini al tronco, iniziarono a distendersi, cercando stabilità. Le sue radici, che temeva di spingere troppo a fondo, si ancorarono saldamente alla terra. Quando la tempesta si placò, la giovane quercia si accorse di aver resistito. I suoi rami erano ancora lì, leggermente piegati ma non spezzati, e le sue radici erano più forti che mai. Per la prima volta sentì una nuova forza dentro di sé. Capì che il vento, simbolo della paura, del giudizio, non l'aveva distrutta, ma l'aveva spinta a crescere. Si rese conto che il giudizio degli altri alberi non aveva mai avuto il potere di fermare la sua crescita. Era la sua stessa paura che le aveva impedito di fiorire. Così la giovane quercia decise di non temere più il vento. Iniziò a crescere con fiducia, allungando i suoi rami verso il cielo, lasciando che le sue foglie si aprissero al sole. Imparò a godere della pioggia e della luce, a danzare col vento senza paura. E mentre cresceva, scoprì che ogni albero nella foresta aveva le sue paure e insicurezze nascose sotto la corteccia. Si rese conto che il vero coraggio non era cercare di evitare il giudizio, ma crescere comunque, accettando se stessa perché ciò che essa era. Nel tempo, la giovane quercia divenne un albero maestoso, con una chioma rigogliosa e rami forti. Il suo viaggio le insegnò che la paura del giudizio degli altri è come un vento: può scuotere e spaventare, ma può anche rafforzare e far crescere. La vera forza non sta nell'essere immuni al vento, ma nell'imparare a piegarsi e a resistere, trovando radici profonde dentro di sé. E così la quercia viveva ogni giorno con coraggio, ricordando se stessa e gli altri alberi
che la bellezza di ciascuno risiede nell'unicità della propria crescita. In sottofondo, Lorena McKenna. Ah, Beppe.

Chi ti fa reagire ti sta mostrando dove non sei ancora libero. Non tutte le persone entrano nella nostra vita per insegnarti qualcosa di bello. Alcune arrivano solo per mostrarci un punto preciso dove perdiamo equilibrio. Ogni reazione impulsiva è un segnale, non parla dell'altro, parla di noi, di ciò che è ancora sensibile, non integrato, non guarito. La libertà non è restare impassibili e avere la possibilità di scegliere la risposta, invece di essere trascinati dalla reazione. Quando qualcuno riesce a farti scattare, non sta vincendo una battaglia contro di noi, sta semplicemente illuminando un confine eterno che ancora non è stabile. E allora la domanda cambia, non perché l'ha fatto, ma perché mi ha toccato così tanto. Da lì inizia il lavoro vero, non controllare gli altri, non conoscere meglio se stessi. Conoscere meglio se stessi, perché la vera forza non è sentire nulla, è non essere più guidati da ciò che si sente. Non essere più guidati da ciò che si sente.

Ringrazio Beppi per il messaggio e anche la Carla con la K. Grazie a voi e buona domenica. E vi lascio un po' con Lorena, visto che manca pochissimo alla pubblicità.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
12: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
11: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
12: Rossella. Ciao!

non sono re di imperi, di idee o di valori, sono i re del niente, persone che, non avendo costruito una propria profondità, sopravvivono nutrendosi di quelle degli altri. Non creano, non elevano, non ispirano, consumano. Sono i cannibali dell'anima. Non li riconosci subito. Se fossero apertamente crudeli, sarebbe facile allontanarli. La loro forza, invece, è la maschera. È la maschera. Sorridono, ascoltano, si mostrano disponibili, sembrano persino affettuosi, ma ogni gesto è un investimento, ogni parola ha un prezzo, ogni attenzione nasconde un tornaconto. Non

conoscono la tua età. Per loro ogni relazione è una transazione. Il primo segnale è l'assenza di empatia. L'empatia non è una debolezza sentimentale, è la forma più alta dell'intelligenza umana. È la capacità di riconoscere nell'altro un universo che merita rispetto, che ne è privo, vede le persone come oggetti, strumenti, pedine. Il dolore altrui lo infastidisce, la sofferenza lo annoia, la fragilità diventa un'occasione da sfruttare. Se piangi, cambiano argomento. Se crolli, minimizzano. Se chiedi comprensione, ti fanno sentire eccessivo, non perché siano forti, ma perché sono emotivamente deserti. È proprio questo il loro potere: convincerti che il problema sei tu. Ti fanno dubitare delle tue emozioni, della tua memoria, perfino della tua percezione della realtà. Poco alla volta inizi a chiedere scusa per ciò che provi, o a giustificare ciò che ti ferisce, a credere di pretendere troppo, quando in realtà stai chiedendo soltanto il minimo che ogni essere umano dovrebbe ricevere: rispetto. Rispetto. Poi arriva la manipolazione. È un'arte raffinata, non esplosione di violenza. Il manipolatore non impone, seduce, non ordina, suggerisce, non minaccia, insinua. Ti offre ciò che desideri per ottenere ciò che gli serve. Studia le tue paure, le tue insicurezze, il tuo bisogno di essere amato, accettato, riconosciuto, e trasforma tutto questo in una leva. Quando serve, diventa vittima. Quando serve, diventa salvatore. Quando serve, diventa il migliore amico. Cambia volto con la stessa facilità con cui cambia versione dei fatti. La verità per lui non è un valore, è uno strumento. Se mentire gli conviene, mentirà. Se dire una mezza verità gli permette di controllarti meglio, lo farà senza esitazione. Non accettare i confini. Non accetta i confini, perché i confini limitano il suo potere. Un no non lo considera una risposta, ma una sfida. Insiste, pressa, invade, pretende. Entra nella tua vita senza chiedere permesso e, lentamente, ti convince che sia normale. Normale rinunciare ai tuoi spazi, ai tuoi bisogni, perfino alla tua identità. La tragedia è che questi individui raramente cercano persone forti da distruggere, cercano persone buone, perché la bontà, quando non è accompagnata dalla consapevolezza, diventa terreno fertile per chi vive da manipolazione. La disponibilità viene trasformata in dovere, la pazienza in sottomissione, il perdono in impunità. La verità è semplice e scomoda: non tutte le persone meritano un posto nella nostra vita. Non tutte le persone meritano un posto nella nostra vita. Alcune entrano soltanto per prendere tempo, energia, fiducia, serenità, e quando hanno finito lasciano dietro di sé un vuoto che chiamiamo amore, amicizia o famiglia. Per questo la vera maturità non consiste nel dare una seconda possibilità a chiunque, consiste nel riconoscere quando qualcuno ha smesso di meritare la prima. Perché i cannibali dell'anima non uccidono con le armi, uccidono lentamente la fiducia, la gioia, l'entusiasmo e la libertà di essere se stessi. E il loro più grande successo è convincere la vittima che quella gabbia sia amore.
il modo migliore per sconfiggerli non è odiarli e smettere di offrirgli il nutrimento per cui vivono, il tuo tempo, la tua attenzione, la tua energia, il tuo silenzio. Chi non ha un'anima da costruire cercherà sempre di evitare quella degli altri.

Non tutti i digiuni riguardano il cibo. A volte devi digiunare da certe presenze, da conversazioni che ti lasciano più pesante di prima, da persone che entrano nella tua vita solo quando hanno bisogno di qualcosa, da ambienti in cui devi spiegarti troppo, difenderti troppo, ridurti troppo per non creare tensione. E per molto tempo magari hai pensato che allontanarsi fosse sbagliato, che prendere spazio fosse cattiveria, che mettere un limite significasse punire qualcuno. Ma a volte la distanza non è punizione, è protezione, protezione. È il modo in cui il tuo corpo ti chiede di smettere di restare dove ti senti sempre in allerta, dove devi controllare ogni parola, dove la tua energia viene consumata prima ancora che tu possa usarla per vivere davvero. Non devi dare accesso costante a tutti, non devi giustificare ogni passo indietro, non devi restare a disposizione solo per dimostrare che sei una brava persona. Le persone giuste non spariscono quando smetti di dare troppo. Imparano a incontrarti anche nei tuoi confini, perché la pace non nasce dove permetti a tutto di entrare, nasce dove inizi a scegliere cosa merita spazio dentro di te. A volte crescere significa proprio questo: fare silenzio, fare distanza, fare posto. Fare silenzio, fare distanza, fare posto. Non per chiuderti al mondo, ma per tornare finalmente a casa in te stesso.

ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi.

impazzite, s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

Una megattera non ha nessun motivo per salvare una foca. Eppure lo fece. Lo fece. E quello che successe quel giorno cambia il modo in cui pensiamo alla natura. Gennaio 2009, penisola antartica. Un branco di orche stava usando la tecnica classica. Onde coordinate per lavare via una foca di Whibble dal suo lastrone di ghiaccio. Quella foca era già in acqua aperta, già persa sulla carta. Arrivarono due megattere. Una si capovolse sulla schiena, pancia in su, e sollevò la foca fuori dall'acqua, tenendola sul petto. Quando la foca scivolava via, la rialzava con la pinna pettorale, la tenne lì finché le orche non se ne andarono. La foca vinse. Robert Pittman, biologo NOAA, era lì, aveva gli occhi su tutto, e quello che vide quella mattina lo spinse a cercare ogni episodio simile mai documentato in 80 anni di osservazioni. Ne trovò 115. Nel 2017 pubblicò l'analisi su Marine Mammal Science. Il dato che non ti aspetti: nell'89% degli episodi in cui si riuscì a identificare la preda, la megattera non stava proteggendo i propri cuccioli, stava proteggendo qualcun altro. Foche, capodogli, pesci. Specie che non c'entrano nulla con la sua... Aspetta, perché qui si apre il problema. Le megattere adulte non hanno praticamente predatori naturali. Le orche non le attaccano, sono troppo grandi, troppo pericolosi. Il rischio di intervenire per loro è quasi zero. Ma il beneficio? Non è chiaro nemmeno quello. Pittman ha proposto una spiegazione parziale. Le megattere hanno forse sviluppato nel tempo una risposta automatica al suono di un attacco delle orche. Una regola semplice, probabilmente nata per proteggere i propri cuccioli, gli unici davvero vulnerabili. Ma quella regola, se applicata senza discriminare, finisce per proteggere chiunque si trovi nel raggio d'azione. Credo abbiano una regola semplice, disse Pittman. Quando senti un'orca attaccare, vai a rompere l'attacco. 115 episodi documentati, 89% a favore di un'altra specie. Nessuna spiegazione definitiva. La natura non fa altruismo, eppure questi 115 casi dicono qualcos'altro. In breve, gennaio 2009, una megattera solleva una foca nel Waterfall sul petto e protegge dalle orche fino alla fuga. Il biologo Noah Robert Pittman analizza 115 episodi simili in 80 anni di osservazioni. Nell'89% dei casi con preda identificata, la megattera proteggeva un'altra specie, non i propri cuccioli. Nessuno sa ancora spiegarlo del tutto. Nessuno sa ancora spiegarlo del tutto.

L'FBI aveva scatole piene di confessioni di serial killer che non potevano utilizzare finché un'infermiera di 42 anni entrò in una stanza e fece una domanda che cambiò per sempre le indagini criminali. Parlatemi delle donne che hanno ucciso. Era il 1975 a Quantico, in Virginia. Gli agenti dell'FBI, Robert Ressler e John Douglas, avevano passato mesi a viaggiare per gli Stati Uniti intervistando alcuni dei più noti assassini americani. Avevano ore di registrazione, confessioni dettagliate e accesso diretto alle menti criminali. Quello che non avevano era un metodo. Quando Ann Burgess ascoltò le interviste, vide subito il problema. Questa non è ricerca, sono solo storie. Gli agenti si erano concentrati quasi esclusivamente sui colpevoli. Ogni intervista era diversa, ogni conversazione seguiva un percorso differente. Non c'era struttura, né metodologia, né un modo affidabile per confrontare un caso con un altro. Burgess credeva che avessero tra le mani qualcosa di prezioso, ma senza rigore scientifico era quasi inutile. Professoressa di infermieristica psichiatrica al Boston College, Burgess aveva costruito la sua reputazione studiando il trauma. Nel 1974 pubblicò una ricerca innovativa sugli effetti psicologici delle aggressioni sessuali, contribuendo a definire quella che divenne nota come sindrome del trauma da stupro. L'FBI la invitò a Quantico per una conferenza. Finì per rivoluzionare il settore. Mentre gli agenti si concentravano su ciò che gli assassini dicevano di sé, Burgess si concentrò sulle vittime. Chi erano? Come venivano avvicinate? Perché venivano scelte? Quali modelli collegavano i delitti? Sosteneva che per comprendere le vittime potesse rivelare più informazioni sui criminali di questi stessi dicessero durante i colloqui. Quell'intuizione divenne il fondamento della moderna vittimologia. Burgess aiutò a riprogettare il processo di intervista, introducendo questionari strutturati e raccolta standardizzata di dati. Distinse tra il modus operandi del criminale e la sua firma psicologica, applicando un'analisi scientifica e crimini che in precedenza erano stati studiati soprattutto attraverso l'intuito. I risultati furono notevoli. Nel 1983, quando alcuni ragazzi vennero uccisi nel Nebraska, Burgess contribuì a sviluppare un profilo basato sui modelli delle vittime e sul comportamento del criminale. Le indagini portarono infine all'arresto di John Joseph Hubert, le cui caratteristiche corrispondevano strettamente al profilo. Il successo contribuì a trasformare l'unità di scienze comportamentali dell'FBI di un esperimento controverso a uno strumento investigativo rispettato. Eppure il riconoscimento pubblico non arrivò quasi mai. Mentre il profiling criminale diventa celebre grazie a libri, documenti, televisione, i riflettori si accendono di solito sugli agenti dell'FBI. Il ruolo di Burgess veniva spesso ridotto una nota a piedi pagina. Persino la serie Netflix Manhunter crea un personaggio di fantasia ispirato a lei, modificando gran parte della sua vera storia. Ma i fatti restano straordinari. Ann Burgess ha contribuito a definire la sindrome del trauma da stupro, ha fatto progredire la vittimologia, ha plasmato il profiling criminale moderno, ha pubblicato ricerche influenti e ha cambiato il modo in cui i crimini violenti vengono indagati in tutto il mondo. Per decenni molti hanno creduto che il profiling criminale fosse stato creato da agenti che studiavano gli assassini. In pochi hanno capito che una delle fondamenta più importanti veniva da un'infermiera che insistette nel fare una domanda diversa, non sul killer, ma sulla vittima. E quella domanda cambiò tutto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
2: Devo udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e per notazioni, questa volta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e tanti

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: poeti.
1: Puente e Bacaia, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità.

0: trovarci dopo un'altra fortunatissima puntata e sto parlando di Morena Rossi, copywriter, creative producer presso il gruppo Orange Media, ma soprattutto podcaster e autrice della serie Icone. Ciao Morena e grazie per essere tornata qui con noi.
1: Ciao Michele, grazie a voi, sono veramente molto felice di essere di nuovo una vostra ospite, davvero.
0: Il piacere è tutto nostro. E allora tuffiamoci nella puntata di oggi, che sarà una puntata pop, ma vedrete anche bella impegnativa, perché parliamo di un cantautore nato a Crotone nel 1950 e cresciuto tra la Calabria e la capitale, Roma. Sto parlando ovviamente di Rino Gaetano, uno dei cantautori più originali e imprevedibili della musica italiana di sempre. Con il suo stile ironico e surreale, fatto di parole taglienti, di giochi linguistici, di riferimenti anche enigmatici a volte, Rino riuscì a raccontare l'Italia degli anni 70 come pochi altri artisti della sua generazione. Tuttavia, la notte del 2 giugno 1981, la sua carriera si interruppe bruscamente. Infatti Rino Gaetano morì soltanto a 30 anni in seguito a un grave incidente statale a Roma. Intorno a quella notte sono state negli anni numerose le domande, le polemiche, soprattutto riguardo ai soccorsi e alle circostanze che seguirono l'incidente, creando, ad essere sinceri, anche alcuni complotti. E allora quello che vogliamo chiederci in questa puntata è: cosa è successo davvero a Rino Gaetano e perché, a più di 40 anni dalla sua morte, la sua musica continua ad essere ascoltata, ad essere discussa e reinterpretata dalle nuove generazioni? E allora, per scoprirlo, come sempre, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire la sua vita e la sua carriera assieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
2: Ciao Michele, ciao a tutti gli amici, le amiche e gli amico di Non Spegnere la Luce, ben ritrovati anche da parte mia per

0: questo nuovo bellissimo episodio da vivere insieme. È puntata a cui sono anche particolarmente legato perché si parla di uno dei miei cantanti preferiti italiani, perlomeno. Sicuramente una delle penne più audaci, più interessanti del panorama musicale italiano. E in effetti non posso che aprire questa narrazione con una delle frasi più belle sicuramente della mia canzone preferita di Rino Gaetano, che è TTTT, canzone che sicuramente molti di voi conosceranno. Per quelli che magari non dovessero conoscerla, vi consiglio di ascoltarla perché è uno dei suoi ultimi grandi successi e soprattutto racconta che cosa stava provando in quello specifico periodo della sua vita. La frase che ho scelto di inserire all'interno dell'inizio di questa narrazione, l'incipit che ho deciso di donarvi quest'oggi, recita così: a te che ascolti il mio disco forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Canzone bellissima e che potrebbe fare il palio benissimo con una sorta di parafrasi del mondo dei podcast. A te che ascolti il mio podcast forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Frase che dedico a tutti voi e a tutti coloro che ci ascoltano ogni mercoledì. Però vedete, la parabola biografica e artistica di Salvatore Antonio Gaetano, universalmente noto come Rino Gaetano, è effettivamente un unicum nel panorama della canzone d'autore italiana. Si configura come una sorta di oggetto di studio multidisciplinare che intreccia sociologia, critica letteraria, storia del costume. Rino Gaetano nasce a Crotone nel 1950 e scompare purtroppo prematuramente a Roma nel 1981. Non parliamo di un cantante italiano come tutti gli altri, soprattutto per quel preciso momento storico in cui la sua carriera si eleva a status di artista e poeta. Perché Rino Gaetano ha saputo trasformare quell'apparente semplicità del no sense in una sofisticata arma di decostruzione sociale, di decostruzione di massa. Capace di colpire le strutture di potere della Prima Repubblica con quella precisione chirurgica che ancora oggi stupisce per la sua attualità. Pensate a una canzone come Non te regge più, dove fa nomi e cognomi. Parliamo di una sorta di emigrante dell'anima che non ha mai smesso di sentirsi straniero ovunque, troppo meridionale per i salotti romani, come lo definivano, e troppo moderno per le tradizioni da cui fuggiva. Il 29 ottobre del 1950 effettivamente Crotone accoglie la nascita di Salvatore Antonio Gaetano in un contesto di povertà antica, di dignità rurale. È il figlio di Domenico e Maria Riseta Cipale e il piccolo Salvatore cresce in una famiglia segnata, perlomeno soprattutto nei primi anni, da lutti e fatiche. La sorella Anna ricorda infatti un fratello scomparso prematuramente a causa dell'influenza asiatica, un evento che butta un'ulteriore ombra di precarietà sulla sua infanzia. La madre Maria lavora incessantemente, rammenda calze e si occupa della casa, mentre il padre cerca di garantire una stabilità economica in una terra come la Calabria in quel periodo che offre poche prospettive. Questa sorta di retroterra proletario sarà fondamentale per la futura produzione di Rino, definendo la sua distanza dai colleghi aristocratici del folk studio, come per esempio Francesco De Gregori. Nel marzo del 1960, all'età di 10 anni, avviene il primo grande trauma della sua vita, il trasferimento a Roma. La decisione non fu dettata solo dalla ricerca di lavoro, ma anche da una necessità sanitaria legata a una malattia della sorella Anna, che richiese cure specialistiche nella capitale, a quel tempo all'avanguardia rispetto a tutta Italia. Questo spostamento geografico segna l'inizio di una sorta di dicotomia identitaria permanente. Salvatore, ribattezzato Rino dalla sorella, portava con sé i ricordi di Capocolonna, del mare agitato della Calabria e di una Crotone fatta di silenzi, di orizzonti vasti. Roma invece è un posto con una sua frenesia, con un suo dialetto ingombrante, e rappresenta un urto culturale che Rino metabolizza solo attraverso la musica e il teatro, senza mai dimenticare le donne nel nero del lutto di sempre, sulla soglia di casa al sud, canzone che probabilmente conoscerete. Nel 1961 viene invitato a studiare nel seminario della Piccola Opera del Sacro Cuore di Narni, in provincia di Terni. Contrariamente a quanto si possa immaginare, l'ambiente clericale non lo avvia alla carriera ecclesiastica, ma diviene il luogo iniziale dove inizia a sviluppare quel suo spirito celebre, critico e satirico. Padre Simeone lo descriveva come un ragazzo sognante, dedito alla ricerca interiore, che passava ore a contemplare e soprattutto a scrivere. ecco, quello scrivere sarà la base della sua vita. È in questo isolamento che Rino compone il primo poemetto, L'uomo volò, immaginando di suonare con i Beatles, con gli Annacci, e fonda addirittura un giornale satirico, un giornaletto, Il. La disciplina del seminario produce in lui questa reazione contraria di creatività anarchica che avrà per tutta la vita, altrimenti una canzone come Gianna a Sanremo non sarebbe mai arrivato. Mentre i professori insegnavano San Tommaso d'Aquino, Rino studiava Pitagora e musicava i classici come l'Odissea, come il 5 maggio di Manzoni, reinterpretandoli in chiave parodistica, un po' quello che facevamo tutti noi a scuola. Questa capacità di smontare il sacro per rivelarne il lato umano e ridicolo sarà la base del suo stile futuro. Torna a Roma nel 1967 e comincia ad azzardare studi da geometra e poi da ragioniere, ma la sua vera vocazione rimane il palcoscenico. Inizia a frequentare autori come Samuel Beckett, Ionesco, Carmelo Bene, interpretando Estragone, inaspettando Godot e la Volpe nel Pinocchio di Carmelo Bene, Rino Gaetano apprende la meccanica del paradosso e la forza soprattutto di quel silenzio teatrale che sarà fondamentale nella sua carriera. Questa esperienza gli insegnano che l'assurdo non è assenza di senso, ma un modo diverso di guardare la realtà per svelarne le menzogne, un po' come accade nell'Amleto con la scena del veleno nell'orecchio. L'approdo al Folk Studio di Trastevere nei primi anni 70 segna l'incontro con la nuova guardia dei cantautori romani. Tuttavia l'integrazione non è immediata. In un ambiente dominato da intellettuali di estrazione borghese, Rino Gaetano è effettivamente un alieno. Sono gli anni in cui Antonello Venditti e Francesco De Gregori iniziano a definire i canoni della canzone d'autore impegnata, fatta di metafore colte, di riferimenti letterari, politici e aristocratici. Rino, al contrario, viene percepito come il primo vero cantautore proletario nel senso pasoliniano del termine, un artista che non parlava per il popolo, ma che era parte di quel mondo fatto di operai della Fiat e ferrovieri stanchi. Quel suo stile vocale, quella sua voce che è passata alla storia per quanto fosse bella, è così ruvida, così sgraziata, priva di quelle armonie rassicuranti cercate dai colleghi, era una scelta politica deliberata. Rino Gaetano utilizzava le sue vibranti corde vocali per far risuonare quelle piccole cose, celebrava la semplicità contadina, con un linguaggio che mescolava il parlato quotidiano a scarti logici improvvisi. Al Folk Studio effettivamente fece amicizia con Venditti e De Gregori, ma mantenne sempre una distanza ironica dal loro modo di intendere la militanza politica. Mentre gli altri liceali timidi cercavano la rivoluzione nelle piazze, lui la cercava nei bar. Osservava la gente comune, denunciava il fatto che chi faceva scelte politiche spesso non era disposto a baciarle, ovvero a viverle con quella profonda onestà che l'ha sempre caratterizzato. Nel 1973 Rino Gaetano fa il suo debutto discografico con lo pseudonimo di Cammamuris e firma il 45 giri I Love You Marianne Jacqueline. La scelta del nome era un omaggio ai personaggi di Emilio Salgari, autore che Rino amava profondamente e da cui traeva ispirazione per creare questi mondi immaginari, queste figure eroiche ma comunque molto malinconiche. Era effettivamente un letterato dell'epoca. I Love You Marianne è un brano intriso non solo di no sense che ha dato adito a molteplici interpretazioni. Alcuni, per esempio, videro un riferimento alla marijuana, altri a Lady Marianna di Salgari. Ma la tesi più accreditata è che fosse una dedica affettuosa e anche goliardica alla nonna Marianna. Questa prima fase produttiva rivela già il nucleo della sua poetica, l'uso del linguaggio maccheronico, goliardico per mascherare una sorta di ricerca interiore costante. Gaetano capisce subito che per far esplodere il proprio talento doveva nutrirsi di cultura trasversale. Legge Baudelaire, legge Prévert, come faceva anche De André, guarda Bertolucci, Woody Allen, ma mantiene sempre i piedi ben piantati nella realtà del Sud. Il suo primo album, Ingresso Libero, del 74, non riscuote un grande successo commerciale, ma definisce le coordinate di un artista che non voleva insegnare nulla a nessuno, ma che non sopportava la retorica dei partiti, dei comizi e dei cantanti che fingevano di essere intellettuali. Ci sono canzoni importanti come ad esempio A me piace il Sud e Agapito Malteni il ferroviere, che iniziarono a circolare grazie a Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nella trasmissione Alto gradimento, segnando l'inizio di una lenta ma inesorabile ascesa. Il 1975 infatti è l'anno della svolta con la pubblicazione di una canzone che potrei canticchiarvi e sono certo che voi da casa continuerete. Chi vive in baracca, chi suda il salario, ovvero Ma il cielo è sempre più blu. Il brano, che originariamente è diviso in due parti a causa della sua durata abbastanza insolita di oltre 8 minuti, è una delle analisi sociologiche più lucide mai prodotte in musica in Italia. È quasi una struttura iterativa, ipnotica, e Rino Gaetano elenca una serie di frammenti di vita quotidiani nei di tipi umani contrapposti: chi vive in baracca, chi gioca a Sanremo, chi va sotto un treno, chi vota a Democrazia Cristiana, chi mangia una volta sola, chi scrive un verbale, chi ruba una mela. Il ritornello "Ma il cielo è sempre più blu" agisce come una sorta di contrappunto cinico. Non è in alcun modo un inno all'ottimismo, come spesso è stato erroneamente interpretato negli stadi o nelle pubblicità moderne, ma una constatazione dell'indifferenza del destino o della staticità di una società che, nonostante le sue contraddizioni, non riesce a cambiare. Rino Gaetano descrive effettivamente un'Italia ferma, dove i conflitti di classe e le ingiustizie vengono anestetizzati da una sorta di rassegnazione dorata, sempre il suo problema con la politica. La melodia allegra e scanzonata è in realtà una sorta di cavallo di Troia per far penetrare un testo che in realtà è un atto d'accusa vero e proprio contro l'ipocrisia collettiva. Con il suo secondo album, che secondo il sottoscritto e secondo colui che vi sta parlando è il migliore della sua carriera, Mio fratello e figlio unico, del 76, Rino Gaetano cristallizza la sua figura di difensore degli ultimi, prima che lo facesse ultimo con quelle canzoni strappalacrime. Il titolo non si riferisce a una condizione anagrafica, ma in realtà a una condizione esistenziale di solitudine, di marginalità in una società che premia l'omologazione. Il figlio unico di Rino è colui che viene deriso perché non mangia le uova alla cocca, per esempio, colui che, non lo so, tifa la Lazio, colui che vive in un'umanità che gli consente solo di stare solo. In questo disco compaiono brani fondamentali della sua vita, come per esempio "Fiorivi, sfiorivano le viole", oppure "Berta filava", dove la critica ai grossi personaggi enigmatici della politica si nasconde dietro delle metafore surreali, queste filastrocche apparentemente innocenti. Poi arriva il 77 e arriva l'album della maturità, Aida. È un vero e proprio capolavoro di sintesi storica. L'Italia, la sua nazione, quella di cui ha sempre cantato, viene personificata in Aida, una donna che attraversa il Novecento tra le marce fasciste, le svastiche, la fama, il terrore russo, Cristo e Stalin. Gaetano canta le battaglie del suo tempo, i compromessi, i salari bassi, la povertà di una nazione che ha cercato la democrazia senza mai trovarla pienamente. La canzone, ricorderete il pezzo, "Aida, la costituente, la democrazia e chi ce l'ha". Pensate quanto è moderno questo testo. Qui la satira colpisce i famosi politici imbrillantinati, di cui parlerà nella canzone TTTT, da voce ai dimenticati, evidenziano una sfiducia profonda verso la gestione del potere che ancora oggi ha quel senso di astensionismo, di disillusione politica. Nel 78 arriva la partecipazione al Festival di Sanremo con Gianna, che rappresenta il momento di massima visibilità di Rino Gaetano, ma anche l'inizio di una crisi profonda. Rino non voleva andare al festival, convinto che la kermesse fosse un walk away vuoto, inutile, ma fu convinto dalla casa discografica e dall'amico Salvetti. La sua esibizione fu una sorta di atto di guerriglia semiotica. Salì sul palco con un cilindro che gli era stato regalato da Renato Zero, un frac indossato sopra una maglietta a righe da marinaio, jeans e scarpe da tennis. Aveva con sé un ukulele. Mentre cantava Gianna, Rino distribuiva coccarde, fingeva di dirigere l'orchestra, trasformando i 3 minuti a disposizione in un vero e proprio spettacolo di teatro dell'assurdo di matrice Carmelo Beniana, la sua grande ispirazione. Il brano, che si classifica terzo, divenne un successo commerciale senza precedenti, vendendo oltre 600.000 copie. Marino inizia a sentirsi prigioniero di quel personaggio, meglio ancora, prigioniero di quell'esibizione. Teme che il pubblico lo veda solamente come il cantante di Gianna, ignorando quella carica sovversiva dei testi precedenti. In Gianna, infatti, si parla di un'Italia pragmatica che sostiene tesi e illusioni, ma che in realtà dipende dall'inflazione e cerca rifugio nel sesso facile, mentre la festa è già finita. "Ma stanotte la festa è finita e viva la vita". E sempre nel 1978, a proposito di "Viva la vita", Gaetano pubblica "Non te regge più", un brano che effettivamente scuote le fondamenta dell'establishment culturale e politico dell'epoca. Fa una lunga lista di nomi e cognomi, denuncia l'onnipresenza soffocante di figure come Andreotti, Agnelli, Maurizio Costanzo, Susanna Agnelli. La censura tenta di fermarlo durante una registrazione per il programma Acquario, Gli fu chiesto di tagliare i nomi più pesanti, ma lui resistette con quel suo sorriso da pazzo, diventando di fatto un bersaglio della politica. In questo brano Gaetano non si limita a colpire i singoli individui, ma critica l'intero linguaggio del potere, fatto di burocrazia, di gerghi escludenti usati dai politici e dagli intellettuali per tenere il popolo sempre a distanza. Sbeffeggia i tabù religiosi, la castità, la verginità, i modelli patriarcali del maschio forte, e celebra un mondo diverso, meno dogmatizzato, più onesto. Pensate quanto era avanti Rino Gaetano nelle sue battaglie. È una canzone del 78. Pensate queste battaglie quanto si siano vivi ancora oggi, 50 anni dopo. Questa libertà espressiva gli attira polemiche feroci, ma conferma la sua statura quasi di profeta incompreso, che non temeva di sputare in faccia al sistema. L'ascesa verso il grande successo con la RCA avviene nel 1979, dura poco più di un anno e venne segnato da questa crescente inquietudine. C'è l'album Resta Vile Maschio Dove Vai, che esplora queste sonorità latinoamericane, collaborazioni prestigiose con Mogol, per esempio. Marino appare sempre più isolato, inizia a rifugiarsi nella notte romana, trasforma i bar in confessionali e cerca nell'alcol un modo per sopportare il peso di essere diventato come tutti gli altri, ovvero un prodotto commerciale scambiato per un pagliaccio. Nel 1980 pubblica E io ci sto, che è il suo ultimo album in studio, caratterizzato da una forma più rock dei suoi brani, da testi pieni di rabbia. Il brano omonimo infatti è un grido di onestà in un'epoca di riflusso, dove Rino dichiara di essere ancora pronto a lottare nonostante tutto, nonostante l'alcol, nonostante la vita che conduceva. Tuttavia privatamente confida agli amici di non poterne più, non te regge più, non reggeva più se stesso. La sua ultima apparizione televisiva nel programma Crazy Booze, dove cantò E io ci sto e scusa Mary, mostrò un artista vibrante, indubbiamente è sempre bravissimo, ma visibilmente stanco delle dinamiche dello show business. La partecipazione al progetto Q Concert nel 1981 con Riccardo Cocciante e New Perigeo offre una nuova via d'uscita creativa, ma il destino per lui, ovviamente, come spesso succede ai grandi poeti, aveva piani diversi. Già, perché arriva una data storica, se vogliamo. La notte del 2 giugno del 1981, Roma è teatro di una tragedia che ancora oggi è importante per comprendere la fine di una carriera di un cantante che avrebbe potuto dare tanto, proprio perché era così avanti. Rino Gaetano, dopo una serata trascorsa con amici, stava tornando a casa alla guida della sua Volvo 343 grigio metallizzato lungo la via Nomentana. All'altezza dell'incrocio con via Carlo Fea, probabilmente a causa di un malore improvviso o di un colpo di sonno, l'auto invade la corsia opposta e si schianta frontalmente contro un camion. L'impatto fu violentissimo. Rino venne estratto dalle lamiere in coma e trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I. Inizia un'odissea che ricalca in modo agghiacciante una sua composizione di 10 anni prima. L'Umberto I, infatti, non disponeva di un reparto di traumatologia cranica attrezzato per intervenire su lesioni così gravi. Il medico di turno contattò febbrilmente altri 6 ospedali romani, il San Giovanni, il San Camillo, il CTO della Garbatella, il Policlinico Gemelli, il Santo Spirito, il San Filippo Neri. Ma da tutti ricevette la medesima risposta: mancanza di posti o reparti non operativi. Solo alle 6 del mattino fu possibile il ricovero al Gemelli, dove Rino morì poco dopo senza aver mai ripreso conoscenza. Il dettaglio che conferisce alla morte di Rino Gaetano quell'aura di mistero metafisico è proprio quel brano inedito del 1971, La ballata di Renzo. In questa canzone Rino Gaetano narra la storia di un giovane investito da un'auto che muore dopo essere stato rifiutato da diversi ospedali, citati esplicitamente: il San Camillo, il San Giovanni, il Policlinico. I versi recitano: la strada era buia, s'andò al San Camillo e lì non l'accettarono forse per l'orario, s'andò al San Giovanni e lì non lo vollero per lo sciopero. Nuovamente, anche nella sua morte, aveva anticipato la dinamica della sua dipartita. I nomi delle istituzioni coinvolte alimentano decenni di speculazioni, interrogazioni parlamentari, teorie complottiste. Alcuni ipotizzano persino legami con la massoneria, con i servizi segreti, sostenendo che Rino fosse depositario di segreti di Stato che cercava di veicolare attraverso i suoi testi. Eppure io Rino Gaetano, a prescindere da qualsiasi teoria del complotto, l'ho sempre immaginato in auto quel giorno della sua morte, magari poco prima dell'impatto, poco prima del malore o del colpo di sonno. Magari quella sera si è divertito e meno arrabbiato rispetto alle altre volte. A te che ascolti il mio disco, forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. ma io lo immagino in quel piccolo momento di allegria che guarda le strade di Roma correre sotto la luce di quegli anni e canta una delle sue canzoni più belle, una canzone che non è sua in realtà, è di Riccardo Cocciante. E la canticchia sottovoce, senza musica, con quella sua voce ruvida e roca che lo hanno sempre contraddistinto. E a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore a mano
1: E allora ringrazio il nostro Giacomo per questa bellissima narrazione. Adesso però devo tornare dalla nostra ospite perché c'è tanto da approfondire riguardo la vita di Rino Gaetano prima ancora di essere Rino Gaetano, quando era ancora Salvatore. E allora partiamo insieme a te, Morena, dalle origini di questo artista. Perché l'abbiamo detto all'inizio, Rino Gaetano nasce a Crotone nel 1950, però cresce, gran parte della sua vita si svolge a Roma, in un contesto sociale e culturale molto particolare, perché parliamo dell'Italia del dopoguerra. E allora ti chiedo che tipo di ambiente familiare lo cresce, lo forma, e che ragazzo era Salvatore, e quando emergono anche i primi segnali della sua inclinazione musicale ed artista.
2: Salvatore Antonio Gaetano è stato un cantante e un artista poliedrico incredibile, forse anche difficile definirlo, no? e etichettarlo in qualche modo. Lui comincia, come hai detto tu, insomma, nasce a Crotone, ma si trasferisce a soli 10 anni a Roma con la famiglia. In realtà si trasferisce a Roma, ma la famiglia si trasferisce a Roma, ma lui viene mandato per 3 anni in seminario. E già qui cominciano un po' di vicissitudini particolari della sua vita. Viene mandato in seminario e tra le persone che io ho intervistato per raccontare, per farmi raccontare chi fosse questo Salvatore Antonio Gaetano prima di diventare Rino Gaetano, c'è proprio il suo compagno di seminario, Domenico Messina, Mimì Messina. E quando raggiungo Mimì e Messina e gli chiedo di raccontarmi di questo ragazzo, di questo ragazzino, insomma, che nell'età, diciamo così, delle medie ha frequentato il seminario con lui, la prima cosa che fa è mettersi a ridere, a sorridere. Lui dice che era veramente insospettabile che poi questo bambino, in qualche modo, questo preadolescente, così certamente pieno di fantasia, così sempre tra le nuvole, così simpatico, ma così tanto pigro, poi potesse diventare un grande artista italiano. E mi faceva molto sorridere quando raccontava, per esempio, della voce, no? Di Rino. Durante il seminario venivano spesso mandati a cantare, no? A fare il coro, e lui era sempre con questa vociaccia, no? Lui dice, questa voce particolare, era sempre messo da parte, non poteva cantare. Oppure quando faceva un sacco di scherzi agli amici. Ma una cosa che proprio ci tiene a sottolineare Mimì quando mi racconta di Rino Gaetano è proprio questa indolenza. Questa pigrizia che fra l'altro li accomunava e li ha fatti diventare molto amici. Però ecco, abbiamo detto, nasce a Crotone, e Crotone è anche la città di Pitagora. Tant'è che Mimì mi dice, ogni tanto si metteva lì e raccontava il teorema di Pitagora, era affascinato, no? Dal filosofo che poi conosciamo in fondo tutti per i quadrati costruiti sui cateti e la relazione che hanno con quello costruito sull'ipotenusa. Ma una cosa che a Rino piaceva molto di Pitagora, e comunque la curiosità che lui ha sempre avuto per tutto ciò che era anche un po' strano, no? Un po' diverso, era anche l'idea di un'anima fatta di armonie, di quantità numerabili, così come la musica, e vengono subito in mente gli infiniti elenchi che spesso fa nelle sue canzoni, no? Questo numero che a lui piace e che in qualche modo forse gli ricorda un po' anche la città natale e il filosofo che tanto ha amato. Ma negli anni 60, e quindi abbiamo detto, la famiglia si trasferisce a Roma, lui va in seminario, e questo, forse anche questa prima separazione dalla famiglia in qualche modo incide sulla sua sensibilità, questo allontanamento dagli affetti. I genitori sono persone umili, la madre fa la sarta, il padre fa il portinaio, e si trasferiscono nel quartiere popolare di Montesacro a Roma. E la cosa incredibile, perché la vita poi di Rino Gaetano è costellata di una serie di coincidenze, è che si trasferiscono nel 1960 a Roma, esattamente lo stesso anno in cui Fred Buscaglione, che era un suo mito a cui Rino Gaetano si ispirava, muore per un incidente stradale. E anche questo, no, sembra veramente molto così, quasi una sorta di destino già segnato. Come nasce, dicevamo, la sua inclinazione artistica? Nasce probabilmente da questo spirito molto curioso e anche molto sensibile, che poi lo caratterizzerà per tutta la sua vita artistica. E gli anni, diciamo così, del seminario sono anni molto particolari, ma che in qualche modo lo aiutano forse a vedere un po' anche in questa solitudine forzata, no? Lui non era di certo un grande studioso, Mimì Messina me lo dice in continuazione, non avevano voglia di fare niente, studiare zero, però erano sempre a fare giochi di parole, a raccontarsi storie fantasiose. Rino era proprio sempre con questa testa altrove, e questo era molto divertente, no? nel ragazzino. Quando poi ritorna a Roma, finiti i 3 anni di seminario, il padre dice, insomma, adesso qui ci dobbiamo rimboccare tutti le maniche, perché non è che navighiamo nell'oro, quindi lo manda a studiare geometra, perché l'idea è che comunque il figlio possa fare un lavoro per portare a casa dei soldi. Ma voglia di studiare, ribadisco, zero, tant'è che non interrompe gli studi di geometra. Il padre poi cercherà di trovargli anche un lavoro presso una banca, ma anche lì niente da fare. A lui interessa la poesia, gli interessa il teatro, gli interessa utilizzare la sua forma espressiva. Lui non pensava di essere un cantante, no? Lui pensava di essere un autore e di poter interpretare anche attraverso il proprio corpo, che era anche un po' così, un po' strano, no? Di certo non aveva il physique du rôle del grande artista o del cantautore impegnato. Questo suo modo anche di muoversi era magrino, aveva anche dei brufoli, no? Come mi dice poi uno dei suoi amici, questa pelle brufolosa, questi denti non proprio tutti in ordine, però lui era un clown, era un po' zingaresco. Ecco, diciamo che probabilmente è proprio in quel momento, no, in cui capisce che anche il suo corpo e il suo modo di stare nel mondo lo può aiutare a comunicare qualcosa che è molto più profondo dentro di lui, che si avvicina anche al teatro. Certamente l'amore per lo spettacolo, no, nasce con il teatro, e direi che è proprio da qui, da questa Italia anche che va costruendosi, perché siamo nel dopoguerra, come avete raccontato voi, come hai detto tu, sono gli anni, la metà degli anni 60, ci si sta avviando verso i primi 70, e il boom economico certamente aiuta questa idea anche di ricostruzione, in qualche modo anche diciamo così, del personaggio, no? Oltre alla persona che non dimentica assolutamente mai di essere, no? Lui non dimenticherà mai le sue radici, e tutti gli amici che io ho sentito ribadiscono questo. Aggiungo solo una cosa, tanto per chiudere questa prima domanda, che un altro degli amici storici, che è un amico, che lui è un amico di quartiere a Roma, quindi nel quartiere Montesacro, che è Tony Malco, è lui che mi ha presentato Mimì Messina, e mi dice: io ci tengo molto a raccontare di Rino Gaetano perché sono state dette tante sciocchezze su di lui, a partire proprio dai primi anni, quindi non solo poi arrivare ai complottismi di cui hai già accennato tu, ma è bene raccontarlo in modo autentico attraverso le voci di chi lo ha conosciuto prima di diventare Rino Gaetano, quindi quando era ancora Salvatore Antonio, e chi insomma lo ama anche dopo, no? Quando sembrava essere stato dimenticato ed è stato riscoperto poi con gli anni.
1: Assolutamente, Morena, e cercheremo di rendergli giustizia all'interno di questa puntata per quelle che sono le nostre possibilità. Essendo noi ragazzi nati negli anni 90, non abbiamo potuto conoscerlo e toccarlo con mano, ma ci sono degli aneddoti che vi racconterò durante questa puntata che ci uniscono anche a Rino Gaetano, e credo che uniscano anche tante generazioni, tante persone nate negli anni 2000 ancora oggi. E tu nel tuo podcast Icone ovviamente hai fatto un episodio dedicato a Rino Gaetano, l'abbiamo detto, con diverse interviste, contenuti esclusivi, ma in generale so che hai trattato tanti personaggi del mondo dello spettacolo italiano e non solo. E quello che mi stupisce quando guardiamo alla carriera breve, brevissima, di Rino Gaetano, il fatto che i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo non siano stati così facili, così immediati, perché prima del suo successo discografico lui frequentava i teatri, scriveva delle canzoni molto sperimentali, underground diremmo oggi, e si muoveva tra locali alternativi, ecco. E allora ti chiedo come si arriva da quel Rino adolescente che abbiamo raccontato fino a trovare la sua identità artistica negli anni 70.
2: Certo, allora Rino è nato come outsider e è rimasto un outsider per tutta la sua breve carriera artistica. E sì, la sua identità, diciamo così, si forgia, si crea nel rifiuto degli schemi da sempre. E lui ha sempre preso la struttura della canzone popolare, no, come veniva intesa in maniera tradizionale, per distruggerla, no, attraverso questa decostruzione del testo, che è un po' il teatro dell'assurdo a cui lui si rifà alla Ionesco. Le sue prime canzoni, come hai detto giustamente tu, sono quasi delle provocazioni sonore, non sono vere e proprie canzoni, no? Ci sono delle assonanze, ci sono giochi di parole che ti fanno capire una cosa, ma poi ne vogliono intendere un'altra. E diciamo che la gavetta che lui fa nei piccoli locali gli permette anche di capire che la risata forse è l'arma migliore per veicolare anche delle critiche feroci, no? Se fai ridere il pubblico abbasserà la guardia e potrai dirgli la verità e li potrai affondare la tua verità. Lui fa veramente tanta gavetta, ma sperimenta anche, come dicevamo prima, veramente tanti linguaggi. Il teatro gli piace tantissimo, ma recita anche nel Pinocchio di Carmelo Bene, cita Majakowski e insomma lui proprio è intriso di questa cultura teatrale e culturale. E come dicevo prima, non avendo proprio il physique du rôle del cantautore, no? Cerca in qualche modo la propria strada, senza dimenticare le proprie radici. Come arriva al successo? È chiaro che ci arriva certamente per il talento e il suo ingegno, ma ci arriva anche un po', come capita spesso, per caso. Come dicevo prima, lui non si sente un cantante, ma si sente più un autore. Tant'è che lui scriveva questi testi e poi chiedeva ad altri cantanti, li scriveva per altri cantanti. E quando un giorno Micocci dell'etichetta della Hit dice: ma perché non le canti tu le tue canzoni? In fondo lui non aveva una grande voce, no? Sapeva suonare quattro accordi, mi dice un altro degli amici, dei grandi amici che sentiamo, che è Bassignano. E l'ho sentito, e fra l'altro Bassignano sembra è anche quello che più o meno lo ha scoperto al Folk Studio di Roma, che è questa fucina di talenti che era frequentata da De Gregori, Venditti, però non c'erano solo grandi artisti al Folk Studio, c'erano anche i talent scout, c'erano personaggi impegnati a vario titolo, no, nella cultura del periodo, dell'epoca. Lui arriva lì e chiede di poter salire sul palco, ma dice: ma sì, ma proviamoci, no? A fare qualcosa. Nessuno gli dà credito, perché appunto arriva con questa chitarra, sa suonare quattro accordi, la voce è quella che è, crede di essere Fred Buscaglione, ma non è Fred Buscaglione, eppure, si vede subito che ha una grande presa sul pubblico, ma grazie proprio alla sua capacità di mettere insieme il teatro, la satira, il suo essere un cantautore senza avere la mestizia del cantautore, no? Quindi senza essere così inserito all'interno di questi grandi etichette, no? Se sei un cantautore devi essere un po' triste, devi cantare canzoni impegnate che certamente non fanno ridere. Le sue fanno anche ridere. Quindi questo veramente lo traghetta da una sperimentazione, come dicevamo prima, che era più una provocazione legata tanto anche al teatro e a questo nonsense, e poi invece a ritrovarsi a portare dei messaggi molto intensi e profondi, scoprendo che si può anche far ridere, no? Quando si passano dei messaggi.
1: Eh sì, è un po' questo che lo distingue, soprattutto in un periodo come quello degli anni 70, che erano un periodo inevitabilmente di depressione rispetto a quello che era stato il boom, l'ottimismo, della decade precedente, dei famosi anni 60. E noi sappiamo che il grande pubblico lo scoprirà con brani che diventeranno iconici, come appunto Gianna e non solo. Però, come hai detto tu, Rino sembra muoversi in una direzione diversa dai De Gregori eccetera dell'epoca, usando appunto quest'ironia, questo paradosso, che è un linguaggio surreale a volte. E allora ti chiedo, secondo te, cosa ha rappresentato e rappresentava Rino Gaetano rispetto al panorama musicale italiano di quell'epoca?
2: Ma certamente è stato un cantautore di rottura, questo sì, perché, come dicevo prima, il cantautore doveva essere politico, serio, no? Spesso cupo. In realtà lui arriva con questa sua ironia, con questo linguaggio non linguaggio, no? E cerca in qualche modo, in realtà lui non vuole neanche competere con i colleghi che molto impegnati. Lui usa questo paradosso e non si riconosce in nessun partito, non è neanche schierato politicamente, no? In nessun modo, però non si diciamo così, non, cerca comunque di denunciare l'ipocrisia della classe dirigente, ma lo fa in maniera diversa, lo fa appunto con un sorriso sulle labbra. Con lui si scopre che lo scherno e l'impegno possono andare d'accordo, no? Questo è, diciamo, la grande rottura. Certamente lui ha un grande talento, che è quello, è il talento di essere, di rimanere un grande essere umano, come mi raccontano tutti i suoi amici. Lui arriva dalla Calabria, come abbiamo detto, cerca di raccontare la vita di chi gli sta intorno. Lui si mescola certamente a questi intellettuali impegnati, ma ci mancherebbe, anche perché frequenta appunto Venditti, De Gregori. C'è una bellissima intervista che viene fatta a Venditti alla Storia Siamo Noi, dove anche Venditti dice: quando lo vedevamo lì, non sapevamo dove collocarlo, perché era difficile capire, no? Dove inserirlo all'interno di questi movimenti di intellettuali impegnati, a cui chiaramente Venditti e De Gregori facevano parte, di cui facevano parte. Lui canta le sue canzoni, ma le canta in maniera scanzonata, e quindi il fatto anche di non poterlo collocare, no? In un anni in cui le etichette non erano solo quelle discografiche, ma erano anche le etichette dell'impegno politico. Ecco, lui questo impegno lo trasforma in evasione. Quindi i crismi del cantautore non ce li ha, questo l'abbiamo già detto e va ribadito. Però riusciva a cantare con leggerezza delle cose pesanti, delle cose serie. Addirittura i primi, non sono esperimenti, ma diciamo il primo disco esce con uno pseudonimo, perché appunto lui dice: ma chi sono io? No? E questo lo manterrà per tutta la vita, il fatto di dire: ma chi sono io, per dire che cosa si deve fare. Io canto e racconto delle storie, ma lo faccio a modo mio. Mai si sarebbe immaginato chiaramente di ottenere tutto questo successo, soprattutto a tanti anni di distanza dalla sua morte. E come dicevo prima, il suo primo 45 giri, I Love You Marianna, lo firma con uno pseudonimo. Anche perché I Love You Marianna poteva sembrare I Love You Marijuana, e quindi lui dice: no, voglio mantenere un po' il doppio senso e l'ambiguità, non voglio che si possa immaginare che io voglia dire I Love You Marijuana, ma Marianna potrebbe essere quella di Sandokan, no? Uno dei personaggi di Sandokan. E infatti lui si firma Kamamuris, che è uno dei pirati della Malesia, delle avventure di Salgari. E Bassignano mi dice: lo chiamavano il Cazzaro, no? Tanto per dire, uno degli appellativi era il Cazzaro, non aveva l'allure del divo, e quindi era difficile pensare che all'interno del panorama musicale dell'epoca, appunto degli anni 70, come hai detto tu, che erano quegli anni, gli anni di piombo, gli anni in cui veramente era molto difficile avere un sentimento leggero, no? Nei confronti di quello che capitava. Eppure lui riesce a farlo. Lo fa soprattutto a modo proprio, certamente non si snatura in nessun modo, mantiene le proprie radici, che sono quelle calabresi, che sono quelle del sud, però cerca di mantenere la sua umanità molto vicina a quello che dice. Quindi non fa grandi filosofie, ma parla della quotidianità, ma è chiaro che sotto a quella quotidianità si nascondono dei messaggi molto, molto importanti.
1: Sì, allora andiamo ancora più a fondo e proviamo a scoprire come ci riusciva, quali sono le caratteristiche più affascinanti del suo modo di scrivere e delle sue canzoni in generale. Secondo me, una di queste è l'uso di questi testi molto complessi, pieni di riferimenti, a volte anche enigmatici, apparentemente senza senso, che a me ricordano molto un artista che mi ha accompagnato durante la mia adolescenza e mi accompagna tuttora, che è Caparezza, essendo io e Giacomo Baresi, come saprete. Ma in particolare mi ha impressionato il fatto che brani come Nuntereg più, Mio fratello è figlio unico, sembrano quasi un collage di personaggi, di immagini, che poi si trasformano in critica sociale rispetto a quello che erano gli anni che lui viveva. E allora ti chiedo quanto c'era di improvvisazione e quanto invece di costruzione consapevole in questo stile.
2: L'improvvisazione, diciamo che sembrava improvvisazione, in realtà c'era una costruzione decisamente consapevole nel suo stile. Tu citi Nuntereg più e Mio fratello è figlio unico, che sono tra le canzoni, tra le mie canzoni preferite. Io, che invece sono nata negli anni 70, a differenza vostra, e che quindi sono cresciuta con Rino, io nascevo e lui era nel pieno della sua della sua carriera. E c'è certamente una costruzione consapevole, anche perché Rino era un molto colto.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
2: nascondono dei messaggi molto, molto importanti.
1: Sì, allora andiamo ancora più a fondo e proviamo a scoprire come ci riusciva, quali sono le caratteristiche più affascinanti del suo modo di scrivere e delle sue canzoni in generale. Secondo me una di queste è l'uso di questi testi molto complessi, pieni di riferimenti a volte anche enigmatici, apparentemente senza senso, che a me ricordano molto un artista che mi ha accompagnato durante la mia adolescenza e mi accompagna tuttora, che è Caparezza, essendo io e Giacomo paresi, come saprete, ma in particolare mi ha impressionato il fatto che brani come Non te regge più, Mio fratello è figlio unico, sembrano quasi un collage di personaggi, di immagini che poi si trasformano in critica sociale rispetto a quello che erano gli anni che lui viveva. E allora ti chiedo quanto c'era di improvvisazione e quanto invece di costruzione consapevole in questo stile.
2: L'improvvisazione, diciamo che sembrava improvvisazione, in realtà c'era una costruzione decisamente consapevole nel suo stile. Tu citi Non te regge più e Mio fratello è figlio unico, che sono tra le mie canzoni preferite. Io, che invece sono nata negli anni 70, a differenza vostra, e che quindi sono cresciuta con Rino, io nascevo e lui era nel pieno della sua carriera, e c'è certamente una costruzione consapevole, anche perché Rino era un molto colto, leggeva tantissimo, leggeva i giornali. Allora, gli anni 70 certamente non c'era l'informazione che c'è ora con i social, internet, però c'era la carta stampata, c'erano i giornali. Rino leggeva tutto, leggeva sempre, leggeva veramente in maniera molto vorace, ed era molto curioso del mondo, della cultura, di tutto quello che succedeva. Quindi tutto quello che lui racconta non è solo frutto di così improvvisazione e di agganciare un termine che per assonanza ne ricorda un altro, no? Perché potrebbe anche sembrare così, ma in realtà sotto c'è proprio il desiderio di mandare un messaggio e di raccontare una storia ben precisa. È chiaro che poi c'è anche tanto gioco, no? Perché poi Bassignano mi dice a un certo punto: se tu ascolti Aida, no? Che è un'altra delle grandissime canzoni di Rino, dice: c'è una frase geniale e una cazzata, una frase geniale e una cazzata. Ecco, diciamo che lui mescolava, faceva questo collage, no? Che di frammenti di della realtà, che poteva essere una realtà che lui viveva quotidianamente, una realtà televisiva, una realtà che leggeva sui giornali, e la mescolava a citazioni molto, molto colte. E sembra scelta a caso, no? questa mescolanza, in realtà non lo è. E lui riusciva a trasformare anche quello che poteva essere il suo conflitto interiore in qualche modo, perché era comunque una persona molto sensibile, riusciva a trasformarlo in qualcosa che per tutti avesse un senso, che poi, voglio dire, è quello che fanno i grandi artisti, no? Lui era un malinconico di base, che però voleva fare festa, aveva voglia di riderci, no? di questa solitudine, perché Mio fratello è figlio unico è veramente la solitudine massima dell'essere umano, non solo la solitudine rispetto alla società, ma è proprio la solitudine che ognuno di noi sente, no? Spesso dentro di sé. E ci sono però delle cose che vengono prese qua e là dalla sua esperienza personale, per esempio Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non possa passare al Frosinone. Ecco, qui allora Tony Malco mi dice che tra di loro, siccome Tony Malco era laziale e invece Rino era romanista, c'era sempre questa piccola discussione tra di loro sulle due squadre. E quindi questa, per esempio, questo verso è diretto all'amico, ma ci sono altre invece citazioni che sono assolutamente più alte, fuori dalla quotidianità di Rino. Non te regge più, per esempio, è proprio questo insieme di nomi, è proprio un elenco di nomi che non sono chiaramente solo nomi, ma sono proprio dei bersagli. Pensiamo a quanti ne poteva aggiungere, quanti ne potremmo aggiungere noi di questi nomi, no, che ci hanno veramente stufato in questo momento storico. Ecco, lui cercava di parlare di rivoluzione non in maniera astratta, ma lui lo fa facendo nomi e cognomi, e cerca di rendere la critica politica, no? In qualche modo popolare, masticabile, no? In modo tale che tutti la possano vedere. C'è un'intervista che gli fa Enzo Siciliano e che gli dice, perché quando esce Non te regge più, chiaramente, no, tutti dicono: ma caspita, che coraggio, no? E infatti Enzo Siciliano lo intervista.

0: il paese più divertente al mondo, che può avere chiaramente le due facce, no? E, divertente, il più divertente al mondo, suo malgrado, perché facciamo ridere, ma anche il più divertente, perché riusciamo a ridere anche delle disgrazie, chiaramente. C'è un altro aneddoto sempre su Non te reghi più, che se andate in rete ne trovate tantissime di interviste fatte in quegli anni a Rino Gaetano. E c'è Maurizio Costanzo che lo ha invitato, e c'è proprio Susanna Agnelli, che è una di quelle che viene citata nell'elenco di Non te reghi più. E così Costanzo dice: ma insomma, lei cosa ne pensa, no? Parla con Susanna Agnelli, cosa ne pensa di questo giovane cantante che l'ha inserita all'interno di questa canzone? Si sente coinvolta, si sente in qualche modo così presa in causa, no? Offesa. E lei dice: certo che mi sento coinvolta, e ribadisce: e io, se fossi stata al posto di Rino Gaetano, avrei fatto la stessa cosa. Quindi proprio la schiettezza, no? La risposta sincera anche di Susanna Agnelli, che si rende conto di far parte di una categoria che chiaramente può rientrare nei Non te reghi più, però di fronte alla modalità così gentile e così aggraziata, come ha detto Siciliano di Rino Gaetano, ti fa dire: ma sì, ma forse ha ragione lui, è anche giusto fare così.
1: Sì, tra l'altro glielo dice in faccia perché Rino Gaetano era presente in quella intervista, che è anche un po' surreale. Io vi invito a recuperarla, sono pochi minuti su YouTube. E c'è una frase che gli dice Maurizio Costanzo, che tra l'altro credo rientri lui stesso tra quei nomi, quella lista, e gli dice: Gaetano, tu non puoi fare una canzone di critica sociale e poi chiedere scusa se la gente si arrabbia. E questo mi è rimasto, perché era Rino, secondo me, e il fatto che lui comunque era una persona affabile, che non cercava il conflitto con nessuno, ma semplicemente cantava, descriveva nei suoi testi quello che vedeva, e a volte la gente si arrabbiava. Quindi da una parte c'era chi lo pensava come un buffone, e dall'altro lato completamente dello spettro, dall'estremo opposto, c'era gente che lo vedeva come un cantautore scomodo, capace di criticare apertamente il potere politico dell'epoca. E negli anni si è addirittura diffusa l'idea che alcune delle sue canzoni contenessero dei riferimenti diretti a personaggi influenti della politica e non solo. E allora ti chiedo quanto sono, non dico fondate, ma interpretabili in questo modo, queste dicerie.
0: Ma l'idea che Rino fosse un personaggio e un cantautore scomodo è assolutamente fondato, perché certamente era scomodo, non le mandava a dire le cose, infilava all'interno di racconti così quotidiani, anche da bar, delle verità che potevano dare fastidio, appunto, potevano accusare chi era al potere in quel momento, e quindi certamente poteva essere ritenuto un cantautore in qualche modo così, che andava un po' tenuto sott'occhio, no? Però da qui a pensare che ci siano dei complottismi, cioè che Berta Filava parlasse del compromesso storico, o che il mio fratello e figlio unico si dicessero, certamente parlava dell'emarginazione sociale, ma che ci fossero sottesi degli altri messaggi, è chiaro che sono delle riletture successive che, così, insomma, un po' lasciano il tempo che trovano, tanto per usare un'espressione abusata. È chiaro che lui è stato anche censurato, questo sì. Per esempio, in Sfiorivano le viole c'era una strofa che accennava alla guerra del Vietnam e è stata completamente eliminata. Ma anche in Non te reghi più, di cui parlavamo prima, alcuni nomi sono stati cancellati, perché è chiaro che l'etichetta discografica ha detto: ok, parliamo un po' in generale, ma insomma, andare proprio nello specifico su alcune personalità è meglio di no. Però lui, la rilettura sua certamente è stata una rilettura

0: come si fa sempre, che ha a che fare con il tempo che viviamo oggi, quindi il tempo della rilettura, no? Solo dopo puoi dire, ah, ok, con il senno di poi, no? Di cui sono piene le fosse, come diceva Manzoni. Però ecco, è una rilettura spesso pretestuosa. Scomodo sì, ma il complottismo lo lascerei un po' fuori dalle canzoni di Rino.
1: Sì, anche perché quello che è vero è che nonostante il suo successo crescente anche con Gianna a Sanremo, sembra che Rino avesse un rapporto complesso con la sua stessa fama, con la notorietà e anche con i colleghi del mondo dello spettacolo, dietro la sua immagine un po' ironica e dissacrante che lo faceva passare da un lato come un buffone, molti raccontano invece di una persona sensibile, a tratti inquieta, con dei lati oscuri. E allora ti chiedo che rapporto aveva con la fama, con l'industria discografica e con il suo stesso pubblico?
0: Sì, era una persona estremamente sensibile, come abbiamo detto all'inizio, e la fama certamente non lo ha aiutato, con questa sua sensibilità, perché quando poi si diventa famosi, dopo il 78, dopo la vittoria del Festival di Sanremo, e lì esplode veramente il successo dopo aver vinto con Gianna, certo deve fare i conti con la gente che lo incontra per strada, che lo ferma, che gli chiede un autografo. Lui, mi racconta sempre Mimì Messina, era così distante da questa logica, proprio non si sentiva per niente una persona che, ma diceva, ma chi sono io per fare l'autografo? Tant'è che sempre Mimì mi dice che molti degli autografi sulle fotografie che poi distribuivano durante i concerti li aveva scritti lui, perché si mettevano lì nella camera d'albergo e gli dava questo pacco di fotografie, gli diceva dai, firma tu, che tanto è lo stesso, no? Non chi sono io per poter fare un autografo. Addirittura un giorno chiede a Mimì di partire una mattina, proprio mattina presto presto, per andare a Parigi. Fanno una gita a Parigi, quindi un Roma-Parigi in giornata, perché voleva provare l'ebbrezza di camminare per le strade dove nessuno lo fermava, dove nessuno lo conosceva, perché era comunque una persona molto giocherellona, sì, molto scanzonata, molto divertente, molto simpatica, ma anche con questo lato malinconico, no? Che comunque nelle sue canzoni si sente, ma si vede forse anche sul suo viso, la malinconia, no? Spesso. E questa malinconia che lo portava a tenersi lontano, no, da certe situazioni. E quando lo chiamano a Sanremo, per esempio, già lui è arrabbiatissimo perché non voleva portare Gianna, voleva andare con un Unterregger e invece lo portano con Gianna perché è meno difficile, meno divisiva, no? Quindi con una canzone nella quale lui si riconosce poco. Tant'è che cosa fa? Sale sul palco e dissacra il sacro palco di Sanremo, arrivando con un ukulele, una tuba prestata da Renato Zero. Arriva vestito un po' da pagliaccio, no? Da zingaro. Vabbè, lui dice: io arrivo qua con delle medaglie appuntate sulla giacca, che poi comincia a distribuire così all'orchestra in giro. Lo fa a modo suo, perché è un po' come dire: devo tenermi distante da questo mondo. È chiaro che in quel momento sono, come hai detto, hai ricordato prima, sono gli anni 70, sono gli anni del, fra l'altro, 78, in questo preciso anno, no? L'anno del sequestro Moro, dell'assassinio di Peppino Impastato. Insomma, diciamo che è un anno difficile, e lui già non aveva un buon rapporto con il successo, o diciamo così, con la casa discografica, no? Con le imposizioni dell'etichetta discografica, e a maggior ragione dopo che diventa famoso. E lui comincia da lì a sentirsi anche un po' Dopo questo successo che gli scoppia così tra le mani, comincia a sentirsi molto solo, no? Quel mio fratello è figlio unico comincia a diventare vero, reale. Fra l'altro è anche spesso lui, nei racconti di tutti i miei accompagnatori nella puntata di Icone che gli ho dedicato, c'è sempre il racconto di lui che è in un bar, è al bar, e loro che bevono, che passano le serate a bere, a raccontarsi la vita, però lui, ecco, cerca forse di così di dimenticare in qualche modo questa ferita che ha dentro, spesso bevendo un bicchiere di troppo, e questo è chiaro che lo fa essere ancora più malinconico, no? Soprattutto dopo un successo come quello di Sanremo e il momento di così di fare i conti con quello che è arrivato, cioè il brano più commerciale che lui ha fatto che è Gianna, rispetto agli altri nei quali lui credeva di più, è quello che piace di più al pubblico, che poi è quello che in fondo lo ha consacrato il Rino Gaetano di quegli anni, anche se piano piano da lì comincia una sorta di oblio. Ecco, dopo quel 78 di grande fiammata così del successo, comincia nel 79 un po' di oblio per lui, dovuto a una serie di circostanze sempre legate a delle logiche più grandi di lui, che sono quelle dell'industria discografica.
1: Eh sì, allora facciamo fast forward di 3 anni e arriviamo finalmente a quella notte tra il primo e il 2 giugno del 1981, quando avviene appunto il tragico incidente. Rino è alla guida della sua auto quando si schianta contro un camion sulla via Nomentana, appunto poco fuori da Roma. E allora ti chiedo, Morena, di raccontarci che cosa succede esattamente quella notte.
0: Quello che succede quella notte, sì, io l'ho chiesto ai miei compagni di viaggio, perché lo hanno vissuto con lui, hanno vissuto Rino anche proprio le 24 ore precedenti a quel terribile incidente, e tutti mi hanno detto che Rino non era felice in quel periodo. Forse è giusto fare questa premessa. Non era felice perché erano cambiate molte cose nella sua vita. Dalla IT era passato alla RCA, che era una casa discografica molto più grande, dove c'erano grandissimi artisti, e lui questo cambio di squadra l'aveva veramente digerito male. Quindi erano giorni in cui così parlava anche di mollare tutto. Si voleva sposare, lui aveva deciso di sposarsi e aveva chiesto a Mimì Messina di contattare uno dei preti del seminario che avevano frequentato insieme, col quale erano rimasti amici, per appunto fare così, per celebrare le sue nozze. Germini, che è un altro che mi ha accompagnato, Pierluigi Germini, lui era anche lui un grande amico, e quella notte stessa, la notte del terribile incidente, addirittura lo chiama per chiedere di andare a cena insieme, ma lui è fuori a cena con un'altra persona, non c'erano i cellulari, quindi lascia detto alla sorella di Pierluigi Germini dove trovarlo nel caso in cui fosse rientrato, no? Insomma, di a Pierluigi che io sono in quel ristorante se mi vuole raggiungere. Pierluigi, questo appunto che la sorella gli lascia su un foglietto, lo vede molto tardi quella notte, quindi non può raggiungere Rino. Rino probabilmente è stato così, quella notte è riuscito a sprofondare all'interno di tutte le sue dei suoi fantasmi, dei suoi mostri, della sua malinconia più profonda, e si mette alla guida della sua Volvo e all'incrocio, all'altezza dell'incrocio con via 21 Aprile, sulla via Nomentana, perde il controllo della sua auto, non si sa per quale motivo, ma probabilmente un colpo di sonno o non si sa cosa, invade la corsia opposta e Nella corsia opposta sta arrivando un camion e il camionista prova a suonare il clacson, ma l'impatto è inevitabile. Quindi c'è questo terribile incidente e da questo terribile incidente che avviene tra la notte tra il primo e il 2 giugno del 1981, da lì, da queste 3:55 del mattino in cui avviene lo schianto, cominciano una serie di situazioni che possono sembrare surreali come molte delle sue canzoni e soprattutto come una delle sue canzoni. Però, diciamo, quello che accade quella notte purtroppo è un po' la tragica fine di un periodo che veramente lo aveva visto molto sempre più cupo, sempre più solo, ecco, come mi hanno raccontato i suoi amici.
1: Eh sì, è uno degli aspetti che ha suscitato più polemiche dopo questa morte così prematura, riguarda proprio il soccorso dopo l'incidente, perché secondo alcune ricostruzioni Rino sarebbe stato portato in diversi ospedali romani senza riuscire ad essere immediatamente ricoverato, proprio perché le strutture non avevano posti disponibili o non erano attrezzate. E cosa che richiama in maniera quasi sinistra una sua canzone di 10 anni prima di questo evento, che era la ballata di Lorenzo, in cui lui racconta proprio di questo ferito che non riesce a trovare ricovero in nessun ospedale proprio di Roma. Quindi una precisione inquietante. E allora ti chiedo, qual è stata la ricostruzione ufficiale dell'incidente e quali elementi sono stati accertati poi dalle indagini?
0: Come ricordavi tu, c'è questa sorta di profezia, no? Fatalità o profezia, viene da dire, di questa canzone che si chiamava La ballata di Renzo. Certo, in questo, di simile alla vicenda del personaggio della canzone La ballata di Renzo, c'è che viene portato in 3 ospedali dopo un incidente. Nel caso di Renzo, Renzo viene investito, quindi è un pedone, viene investito dalla macchina, mentre nel caso di Rino Gaetano, quindi del nostro Rino, lui è alla guida della propria macchina. Anche lui viene soccorso. I soccorsi arrivano, insomma, lui muore alle 6 del mattino. L'incidente avviene come abbiamo detto prima, alle 3:55. Lui viene portato subito in un ospedale e poi da quell'ospedale iniziano una serie di telefonate agli altri ospedali romani, perché in quell'ospedale, che è il Policlinico Umberto I, lui è già in condizioni disperate, ma non c'è un reparto di neurochirurgia attrezzato per quel tipo di emergenza, no? E quindi cominciano a sentire San Giovanni, San Camillo, eccetera, eccetera. E tutti rispondono purtroppo negativamente, perché non hanno posto o comunque non hanno le attrezzature necessarie e sufficienti per poterlo salvare. Quindi nel giro di 3 ore, insomma di due ore, poco più di 2 ore, insomma, Rino muore. È chiaro che è stata avviata un'inchiesta, la magistratura accerta che, data anche la gravità del trauma cranico, difficilmente si sarebbe salvato anche con un intervento immediato. Ma è rimasto questa sorta di scandalo, no? Di una sanità inefficiente. È chiaro che a questo punto, sulla sanità inefficiente, forse la fatalità o la profezia, no? Di cui si parla tanto nella ballata di Renzo, questa premonizione inquietante, viene da dire, forse lui sapeva leggere così bene la realtà del suo tempo che chiaramente poteva aver immaginato all'interno di quella canzone un'eventualità di questo genere, no? Quindi se succede che uno si fa decisamente molto male, può anche essere che gli ospedali non siano in grado di curarlo. È chiaro che da lì poi sono partite una serie di complotti, come hai già anticipato tu. Perciò è stato un incidente o non è stato un incidente? Questo è molto difficile rispondere a questo, però io mi rifaccio a quello che mi ha detto anche Tony Malco all'inizio. Sono state dette un sacco di sciocchezze su di lui, quindi bisogna stare attenti a quello che si racconta.
1: E allora direi che è il momento giusto per prenderci una pausa e tornare per un attimo dal nostro Giacomo Giaquinto per sapere quali sono i film e i documentari da guardare assolutamente se vogliamo saperne di più sulla vita e sulla morte discussa e chiacchierata di Rino Gaetano.
2: Allora Michele, per quanto riguarda i film e le serie TV di Rino dedicate a Rino Gaetano e ai suoi documentari, non possiamo che citare la bellissima, secondo me, miniserie in due puntate Rino Gaetano ma il cielo sempre più blu, prodotta dalla Rai, diretta da Marco Turco, ma soprattutto con Rino Gaetano interpretato, secondo me, magistralmente da Claudio Santamaria, che in questa miniserie, come spesso nelle sue produzioni, grazie al suo incredibile talento attoriale, nei panni di Rino Gaetano è veramente molto bravo. Conoscerete tutti il programma La Storia Siamo Noi. Su RaiPlay trovate degli speciali monografici dedicati alla figura di Rino Gaetano. E in queste puntate vengono raccolte interviste fondamentali a colleghi, storici, produttori, alla stessa sorella Anna Gaetano, e offrono in realtà uno spaccato reale e documentato sulla sua vita e soprattutto sulla sua tragica scomparsa. Poi vi consiglio un altro bellissimo documentario che si chiama Sempre più blu del 2025, diretto da Giorgio Verdelli e scritto insieme a Luca Rea. È un docufilm che non si presenta come una classica biografia lineare, ma in realtà è un viaggio emozionale, una sorta di mosaico di testimonianze. Il documentario utilizza rari materiali d'archivio, ci sono interviste e ci sono riflessioni di sguardi critici come Carlo Massarini e Andrea Scanzi per restituire quella complessità artistica che Rino Gaetano, a mio avviso, ha sempre meritato perché era tutto meno che un pagliaccio.
1: E allora ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto e torno in volata dalla nostra ospite Morena Rossi per la consueta riflessione finale, perché questa morte prematura di Rino Gaetano, ricordiamolo, soltanto 30 anni, interrompe una carriera che sembrava al suo apice, insomma, iniziata anche relativamente da poco. Negli anni successivi le sue canzoni sono state riscoperte da nuove generazioni di ascoltatori e anche di artisti. E allora ti chiedo, che impatto ha avuto questa perdita sulla musica italiana e in che modo è cambiata poi la percezione della sua musica dopo la scomparsa?
0: Ma certamente Rino Gaetano rientra tra i grandi artisti immortali, no? Perché ha saputo raccontare non solo alcuni periodi, alcune situazioni di un periodo storico particolare, ma anche emozioni e sentimenti che sono veramente universali e sono di tutti. E diciamo che la morte a soli 30 anni capita spesso, che quando si muore così giovani poi si venga in qualche modo mitizzati, no? Cristallizzati nel tempo. Rino ha avuto un momento in cui negli anni Ottanta è stato quasi dimenticato, questo va detto, e poi è stato riscoperto negli anni 2000. Quando ho sentito Pierluigi Germini e mi diceva che lui si è commosso un giorno durante il lockdown, quindi ritornando indietro di qualche anno, quel momento così, così triste che ci siamo lasciati alle spalle, del lockdown dove si cantava sui balconi, no? Tutti si era alla finestra a cantare, e dice che un giorno sente che si intona, ma il cielo è sempre più blu. E la figlia lo vede, lui ha gli occhi gonfi di lacrime, e la figlia gli dice: Mamma, perché papà sei commosso? Allora dice: Guarda, ti devo raccontare di Rino, devo raccontarti di questo ragazzo che è cresciuto in un seminterrato, perché i genitori che facevano, no, il padre faceva il portinaio in questo palazzo. Lui ha vissuto perciò da ragazzo in questo seminterrato e vedeva le persone all'altezza delle scarpe, perché vedeva, no, la finestra che si affacciava sulla strada. E dice: Eppure questo ragazzo ha scritto una canzone che diceva: Il cielo è sempre più blu, cioè c'è modo di vedere e di sperare che qualcosa ritorni, che era un po' quello che si sentiva. Che si sentiva anche durante il lockdown, no? Questo desiderio di libertà e di una così di una speranza che non deve morire. Però è chiaro che Rino ha cantato già allora tante cose che adesso sembrano quasi strane, no? Sembrano quasi un po' lontane, aveva un modo così autentico. Già allora parlava, no? E Berta filava con Mario, ma anche con Gino, no? Proprio la libertà anche di queste donne di cui lui cantava. O Gianna è una ragazza che non perdeva neanche un minuto per fare l'amore, quindi donne emancipate. Oppure il figlio unico di cui abbiamo parlato, che è questo paradosso, no? Di essere all'interno di un mondo così sempre affollato di persone, di sentirsi sempre immersi, tutti sempre iperconnessi, eppure siamo molto soli, siamo tutti dei figli unici in realtà, a maggior ragione in questo periodo storico che Rino non ha conosciuto, ma chissà che cosa avrebbe potuto dire. Ecco, lui non ha mai cercato di essere contemporaneo, moderno, no? Era un outsider e lo è anche adesso, lo è ancora oggi, però quella musica con questo suono un po' rock, un po' sguaiato, che parla alla pancia della gente, no? Molto più di testi degli intellettuali dei suoi contemporanei, come abbiamo detto prima. Lui aveva proprio questo modo di arrivare lì dove c'era bisogno di arrivare. Ecco, secondo me in questo paese, che è il più divertente che ci sia, come ha detto lui, in questa Italietta che si ostina a far ridere suo malgrado, secondo me è bello pensare che la magia delle sue parole si rinnovi in qualche modo ad ogni nuova generazione, no? Perché viene riscoperto e riscoperto e riscoperto ogni volta. È un po' come, cioè, come se ci fosse cristallizzato, ecco, nel tempo. Quindi i giovani hanno bisogno di ascoltare le parole di Rino Gaetano e quindi di farsi attraversare anche da questa rabbia che è tipica no? Della gioventù, ma anche da una certa poesia e soprattutto da questa sua capacità di cogliere i paradossi italiani, che oggi ne avrebbe veramente tanti da cogliere ancora.
1: E allora su questa nota io non posso fare altro che ringraziare la nostra ospite di oggi, Morena Rossi.
0: Grazie a voi, è stato come sempre un grandissimo piacere.

E su queste note di Rino Gaetano oggi vi saluto, spero che vi sia stato di vostro gradimento tra virgolette il mini documentario sulla storia del grande Rino Gaetano. Un caloroso saluto e un abbraccio a quelli che mi hanno messaggiato, ringrazio la sera ascolto la Lucia e Luigi di Schio e niente, ci sentiamo la prossima volta che dovrebbe essere il 6 settembre e magari con un po' di più caldo, eh? Cosa dite? Adesso mi rimetto il cappotto, giubbotto, pai, camicia e poi riparto. Vi ringrazio tutti quanti di cuore e ci sentiamo alla prossima. Oh, in estremi in zona Cesarini, la Luisa. Ah, grazie a te Luisa e buona giornata.

Festival Ligure, dirige l'orchestra il maestro Danti con Chiama Chiama, canta Orietta Berti.

0: Salve, abbiamo ricevuto il suo curriculum.
1: È alla 16ª edizione del Noto

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, vespetemo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
0: E tanti...

0: ti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace la baccalà e la grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

Una rosa per la mamma. Una rosa per la mamma, rossa come il suo cuore, perché la sua vita è amore. Una rosa per la mamma senza spine, perché i dolori e gli avuti senza fine. Una rosa per la mamma che il tempo gli ha posato un velo bianco in testa e dentro gli occhi in aria mesta, quei occhi sempre verti de notte, aspettando che i fiori torna, guardando i letti vodi e a pensa a quando putei qua fersa o quei orecchioni e a passava la notte fra panesei, termometro e biberoni. Una rosa, pa' na mamma che discondò e a guarda una fotografia de chi non chiese più, scondendo dria un sorriso, una lacrima, e con la mano è avuta via. I suoi ricordi più bei, i sequei dei suoi putei, i primi dentini, i primi passetti e il primo balbettare, e da grandi davanti al treno cui partiva a militare, o quando tutta orgogliosa lo portava davanti all'altare alla sua nuova vita, alla sua sposa. Una rosa, pa' na mamma perché si apporta via e che adaga a Dio perché a strada de luce che non si torna più in drio. Ma non avea sarà mai e a chi sarà sempre, anche dopo, quando andare a trovarla, magari con lacrimetta sconta e in mano, una rosa, pa' la mamma.

0: una rosa per la mamma. Buon pomeriggio, gente, come di consueto, partendo da stanotte a luna, che vi abbiamo fatti i saluti, vi abbiamo detto che nel pomeriggio alle 15 eravamo qua di nuovo, e quindi continueremo ancora la nostra persecuzione di stagione del caldo afoso, umidoso, che io qua sono venuto col cappotto, col piumino, con lo scialle, la mantella, porca miseria che freddo che fa.
1: Ha passato Mariano il cappotto, quello che avevo visto, Mariano che aveva il cappotto attorno.
0: Hai visto? Ho detto mamma mia, e quindi qua è proprio da battere i denti. E allora di solito, dai, il mio consueto saluto a belli, buoni, brutti e cattivi dalla alla Z, dai Kiss YHVZ. Va bene, dai,
2: salutiamo
1: Koala, tutti i koala del WWF, e dice a colò.
0: Quindi, gente, vi saluto caramente qui da questi microfoni di Radio Gamma 5. Passiamo la parola a Lucia, che saluta. Io ho salutato tutti contemporaneamente. Vai, Lucia.
2: Sì, scalpito. Allora, buongiorno a tutti, buon forno a tutti. Io vi auguro presto un buon temporale, di quelli che non faccia danni, ma che faccia tanta pioggia e che venga tanto fresco, perché sennò mi gasso e pene. E buona giornata a tutti. Speriamo di rendervi un pomeriggio gradevole. Ecco, passo a Thomas, il nostro bambolotto.
1: Ringrazio del passaggio, ecco, della staffetta del microfono dei 94 MHz di Radio Gamma 5, dove si va ad aprire questa trasmissione di Anna, ricordando Anna Zullian, l'angolo della poesia, con una buona domenica a tutti voi cari amici sintonizzati in questa domenica molto calda e afosa, dove da allerta per il troppo caldo adesso c'è l'allerta temporali. Noi passiamo sempre da un'allerta all'altra, ma intanto
0: siamo allertati.
1: Ci allertiamo. Sentinella, allerta, allerta, sto. E noi ci allertiamo, siamo tanto allertati, però cerchiamo anche di passare tre ore serene, insomma, di rilassarci oltre a essere allerta. È un po' allerta sono quelli dei Campi Flegrei a Napoli, che hanno avuto il loro scossone estivo. Buona domenica Lucia.
2: Grazie Thomas.
1: Un abbraccio e sempre un ringraziamento ad Anna, che porta avanti, ecco, sempre con affetto questa trasmissione di Anna Zullian, per condividere, ecco, sempre questo spazio fatto di parole, di musica, di emozioni, ma soprattutto di poesia. Abbiamo appena ascoltato, ecco, in apertura, Viva Sant'Eusebio, ecco, questa canzone simpatica, ecco, indimenticabile le orecchie delle persone quando vanno a sentire questo motivetto, è interpretata da Nino Manfredi dal film Per Grazia Ricevuta. È un brano, siamo nel 71, pensate quanti anni sono passati, ragazzi, sono passati 54 anni, no, una cosa incredibile. Questo brano che con la sua ironia, la sua leggerezza, soprattutto questo sorriso, ecco, tutto italiano, dallo stile italiano, della nostra italianità, e che riesce ancora oggi, ecco, a trasmettere quel buon umore che forse è proprio quello di cui noi abbiamo più bisogno di ogni cosa, ed è ovvero concederci qualche minuto proprio di spensieratezza, che la vita, lo sappiamo bene, non smette mai di metterci alla prova. Ci sono le preoccupazioni, gli impegni, le notizie che spesso non sono quelle che vorremmo ascoltare, i problemi grandi e piccoli che ciascuno porta con sé nel proprio cuore. Eppure in mezzo a tutto questo esiste ancora lo spazio per un sorriso sincero, per una canzone che ci fa tornare bambini, perché no, per un ricordo speciale, per un ricordo capace di alleggerire il peso della giornata. Ecco, il personaggio di Sant'Eusebio, ecco, così come viene raccontato nel film, perché oggi è proprio Sant'Eusebio, il calendario porta alla voce dei santi, ecco, Sant'Eusebio, oltre a Santo Stefano I Papa e Sant'Alfreda, ecco, addirittura. Questo personaggio di Sant'Eusebio viene raccontato in questo film e diventa così il simbolo di quella semplicità popolare che va ad affrontare la vita con umanità, ecco, ancora con veramente quell'umanità, quello spirito di paese, con un pizzico di ironia, senza perdere mai soprattutto la speranza che oggi tenderemo forse ad avere meno, perché quando si può, ecco, vivere un po' più leggeri, più spensierati e soprattutto ridere, non significa prendere alla leggera i problemi, ma trovare quella forza d'animo di affrontarli con uno spirito diverso. E qui devo dire, Anna, nostra Anna qui in studio, è proprio un esempio di vita, di affrontare comunque i problemi, ma portando avanti questo spirito diverso. E in fondo questa domenica può essere proprio l'occasione per rallentare un pochino, per lasciar fuori dalla porta almeno per qualche ora quelle ansie della settimana, dei nostri problemi che abbiamo a casa, e regalarci il piacere di ascoltare una poesia, un bel racconto, un aneddoto di Lucia, qualche poesia in dialetto veneto di Robby L'Alpin detta da Anna. E quindi, ecco, semplicemente anche una parola di conforto che ci faccia stare bene, anche una vostra telefonata. E vorrei anche però fare un piccolo passaggio in questa giornata che porta con sé un'altra memoria che il nostro paese non può e non deve dimenticare. Esatto, l'abbiamo fatto ieri sera in un contesto più storico, specifico. Questa domenica comunque facciamo un piccolo omaggio a queste 85 persone che persero la vita e oltre 200 rimasero ferite il 2 agosto del 1980 alle 10:25 del mattino, quando una violenta esplosione devastò purtroppo la stazione di Bologna. Là furono uomini, donne, bambini, famiglie intere in partenza per le vacanze, viaggiatori che avevano semplicemente affidato a quel giorno i loro progetti e il loro futuro, e tutto un momento tutto ciò si è spezzato. Questa fu una delle pagine più dolorose degli anni di piombo, anni nei quali il terrorismo, proprio il vero terrorismo, cercò di seminare paura, odio e divisione, soprattutto tra la gente comune, ecco, non solo tra i vertici, ecco, del potere, ma proprio prendendo di mira la gente comune per farsi i dispetti tra potenti, che lo sappiamo sempre che le guerre sono fatte da persone che si conoscono ma non si uccidono, per mandare ad uccidere persone che non si conoscono e si uccidono. Questa è una vergogna dell'umanità, purtroppo. Loro sono sempre seduti là nei loro palazzi del potere. Ecco che ricordare oggi significa custodire ancora la memoria di quelle vittime, ma significa riaffermare proprio il valore di cosa vuol dire la libertà e vivere nella pace. Ecco, cioè combattere sì, ma per la pace, ad armi bianche, cioè senza una lotta bianca. Ecco, Gandhi è riuscito a farlo in India, noi cerchiamo con la nostra volontà, ecco, la nostra responsabilità di voler consegnare al futuro un mondo migliore, ma qua purtroppo non ne veniamo fuori e possiamo solo noi mettercela tutta sperando che qualcosa possa migliorare. E questo è il treno della memoria. Treno della memoria. C'erano valigie, sorrisi, biglietti stretti tra le mani. C'erano partenze che sapevano d'estate, abbracci frettolosi, promesse di ritorno. Poi, all'improvviso, il rumore spezzò il tempo. Il terrore non guarda il volto di chi colpisce, non conosce età, non conosce innocenza, non conosce futuro. Lascia soltanto silenzi, silenzi dove prima vivevano le parole. Gli anni di piombo furono stagioni senza primavera, giorni in cui l'odio tentò di parlare più forte della speranza, ma la storia ha una voce più tenace. È la voce delle madri, è la voce dei padri, dei figli, di chi non ha mai smesso di chiedere verità, di difendere la giustizia, di credere nella democrazia. Ogni treno che oggi riparte, ogni stazione che torna a riempirsi di vita, ogni bambino che sorride è una risposta a chi voleva fermare il nostro futuro. Perché la paura può ferire, la violenza può distruggere, ma la memoria, quando diventa coscienza, continua e continua a costruire. E finché sapremo ricordare, nessuna vittima sarà mai dimenticata. A tutte le vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980.

0: una cosa, che oggi è il 2 agosto ed è la festa degli uomini. Ed è ingiusto che gli uomini non si facciano sentire, perché le donne fanno una cagnara incredibile per il loro giorno.
1: Per l'8 marzo, vero?
2: Ma lo sai che le donne sono come le galline? Fanno schiamazzi dappertutto.
1: L'Anna fa anche schiamazzi notturni alle 2 di notte.
0: Schiamazzi notturni. Sì. No, volevo dire che loro si fanno tanto sentire così colà, e dopo sono le vittime e vanno a vedersi anche gli spogliarelli maschili.
1: Maschili, non si fanno mancare niente.
0: Non andrei mai. Comunque, ascolta qua.
1: Perché ne te gà portà nessuni?
0: No, mi fa schifo, Thomas. Ascolta qua.
2: Dai, se sei in compagnia, no, ti fa vedere. E se puoi gridare come gridano le altre, lo fai anche tu.
1: Hai visto mai?
0: Un giorno te capirei. Adesso è presto. E cosa è quello di dire? E poi.
1: Perché un giorno te capirei? Perché no, ti dici, no, segna ancora in menopausa l'Anna, giustamente, è ancora.
0: Sì, appunto.
1: Funzionano. I buriga. Mi dice la ciosa, la menè. I buriga.
0: E a polsa,
1: a pulsa allora. Evviva. Certo che evviva, pulsa.
0: È pulsa.
1: È il cuore pulsante.
0: È il cuore pulsante, dell'Anna, la vulva. Vabbè.
1: Mamma mia, che bello.
0: Ti è piaciuta questa bella frase detta in termini?
1: Guarda, se ti va la diga a quest'ora, attorno via al faro, sento quanti cuori pulsanti che ti trovi. I si agganciai scogli.
0: Maschili però.
1: E si chiama i peocci. E pulsa. Oh, Madonna, anche le ostriche quelle. Cosa sei chi mangia i napoletani, chi mette il limone, ostriche, che mi fa impressione, ostriche, ti va a rischio anche di ammalarsi.
0: Le ostriche.
1: I ricci di mare, ma.
2: Ai ricci di mare non si mette il limone. Alle cozze si mette il limone.
1: Anche alle ostriche. Il guscio tutto sbroccoloso,
0: che si muovono poi.
1: Porre bestia,
0: ma come si fa a mangiare un animale?
2: Che buone che sono.
0: Ma dai,
1: ecco lì, io mi capisco tutte queste cose, però il mondo è strano, no? Il mondo è strano. Allora, gli animalisti, tutto quello che si può dire degli animalisti, però vai ai supermercati. Questa è una tematica che a me, insomma, che chi dà fastidio sentire queste cose, però purtroppo le vedi tutti i giorni. Reparto del pesce, trovi là, come si chiama, gli astici, là, con le chele legate dentro sta acqua lì, sto acquario, che tanto sappiamo tutti la fine che fanno dall'acquario, dopo vanno a finire nella pentola a 100 gradi
0: vivi.
1: Questo vale ricordare. A me sta cosa qua veramente
0: è terribile. Beh, moiche, ma se ne butta dentro
1: tutto,
0: vivo.
1: I gamberi da fosso, le stesse cose. Tutte. Cioè, pensate nella normalità di tutti i giorni, comunque la crudeltà dell'essere umano. Allora, c'è chi la prende con più filosofia, appunto, ritornando alla semplicità della vita, ritornando ai tempi di Viva Sant'Eusebio, di Nino Manfredi del 71, ti dice il mondo è fatto così. E allora con questa forma si va un po' a fare una chiosa di dire, oh, la vita è questa. Tu camminando sempre, se tu pianti una pianta di pomodoro, che sei vegetariano oppure puoi essere vegano, ma solo piantando una pianta di pomodoro, allora infilando la vanga nel terreno, quanti lombrichi vai a disturbare, oppure le formiche che pesti andando nell'orto, oppure. E allora dice, o non vivi più, oppure ti dici, la vita è strana, è un mistero. Uno cerca di fare meno danno possibile, però quello è.
2: Un leone, la pantera, di cosa si cibano? Sempre dalla carne viva.
1: Per necessità.
0: Solo per necessità.
1: Per necessità.
2: Va bene, ma per necessità.
1: E non per sport. Ecco, quindi ecco il discorso anche della caccia, che adesso cos'è la caccia per sport, l'esagerazione.
0: Adesso hanno aperto la caccia.
1: E quella invece per necessità,
0: non
1: quando
0: ci manca niente.
1: Che tra poco ci troveremo tutti col culo per terra. E quindi
0: trovi.
1: Ecco che no, pa scherzo, perché dice Lucia, è un po', lo dice, non dico papararsi il culo perché ha un po' più anni di me, ma proprio perché vede il mondo come sta andando, l'ha visto nei suoi anni più belli e lo sta vedendo adesso. Dice, a voi altri, ti sento da quando casso boccia che sento dirmi, a voi altri vi toccherà un mondo diverso. Dice, sì, mi dispiace per voi altri, mi dispiace per i fiori che vi vengono su. Quanti anni che sento questi discorsi qua? Allora uno dice, boh, siamo arrivati al 2020, sì, è il momento, stiamo ancora bene, oppure, stiamo andando verso un qualcosa di oscuro che
0: ma sono indifferenti.
1: Si sta realizzando quello che dicevano i nostri vecchi e che dicono le persone contemporanee che cominciano ad avere una mezza età, che
0: no,
1: dicono
0: ma sei qui che allunga le mani verso di me
1: per quello che
0: così
1: sarà.
0: Non si allunga,
1: ecco, lancio
0: tanto
1: questo appello discorso anche a voi, se dice, se è vero che tutte queste persone di una certa età, sì, dicono mi dispiace per i fiori, mi dispiace per, sì, per i mene odi, perché non so come andrà a finire per loro.
2: Però Thomas, se rifletti agli antipodi, lo stesso è uguale, perché c'è stato, da che è nato il mondo?
0: Allora, io ho sentito un discorso di, come si chiama, Quattreggia, Ettore, l'indiano. Allora, gli indiani, sì, e penso lo facessero anche i nostri progenitori, si riuniscono in gruppo, tutto il gruppo, e pensano cosa devono mangiare fra un giorno, fra due giorni,
1: e fa il menù
0: quanto mi serve, e lì uccidono un animale, non tutto il gruppo, hai capito come?
1: Solo quello
0: che serve.
1: Sì, ho capito, fa una stima senza approfittare, anche perché se vogliamo essere sarcastici, noi gai frigoriferi, e ora dice non ti occupare massa roba che dopo va mai, è che i frigoriferi naturali, finché si vivi, si conserva da soli, mangia i beve e così pronti mangiamo. E a cattiveria, a bueada delle 15:50. Però dipende dal punto di vista, sempre dalla sensibilità della persona, volendo coglierla nel verso giusto, se perché rispettare l'ambiente e utilizzare solo il minimo indispensabile per la sussistenza.
0: Certo,
1: quello è.
0: Cosa serve ammazzare un uccellino che non c'è niente da mangiare?
1: Mamma mia.
0: Oh sì, ve lo dice una che li ha mangiati, ma oggi come oggi mai più, ma parlo più di 30 anni fa, amico, mangia tutto in vita mia, anche il serpente.
1: Però, sì, beh, in Thailandia noi mangia ancora.
0: Se mi andai in Thailandia, mi dico, mangia qua a Padova.
1: Ecco.
2: Ma certo, sono come le anguille, sono serpenti.
1: E se te vai a Grisignano in questo periodo qua, che sei a Sagra del Coniglio? Coniglio allo spiedo.
0: Io mangio carne, però ho detto a mio figlio che se dovessero vendere la carne sintetica, io allora la comprerei. Non mangerei carne di animale.
1: Ah beh, assolutamente. A carne sintetica te mangi plastica. No. Allora mangia verdura.
0: Mangia verdura. Sì, ma mangio poca carne.
1: Oppure il minimo indispensabile, di quello che non abusarne. Come che una volta se mangia la sua carne la domenica, il brodo
2: una volta alla settimana.
0: Poenta. No?
1: Anche perché la carne non fa bene.
2: Non fa bene. Adesso
1: ho ritrovato un documentario dei tempi di Franco, l'altro giorno furagando nel computer vecchio che avevo, che parlava proprio della cancerogenità della carne.
2: Carne.
1: Fatta ai ferri, fatta alla piastra, gli estrogeni che ci mettono dentro. Sapete quei documentari del National Geographic degli anni 2000 che erano così chiari, che trasmetteva Franco? Ecco, ne ho trovato uno proprio di quello in un computer, ecco, che avevo a casa. E dico, porco cango, dito, che ha una sua durata, dovrei dedicare proprio
0: la trasmissione
1: un pezzo di trasmissione per far sentire questo documentario, perché fatti così espliciti non li sentite più, ecco, si sentivano solo nelle trasmissioni di Franco.
0: Sì, appunto.
2: Vedi cosa dice Adamo: ciao ragazzi, guardate che sono i padroni che fanno il caldo in estate, perché moriamo, e in inverno invece hanno i vaccini sempre, perché
1: così
2: moriamo.
1: Te muori stesso.
2: Adamo Gallinaro.
1: Ciao Adamo Gallinaro, a te saluta contarini, a Lucia da Carrara, chi ho trovato a Santo Stefano a Sagra.
0: Così spendono meno soldi di pensioni.
1: Ecco.
0: Visto che c'è il calo demografico.
2: C'è Luca di Mandria, come al solito. Ciao Anna, Giorgio, Thomas, Lucia, Davide, Adriano, Marco, tutti e tutte. E salutiamo anche Luca di Mandria, che sempre ci ascolta.
1: Lucia, vedo che ha un bel libro aperto. Ci sono anche delle vignette disegnate, le vedo da qua in distanza.
0: Sì,
1: di
0: ma
1: cosa tratta?
0: Prima voglio dire una roba
1: che
0: non ho detta. Che oggi è il 2 agosto, è la festa del perdono di Assisi.
1: Ok, è la perdonanza, lo chiamano.
0: Un dono No.
1: No, il perdono.
0: Uno dono immenso che San Francesco ha lasciato a tutti noi: la possibilità di rinascere nella misericordia di Dio con cuore sincero e fiducioso. Che questa giornata ti porti pace nel cuore, la leggerezza nell'anima e la luce nei pensieri. Queste sono le parole di Francesco d'Assisi, aggiungendo anche: fratelli miei, voglio mandarvi tutti in paradiso.
1: Ho capito. Il 2 agosto, grazie a Lucia che ce l'ha spiegato, si celebra questo, il perdono di Assisi, da non confondere con la perdonanza celestiniana che si tiene invece all'Aquila, Celestino V, no? Sì, a fine mese, tra il 28 e il 29 agosto. E con il perdono di Assisi, che è questa indulgenza plenaria chiesta a San Francesco, che si ottiene nella Basilica di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola, in tutte le chiese francescane, in tutte le parrocchie d'Italia e nel mondo, in questa giornata, ecco, con le consuete, insomma, rituali che si fa per andare a chiedere il perdono, la messa, la partecipazione alla messa, il sacramento della confessione, eccetera, la preghiera, le intenzioni, eccetera eccetera. E quindi grazie Lucia, per chi appunto ci tiene anche a chiedere, a riappacificarsi con lo spirito e con
0: chi c'è sopra di noi.
1: Con chi c'è sopra di noi. Oggi è la festa del perdono.
0: Ecco.
1: Mentre l'Anna cosa c'ha?
2: E io invece ho tra le mani una poesia di Giuseppe Ungaretti del 1925, guarda un po' quanti anni. È un secolo.
1: Un secolo, mamma mia,
2: dove parla del caldo torrido estivo, quindi vuol dire che anche nel 1900,
1: quando c'è caldo, che sempre sta caldo,
2: che insegna a non essere arroganti. Quindi, parlando sul caldo torrido estivo, c'è questa poesia che il significato dei versi. Il titolo è D'agosto, in cui il caldo mette a nudo la fragilità umana e il limite dell'esistenza. E dice, allora aspetta che ho piano, avido lutto, ronzande nei vivi, monotono, alto mare, ma senza solitudine, repressi squilli di prostrate messi, estate, sono ad orbite ombrate polpi selci, risvegli ceneri nei cuori, ceneri nei colossei. Quale lire boh, l'urlo. Quindi l'estate di questa poesia è il caldo che diventano metafora della fragilità e della fine di qualsiasi cosa. Bisogna un messaggio di profondità interiore che ha scritto il poeta, nell'idea propria della calura estiva. Non sia un momento di vita o di riposo, ma la manifestazione visibile del tempo che consuma la materia e conduce ogni cosa verso la fine. Quindi l'estate diventa la maschera sensibile di Crono, il tempo distruttore che divora gli eventi e riduce in polvere persino i monumenti dell'uomo. Cioè, ha un significato di, a parte, diciamo, il troppo caldo, effettivamente, vedi, ti porta alla fine di qualsiasi cosa, a distruggerti. Quello, quattro versi che ha scritto Giuseppe Ungaretti.
0: Poeti italiani, eh?
1: Sì.
0: Mica Beppi Busuotto, però a parlare.
1: Diciamo che appunto l'estate viene vista proprio come questa... è una forza, ecco, questo caldo è una forza feroce che consuma è una metà, lui assimila questa metafora del caldo come il tempo che consuma ogni cosa, e quindi il caldo dell'estate va a consumare
2: a distruggere
1: la nostra, sia il tempo che ci consuma del nostro percorso che abbiamo, ma sia anche perché è legato proprio a, sia fisicamente, perché l'estate cosa fa? Prosciuga i fiumi, spoglia la terra fino a farla diventare arida, ma nello stesso tempo, ecco, è una, lui va a paragonare, ecco, questo consumarsi dell'estate anche un po' alla forza della nostro, del tempo, alla forza del tempo che va a prosciugare la nostra vita, e quindi ci fa riflettere che dobbiamo veramente vivere il tempo giorno per giorno, come appunto la festa degli omani, no? Che dice il valore di un uomo non è dato dagli abiti o dai beni che possiede, ma dal carattere e dalla bellezza dei suoi ideali. E questo ce lo dice Charlie Chaplin.
0: Però però le donne, guarda, la bellezza adesso sta qui, perché te vedi che sei anche io, regà, 30 anni e se tu sei un vecchio da 80, ma vorrei vedere se tu sei un vecchio da 80 anni in cassa integrazione di qualche grande multifabbrica che c'è in Italia, giusto o no? Mi sono innamorata per il suo carattere, per la sua dolcezza, e se fosse l'uomo più buono del mondo e più dolce del mondo, che però ha 700 euro al mese, vorrei vedermi se mi se attorno a te che va insieme a rancurare il bocco. Poi parla bene o poi parla male? C'è un discorso sentito qui. È un discorso che da poco, non ho studiato. Ascolta, Thomas non mi sente, Anna non mi sente. Cucù, ciao, cosa vuoi da fare? Scatta la poesia.
2: Fra poco, fra
1: parte la pubblicità. L'hai letta la poesia di Ungaretti, Estate, questa qua, vero?
0: Sì.
2: No, Estate no, ho letto
1: d'agosto.
2: D'agosto.
1: Ah, ok.
2: Ecco, qua c'è Mauro il Cubano. Ciao Anna, Thomas, Lucia. Qua a Castelfranco 40 gradi.
1: 40
2: buon
1: gradi,
2: caldo, Cubano. Mauro, vieni qua che noi abbiamo i cappotti qua dentro. Noi abbiamo i cappotti, i pellicciotti, gli scialli.
0: Se Fabio da pianta che si deve spaiare neve. E se
2: vieni qua, Mauro.
0: Ecco qua, sentivo un miau. Era io che gli era stufo di spaiare neve.
1: Ecco, adesso si è venuto dentro perché fuori che c'è massa freddo, massa neve, e ora c'è qua che si tonifica anche io.
3: Un metro di neve.
1: Un metro di neve che abbiamo qua a Castelfranco. No, Castelfranco,
0: a Padova.
1: Dappertutto, c'è neve dappertutto, tutti
0: neve
1: i cantoni.
0: Ghiaccioli gratis.
1: E vuoi la granatina ora? Il sciroppo?
0: Beh, e non lo fermo. Con cosa?
1: Col vin.
0: Fermo
1: la granita col vin.
0: Una volta si faceva granita col vin.
2: Beh, noi lo facevamo con lo sciroppo di fichi, no? Col vin cotto veniva.
0: Vabbè, ma te ieri più raffinata.
1: Noi
0: facevamo col vin grinton.
1: E correggeva anche al caffè col vin. Tutto si fa col vin. Caffè corretto col vin.
0: Anche il brodo col vin.
1: Sì, il brodo col vin.
2: Beh, il brodo col vin io l'ho visto a mio fratello. Che
1: pubblicità che è meglio, va. A dopo. Radio Gamma.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
6: Stavolta non farlo scappare.
5: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: Intanto ritorniamo in diretta a Radio Gamma 5 con l'angolo della poesia. Domenica 2 agosto 2026 abbiamo le iniziative anche della Lucia però... di Radio Gamma 5.
2: Ecco, allora vai con le iniziative, Lucia. Dopo
0: allora va bene, allora, intanto prendetevi carta, penna, un foglio e io ve le leggo lentamente così potete prendere nota. 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti, e ora penna, carta, Volesopian, codice fiscale 01 59 8090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 2538 6459, tramite bonifico alla banca del credito cooperativo di Campo d'Arsego, IBAN IT 20E08327 6242 7 volte 0 223515, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta l'Orchestra Stonata. L'acclamato direttore d'orchestra Tibau scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Questo film si terrà martedì 4 agosto alle ore 21:30 in sede radio. Ci sarà una cena per chi vuole dalle 19:30 alle 21. Ecco, penso sia un film molto bello e molto interessante da non perdere. Allora, sempre noi, Radio Gamma 5, a Ferragosto lassù, nel regno di mucche, marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia, a 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in malga, a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8, campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e, con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a stiopar. Euro 20. Ci saranno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per informazioni e prenotazioni 329 00 38988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica copertina libro, illustrazioni, editing, che sarebbe correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa e aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamate o inviate un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Allora, questa qua è per gli amici di Radio Gamma 5, prendetevi nota perché è una cosa molto molto seria. Questa qua è una manifestazione di protesta contro i folli, ignobili, criminali, violenti e incostituzionali nei confronti dei deboli, indifesi e fragili, famiglie, imprese e singoli. Disegni di legge 755/2018 del senatore Andrea Ostellari Padova, poi 978/2023 senatrice Erika Stefani di Trissino Vicenza, Lega, governo Meloni, Fratelli d'Italia e Forza Italia, in fase avanzata per l'approvazione. Cosa succede? Che ci sarà un pignoramento lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, e con lo scudo penale e senza il filtro del giudice. Ecco, meditate bene quello che ho letto. Sabato 5 settembre alle ore 10, dalle ore 10 alle 11 a Padova, al caffè Pedrocchi in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, ci sarà questa manifestazione. Non mancate. Questo messaggio che ci dà Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Numero 346-3614-469. Ecco, io... Allora, vado avanti perché ce ne sono ancora. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o CE oppure www.difesacivilenonviolenta.com

anche priva di riscaldamento a euro 350-400 al mese. Per informazioni franco 334-320-1392. Allora, poi noi vi ricordo sempre la nostra associazione Ciao Bei, che è un'organizzazione di Radio Gamma 5. Allora, che è un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma. Allora, Ciao Bei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati, offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, promuove nuove forme di aggregazioni, attività virtuosi, eventi ed incontri, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva, che esalti le doti e la personalità dei bambini e sostiene la nascita delle scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi, favorendo la conoscenza di medici e medicina, del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi da far decollare in questo sito. Promuovi e invita anche amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bei, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il telefono al numero 049 538 5577 o telefonate alla radio allo 049 700 838. Ciao Bei non ha scopo di lucro. Allora vi do anche un sito internet www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. Le vibrazioni del sapere. Organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 77 80 167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Ecco, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi di Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune proprio dentro al comune, e per informazioni ufficio ambiente 049 9299 845. Questo quasi. Allora, c'è un signore che si chiama Michele Levorato che manda un messaggio dicendo che ha avuto delle difficoltà nel lavoro, e quindi se volete, lui è un operatore sociosanitario, dipende da un'azienda sanitaria, e in queste righe racconto la sua esperienza in merito all'obbligo vaccinale sulla base di esami specifici da me eseguiti. Il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale
ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente

0: senza alcun esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo a rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo oggi quindi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo, in molti casi come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. Comunque, se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail: giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete il piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato, IBAN IT 41 C0306 323 421 7 volte 0 30 60 322, causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal michelevo 72@gmail.com. se volete potete contattarmi al numero 348 923 4852. Ringraziandovi anticipatamente per quanto potete portare avanti i principi di libertà, Michele. Ecco, adesso io direi che sì, che ho finito.
1: Aspetta, c'ho io lo stesso da far pubblicità, un letto per invalidi motorizzato, sarebbe tutto elettrico,
0: sì.
1: E sia si alza elettricamente sia lo schienale che anche i poggiapiedi, tutto, insomma, chi è interessato può contattarmi al mio numero 349 7836 420. Io vi farò mettere in contatto con la persona che deve liberare sto letto nuovissimo, appena 2 mesi preso, e poi insomma è venuto a mancare il papà e lei non sa cosa fare. Bene, chi ha piacere, c'è anche questo,
2: possa sentire la Anna, insomma, perché è sempre anche un rimettere in circolo anche degli oggetti, anche quello un aiutare,
1: cioè,
2: sia l'ambiente, ma anche il portafoglio, perché ovviamente sono oggetti sanitari che costano.
1: È il 27 di settembre, c'è il concerto, il tributo a Ramazzotti, si eseguirà a mezzogiorno al Falco d'Oro, quindi chi vuole sempre
2: un concerto incluso,
1: con
2: concerto,
1: sì,
2: concerto incluso, deve...
1: concerto incluso, c'è il pranzo e anche la lotteria, quindi chi
2: sarà
1: vuole
2: una cover con orchestra.
1: Si mette in contatto sia col mio numero oppure con il numero della Nica.
2: Bene, oggi allora, come menzionato da Lucia nella festa del perdono, no, di Assisi, si va anche un po', andiamo anche a valorizzare anche quella capacità che hanno queste persone che si fanno frate, ecco, quelli bravi, diciamo, ecco, perché dopo c'è tutta una parentesi particolare, però i frati, proprio quelli con trasporto, commissione, convocazione, che negli anni hanno veramente accolto, hanno saputo educare, fatto crescere anche intere generazioni di giovani, anche salvandoli dalla strada, proprio, insomma, ecco, con gli oratori, i famosi oratori,
0: anche
2: quindi,
0: adesso con i poveri
2: e con i poveri, insomma, con tante relazioni sociali e impegno proprio nel che riescono a dare questi questi frati, questi organi sempre appartenenti alla Chiesa, ma in una forma povera, ecco, più povera, più veramente vicina alla sofferenza e alla miseria. E Ugo Schumann, nei suoi racconti Il mondo dei paesi, va a rispolverare questi frati del patronato. E non è in dialetto, è in italiano questo racconto fatto da lui, però sono sempre queste pillole di storia che sennò si perderebbe tutto nell'oblio del tempo, e grazie anche a questi scritti lasciatici da Ugo Schumann si vanno anche a riportare avanti per meditare, per parlare, per vedere appunto se possiamo ancora vivere in un mondo migliore. I frati del patronato. Ritorno a parlare del patronato canossiano del mio paese che, come ho detto altre volte, fu il luogo prediletto di incontro, forse perché unico in zona a quel tempo, ma credo anche per la capacità e lo stile educativo di quei frati, dai quali, oltre al catechismo della dottrina cristiana che si mandava a memoria, quello di Pio X a domanda e risposta, abbiamo imparato soprattutto la fede. Erano preti educatori che avevano la luce della fede negli occhi e quella della carità nelle mani. Negli anni della povertà, della miseria e anche della fame, prima, durante e subito dopo l'ultima guerra. In febbraio, il mese più corto ed il più temuto dai poveri in particolare, che nei nostri paesi rappresentavano circa l'80% della popolazione, per le conseguenze del freddo e le malattie, morivano purtroppo diverse persone. Le case umide, con le finestre maltenute che spifferavano aria gelida, senza riscaldamento, con il solo focolare scarso di legna, le mamme dovevano tenere i piccoli a letto perché fossero riparati dal freddo. E le bronchiti, le febbri e le polmoniti erano di casa, come purtroppo i morti in questa stagione. Non c'erano medicine né conoscenze adeguate. Questa non è una storia, ma solo storia con l'iniziale maiuscola. Noi più grandicelli frequentavamo il patronato anche per le lezioni. Ci aiutavano nei compiti, ma soprattutto in questo mese per stare al caldo. Le stanze grandi, luminose, ben chiuse, il riscaldamento a fiato aveva la stessa origine di quello della stalla. Il numero di ragazzi che stavano insieme era talmente grande che appunto il riscaldamento a fiato era simile a quello della stalla. Verso la fine di questo mese, credo il giorno 27, si festeggiava un santo beatificato nel 1920 e quindi un santo giovane, che era San Gabriele dell'Addolorata, morto a soli 24 anni. Padre Gaetano, al tempo il superiore della piccola comunità, ce ne raccontava la storia con la vita e le virtù. Il suo vero nome era Francesco Possenti, una delle famiglie più in vista di Assisi, per la nobiltà del rango e per i possedimenti. A 18 anni decise di ritirarsi in un convento dei passionisti, per vivere in povertà e preghiera. Per i genitori, il padre in particolare, ed anche per altri parenti, fu un colpo al fulmine, un colpo di fulmine doloroso. Era un bel giovane, alto, robusto, biondo di capelli e dagli occhi limpidi. Poteva avere tutto dalla vita, e invece lo gettò dalla finestra, dicevano i conoscenti. Il suo biografo scrive che soffrì molto per il dolore arrecato ai familiari, il padre e la madre in particolare. Scriveva dal convento molto spesso per ricordare loro il suo affetto e la sua gioia di essersi dedicato a Dio. In una delle sue lettere diretta al padre scriveva: «Non ti dimentico mai, ma la felicità che vivo dentro queste sacre mura è indicibile al confronto delle futili gioie che può darmi il mondo». Non ho un solo pensiero che vada al di fuori di queste mura, pur mantenendo nel cuore tutto il mio affetto per voi. Non ho un solo pensiero che vada al di fuori di queste mura, pur mantenendo nel cuore tutto il mio affetto per voi. Fu lui a diffondere la devozione alla Madonna Addolorata, che trovò subito grande riscontro tra i fedeli, in particolare fra le madri e le nonne. Durante la prima e la seconda guerra mondiale, molte madri avevano perduto il marito e molti figli il padre. Le madri e le vedove si sentivano partecipi e vicine al dolore della Addolorata sotto la croce del Calvario e la pregavano per averne aiuto e conforto. Era in uso per noi ragazzi in particolare la confessione settimanale, e padre Gaetano aggiungeva a quella sofferenza anche quello che noi molto spesso, con le nostre cattiverie, recavamo a loro. Tutte le nostre confessioni incominciavano alla solita maniera: ho detto bugie, ho rubato la marmellata, ho disobbedito e ho risposto male alla mamma. Alla fine della confessione, molte volte padre Gaetano, al posto delle solite tre Ave Maria alla Madonna Addolorata, ci obbligava per penitenza a dire a voce alta alla nostra mamma: ti chiedo perdono, mamma, delle mie cattiverie, e non lo farò mai più perché ti voglio bene. Si trattava di una penitenza che costava molta fatica, molta più fatica delle tre Ave Marie, ma bisognava farla, altrimenti la confessione non era più valida. In confidenza anch'io ho dovuto farlo più volte e lo rifarei ancora se la mia mamma non fosse da molti anni in paradiso. E credo che come me anche altri della mia generazione lo rifarebbero ancora. Non ci sono più quei frati educatori e nemmeno quei patronati poveri come le case del tempo, ma ricchi di fede vissuta e insegnata con l'esempio prima ancora delle parole, con l'esempio. C'era fra Mario un frate laico che si occupava del teatro e dei nostri giochi, che quando tornava dalle balaustra dopo la comunione aveva un raccoglimento che sembrava fosse accompagnato da una schiera invisibile di angeli. Mi si è fermato dentro a questo ricordo un pensiero sicuramente inutile, ma che mi sembra una discreta conclusione. Se ci fosse ancora in uso fra i nostri ragazzi la confessione settimanale come noi del patronato, credo che ci sarebbe meno delinquenza, meno violenza e cattiveria in giro.

0: eccoci qua. È veramente, forse sì, qua dice la confessione settimanale, ma lei è un modo proprio per fare un esame di coscienza anche con se stessi, per come uno ha agito col prossimo, come gaga, cioè mettersi a confronto. Non ci mettiamo più a confronto oggigiorno, non abbiamo
1: più. Ma me ne posso mettermi a confronto con frate?
0: No, con te stesso no.
1: Ah, con me stesso?
0: Quello era l'esempio. Pronto?
2: Pronto, pronto.
1: Via.
2: Buon pomeriggio.
3: Ciao Nadia.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ascolta, mi sei dall'inizio che vi ascolto. Me la devi portare in drio con tanti ricordi, con tante robe, insomma, ecco, di quello che è successo al 12 agosto dell'epoca.
0: Ti ricordi dove ti trovavi? Perché quelli sono ricordi.
2: No, già ero a casa, già ero a Venezia, no, ma il ricordo già era perché avevi sempre l'abitudine di andare ogni anno e alla fiera della Cosmo Profumeria a Bologna.
1: Cosmo Prof.
2: La Cosmo Prof, esatto. Esatto.
0: Ecco, vedi che bello associare anche questi ricordi di vita.
2: Sì, sì, sì, siamo tutti legati. Dopo, ormai era da diversi anni che andavamo, perché avevamo una bottega a Venezia, no? Che avevamo prodotti per parrucchieri e un po' di profumeria, insomma, avevamo. E ora già
0: te ieri rappresentante,
2: no, alle novità.
0: Ah, Nadia, te ieri rappresentante dei prodotti per parrucchieri?
2: No, avevamo proprio un negozio, avevamo i rappresentanti che veniva.
0: Ah, ok, perché
2: no.
0: Sei un prodotto che non trovo più da nessuna parte, che conteva mia nonna, non lo fanno più, la Vella Form. Era una
2: La Vella Form, certo, quante tinte, quanta roba.
0: Quanta fatica per trovare le ultime che ho trovato questa bella forma.
2: Tante marche, adesso desè un qualcosa, cioè quei scatolette che se fa la tinta, desè qualcosa del marchio Vella, però adesso non mi ricordo.
0: Quanti marchi che abbiamo perso, quante cose,
2: sì,
0: quante ritrovi.
2: Sì, no. E se avesse da elencare i prodotti che avevamo qua. Adesso mi trovo tanto camuffai praticamente, no? Soprattutto qui scatolette, quelle che te fa la tinta in casa.
0: È tutto minestrone adesso, bisogna sempre leggere le etichette.
2: Sì, praticamente.
0: Ma avevi una marca di fiducia, un fornitore di fiducia, era quello.
2: Ma ne avevamo diverse, no, che c'era, La Vella, L'Oreal poi.
0: L'Oreal Paris,
2: E c'era la L'Oreal, c'era il Tocco Magico, c'era aspetta un attimo, Testa Nera,
0: brava,
2: che era una marca tedesca,
1: Schwarzkopf, la Schwarzkopf, e era tedesca.
2: Sì, ma mi parlo di prodotti che
0: la Garnier, altri, la Garnier anche.
2: La Garnier che c'era. Che ne c'era diversi, che adesso mi sfugge.
0: E dopo mia nonna la doparava la Dedica 54 Castano Chiaro. Allora mi sono venuto ancora in mente. Dedica
2: certo,
0: 54.
2: Che voleva tutti i numeri, certo. Che poi una volta. Cioè che c'era gente che veniva a comprarsi la tinta, la ossigenata, quello che voleva, no? E dopo quel tempo si salta fuori scatolette, si salta fuori la Pantene che c'era, gli faceva tinte, gli faceva la lacca, faceva i fissatori, tutte che robe ha, insomma, adesso tante robe che non si usa più, insomma, ecco. E non so ma questo è un prodotto che te trovi ancora in giro, la lacca Splendor.
0: Ah sì, è marrone, quella scatola
2: qui, quella marrone, bravo, marrone. Vuoi che mi dica una roba? Allora, tanto non so se faccio pubblicità o cosa, anche perché i tempi si cambiavano all'epoca. Allora, perché che c'era marche, che c'era marche, quelle più buone, quelle meno buone, no? E ora, per far vedere alla cliente cosa che faceva la lacca, no? Cosa che, come che rovinava i capelli, no? E ora che avevamo un pezzo di polistirolo e che facevamo vedere. E ora le altre lacche non faceva niente, no? E questa rovinava il polistirolo.
0: Ah,
2: Aspetta. E dopo in riva Savoni, no? Che c'era tutti i pittori, no? Perché una volta, adesso non so se che sia ancora, ma penso di no adesso, ma i tempi nostri.
0: E quella era una vernice trasparente, la usavano come vernice?
2: Sì, ecco. E ora i pittori venivano da noi altri a comprarsi questa lacca e gli aspruzzava sopra al quadro, no?
0: La Splendor, la Splendor.
2: La Splendor, sì. Ma che quella marrone.
0: Sai che io con la lacca ci ravvivo anche le piante finte.
2: Sì, perché era viva.
0: Come restauro
2: lucido,
0: anche
2: no?
0: I pomelli di Astua in casa della Forneo. Sento che neri chi diventa, gli dà la sera con i letti miei, che mi dà confia dell'acca, dura un mese, dura bei lucidi neri.
2: E praticamente, tornando al discorso del 2 agosto, dopo di quell'anno che siamo andati alla fiera, praticamente che siamo andati a Bologna, perché ormai era da diversi anni che andavi, no? Anche. Perché c'è un, come si dice, un periodo di rinnovo, no? Dicevo che le ditte mostrava
0: sì, il campionario,
2: prodotti,
0: loro,
2: il campionario, le robe, le novità, no? Del momento. Ecco, non siamo più andati da dopo che ci è successo il fatto, dicevo,
0: che si rimasti, si rimasti scioccati, diciamo, di quello
2: siamo
0: che poteva
2: scioccai proprio, scioccai proprio, guarda, veramente. Leggevo adesso qua in cosa su Facebook che ancora che c'è delle persone che non si sta a trovare i corpi.
0: Sì, ecco, sì, è una cosa che se, mostruosa.
2: Che se ancora qualche dunque non si sta a trovare, insomma, ecco.
3: Sì, come la mamma della bambina di 3 anni, non è stato
2: esatto.
3: Un pezzettino di carne, niente.
2: E basta. Sì, ben dai. No. Assieme da parte le brutte cose, dopo che avevi parlato di Magnar, di Peocci, di Cap, cosa che avevi parlato, di un sacco di robe. Allora, che avevimo a capanna, no? Perché allora tra me suoceri, noi altri, mio cognato che veniva da Padova, insomma tutta la famiglia. Dicevamo tra Venezia, cugini, cuginetti, insomma si riempiva la capanna, si divideva il costo, no, praticamente. E c'era anche un amico di famiglia di un cugino di mio marito, no? E Yuga aveva il coso, come si dice, la passione di andare a pescare e andava a ciappare i peocci al faro di San Nicolò. No, sapete perché si San Nicolò dell'Isola, voi altri?
3: No.
2: No, guardi la bocca di porto di San Nicolò, perché c'è il Mose, c'è il faro di San Nicolò, faro di Punta Savioni, faro degli Alberoni, no? Che ogni
0: Punta
2: bocca
0: Savioni,
2: di porto
0: dice,
2: ha il suo faro, no? Ecco, e praticamente sto qua andava a Peocci e a Ostriche. Ostriche. Ecco, dove dico quante in quel periodo cosa che avevamo mangiato tra peocci e ostriche, pena ciapai e roba del genere, perché poi le ostriche si fa anche fatica a cucinarle, a verderle, aprirle, tutte che robe hai. Che vuole un attrezzo, un coltellino adatto proprio per aprirle le ostriche, no? Ecco. Beh, mia mamma si è sognata di fare anche un risotto
1: di
2: ostriche. Sì, guarda, la fine del mondo. Mi non so se qualche cuoco qua che è all'ascolto abbia mai fatto un risotto di ostriche. Ecco, mia mamma lo ha fatto. Mia mamma, ecco. Dunque parliamo dell'epoca.
0: Insomma, è venuto buono, te lo ricordi ancora?
2: Buonissimo, buonissimo. A parte che bisognava curarla. No, aveva cucinare le ostriche, no? Però non sai che le ostriche si verse come i peocci, come i cape, che robe ha. E si cucinava, ma dopo bisognava aprirle. Lo stesso. E con la polpa che ha fatto un risottino da Dio, proprio, veramente, insomma, ecco. Non so se altra gente l'ha mai fatto. Mia mamma lo ha fatto. Ecco, veramente una meraviglia, insomma, ecco, che vedremo anche di tanta gente che a volte stai veramente contenti. Ecco.
3: Bene.
2: Così pensavo, voi sto a raccontarvi questa roba.
0: Questa aneddoto.
2: Ecco. E tanto per farvi venire l'acquolina in bocca, E ora mi vedo a una poesia che io conosco tutti noi ascoltatori che mi sente. Ecco, mi mando a rialto a farvi una bella spesa.
3: Vai, attacca!
2: Dai, sì, magari senti ancora, ma tanto per innovare, perché tanto queste sono tutte robe,
0: beh, so, sempre robe che riguardano Venezia.
2: Ecco, allora dice così: dal ponte di Rialto, su e cima, si vede tanta gente che cammina in mezzo a tanti banchi allineai, mesi pieni e quasi sistemai, donne, vecchi, putei e tosati. Uomini che tira caretti decorbati e donne che scamuffano i borsette, partenir de occio i bessi dei spesette. Rivadaso dal ponte, fa sua ruga, sotto tutte ste tende che se suga. Co qui a piova, zero rassegnata, a zapparme una bella resentata. I fruttaroi fa e mostre, seste dappertutto. I mette davanti al beo e da drio il brutto. Così, co te compri, se non ti gaoccio, in fondo al sacchetto ti te trovi poccio. Pomi, fragole, banane, bei succhette, patatine novee, segoette e alucoetta con radicetto de orto, roba da fare sussitare un morto. Pomi, carote, parsemole e fenoci, ma se proprio da girare gli occhi, carciofi, sparesei e melanzane, ghese da diventare vegetariane. Ma poi giro al canton e in pescaria e tacco in ciapa un'altra discusia. Folpetti, canestrei, rasa e sepoine, sfoggi, scievoi, branzini e papaine. Bisatti, coi de rospo, bacca e a fresco de taggio, e aspetta un attimo che ho perso. E qua un pochi dei conti bisogna pur far, se non si vuole in boeta tornar. Comunque, in mezzo a tanto ben de Dio, quattro belle sporte cos'ha in penio. E siccome se sai un de sei mesa, più carda de un negro torno dai a spesa. Fatti non so come sti 80 si e scaini, pesante de sporte e esiera de soldini, con una scarpa e una savata e un poco anche stanca, non so se spoggiarmi o tirare il fia sentada. Non se ora de riposo pa' donna de casa, cosa faccio da mangiare? Bistecche o rasa? Goda fare ancora i piatti e sepe da curar, e a Isia che mi aspetta gli articiocchi da taggiar, metter sui spessati e a minestra di stasera e il pastiscio da scaldar. Ma che eterna tiritiera è il bisatto che cammina, è il telefono che suona, e asseme un poco in pace anche a mi povera donna. Ma fra tanto savariarsi con tutto sto da fa, me impiso e era dieta che mi sapei consolar. Ecco,
3: vedi,
2: divertente, prima. Vero?
3: Sì, ecco. Veramente, proprio.
0: Ecco, questa abbiamo fatto una passeggiata per Venezia facendo anche le compere,
2: sì,
0: e da qui intanto si alleggerisce, però se devo mangiare bene.
2: Certo. Pensa che sto libro da 30 anni.
0: Schei ecco, sempre ecco. Schei anche 30 anni fa e anche 50.
2: Si stendeva schei, sì, ma forse. Era diverso da adesso, insomma, adesso.
3: Sì.
2: Adesso è anche difficile.
3: Prima,
2: insomma,
3: si poteva spendere meglio. Adesso non
2: meglio.
3: Riesce a spendere perché non ce ne sono prima di iniziare.
0: Quello è fatto, proprio ti finisci proprio appena ti tiri, tra pagare e
2: bisogna fare il calcolo qua adesso, cosa comprare adesso. Purtroppo così. Invece di andare in meglio siamo andati in peso.
3: Vabbè. Proprio.
2: Ascolta, ve ne è un'altra, che queste qua sono solo poche parolette, però che dice che ha sentito e ha dato domanda, perché visto i tempi che corre, ha anche una preghiera, insomma, ecco. God domanda a una, benedici i sogni della gente. God domanda a queste stande saggezza su sto mondo malsano. God domanda al sol, scalda i cuori, diventai croste de giasso. God domanda al vento, destriga tutte le idee dell'umanità. Al Cristo, su legno in trasiago domanda, Signor, fa che la civiltà dell'uomo non brusa la natura più del fuoco, che tanto poco ormai, per colpa dei somman, ze resta. Ecco, con tutto quello che vediamo in giro su sto periodo.
3: Ecco. Proprio, guarda, azzeccata, giusta, proprio. Giusta.
2: Ase giusta, vero?
3: Ecco. Proprio giusta.
2: Sì, insomma, dai, se tanto che non vado fuori. Ecco.
3: Ok, Nadia.
2: Sono stata a casa proprio apposta anch'io, perché ormai già era un po' che di domeniche che devo farmi a spesa.
0: E invece così ci hai aspettato, lavoro. Così ci hai raccontato qualche bel ricordo, qualche bella.
2: Sì, ricordi poesia, più che altro, perché appunto avevo sentito dall'inizio e ora guido, beh, dai, la ciacciarata vado a fare la camia.
3: Dai, ci hai rincuorata.
2: Ecco, ascolta, e dopo Thomas, che te hai detto adesso l'ultima cosa qua del.
3: Di Padre Pio,
2: che non magari quell'autore,
3: no, Ugo del Suma. Francescano,
0: Ugo Suma.
2: Del Francescano, certo, adesso sarà proprio giusto il periodo della, aspetta, per avere l'indulgenza plenaria,
0: sì,
3: del perdono,
2: ecco,
0: sì.
2: Ecco, del perdono, l'indulgenza del perdono proprio, ecco, così sa, ragazzi.
0: Grazie, grazie veramente.
2: Ciao Thomas, ciao Anna e ciao Lucia.
3: Grazie,
2: ecco.
3: Grazie,
2: e saluto
3: Nadia.
2: Tutti all'ascolto, va bene?
3: Grazie.
0: Un abbraccio, ciao, ancora ciao, buona domenica. Ciao, ciao, ciao Lucia, ciao. Sì, ciao Nadia.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, buonanotte.
3: Aspetta che leggiamo questo messaggio.
0: Ringraziamo allora la Nadia del Lido, ecco, ho chiamata Lucia, pensa a te.
3: In confusione. Abbiamo il messaggio Michele di Venezia. Buongiorno signora Anna, buongiorno Thomas e buongiorno alla signora Lucia. Ascoltando la puntualizzazione della signora Lucia sul fatto che giovani donne scelgono uomini attempati, mi è venuto in mente Sandro Paternostro.
4: Ah, sì,
3: una giovane Carmen Di Pietro che lo sposò in età avanzata, disse che fu per la sua intelligenza e la sua dolcezza. È un'arte assaggiare la dolcezza di un portafoglio.
0: L'ha assaggiata bene, si sono assaggiati tutti e due, uno una cosa e uno l'altra.
3: Una delle pochissime eccezioni è Claudio Villa. Un uomo come lui si ama a qualsiasi età. Non serve il portafoglio. Beh, qua ti devo perché Claudio Villa era una ragazzina, la moglie, e avevano tantissimi anni di differenza, cioè lui era separato dalla prima moglie.
0: Ancora con la Manuela, ecco. Villa qua e là. L'unica cosa che posso, perché purtroppo è così, a carne debole, a carne giovane, è sempre carne giovane, con te che il portafoglio, così il portafoglio qualche volta fa dei grandi miracoli, forse più del Padre Pio. Parlando proprio così, blandamente, proprio di vile sporco denaro, capito? In un contesto materialistico proprio schifoso. Chi che invece vado a invece omaggiare è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con Elisabetta Setti Carraro, perché la Setti Carraro era una persona benestante, di famiglia importante, e ha deciso di seguire il generale Dalla Chiesa contro il parere dei figli. Rita Dalla Chiesa e gli altri due fratelli non volevano assolutamente che sta giovane ragazza, che poteva essere dell'età una figlia, ecco, del generale, invece ha voluto seguire il generale Dalla Chiesa e sono finiti entrambi come sono finiti, brutalmente massacrati in quella auto bianchi 112 che stava andando all'aeroporto. L'altra persona che posso in qualche modo accettare, ecco, più un discorso di veramente, non lo so, di passione, di interesse, di stranezza, di voglia di stare assieme, non lo so, di coinvolgimento, la Daniela, ecco Mike, buongiorno, perché la Daniela Zuccoli era anche quella una persona importante, di famiglia benestante, ricca. Insomma, ricca, che raggiunse sull'isola di Vulcano Mike, e questo dice: come faccio che questa può essere mia figlia, già più di 20 anni di differenza, di più, dice come faccio,
3: non abbiamo Rita Pavone,
0: ecco te Rita Tireno. Tireno,
4: ecco, io dico Rita Pavone, Rita Pavone,
3: Rita Pavone, Teddy Reno.
0: Guarda, sì, ma lì erano l'editore di nel campo della musica, Teddy, forse lei era emergente, dopo forse l'amore è nato anche, che dopo indubbiamente sia nato, ma che comunque un po' di interesse forse iniziale ci sia stato. Ma ecco, la Daniela, hai capito, forse sta ragazza ribelle ha trovato veramente qualcosa di bello con Mike, e nonostante tutto le cronache lo riportano poco, ma quello che mi ricordo io è che la Daniela ha fatto il colpo di matto, si è andata a sposare in America del Sud, dopo il matrimonio non era valido, ha fatto un colpetto di matto di...
4: con un'altra persona,
0: è vero, che ti ricordo, pochi mesi è durato, e dopo è ritornata a Milano, ormai cosa vuoi, c'erano già i figli, poi è nato Leonino, però cosa vuoi, la vita è strana, i colpi di matto ci sono, lì sta la volontà di uno o dell'altro di aspettarsi e di rispettarsi.
4: Costanzo,
0: perché si crede in qualcosa di più,
4: e gli era innamorato.
0: Costanzo gli era innamorato, non so, ecco. Paolo Limiti ha aiutato la Giustina Matera. Paolo Limiti l'ha aiutato,
4: la
0: Gasposà ha voluto portarla avanti per aiutarla, perché insomma è stato più un atto d'amore puro, un gesto di affetto, che di appunto Paolo Limiti, di solidarietà. Sì, è soggettiva la cosa, non è di tutti uguali. Infatti... Pater Nostro lo ricordiamo a Paperissima Striscia la Notizia, che faceva vedere che palpava sto bel culo di dietro alla Di Pietro, che non si è più risposata, se no perde il vitalizio dopo la pensione.
4: Lei l'ha detto, però Thomas, però è stata onesta, perché l'ha detto: io non mi sposerò mai, ha detto, perché perdo la pensione.
0: Almeno dice un'altra cosa, che e un'altra persona, un'altra coppia che fa pensare, ma gli dici magari ecco, il frequentarsi continuamente può avere portato anche ad avere questo rapporto di affetto estremo, che è la Morena Zapparoli con Gianfranco Funari. Ecco, l'ultima collaboratrice di Gianfranco Funari, quando ormai non lo vedeva, non lo conosceva più nessuno, che trasmetteva da Telepannocchia, come lo chiamava lui, Telepannocchia, cosa vuol dire Telepannocchia? In un contesto funaresco di Funari, le televisioni di locali, minore importanza, locali, lui li chiamava Telepannocchia, perché ormai dalla Rai aveva litigato con Canale 5, si era avuto dei dissapori con Berlusconi, gli era rimasta solo Telepannocchia e qualche comparsata in Rai, ma ormai aveva la barba bianca, era vecchio, agenti giovani ormai non lo sanno neanche più chi sia, e sta Morena si è attaccata con sto Funari, e adesso è la signora Funari che ha un nuovo compagno, ma anche lei non ha
3: non ha vidimato nulla.
0: La Bentley gli è rimasta lei, stato amore, non è stato amore, ha vissuto gli ultimi anni bene, ha fatto bene, forse ha fatto bene, perché sono persone che comunque hanno passato diverse matrimoni alle spalle, diverse burrasche,
4: certo,
0: non lo so. Secondo la versione della moglie, la penultima moglie, diciamo, di Funari, forse la seconda, dopo si sono parlate con Morena. Si sono parlate quando fanno sulla Rai 1 al pomeriggio con la Napoletana.
3: Aspetta.
0: Che comunque Funari non si ricordava mai il compleanno della moglie, a 40 secondi della pubblicità. E quell'anno che gli ha fatto gli auguri, gli ha mandato un mazzo di 12 rose rosse, che ha detto: qui qualcosa non va. Aveva conosciuto la Morena e dopo 3 mesi si era lasciato con la moglie. Dice: mio marito non mai mi aveva ricordato il nome, il giorno del mio compleanno. L'anno che si è ricordato il mio compleanno, allora dico qualcosa bolle in pentola. È stato quasi per una cosa di... La vita è strana, Ecco, la vita è proprio strana.
4: Ma è sempre così.
0: Quella nera là, come si chiama? Con i capelli neri là, tutta frufru che fa. La napoletana, dai. Quella là, gli intervistati, dai. Va bene, dai, dopo la pubblicità ce lo dirà qualcuno. Grazie Manuela Setti Carraro, grazie Daniela Due Carrare. Ciao, un abbraccio, grazie. Pubblicità, Radio Gamma
3: 5.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
7: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
8: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
9: Ah, volevo dirlo anche a me.
10: E allora pronti, mezza via.
11: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
12: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
13: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
8: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
14: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
7: Gloria, ma anche tu nell'aria.
13: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
15: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
10: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
8: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
9: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
8: Sì, come fare a Malta.
13: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
8: Ettore!
9: E ora chiamame al 348 85 73 609.
11: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
15: E come sempre,
8: e tanti auguri a te.
15: Se non se avesse capito,
8: e te.

0: poeti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.
2: Eccoci, allora ritorniamo in diretta, salutiamo Adriano 68 che ha mandato messaggio appunto dei auguri omeni.
3: Bravo,
2: giusto, la Lucia ga sveglia anche e l'interesse degli ascoltatori, auguri omeni. Oggi è il 2 agosto, in Veneto si celebra la tradizionale festa degli omeni. Ma sai da dove nasce questa ricorrenza? Punto di domanda. L'origine della data è legata a una curiosa leggenda risalente all'epoca dell'occupazione napoleonica di Venezia. I soldati francesi erano costretti a indossare calzamaglie molto aderenti e per regolamento a sistemare i genitali sul lato sinistro. Gli ufficiali avrebbero quindi ripetuto spesso l'ordine in francese «Les deux à gauche», tutti e due a sinistra. Con il passare del tempo, quella frase sarebbe stata storpiata nel dialetto veneto fino a diventare 2 di agosto, cioè 2 di agosto. «Les deux à gauche», 2 di agosto, dando così origine alla data della ricorrenza. Anche la scelta del mese sarebbe legata alla tradizione popolare. L'otto, il numero che identifica agosto, se ruotato in orizzontale, ricorderebbe infatti gli attributi maschili. Ancora oggi la ricorrenza viene celebrata in diversi paesi con feste sagre, colazioni importanti da veri maschi, cioè colazioni strong qua dice, e pranzi conviviali solo per uomini ovviamente. Ecco, questa è la curiosità
3: molto,
2: che ci ha mandato Adriano 68. Allora ecco che le deux à gauche, cioè tutti e due a sinistra dei francesi, sono stati gli antesignani. Ecco perché il conte Lello Mascetti ha trovato fuori poi la supercazzola maturata con scappellamento a destra, perché questi avevano le deux à gauche, le tutti e due a sinistra, invece il conte Mascetti, Ugo Tognazzi, c'ha lo scappellamento a destra. Ah, le cappelle di destra sulla sinistra, antipodi.
3: Bravo, questa bella spiegazione.
2: Bravo Adriano.
3: Bella.
2: Grazie Adriano.
3: Grazie.
2: Sì. Vai Anna, leggi.
4: Abbiamo, ragazzi, buon pomeriggio da Davide D'Alessiano.
5: Ciao Davide.
4: E c'era Marco da Trebasele dove diceva che 40 gradi è Castelfranco. Qui a Badoere in azienda abbiamo 280 gradi sulle trafile e gamma 5 che mi tiene in compagnia. Quindi grande il... Vediamo telefonato. Con la telefonata, vai!
5: Vai con la telefonata!
4: Pronto? Pronto?
6: Sì, pronto! Ciao Anna, Thomas e Lucia!
3: Ciao!
4: Certo! Ciao!
6: Non mi conosci?
4: Dai, l'Ada di Asolo, dai! Ciao Ada!
5: Indovina tutto! L'Anna indovina tutto, no l'Ada, la Anna.
4: No, ha detto non mi conosci, dai, l'Ada di Asolo.
6: No, di solito dici sì. Va bene, ho sentito e ho ascoltato. Allora, parlavi di padre Pio.
4: Sì.
6: Thomas.
4: Sì, sì.
6: Sì, io sopra il Comodino, siamo stati in pellegrinaggio lì da lui a Padova. E ho un santino. Bene, solo imparato a memoria, insomma, con la preghiera dietro, fede, abbiate fede, la spray. Dio è medico e medicina.
5: Sì, sì. No, quello è padre Leopoldo, Dio è medico e medicina, e padre Leopoldo.
6: Sì, sì. Padre Leopoldo, sì, sì. Ma cos'è che ricorre, che hai nominato?
3: La festa degli uomini.
5: No, il 31 agosto se la ricorrenza a casa morto padre Leopoldo qui a Padova nel 40.
6: Ah, la ricorrenza.
5: Il 31 luglio, cioè scusami.
4: Molti dovevo dire, cavolo, sei a dire.
5: Sto guardando il cellulare qua di messaggi contemporaneamente qua, stiamo facendo
4: casino.
5: Quello della radio, quando è
6: sconnesso
5: dal computer.
6: Ascolta, leggo, posso, c'è spazio.
5: Sì, sì.
4: Certo, certo.
6: Di Eleonora Duse, che Thomas te l'avevo promesso.
5: Eleonora Duse, ciao. Eleonora Duse è musa ispiratrice di
3: D'Annunzio.
5: Ciao. E che ce l'hanno lì
3: a
6: Sant'Anna. A Sant'Anna. Asolo, sì, Sant'Anna.
4: È Sant'Anna Caderina.
5: Dov'è? Sopra in,
6: sarebbe in, sì, in l'abbazia lì dei Frati.
5: Dei Frati, ho capito.
6: Cimitero lì in parte di Asolo.
5: È giusto, perché se uno vuole andare ad Asolo, dove
3: sì,
5: di Ada, sa dove andare.
4: Sì.
3: Sì.
5: Ed è a Sant'Anna, giusto hai detto?
6: Sì, sì, sì, Sant'Anna.
5: Ecco, quindi devi
6: andare su un po'.
5: Sant'Anna.
6: Sì, fuori Asolo, insomma, fuori.
2: Vabbè, ma a parte che si troverà sicuramente le coordinate
3: tutti,
2: su uno cerca sul telefono, scrive tomba di Eleonora Duse,
6: sì,
2: e si trova.
6: Ma se no, sapete dov'è? I Filippini, le scuole dei Filippini.
3: Sì, Madonna, che scuola del lusso.
6: Ecco, poco più avanti, su di là.
2: Bene, sentiamo allora la tua
6: allora
2: poesia, il tuo racconto.
6: Quando ad Asolo Eleonora Duse si nascondeva in solitudine, veniva quasi ogni giorno a Sant'Anna a pregare. Un banco presso l'altare a sinistra, là ascoltava la messa, là pregò e pianse. Mi par di scorgere a quel banco la forma nera in ginocchio con il viso tra le mani. C'è ancora, sarà sempre. Sono molti anni che desidero sciogliere il voto di salire da lei. Quassù sono venuta con due compagni. Dinanzi alla chiesa di Sant'Anna sostiamo, facciata nuda, povera, di un grigio scuro. Bassa ma sembra più alta, perché campeggia nel vuoto degli scalini e si sale al sagrato. Forse questo di Sant'Anna è nella sua piccolezza e umiltà. Il più raccolto e solenne che io abbia mai visto. Due cipressi di diversa altezza stanno di guardia. La copre per intero fino ai muretti di cinta verdissima. Tappo da un angolo un pugno, due pugni di erba, anche la zolla mi resta fra le dita. Torno alla tomba di Eleonora, depongo sulla lastra i due vilissimi ciuffi misti al terriccio, erba dunque e terra che ai piedi di lei, stanchi di tante strade ma ancora leggeri nel passo.

0: Sí, a que sea, sí, que
1: sí,
0: croata,
1: sí,
0: sí.
1: Sí, sí,
2: sì. Ah,
1: sì, andava.
0: Tutti che abbiamo bisogno di un momento di raccoglimento qualche volta dove...
1: di solitudine, sì. Sì.
0: Di ritrovare se stessi, vero?
1: Ma là è un posto proprio tranquillo, proprio...
0: E l'hanno portata là, insomma, ecco. Sta...
1: Sì.
0: Adesso riposa là.
3: Ma è dentro il cimitero o fuori dal cimitero?
1: No,
2: dentro il cimitero.
3: Ah,
1: dentro
2: il cimitero, e difatti si è fatta seppellire, spero di non sbagliare, proprio con rivolta verso il Monte Grappa.
3: Perché?
2: Che lei aveva richiesto così per omaggiare i soldati della Prima Guerra Mondiale, che lei aveva assistito, che ha fatto grande assistenza nella Prima Guerra Mondiale, Eleonora Tuse, sì?
1: No, lo sapevo.
2: Vedi, lei si è fatta seppellire proprio rispecchiando il Monte Grappa, in direzione, uh-huh. Se tu vedi la tomba in direzione Monte Grappa, per omaggiare i soldati della Prima Guerra Mondiale, perché lei ha fatto tanta assistenza nel soccorrere sti feriti, sti ragazzi, sti soldati, ecco.
1: Va bene, questo sapevo
2: la ricerca.
3: Grazie dell'informazione, molto molto gradita e interessante.
1: Ecco, sei andata a proposito, Lucia, la seconda domenica che mi chiedevi del mercatino ad Asolo.
3: No,
1: sei venuta?
3: No, troppo caldo, non ce la faccio.
1: Sono andato anch'io quella mattina là, sì, ma sono andata verso le 9 così.
3: No, adesso quando fa caldo così io non mi muovo più, perché è da morire. Star là 6-7 ore dura, Mi credi?
1: Sì, ma non vi c'era tante bancarelle per cui hanno.
3: E ora sai che se sta poche bancarelle non si ciappa.
2: Niente,
3: l'ha detto la Anna, che era una commerciante una volta, era una
1: ma te devi andare per fare
3: il mercatino,
1: per vedere, o per fare
3: venditrice?
1: Ah, sei una venditrice, ah beh, ora
3: E ora bisogna che vada dove va tanta gente, dove c'è tanto movimento, tanto tutto, ho detto, capito?
1: Ah beh, sì.
3: Quello di Aslo, Sauvignon Vedalo, un mercatino che faceva sorella della mia amica, che acciappava una barca di soldi con tutte le statuette fatte con col pane.
0: Ah, col pane.
1: Mamma.
3: All'inizio.
0: La pasta di pane.
3: Mm. All'inizio, guarda, faceva di quelle cose fantastiche. E lei mi raccontava che sua sorella prendeva 300-400 mila lire ogni domenica, No, una volta al mese.
0: Ma anni che furono?
3: Ho detto anni, i lire, ho parlato di lire.
0: Parliamo dei lire, vuol dire che allora che era anche i skate da struscio per
2: roba di 30 anni fa.
0: Per riempirsi le case,
3: sì,
0: de
3: sì.
0: Roba di tattare che adesso invece.
3: Che adesso te butti tutte via.
0: Te
3: e
0: butti
3: basta.
0: Tutte via.
3: Sì, sì, ma
0: però
3: ci sono state.
0: Sono stati quei momenti belli de largo, quando poteva venire a casa, andare in gita, venire a casa col piateo da attaccare al muro.
3: Sul muro?
0: O col souvenir.
1: Sì,
0: dopo taggare a parete, che se veniva il pittore una volta a pitturarne a casa, costasino ancora in appartamento a Abano, e ha detto, Madonna, che ha detto, signora, che ha detto qua che sei più quadri che muri, che ha detto da e ora da allora che abbiamo cominciato a snellire un po', a sfoltire, perché ormai le pareti erano tappezzate tra quadri e piattini, souvenir, tutte queste cose ormai
1: souvenir.
0: Te vai in tappezza piena,
1: che c'era una bancarea, no?
3: No, scusate, ma non fa bancarelle, no?
1: Leggera con di bicchieri, ma bellissimi.
0: Finché aspettavo
1: il bus, insomma, questo. E quanto venivano, perché si potevano prendere anche sciolti. E ora mi ha detto 20 euro l'uno. Beh, ma questi non sono quelli dell'Ikea. Dentro di Murano,
3: Vede signore, dopo bisogna anche vedere

0: materiale, porcellana, il vetro,
1: chiese
0: tante robe. Ma
2: non
0: vuoi nessuno.
2: Più ormai, non no,
0: no,
2: se,
0: o ha un valore immenso.
2: È Kaolin, stasera, che ha ceramica, che te, quando si rompe il piatto, se bianca anche per dentro, che ha una doppia cottura, invece quelle altre che hanno sono di coccio dentro, smaltate per fuori. Cioè, che
0: se... Ma se vai, te paga, sai tu.
2: Sì, ma nelle famiglie
0: non
2: normali non è che più.
0: No, no.
2: Dagli in sì, magari le famiglie ancora del centro Padova e poi qualche servitù magari.
0: Ma
2: non
0: ha più
2: manca
0: nessuno
2: ormai,
0: servitù, no. Tocca pagare la massa, pagare.
2: Ma proprio snellio, proprio ci stanno, secondo me, Ada, riportando alla miseria, alla nullità e all'anonimato. Perché sono andato in un locale nuovo l'altra sera, no? Un attimo ai servizi. Hanno rinnovato il Cineplex di Due Carrare, c'è questo locale dove suonava appunto un mio amico. Nei bagni praticamente stiamo ritornando all'essenziale. Allora, prima siamo andati all'opulenza a far vedere nostre mattonelle che avevamo i servizi, le mattonelle addirittura firmate Valentino, i sanitari, tutti. Adesso sapete come fanno i bagni? Sì, che è un locale nuovo, oppure è una moda. I fa praticamente due pareti tipo col cartongesso, addirittura divisori proprio che se ti tiri una tromba e ti sente da parte di A, non c'è una mattonella e c'è solo praticamente il pavimento, queste due pareti con saranno due tre mani di una vernice grigio scuro lavabile, ecco, tutto sta parete lucida lavabile senza mattonella, il sanitario, basta, il vato con la cassetta a scomparsa dietro il cartongesso, che un attimo finiti i bagni. Quindi ho capito, se uno vuole rifarsi il bagno in casa, quale ceramica, sassuolo, ad esempio gli appartamenti quelli belli degli anni 70, le mattonelle, come piace a me, vanno dal pavimento e arrivano fino al soffitto, e dopo metti la cornicetta di gesso che dalla parete separa il soffitto bianco, no, dove metti il lampadario. Oh. Perché hanno fatto così? Perché l'umidità, quando ti fai il bagno pure, non si attacca al muro che viene la muffa nera negli angoli con gli anni, ma c'è la mattonella, vai con un moccio vilè da nuovo oppure, e te dai una pulita al bagno. Quelli sono il plus ultra degli appartamenti anni 70-80, delle case così, le mattonelle che arrivano da sotto fino a toccare il soffitto. Adesso bisogna, i bagni nuovi si ritorna essential, cioè i bagni ritornano con le mattonelle a metà muro, muro come gli anni 60, i mattonelline civili, quelle bianche rettangolari, sì. Anni 60, no? Ecco, si ritorna a metà parete. Adesso ho visto gli ragazzi tira via proprio i mattonelli, adesso c'è solo parete. E ora ritorniamo al cagauro, il cagauro che faceva il mio nonno paterno su sta casa in Abruzzo, che era piccola, dopo mia zia l'ha ingrandita adesso, ma no, come si faceva una volta i primi bagni in casa? Una finestra, si apriva la finestra, si mettevano due travette di ferro in fuori e si costruiva la nicchietta dove si metteva il water e un lavandino. Sai quanti bagni che sono? Vedete delle case con dei quadrati di muro che escono in fuori con la finestrella?
0: Anche in centro.
2: È l'aggiunta. Quello è il bagno, perché la casa era nata senza bagno. Allora, dove c'è una finestra si sega, si mette come un terrazzino, si crea un terrazzino e che si costruisce il muro, il rettangolo attorno, e si mette il cesso, lavandinetto e una doccia a muro. Che ti lavi
0: con l'innaffiatoio,
2: forse neanche il bidet, ecco, il bidet di plastica ti metti quello
0: o se no
2: quello era una volta, ci stanno riportando a quello, perché sì, viviamo sempre in spazi più piccoli,
0: giusto.
1: Lucia, ma se posso chiederti cos'è che vendi te?
0: Io un po' di
2: vende anche a fumo.
1: Sì, fumo.
0: Oggettistica.
1: Ma abbigliamento o cose da...
0: No, abbigliamento no, perché sull'abbigliamento è successo una cosa un po' strana. Siccome tutti andavano a deporre sui cassonetti della Caritas, che in realtà poi non andavano dati alla Caritas i soldi, e la Caritas ha prestato solo il nome. E davano queste cooperative un piccolo contributo. Non c'entrava niente, però si sono accorti il comune che la gente andava dentro i cassonetti anche mandavano dentro i bambini e tiravano fuori la roba, la buttavano per terra e sceglievano quella più bella. Cos'è successo? Passa un anno, passa due, passa tre, tutti questi vestiti per terra faceva schifo, così adesso stanno rimuovendo tutti quanti e buona parte viene venduta da sti privati e poi vengono fatti i famosi mercatini del Prato della Valle, che è tutta roba dei cassonetti, perché tanta gente l'ha riconosciuta,
2: viene selezionata,
0: che viene selezionata, viene presa la migliore, lavata e portata ai mercatini.
1: Ai mercatini.
2: Hai capito? E intanto si arrangia facendo così. Vedi,
0: tu sei mai andato in Prato della Valle?
2: Ma se ho il mercato del sabato,
1: sì,
2: sono dei mercati apposta fatti così.
0: Allora, no, c'è un mix, c'è un po' di tutto, ma quello del sabato poi è una cosa allucinante. Ci sono quelli di una volta, ma sono spariti. E se no,
2: i famosi Ruma Ruma, no? Che
0: sì, ecco qui Ruma Ruma. No, adesso c'è un po' di tutto. Quelli classici veri non esistono più. Pochi sono rimasti, si sono salvati.
2: No, capisci? Ma d'altronde lì te trovi la persona che magari con pochi euro si veste, che non ha possibilità economiche. E magari te trovi la persona arrafona che ha 100.000 euro in conto corrente, che da quanto magari ingordo casè e va a mangiare a mensa ai cucine popolari.
0: Te
2: trovi tutte, devo capire.
0: Io conoscevo uno.
2: Non c'è etica,
0: no,
2: capito?
0: Che è l'unica volta in vita sua, sembra una barzelletta, che è andato a mangiare in pensione, non in pensione, in vacanza, l'unica volta che è andata, ha litigato col proprietario della pensione perché gli ha dato il formaggio con troppa scorza, che lui non intendeva andare là e pagare anche la scorza. Così il proprietario gli ha detto: signore, lei è pregato di andare a cercare un altro pensione,
1: di lavoro.
0: E aveva 4 appartamenti in zona ospedali, va bene? Dopo ti dico che il lavoro che faceva adesso non posso.
1: È giusto questo, sì, cara.
0: Tanti anni fa, sì.
1: Più si rinai, più e meno. E va bene, ma allora cosa vendite?
3: Ancora detto
1: c'è tizio,
2: tutto fuori a chi scherza.
1: Ascolta, quando vieni, no, fammi sapere che allora vengo a vedere.
0: Ah, va bene, senz'altro.
1: Se vieni.
0: Sì, non penso però, perché è lontano Asolo per me. No. E se vendo 20-30 euro di roba, ora che metto la benzina, ora che mi metto questo,
3: non hai fatto nulla, hai
0: che pago perché bisogna
2: ma mi sa che ognuno fa roa tutti casa sua qua.
0: Perché bisogna pagare per andare lì, occupazione spazio pubblico. Occupazione
2: spazio pubblico, il gas
0: ora che Piazzola paga più di 40 euro
2: E qui là, il mercatino di Piazzola, cos'è, l'ultima domenica del
0: l'ultima
2: mese?
0: Domenica
2: e la prima è a Brugine.
0: A Brugine.
2: Che lì è privato, lì la villa.
0: Lì
2: no?
0: È suo, della contessa Roberti, ma anche lei prezzi molto alti. Però il comune le permette di fare questo perché? Perché intanto lei fa anche manutenzione, quindi se vanno i mercanti, che lei ha dei dipendenti,
2: taglia
0: l'erba e sistema. Uno, così il comune ha un onere in meno. Due, mantiene anche la villa in uno stato molto gradevole. Insomma,
2: si può visitare a Barchesa.
0: Non è decadente.
2: Sei
0: venuto anche tu, ci siamo visti tu e Dio.
2: Sì, che te eri sotto la Barchesa, zona importante, per vendere i quadri.
0: Su una zona importante, sì.
2: Con persone associate, insomma.
0: Sì, beh, era un pittore lui, uno che restaurò un tiepolo.
2: Però
0: che avevo, proprio se volevo ben mio, non era mio marito, era solo così, una bella persona, proprio un classico pittore che vedevi i quadri.
1: Sapete chi veniva ad Asolo, ma l'ho saputo dopo, Valerio della
3: della Brunella.
1: Sì,
3: era bravissimo.
0: Ma di quando
1: era?
3: La Brunella.
0: Ah, il marito della Brunella.
3: Valerio.
1: Sì.
3: Era bravissimo, favoloso.
1: E pittrice.
0: Anche lei però.
1: A un pranzo là, così parlando, ha detto che veniva qua. Sì.
0: Mm-hmm.
3: Ok,
4: grazie.
3: Va bene,
1: Ada. Va bene, ciao. Lascio, sì.
0: Grazie, ciao.
3: Ciao, Ada.
0: Ciao. Allora, Robby L'Alpin.
2: Sì.
0: Ah, cosa c'è? Ma va che ne era piaciuta tanto la tua poesia che ti hai letto quando che Gheiera l'architetto della mattina, che sei un architetto, come si chiama, aspetta,
2: Massimo Conte
0: architetto, hai letto una poesia stupenda, mandaci,
3: hai capito Robby, cerca di mandarla anche a noi così la leggiamo, oppure esci tu e ce la reciti.
0: Esci,
3: è possibile?
0: Allora posso leggere sto racconto?
2: Vai.
3: Certo.
0: Hola, ecco, sto qua è un libro di Veneto che ho trovato dopo mille peripezie. Non è più facile, è difficile trovare i libri veneti. E questo qua è una parte del Decamerone
2: Boccaccio.
0: Tradotto in dialetto e si intitola El Fantasma. Esemplare vita e opere di Giovanni Bartoveo. Beco e costituzionale. Se dà il caso che a Padova vivesse un certo Nanni Bartoveo, e il quale era un ometto piuttosto cancareto e trascurato dai brodi, ma gli era un sarto specializzato in vestiti dei frati. Tutto il giorno il tagliava, il cusiva, cappucci a San Francesco, tonegone a Sant'Eusedio, cacioe a San Giovanni e perfino mutandoni col bordo dorato per domeneghe e coi bordi viola per i giorni di penitenza. E che metteva tutta per fare robe ben, e finché il cusiva e cantava le litanie che aveva insegnato ai frati e obbligava sua moglie a rispondergli in modo che chi che passava sotto casa che dentro che fosse Dio a fare a funzione quella religiosa specifico. Pass'altra è difficile credere che tra un vaso e un ciuccion, tra un amplesso e un soffegasso, e trovasse il tempo per le litanie. Oltretutto se perderia troppo tempo prezioso. Descrizione delle oneste giornate del sarto Giovanni impegnato in giacuatorie e tonegone. Ben, Nani cusiva il bordo della tonegona e il tacava Virgo Virginis e sua moglie dal tineo ora pro nobis, e il tagliava un cappuccio e continuava Mater intermerata ora pro nobis, rispondeva a moglie preparando a toia coro, e ordinava a un certo punto il sarto e ora tutti insieme doveva cantare Viva, viva San Cirillo, chi mi aiuta con lo spillo. Viva, viva San Romito, protettore del vestito. Sostona. Viva, viva Santa Ilona, coa tonega longona. Viva, viva San Feise, che il cuse l'imbastisse. E così via. Però se vede che il sarto perdeva tutto il fiato in litanie, perché corrivava in letto e gli diceva a sua moglie: ciao cara, buonanotte consorte, il Signore sia con te, ora pro nobis peccatoribus. E ciappava sonno de pacca, e nel sonno invece di ronchesare, el diceva ancora litanie. Del quale si parla della moglie del sarto, e qui si elencano le sue grazie spampanate qua e là. La moglie era un tocco di donna che la spandeva la cosiddetta sensualità intorno, come se assemenasse formenton, e aveva i lavoroni grossi e peccaminosi, le palpebre che quando che sbassava pian pareva che assarasse i coltrine. In più, camminando, arrenava il dadrio, in tal modo che se avesse messo un mestolo la cavaria possu fare una pointa di attrecchi. Tacca a casa sua, che gli era il cosiddetto canton della morte, cui si metteva a finestra con mese mostose fora e i lavaroni al vento, e i tre quarti del popolo si voltava in drio e il batteva a testa sospiro del passo e il taccava a rischiare. Allora veniva fuori il sarto e sbregava: Porseo d'un porchesatore. Ora pro nobis. Diceva la mogliere, più per forza dell'abitudine. La smetta, se no chiamo le guardie antiblasfeme. Così l'uomo andava via a via e batteva la testa sul spigolo del palazzo dopo. Aspetta, e dopo finio? Arriva un fusto e a moglie sospende immediatamente le giaculatorie. E come se la seminatrice di sapri pianta corni invece di semenze di grano duro. Un giorno di primavera si ferma sotto la finestra un fusto de rovere, un tipo groppoeoso con la faccia da assassin che sbregava. Elvarda sposa il batte a testa sul spigolo e il torno in Dio. Vorrei sapere, il dice, per cosa che sta vigliaca di città i paesi non si tondi. Ah, giovanotto, dice la femmina, mi scampa da ridere, anche esso che sbuccia il capo. Ma qua sbuccia, porca cioè, a me, ma se che sono nata di almeno 4 eti, è tutta colpa sua. Ma mi dico, se a questa maniera di esporre i robi in pubblico, che pare il reclam dei angurie israeliane. Ora pro nobis, gadito a femmina, rispondendo al marito. Non sarabbi, mia cara giovane, pensi che ieri un sarto, Amedeo Bardassa, dopo aver visto il mio seno procace, era tanto incocaito che è entrato dentro la vetrina dell'osto qui davanti e si è sentato sul pastiscio dei barcaroni e si è bruciato le sue cose. Comunque, se vuole entrare, rimedierò al malfatto e le metterò un impacco di acqua aceto suonata ora pro nobis. Perché doveva rispondere che suo marito non ora pro nobis. Il giovane perde i sentimenti e si slancia come un cavallo selvaggio sulla femmina che ha la natura vicino al grado di ebollizione. Le entra dentro, la femmina lo fa sentare, la mette in pacchi e lui si trova a distanza dai soci che gli era una grazia di Dio. Così, per non fare a fine della pignata a pressione, qua valvo a stropà e cattacà andare via de man. Intanto il marito, che oltretutto il gera orbo come una topinara, nel laboratorio continuava a dire «Viva, viva Sant'Antonio!» e a moglie rispondeva «Ora pro nobis, va pian che te me sbreghi e mudande!» A un dato momento, in un attimo di lucidità, e toso ha detto «Ostra, galetto, ma sei vivante tuo marito?» Impianto un deo nell'occio e lo orbo del tutto, ha detto a moglie che aveva la cosiddetta frittella a 65 gradi. Invece era zonga vinto, i segassa. E i segassa da un appuntamento per la notte. Il marito ha detto a femmina, stasera come ogni settimana il parte, con una scamionata di toniche e parfrati da Vicenza. E il torna fra 3 giorni. Per essere sicuro che non si in casa, ti guarda che il puato è de gesso che si in cima al pilastro. E se volta verso a casa, se il se volta verso a casa, vuol dire che te puoi venire. Se il guarda verso a strada, vuol dire che è il fiapo del mio marito in letto. Ciao, adorato, ora pro nobis. Parte le cui descrivono le sbarossade extraconugali. E ora adesso è il momento in cui ti racconta le sbarossade extraconugali. Ben, alla sera il gruppo eoso guarda il puato, vede che tutto va ben, entra per la porta come un sciantiso e il se vede davanti è a femmina, il cui unico indumento già era una giossa di acqua attaccata al bunigolo. Sant'Antonio, tieni in buona salute, la invoca. Mi seccaria un pasto morire di infarto a 30 anni. Eso! Tutti quei che se ga trovai in una situazione sa che significato importantissimo è gastoso. Eso! A prima vista così banale. E dopo il quinto, eso! E se ga spaccai 3 gambe del letto. E i 2 amanti se sta caricasso il tapeo. E il giovane così si andava via e ha portato 3 candelotti a Sant'Antonio per grazia ricevuta e si andava a bevasi 3 vov e si è bagnato una sbrancata di micoren. A sera Drio stessa solfa, qua differenza che le gambe del letto che resistio, perché la femmina gli aveva rinforzato con dei rotaie del treno. Arriva il marito, piuttosto incalcato di corni, e rompe uovi nel pan, e rompe uovi. Il giorno dopo, però, prima di sera, arriva il marito tutto contento. Mia adorata, cara e legittima sposa, il fa. Gli affari senda ben, e so qua coi schei e totonf, in più i frati mega ordinare la partita de mudandoni da cerimonia, rica ma in oro, e una dozena de cilici da riposo, che al posto dei ciodi de veudo, i gal veudo. E par ringraziare a provvidenza sette cos che femo adesso. Già, ha risposto la sposa incontentabile, andiamo a letto a fagne aio e anche sioia. No, mia amata, te sei un genocemo sul canton e te tacchi a dire le litanie. Tacchemo Sant'Erasmo benedetto, al tuo cuore ti è mestreto. E a moglie, ora pro nobis. San Lorenzo ne agrea protettore de Scarsea, ora pro nobis. San Vittore de Passion, protettore del Tonegon, ora pro nobis. A via del Longo Cussi, a un dato momento il sarto, non sentendo risposta a Santa Anna de Grazia intrisa, che protegge a camisa, e si era incorto che a moglie le ronchesava. Cussi la gasveia e i genna in letto. Il giovane amante, estremamente ingaiato, batte invanamente a porta e vi è scambiato un fantasma. Dopo mezz'ora si debattere a porta e immediatamente a femmina si ga ricordà che per colpa dei tante lidadine si aveva smentegato di voltare il puato. Porca mastea, la ga pensa, se qua è il fusto pa consueta sbarossada e il migo tacà con sto ebete incalcade sono. Però anche il sarto ga sentì il colpo. Chi sarà sta ora, il gaditto? E se il fantasma dei 10:35, gassigai a femmina. Tutte le sere passa a pasta ora, e il batte alla porta e mi faccia pare una parura canaglia. Difendame, Mario coraggioso. Sentito l'orrendo rumore dei caene che il fantasma si strassina drio. Veramente, dice io, sento solo di colpi a porta, mi non sento i caene. Legava a racucà un strasse a ossi e ferro vecchio. Ieri legaveva, adesso cosa femmo? Niente paura, gli ha detto il sarto. Conosco un esorcismo infaibile. Fallisse anche l'esorcismo maritale. Ma funziona quello di ammollite. E gli ha fatto il triplo segno di acrose e gli ha criato. Va de retro, Satana, rompidore de onesti baioni. Torna all'inferno, tacà Lucifero, sentasso e bronze e stissi, e no venire avanti, se note, sgiavento coi toci, una butiglietta di acqua santa, così sia e par zonta, amen. Ma il fusto non aveva sentito niente e continuava a battere a porta. Allora la femmina aveva un'idea che ha chiarito a suo marito. Mi pare che il tuo esorcismo non vaga un fico secco. Adesso vado davanti a porta e gli dirò un mi infallibilissimo. E così ha attaccassigando a pien buso. Va de retro, Satanasso, se no qua si fa un sconquasso. Tu a sera ci hai la moda di arrivare con dritta coda. Parti poi dalla magione qua qua da piccolone. Non tornare stasera ancora, fantasmon della malora. Per un caso disgraziato, il puato lo si è voltato. Perciò adesso corri via, buonanotte e così sia. Felice finale all'americana con contorno di corni acuti e 24 centimetri di coda. E il fusto ga capio a faccenda. E così il sega muè a debattere e se andà seduta stanta a farsi un bagno già sa. E il marito si rivolge al mogliere e gli fa: ma sento che ti si brava, detto. Logo ben capio a faccenda, detto, de a cua che prima era dritta e dopo de piccolo. Comunque è a servire lo stesso. E a cua nei scongiuri ga una gran importanza che ha risposto a femmina. E ho idea che il diavolo o fantasma che sia e che ne abbia 24 centimetri. Peraltro, ben adesso femo, dato che siamo svegli, cosa che femo, ho detto io, recitiamo le litanie, no? Santa Delmo e uomo buono, fame presto c'ha per sono, mori, mormorai a femmina. E che se ti agati?
3: È finita, è finita.
0: Ho avuto una corta?
3: No.
2: E ha fatto una bella storia, c'è sta questo, ma sta con sta fritella a 65 gradi. Dopo guardavo il micoren sta veramente, era un farmaco che faceva per tornare, stimolava la respirazione, capito? Nella casa si è tolto dei giossi di micoren ed è un farmaco che è stato bandito negli anni 80, sede che faceva anche a Massaben, era diventato il doping per antonomasia dei giocatori del calcio. Ecco, stolto dal mercato nel 1985. Vedi anche da questi racconti quante cose si imparano. Il micoren lo davano a tutti e in tutte le società sportive. Il farmaco in questione è stato uno stimolante cardiovascolare. Per questo dopo il primo ESO, il secondo ESO, il terzo ESO, è andato a casa, che ha messo quattro candeotti al santo e si è tolto il giosse del micoren.
0: Perché gli ha spaccato a gamba del letto anche.
2: Ecco, pensati te.
0: ma
2: soprattutto... con che facilità, adesso non so se fa parte del racconto, che fa presto a fare sti approcci, chapeau a sti qua chi va a fare dopo i giorni di micoren, ma intanto carpe diem che trotteniam nel bosco di Licia Oliosi.
0: Che serietà c'ha,
2: eh sì,
0: una persona come me.
2: Se per caso un giorno della vita te capita di sperderti in un bosco, sebben che te seque o che te circonda, e sa di leggenda, di paura e di mistero, non ti si bon trovare quel sentiero che te porta alla luce e ti ridà la pace e la libertà. E il bosco è una roba folta e scura che te può mettere solo tanta paura. E ogni giorno sta vita, sta foresta, dove che te perdi facilmente, te può lasciare solo. Ma solamente un'esperienza nuova, che modesta, te porterà a cercare quel sentiero che è dentro di te, nel tuo pensiero. Se te riesci a scoprire il labirinto, se verse il bosco, e allora te che vinto. Ecco, questa è Licia Oliosi. Sentiamo i messaggi di Anna. Ci sono qualche messaggio, ormai siamo arrivati.
3: Sì, c'è, abbiamo Daniele.
2: Un bel racconto, Lucia.
3: Che ci dice: anche un bel Cain al posto del lavandino per risparmiare spazio, tipo come Pozzetto nel film.
2: E beh, ma chi era i lavandini da campagna? Chi era il lavandino una volta?
3: Lavarsi, sì, sì. Per lavarsi in viso rompeva il ghiaccio perché non c'era il riscaldamento.
2: Esatto,
3: o
2: con la brocca
3: l'aria
2: sotto.
3: Condizionata come oggi. Il film che è molto reale, Daniele. Poi dimenticavo, ciao a tutti, un saluto anche se non c'è Giorgio, Daniele. Poi abbiamo il nostro Davide, poeta pazzo. Ecco i caloriferi che ghiacciano la domanica, l'insalanna di Thomas Accalucciante. Davide poeta pazzo, vale, vengo Davideuccio, vediamo.
4: Ciao,
3: se
4: Davide,
3: c'è.
4: Stasera
3: poi vediamo qua. I messaggi li abbiamo letti tutti. Se hai qualche altro paragrafo di Suma oppure Lucia.
0: Suma adesso non l'ho messo in via col dialetto e legge tutto.
3: E vai via col dialetto.
2: Vai Lucia, che siamo in chiusura.
0: Tu curta stavolta, 9,25 centimetri.
2: Fa anche a disdotto che va ben stesso. 17 e mezzo dovrei accontentarti.
0: Femo 15.
2: Allora 16. Tagliamo la testa al toro, 16 è giusto.
0: Allora, il re ieri piccinin piuttosto in cagnio e trascurata i brodi, ma sempre contento di tutto. E la regina invece era preoccupata perché aveva una paura vacca che la donna del servizio con l'aspirapolvere inavvertitamente lo tirasse su e lo sgiaventasse nel sacchetto di mezzo, in mezzo ai squassi. Cote avevi avvicinare scampa e che diceva o rampe che ti insima a una carega e a siga forte e a svento il fassoetto che e a vedere dove che te si e svento questo fassoetto se no te tira su che tira su a spolvere no appunto quando che andava in visita il maggiordomo che faceva a portiera della macchina e lui veniva fuori dritto senza cucciarsi e ai così corsieri che veniva il boresso però piccinin ma terribile per certe robe e il gavù spussore dei fiori certo però che prima della notte d'amore aveva l'avvertenza di ligarsi un pie al bordo del letto con la cordesea perché vista la corporatura della regina e quella sua che era il caso che sbrissasse dentro e i gavaria dovu chiamare i pompieri pa cavallo fora
2: cos'è groppo?
0: E se ligava un dedo del piede sul coso del letto siccome che era molto alta regina Elena e io era molto piccolo e lei ha paura se sbrissava dentro non veniva più
2: tirava più fuori
0: e gli aveva paura di avere
2: e a ruspa
3: no i cavatappi
2: mamma mia quante che ne tira fuori la regina
3: vabbè
0: voglio che ve ne leggi un'altra curta.
3: Sia
0: de curta
2: dai che dopo siamo pronti per i saluti
0: butto che salutare
2: quasi no vai finisci
0: quanti centimetri bombo Beppi del Giasso aveva un paro di baffoni grandi sempre ma a differenza di Dino Durante Junior non si teneva per scondere la faccia da Mona che gli era da Drio ma per un ornamento egli era diventato grande capo della Russia con sistemi piuttosto sbrigativi e il gà riunì tutte le personalità del Cremlino e il gà attaccò cari amicoschi se dal caso che mi gavaria idea di nazionalizzare la terra che se qualcheduno al quale la faccenda non che va siamo in democrazia popolare e perciò può di parlare liberamente. Allora tutti i proprietari di terra si alzano in piedi e gli ha detto che la fazenda era la più gran cagadina che gli avesse mai sentito. Bene, cari amici, è nostro diritto scegliere democraticamente la morte che voi. Propenderia per l'impiccagione perché il palotto è costa care e li faceva copare tutti. In questa maniera il gadistiga il pocio in pressa quando che qualche somministro che rompeva i togne e lo faceva accomodare nel suo studio dove che in fondo che gli era un finestron caro ministro Petoschi attaccava ho sentito dire che come fede comunista sarissimo piuttosto stiticoti sa eccellenza oltre a fede go anche a speranza e a carità e go da attendere un poco tutte e il tempo se anche poco ghetto comunque fiducia nella mia decisione certo Stalin altro che lui no lui è solo il piccolo padre e se il grande padre il nonno e anche il bisnonno e il cugino del primo grado delle Russie beh non caro ho piacere che te pensi così e adesso guarda di ciappare un bigolo d'aria perché te vedo paidetto quindi buttati su da finestra fame sto piacere ma piccolo padre già sei proprio il piccolo padre che paternamente ti consiglia un bigolo d'aria ciappa un'adeguata rincorsa e salta e il maggiordomo verseva in pressa il finestrone e il ministro cascava in testa in avanti dal quarto piano se invece il ministro che gli era proprio antipatico e gli ordinava al maggiordomo del novello del finestrone, così prima del volo il disgraziato e se fodrava anche de veri. Mi confinio dell'essere, però se voi mi qua so qua so paga la posta mia e così pare che non mi costa niente, posso stare qua anche fino a mattina, a casa
2: sia sì, casa è lanciata,
0: vado a casa nel mio lugo brume che ho un fiore sempre in casa zio Billy. Ah, il cane è morto 3 anni fa. Che viene sempre nel mio cuore, nei miei pensieri, e cosa posso dire di più?
2: Intanto la Lucia si è specializzata con questi racconti che ne ha sa veramente un sorriso, ecco, al termine della,
0: spero che qui che
2: di questa giornata.
0: Spero che qui che ascolta abbia la stessa sensazione di essere allegri, sereni e che si capisca un po' di pensieri.
2: Grazie.
0: Giusto.
2: Bene. Vi ringrazio anche a voi. Allora. Ciao Anna, grazie. Ciao Lucia, grazie.
3: Grazie a te Thomas, che è sempre, sempre, guarda, mantiene su tutto corretto, tutto anche... ogni tanto c'è una gamba che va giù,
2: la gamba del letto che si rompe,
3: che si rompe. Quindi, grazie a te Lucia,
0: sì.
3: E gente, vi salutiamo e aspettateci
2: alle
3: 21 tre ore
2: con l'edizione del
3: Cantagiro, abbiamo il secondo tempo del Cantagiro 1965.
2: Grazie ancora a tutti, ancora un saluto e buona continuazione di ascolto di Radio
3: Gamma 5.
2: Ciao gente, grazie.
0: Buonanotte.
2: Ciao a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
4: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
4: Rossella. Ciao!

0: Buonasera
1: qua.
0: A tutti.
1: Buonasera, buonasera.
2: Buonasera anche da me, Federico.
1: Federico,
2: e qui,
1: Giulia.
2: E poi chi c'è?
1: E Gianni. Sono qua, siamo qua.
2: Siamo presenti tutti.
1: Sì.
2: I'm playing al completo.
1: Con un bel caldino, perché, mentre venivo verso Campodarsego, il termometro della macchina ha segnato 38 gradi. Non c'è male.
2: E quando è dalle nostre parti, Gianni, che temperatura segnava la macchina? Visto che anche tu ormai, cioè noi ormai siamo della bassa Padovana.
1: Ah,
2: tu
1: 38 segnava.
2: Anche lì?
1: Sì, sì. No, no, dalle mie parti.
2: Beh, c'è una differenza.
1: No, sì, sì, sì. Io sono partito e era 34 gradi.
2: Infatti.
1: 34 gradi.
2: Esatto, 4-5 gradi di differenza.
1: Sì, sì, no.
2: Ho notato l'altro giorno, sono andato fino all'Arcella. E appunto anche 5 gradi ho notato di differenza, sì, che mi segnava la macchina.
1: Beh, insomma,
2: pazzesco.
1: Gli alberi, la vegetazione mitigano moltissimo, insomma, veramente. Ho piantato, quando sono arrivato lì, ho piantato un sacco di alberi, perciò mi godo adesso il fresco e l'ombra, insomma, no? Si sente veramente la differenza. Anche solo uscire, cioè esco sulla strada, cioè arrivare sulla strada che ho 20 metri, sono 2 gradi in più. Veramente.
2: Sì, sì.
1: Certo. Ecco, questo lo vivono anche le api, eh. Cioè questo problema queste temperature altissime è un problema da gestire molto e con molta attenzione anche. Immagina adesso delle api che sono esposte al sole e l'arnia si scalda e dentro ci sono temperature torride. Ma torride, allora, già all'ombra è alta la temperatura, perché appunto 35-34 gradi è alta, insomma, no? Questa è la temperatura relativa. Ecco, immagina se ci batte il sole, pensa che sotto un coperchio, sotto i coperchi di lamiera che abbiamo, insomma, adesso arriva sicuramente a 80 gradi lì sotto, insomma, abbiamo misurato più volte. 80 gradi, se non ci metti un isolante questo diventa un forno a microonde, insomma.
2: Ma infatti si stava pensando, no? Ma le arnie è proprio indispensabile che stiano in una posizione baciata dal sole, diciamo.
1: Il problema è l'inverno,
2: l'inverno.
1: È l'inverno, è per quello che sostengo che bisogna fare attenzione quando si posiziona un apiario, perché deve essere all'ombra d'estate e al sole d'inverno, d'accordo? E questa è la peculiarità. E l'ora più calda, per assurdo, è il pomeriggio, non è il mezzogiorno.
2: No, è l'ora prima del tramonto, in teoria,
1: sì, perché il sole si abbassa, e più si abbassa più è perpendicolare,
2: esatto,
1: agli oggetti, insomma, lì
2: e poi
1: è...
2: c'è tutto il calore accumulato della,
1: sì,
2: giornata,
1: perciò bisogna stare attenti a quell'aspetto, insomma. Anzi, è proprio durante la primavera e l'autunno, diciamo, questo favorisce la climatizzazione, facilita la climatizzazione all'interno degli alveari, insomma. Ricorda. Davide, grazie Davide, sempre.
2: Buonasera Davide, anche a te.
1: Sempre presente. Non è una cosa da trascurare, perché è successo anche recentemente.

0: adesso. Ma tanto?
1: Ah, sì.
0: Tanto miele per forse consumano più durante l'estate che durante l'inverno.
1: Per climatizzare, dici?
0: Sì, perché devono perché durante l'estate devono tenere climatizzato tutti i favi, mentre durante l'inverno devono tenere calda la regina, insomma, alla fine, no? Al centro dell'agglomere spendono molto meno, investono molto meno,
1: sì,
0: energia,
1: certo.
0: Ed è per quello che, ad esempio, adesso questo è il momento, questo periodo è il momento di verificare le scorte per l'inverno. Adesso si verificano le scorte per l'inverno, non a settembre. Settembre è tardi, settembre non si può già fare più nulla, insomma.
1: Però tu le verifichi, ma cosa potresti fare per aiutarle o per
0: allora io
1: se ne hanno troppo, bilanciare forse?
0: No, io non credo che le api non trovino nulla.
1: Comunque continuano a raccogliere qualcosina.
0: Se sei in una situazione di deserto, no? Allora non è un posto per le api, va bene. Però un minimo credo che lo trovino. E perciò bisogna fare in modo di ottimizzare i loro consumi. Ad esempio, se portano a melario e non portano nel nido, bisogna togliere il melario, non c'è niente da fare. È inutile lasciare che, ecco, carichino il melario e dopo dargli l'acqua e zucchero.
1: Io avrei una domanda a riguardo proprio sui melari, no? E visto che ci siamo, visto che siamo partiti in quarta, vuoi che ricordiamo, Gianni, agli ascoltatori che queste puntate fino a settembre, ottobre, non so, quando decideremo, sì, di cominciare a leggere il libro di Steiner sulle, sì, api, queste puntate saranno dedicate a approfondimenti e,
0: certo,
1: curiosità da,
0: certo,
1: parte anche di tutti voi, di tutti voi ascoltatori. Insomma, se qualcuno ha qualche domanda, perplessità che vuole rivolgerci, soprattutto a Gianni, ecco, queste puntate sono dedicate all'approfondimento e il numero per scriverci è sempre lo stesso: 334 7102672. Ecco, così abbiamo,
0: ecco,
1: anche...
0: scrivete anche solo per un saluto, dai, che così,
1: sì,
0: sappiamo,
1: sì,
0: che ci,
1: esatto,
0: siete, dai. Però insomma, dai, un po' di coraggio, fate una telefonata, fate qualcosa, insomma, dai.
1: Esatto, se non siete in ferie o boh, anche se siete in ferie,
0: anche
1: dai, così ci dite dove siete,
0: ecco,
1: come ve la state passando,
0: bene,
1: ecco,
0: dai.
1: No, avevo appunto una domanda sui melari, sulla gestione dei melari. Una cosa, un'idea così che mi è venuta, perché i melari alla fine si inseriscono a stagione avanzata, insomma, a stagione, sì, non proprio a inizio stagione.
0: Dipende cosa intendi per...
2: C'è una chiamata.
1: Ah, c'è una chiamata. Vediamo.
0: Ok. Pronto?
1: Pronto?
3: Oh, buongiorno, finalmente qualcuno mi risponde.
0: Ah, bene, chi sei?
3: Sono Giorni, Regina. Avevo parlato l'ultima volta, mesi fa, con Moreno, Ferrari, mi pare, non so. E Ferrari?
0: No.
3: Più o meno, insomma, il cognome.
0: No, no.
3: Va bene.
0: Moreno lo trovi il mercoledì.
3: Come?
0: Moreno lo trovi il mercoledì sera.
3: Ah, ho capito, Moreno. Va bene. Allora, io non necessitavo Moreno. Allora, siccome io sono depressa al massimo, vorrei sentire qualche canzone bella di degli anni 60.
0: Ok, hai una preferenza? Poi te la mettiamo, una canzone.
3: Ma che, guarda, non ho idea, non mi viene fuori dalla testa neanche una canzone.
1: Vuoi che ti mettiamo Luna di Gianni Togni?
3: Tony Remis? No, Tony... Dite Tony? Ah, beh, dite Tony, sì, va bene.
1: Va bene.
3: Okay.
1: Little Tony, perfetto.
0: Allora, tra un po' ti mettiamo la canzone, d'accordo?
3: Sì.

0: Un'altra domanda, ma non mettete un giorno fisso, perlomeno l'ora, anche l'ora, così noi ci mettiamo lì a ascoltare una canzone?
1: Ah, beh, ma se cerchi Moreno, lui è, diciamo, adesso non so l'orario preciso, però il mercoledì verso le 21, dalle 19 alle 21 è in trasmissione da quello che so.
0: C'è Moreno,
1: Moreno,
0: quell'orario. E
1: sì.
0: posso chiedere a lui, magari. Va
1: Ecco,
0: bene.
1: va bene.
0: D'accordo, dai, ascolto
1: Ciao.
0: questa canzone. Grazie
1: Tra un
0: infinite.
1: po' te la mettiamo,
0: Grazie.
1: sai? Ciao, ciao.
0: Dai, grazie, grazie, ciao.
2: Ciao. Ok. Sì, e allora, stavo pensando, ma perché i melari non si possono mettere subito, all'inizio?
1: Ma quando è aperta l'inizio della
2: All'inizio,
1: stagione?
2: quando mi ricordo che una delle prime puntate che abbiamo fatto, avevi detto che fino a metà marzo i melari. Scusa, le arnie non si devono proprio
1: Esatto.
2: come se non esistessero,
1: Esatto.
2: lasciarle stare
1: Secondo
2: proprio.
1: per me sì, io
2: Sì,
1: cioè,
2: più o meno,
1: ok,
2: con l'inizio della primavera,
1: sì.
2: invece sì, si comincia ad aprire, insomma, anche in base alle temperature che ci sono, ad aprire, controllare, vedere un po' e tutto. E ovviamente è il periodo che coincide con le prime fioriture. Quello lì, la primavera, insomma. E stavo pensando, ma perché non si può mettere subito i melari in modo che le api vadano subito a melari o comunque quando si accorgono, quando hanno voglia loro, comunque ce l'hanno a disposizione, e poi toglierlo prima, magari, o comunque sì, un po' prima del tempo, di quello che è il tempo stabilito che di solito si tolgono per smielare, e quindi tutto quello che raccolgono dopo, se lo mettono se lo raccolgono nell'arnia, nei favi dell'arnia, i telaini, per appunto portarselo per tutto l'inverno.
1: Ok, allora tu faresti leggere la Divina Commedia a un ragazzino di terza elementare e poi te pretendi
2: Ok,
1: anche che te la spieghi?
2: ho già capito.
1: Hai capito? Ok, sì, adesso te lo
2: Però dobbiamo
1: spiego, te lo
2: spiegarlo
1: spiego
2: anche.
1: praticamente. Ok, allora la primavera è un momento molto delicato perché è il contrario di adesso praticamente, no? Lì siamo ancora in un periodo, specialmente negli ultimi anni, ci sono delle primavere molto anomale, no? Abbiamo l'uscita dell'inverno caldo e poi dopo ci sono i ritorni di freddo, no? Quest'anno non c'è stato perché abbiamo visto che gli alberi da frutto sono tutti carichi, no? Specialmente le drupacee, insomma, hanno prodotto tantissimo, perciò non c'è stato questo problema. Però spesso succede che ad aprile, ci sono anche a marzo, anche verso la fine di marzo, insomma, ritorni di freddo molto importanti. La climatizzazione durante la primavera si capovolge dall'altra parte, nel senso che non c'è da raffreddare, ma c'è da scaldare. Va bene? Scaldare vuol dire che le api cambiano sistema di climatizzazione, invece di ventilare, attivano una modalità. Sganciano i muscoli delle ali, iniziano a muoverli e questi provocano un riscaldamento dell'addome, del torace e dell'addome e producono calore. Ecco, siccome all'interno dell'alveare poi c'è un movimento di aria continua, se tu hai il melario sopra, non presieduto, no? Non ci sono api perché non c'è la popolazione sufficiente, perché non ci sono le condizioni. Ecco, quello lì è un vuoto,
2: È uno spazio in più
1: è un vuoto
2: che.
1: che destabilizza, diciamo, questa climatizzazione. Questo non succederebbe se fossero in una cavità naturale, anche perché loro tendenzialmente tendono ad attaccarsi nella parte alta delle cavità, no? Perciò non c'è il vuoto sopra, il vuoto è sempre sotto, nella parte più bassa, insomma. Le condizioni per le quali il melario va posato sono varie. Servono appunto le fioriture presenti, però non è detto che siano, ad esempio, nella fioritura del tarassaco, che è una grande fioritura, insomma, dove c'è, che più o meno coincide con il ciliegio, no? Qui dalle nostre parti, c'è grande popolazione, riescono magari ad averne in più e portarlo a melario, però se la popolazione è ancora in sviluppo, lo utilizzano loro. C'è la diciamo, disponibilità di nettare, ma non c'è la disponibilità perché vada nel melario, a meno che io non voglia fare delle forzature, allora tengo strette, no? Le costringo per forza ad andare a melario. Sono strategie che mettono in atto, insomma, no? Perché il tarassaco, ad esempio, qua da noi non è così facile da produrre. Si va in collina. In collina perché ritarda di una quindicina di giorni rispetto alla pianura, però le api sono più avanti di 15 giorni a questo punto, no? Allora, certo. In collina riescono a raccoglierlo, ma qui da noi no, qui da noi viene utilizzato per sviluppare la famiglia. E allora cosa fanno? Tengono i nidi stretti su 4, su 5, 6 favi al massimo. E le api che nascono si trovano in sovrappiù e riescono ad andare a melario, ma questa è una forzatura, insomma.
2: Infatti.
1: Ma c'è il rischio di innescare la sciamatura, cioè quando c'è poco spazio.
2: Infatti, ma invece, cioè, stavo pensando che quindi se abbiamo già una famiglia numerosa, già a inizio primavera, perché è stata invernata.
1: Quest'anno c'erano. Quest'anno a fine marzo erano famiglie già su 9 favi.
2: Ci mettiamo subito un melario, non è anche un deterrente contro la sciamatura,
1: no,
2: magari?
1: Perché se tu...
2: È un incentivo?
1: Dai la precedenza al miele piuttosto che allo spazio. Loro il problema non è, in primavera, non è l'esubero di scorte, no? Cioè, anzi, la grande importazione di nettare è la mancanza di spazio. D'accordo? Perciò cosa facciamo? Cioè, io ad esempio non penso al miele in quel momento, io penso allo sviluppo della famiglia, insomma, che si sviluppi il più possibile. Poi la prima fioritura che sarà disponibile, ci sarà, insomma, se le api ci sono, insomma, in quel caso. Cioè, dipende da quello che dai la precedenza, però dopo gestire la sciamatura dopo diventa più difficile. Diventa molto più difficile.
2: E quindi saresti favorevole alle sciamature artificiali?
1: La sciamatura anticipata, diciamo, ecco, può essere una soluzione, sì, può essere una soluzione.
2: Però consiglieresti di farla magari prima dell'invernamento?
1: No.
2: O in primavera?
1: Ma per fare che cosa? Perché vuoi fare la sciamatura anticipata?
2: Per evitare che sciamino da sole e di perdere.
1: Allora la fai in primavera, non in autunno.
2: Cioè, però in primavera, se la fai in primavera, ti trovi poi una famiglia debole per andare a melario.
1: Quest'anno è stato uno di quegli anni che si potevano fare diverse cose. Piuttosto di fare una sciamatura anticipata, ai primi di aprile, proprio la prima settimana di aprile, si divide la famiglia in due parti e lì tu sicuramente non hai la sciamatura, ma abbiamo un mese davanti per arrivare ad esempio alla fioritura della caccia, che è la prima grande fioritura, insomma, che abbiamo. È un'opportunità, perché con un'operazione risolvi due situazioni. Una è eviti la sciamatura, che però non lo sai se sarebbe avvenuta,
2: sì,
1: d'accordo?
2: Sì, ecco, sì, chiaro,
1: è un'ipotesi. Però quello che è certo è che scarichi la famiglia dalla Varroa, perché questa operazione di divisione va fatta asportando tutta la covata percolata. Anche qua bisogna fare dei ragionamenti. Abbiamo la regina attiva, che lei continua a deporre covata, perciò ha bisogno di spazio e ha bisogno di bottinatrici, d'accordo? Ha bisogno di spazio e bottinatrici, perché le bottinatrici devono importare ciò che serve, e lo spazio serve appunto per ampliare l'espansione della famiglia, insomma. E, mentre nella divisione avrò dei tempi di attesa, cioè chi trasferisco da un'altra parte dovrà farsi una regina e aspettare che nasca, che faccia la sua maturazione, il volo di accoppiamento. Ecco, tutto questo dura più o meno un 25 giorni, d'accordo? E la nostra regina nuova avrà bisogno anche lei di bottinatrici e anche di api giovani. Allora, siccome io facendo questa divisione asporto tutta la covata percolata, va bene, e non serve portarla lontana dalla Piario, diciamo, questo basta, si può lasciare anche lì, perché tanto le bottinatrici tornano a casa, tornano con la regina vecchia, perché lei ha bisogno di queste. Lei avrà un po' di api giovani, la regina vecchia, mentre la nuova con la covata percolata avrà solo api giovani. Ma a noi non importa, insomma, non importa in quel momento, perché se c'è ancora un po' di covata da allevare sui favi che ho asportato, ci penseranno le api giovani, perché ci sono anche le scorte, d'accordo? E siccome avrò fatto attenzione anche di mettere un favo con della covata fresca, in modo che riescano a farsi una regina, inizieranno, dopo 24 ore, inizieranno ad allevare una nuova regina, d'accordo? Ecco, nel frattempo sfarfallerà tutta la covata e lei si troverà una grande quantità di api pronte a lavorare per la nuova regina. Sembra un paradosso, ma sia la regina vecchia che quella nuova riusciranno ad andare a melario assieme, perché c'è, diciamo, una grande quantità di api anziane di bottinatrici con diciamo la regina nuova, e una buona, diciamo, popolazione l'avrà anche la regina vecchia, però andranno a melario. La regina vecchia magari andrà a melario con qualche favo in più, mentre la regina nuova si troverà su 3, 4, 5 favi, insomma, però andrà a melario anche quella. Questo è diciamo, una modalità per fare, diciamo, anzi sono tre le cose che puoi fare: aumenti il tuo parco alveari, sgravi della Varroa la famiglia ecco, vecchia.
2: Questo aspetto non mi è chiaro, non mi ricordo molto il motivo per cui sciamando si sgrava dalla Varroa una
1: quella famiglia. Lì non è una sciamatura, noi abbiamo tirato via la covata percolata e la Varroa si sta riproducendo dentro la covata percolata,
2: esatto,
1: che allora lei ha bisogno della covata.
2: Ah, ok, giusto.
1: Ha bisogno della covata, però a questo punto è diventata una trappola per la Varroa, no? Perché l'ho tirata via dall'alveare. E a un certo punto.
2: Sì, però se la ritrova l'alveare nuovo.
1: Sì, ma nel momento in cui la regina inizia a deporre, appena iniziato a deporre, con un trattamento si abbatte la varroa e ho tutte e due le famiglie pulite.
2: Okay.
1: Perché anche magari anche alla madre, no? Alla famiglia madre, quando ho tolto la covatta, si fa un trattamento e così
2: unico.
1: Esatto. E vai avanti dopo, quando si arriva a luglio, non c'è bisogno di fare grandi cose. No, perché
2: però,
1: hai tirato via tanta varroa, ma tanta varroa.
2: Beh, qui però nella famiglia che hai, dove hai messo i telaini con la covata opercolata,
1: sì,
2: è quello, vanno fatti più cicli?
1: No, basta uno. Nel momento in cui la resina inizia a deporre, cioè che sono sicuro che è a posto e inizia a deporre, lì si fa un trattamento. Non c'è neanche una celletta chiusa. La varroa entra al nono giorno.
2: E quelle opercolate?
1: Non c'è più. Allora, la deposizione della resina coincide più o meno con lo sfarfallamento delle ultime api.
2: Ah, ok.
1: D'accordo, di solito è così.
2: Ok, è una regola
1: più
2: fissa.
1: O meno.
2: Okay.
1: Sì. Tu quando vedi che è tutto farfallato, inizi a guardare perché
2: è il momento di trattare.
1: La resina inizia a deporre. Bisogna sempre aspettare che inizi a deporre prima, per essere sicuri.
2: Sì, è chiaro. Certo, ovvio.
1: Ecco, okay. sono tutti particolari che... allora, qui si parla della conoscenza della biologia delle api. D'accordo. Se questo ti entra bene in testa, è un qualcosa che dopo ti viene come un qualcosa di meccanico, no? Perché lo sai che devi fare quella cosa in quel momento. D'accordo?
2: Sì, ovvio.
1: C'è in questi giorni, un giorno sì, un giorno sì, qualcuno che chiama dice: ah, ma devo fare i trattamenti per la varroa adesso. Ma guarda che è tardi ad agosto. La maggior parte degli apicoltori trattano ad agosto, fanno i blocchi di covata e vanno in...
2: Io purtroppo sto facendo anch'io adesso, perché...
1: E dopo vanno in collasso.
2: Non ero pronto prima, diciamo, non sono riuscito a capirmi prima, diciamo.
1: Ok, vabbè.
2: Però vabbè, sto nel senso,
1: così,
2: fa conto che tre arnie c'è il formico.
1: Ah, vabbè, ma quelli sono a posto allora. Quelli sono a posto. Quando l'hai messo?
2: L'ho messo, non mi ricordo, ce l'ho scritto l'ho scritto, ma ho fatto il conto che lo dovrò lasciare su 25 giorni, giusto?
1: Anche no. Allora,
2: meno.
1: Allora, anche qua. Chi è questo? Cosa è successo?
3: Uno squillo e un ascoltatore.
1: Uno squillo. Sì, ma non abbiamo mai sentito lo squillo. Qua.
2: Infatti non è collegato col...
1: Ci stanno ascoltando. Spero che ascolti.
2: Sono argomenti pericolosi questi. Scomodi.
1: Allora, tu hai presente il ciclo di un'ape operaia?
2: Sì.
1: Dai, descrivimi il ciclo di un'ape operaia. Dal momento della deposizione.
2: No, i giorni, allora, mi sembra, nel senso, quanti giorni sono di larva,
1: sì, allora,
2: di pupa.
1: La resina depone l'uovo.
2: Sì.
1: Va bene, tre giorni
2: di larva.
1: Di uovo.
2: Alla fine,
1: al terzo giorno nasce la larva.
2: Sì.
1: Va bene.
2: Altri quattro giorni, cinque.
1: Sei giorni. Due giorni viene alimentata a pappa reale, poi altri quattro a polline. D'accordo? Perciò sei più tre, nove giorni.
2: Okay.
1: Al nono giorno la varroa entra, d'accordo? E viene chiusa, diciamo, tra il nono e il decimo giorno viene chiusa la celletta. Poi sfarfalla a 21 giorni.
2: Sì.
1: D'accordo? Quanti giorni sta chiusa?
2: 21 meno 9, quindi 13. 12.
1: 12, ok, perfetto. Allora, se immaginiamo questo ciclo, d'accordo? immaginiamo questo ciclo e immaginiamo che all'interno dell'alveare ho tutta questa situazione, cioè ho l'uovo e ho la cella chiusa che sta per sfarfallare. In questo momento faccio un trattamento con l'acido ossalico. Cosa succede?
2: Formico.
1: Va bene, formico,
2: un
1: ossalico.
2: Trattamento, quella, okay.
1: Faccio un trattamento, d'accordo? Cosa succede?
2: Succede.
1: Cosa succede? Succede che.
2: Ma è un trattamento che perdura, cioè intendi uno che che ha lento rilascio tipo il formico?
1: No, oppure... no, potrebbe essere anche martellate, no?
2: Vabbè, allora che lavarò, che quella che è esposta cade, okay,
1: perfetto,
2: che muore.
1: Perfetto. Allora, però, ok, allora dall'uno al nono giorno, se ci sono lì presenti che girano, le becco tutte.
2: Sì.
1: Cioè a zero. A zero tutto quello che è dall'1
2: quelle
1: al 9
2: foretiche,
1: al 9 foretiche.
2: Sì,
1: esatto, a zero mi restano quelle
2: opercolate
1: dentro le cellette, che sono, hai detto prima, quanti giorni?
2: 12.
1: Ok.
2: Ah, quindi bastano 12 giorni?
1: Basterebbero 12 giorni, però ci sono i fuchi.
2: Esatto, io comprendevo anche i fuchi,
1: vabbè,
2: la
1: quanti
2: covata
1: sono in più?
2: Fino a 25 giorni, quindi altri 4 in più.
1: 3 giorni in più. Sì, 15 giorni sono, sarebbero sufficienti, diciamo, il trattamento. È per quello che quando all'inizio, a giugno, dicevo è meglio fare i trattamenti adesso. Fai tre trattamenti ogni 5 giorni e copri quel ciclo lì. D'accordo? Facendo un trattamento di ossalico ripetuto 3 volte ogni 5 giorni copri quel spazio di covata di 15 giorni.
2: Certo.
1: D'accordo? Perché immaginiamo che ogni giorno sfarfalli qualcosa, va bene? Dal decimo al ventunesimo al ventiquattresimo giorno, d'accordo? Al ventiquattresimo giorno immaginiamo che sfarfalli in qualche cosa, ma siccome l'acidità è presente su tutto l'arco dei 15 giorni, la varroa cade.
2: Ok,
1: è chiaro.
2: Ma ho saputo perché che comunque il formico, l'acido formico sopra i 30 gradi è per parecchio tossico.
1: Dipende dalla modalità di somministrazione.
2: Cioè dalla percentuale
1: dal sistema che tu metti in atto per erogare l'acido formico. Sì.
2: C'è più di un modo?
1: Sì.
2: Non c'è solo la vaschetta con le spugnette?
1: No, ce ne sono diverse tipologie di...
2: Ah, ok.
1: Ci sono diversi sistemi. Difatti non ho insistito in questo periodo con un metodo che avevo messo a punto diversi anni fa, perché non è più praticabile. Cioè, queste temperature non è più praticabile. Ne parleremo quando leggeremo le conferenze di Steiner. Farò un'associazione, proprio cercherò di associare quel metodo che avevo realizzato con quello che Steiner, diciamo, con quegli argomenti che ha portato, insomma, durante queste conferenze. Insomma, che c'è quel metodo l'ho realizzato mettendo insieme alcune cose che lui aveva detto, insomma, no? Poi dopo ne parleremo. Ecco, non è più praticabile perché ci sono temperature veramente inadatte, però degli erogatori a basso rilascio non danno nessun problema, perché ne ho messi anch'io recentemente, insomma.
2: Quindi intendi la vaschetta con le spugnette che si inducono?
1: Allora, quella, tu stai parlando adesso della vaschetta del Bioletta Alvaroa Formic, d'accordo? Quello lì, diciamo, è il più adatto secondo me.
2: Ok.
1: Ce ne sono altri, però quello lì è il più adatto. Quello lì non dà problemi
2: anche sopra i 30 gradi?
1: No, perché se tu non sei ancora andato a vedere quello che sta succedendo all'interno dell'arnia, vedrai che le spugnette non sono più come le hai messe dentro. ma saranno cambiate, avranno un altro aspetto, un po' porpolizzate, un po' le hanno ridotte, perciò diciamo inizialmente c'è una buona erogazione, no? E poi dopo cala, perciò diciamo non c'è
2: infatti,
1: più l'impatto.
2: Fortunatamente, diciamo, tra virgolette, non so se se fosse veramente pericolosa questa cosa che avevo sentito, ma fatalità, io la vaschetta l'ho messa giù in quella settimana che ha fatto un po' più fresco e che le temperature non sono mai salite più di 30 gradi, c'erano 28, 29 al massimo di giorno, e appunto mi avevano detto che comunque bastano i primi 3-4 giorni che le temperature non superino i 30 gradi, e fatalità, ho beccato proprio quel periodo giusto. Quindi ho detto, vai, sono stato fortunato, però appunto volevo un tuo parere, per capire se questa cosa era
1: fattibile.
2: Era veramente...
1: sì, hai fatto bene. Sì, adesso diciamo metterla oggi che ci sono 38 gradi, anche no, insomma, ecco. Però ad esempio sto valutando se a settembre qualche famiglia, diciamo, ancora manifesta qualche, diciamo, esigenza, metterò qualche vaschetta, insomma, qualcuna la metterò, insomma. Molti parlano, non vedono di buon occhio l'acido formico perché non l'hanno mai usato, oppure se l'hanno usato una volta, magari non correttamente, hanno avuto dei problemi e poi dicono, questo è un metodo che non va. Io lo uso da 30 anni e lo conosco, insomma, abbastanza. Non è facile da utilizzare perché è un evaporante, come tutti gli evaporanti sono la gestione è complessa perché sono sottoposti a tantissime variabili: la temperatura esterna, la popolazione, la popolosità della famiglia, sono tantissime variabili. Le vasche Bioletta Alvaroa Formic, diciamo che anche lui è facilitato dalla temperatura e dalla popolosità. La temperatura e popolosità della famiglia influenzano, anche se è sembra una scatola chiusa, eppure influenza. Sono famiglie magari con stesso numero di favi, eppure ci sono evaporazioni diverse. Ci sono veramente dei grandi comportamenti, non è un qualcosa di standard, ecco. Comunque diciamo che quello lì è il sistema più sicuro. Però ha bisognerebbe fare un po' di pratica anche lì, perché è stato realizzato all'inizio del 2000, e quando non c'era nessuna normativa ben chiara sull'utilizzo dell'acido formico, perciò si utilizzava acido formico all'85%, quello che si comprava in commercio, cioè che si trovava in commercio, insomma, no? E poi dopo c'è stato diciamo un momento in cui è stato chiesto agli apicoltori di utilizzare esclusivamente farmaci, perché è un farmaco, farmaci registrati, e l'unico farmaco registrato a base di acido formico liquido è la PFOR 60, che è un formulato al 60%, appunto. Ecco, le vaschette Catapan, essendo state realizzate per l'85, hanno un po', diciamo, di scompensi, nel senso che bisognerebbe fare le spugnette un po' più lunghe. Perché diciamo la quantità di acido formico altrimenti non sarebbe sufficiente, insomma, ad acidificare adeguatamente l'ambiente. Si alzano di almeno di mezzo centimetro le spugnette, oppure si potrebbe tirare via il diaframma, perché tra una fessura e l'altra c'è un diaframma. Tirando via il diaframma e mettendo tre spugnette funziona bene, insomma. Ecco.
2: Ok. Vabbè, e quindi io comunque avevo un acido formico all'85%, ma l'ho diluito un po'. Perché appunto era troppo. Mi hanno riferito che fosse troppo forte.
1: E chi ti ha riferito è proprio chi non usa l'acido formico e non lo sa utilizzare. Ecco.
2: Vabbè. E quindi lo lascio puro la prossima volta? Posso lasciarlo puro, insomma? Va
1: Dopo ti spiego.
2: bene. Sono cose private.
1: Sì.
2: No, che poi magari, cioè, nel senso, era una tanica, non so, magari è una tanica di un altro acido e, cioè, di un'altra, è stata rifornita di nuovo, c'è
1: Sì, tu
2: l'etichetta.
1: non sai cosa c'era dentro questa tanica.
2: Eh no, beh, acido formico sicuramente, però
1: Ok.
2: magari non all'85%.
1: Allora, vai, allora, diciamo, funziona così. Allora, non si può usare l'85, d'accordo? Non si può perché non è autorizzato. Non è autorizzato l'85. E non è che se tu lo allunghi diventa autorizzato. Non è autorizzato, d'accordo? È autorizzato la confezione che c'è scritto AP460, quella è l'acido ossalico autorizzato, d'accordo? Non è che se porti l'85 a 60 diventa come l'altro, no? Perché quello
2: No, ok,
1: è
2: vabbè, questo è un
1: venduto
2: discorso di legalità,
1: come.
2: diciamo,
1: Sì,
2: forse.
1: appunto.
2: Ma esiste, cioè, ma quindi non esiste neanche più in commercio all'85, o sì?
1: Beh, insomma, l'industria utilizza l'acido formico anche per altre
2: Ah,
1: funzioni, non è che lo fa solo per l'apicoltura, insomma, no? Viene utilizzato
2: Ok, quindi solo
1: sai
2: in
1: quanto
2: apicoltura è
1: sai,
2: vietato all'85.
1: sì. Sai quanto ce ne mangiamo? Se acquisti diciamo, alimenti conservati no, nella grande distribuzione, dentro ce n'è, perché lo usano come conservante, insomma, ce ne mangiamo quantità, cioè, ce ne mangiamo, insomma,
2: Chi
1: chi
2: compra
1: compra quella
2: quei
1: roba lì, insomma,
2: prodotti?
1: ce n'è. Quella che viene chiamata formaldeide, no? Adesso non so, non mi
2: Ah, è la
1: ricordo.
2: stessa cosa?
1: Caspita.
2: La formaldeide è
1: Sì,
2: praticamente
1: acido
2: acido formico?
1: formico.
2: Ah, ok.
1: Sì, dopo varia un po' però insomma è acido formico.
2: Sì,
1: D'accordo?
2: la composizione
1: Sì, lo
2: molecolare delle
1: usano come
2: molecole.
1: conservante, sì.
2: Sì.
1: Ecco. Bene, sì, bisognerebbe fare un po' di. Invece di aver paura, no, delle cose, o non lo faccio perché ho sentito dire che, no, è meglio invece informarsi adeguatamente. Perché è un'opportunità, secondo me. E poi l'ho detto un sacco di volte: l'acido formico non agisce solo negativamente nei confronti della varroa, ma agisce positivamente anche nell'alveare. Cioè, nell'alveare io vedo che le api sottoposte all'acido formico cambiano l'aspetto, insomma, diventano lucide, sono più tranquille, insomma, perciò porta, diciamo, un equilibrio. E poi vedremo quando leggeremo le conferenze di Steiner, vedremo che c'è un nesso, insomma, su questa cosa, su questa sostanza. Perciò l'acido formico io direi che conviene avere un approccio, imparare ad utilizzarlo perché è un'opportunità. Perché può risolvere diversi problemi, insomma, in tante situazioni, insomma, in tante
2: Ecco,
1: situazioni.
2: però quindi lo consigli quando una famiglia non è troppo numerosa?
1: Dipende. Allora, se viene utilizzato in questo momento in una famiglia che non ha chiamato, non serve niente. Te lo dico perché, siccome quando Catapan ha inventato, Catapan è l'inventore della della vaschetta per il formico, no? Angelo Catapan adesso ha ceduto i diritti, insomma il suo brevetto l'ha ceduto a una cooperativa, perciò gestiscono loro questo adesso tutto quanto. Quando lui l'ha inventato, per me è stata una manna scesa dal cielo, veramente. Cioè, utilizzavamo espedienti di vario genere per l'erogazione del formico, bruciando reti, fondi, insomma facendo dei disastri. Quella lì è stata proprio veramente un grande aiuto, tanto è vero che ho iniziato a usarlo a tappeto, nonostante io seguissi le istruzioni, insomma, perché è stato sperimentato questo attrezzo, non è che è nato così dal nulla, insomma, ha seguito diciamo la sperimentazione l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, insomma. Io l'ho usato a tappeto, cioè tutte quante nella stessa modalità, eppure le famiglie che non avevano sciamato, quelle che a quel tempo, insomma, non sto parlando di molti anni fa, insomma, producevano 6-7 melari di miele, insomma, era così, insomma. Ecco, quelle lì che io pensavo di moltiplicare l'anno dopo, non arrivavano ad agosto, insomma. Non è possibile, perché è come chi fa il blocco di covata, no? Fare il blocco di covata ad agosto non risolve il problema, perché c'è tutto un argomento che magari riprendiamo.
2: Ma perché è troppo tardi allora? Sì, non sì, perché, perché sia una tecnica sbagliata per una famiglia numerosa.
1: No, allora io vorrei adesso, questo è un argomento abbastanza lungo, okay. E lo riprendiamo dopo l'intervista.
2: Ok, quindi abbiamo.
1: Devo chiamare in anticipo il nostro ospite di oggi.
2: Va bene.
1: Perché
2: allora Gianni, cosa dici se mettiamo, accontentiamo l'ascoltatrice?
1: Certo, certo che sì.
2: Con una canzone di Little Tony, poi ci sarà la pubblicità e sì, quando riprenderemo, okay, saremo in collegamento, sì, con l'ospite.
1: Bene.
2: Va bene? Dai, allora ciao, a dopo la pubblicità. Facciamo ascoltare Little Tony e poi ci sentiamo. A dopo.

0: devi conoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed adesso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a me mi piace baccalà e a grigliata con...

quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Ok.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto?
3: Pronto?
2: Laura,
3: pronto,
2: ci sei?
3: Pronto?
2: Bene.
3: Bene.
2: Benissimo, eccoci qua. Allora,
1: buonasera Laura.
4: Ciao Laura.
3: Ciao, buonasera a tutti e grazie.
2: Allora,
3: per avermi invitato a questa bellissima iniziativa.
2: C'è Federico e Giulia, insieme a me.
3: Sì.
2: Trascorreremo questa ora assieme. Allora, Laura Dall'Aquila. Laura Dall'Aquila ormai il nome è associato alla sua realtà, magnifica realtà che si chiama Il Giardino di Pimpinella. Di che cosa ti occupi, Laura?
3: Ecco, questa è una domandona. Nasco come biologa botanica, ma mi sono sempre occupata cercare di aiutare le persone, i bambini, le scuole, gli adulti con la natura, col mondo naturale che ci circonda, con Madre Terra, chiamiamola così. Un qualcosa di cui secondo me di cui ho sentito da sempre l'esigenza, forse perché essendo nata e vissuta a Bologna sentivo che in questa città, seppure non è una grande metropoli, comunque come si fosse perso questo contatto, questa connessione, e quanto questa sia importante per le persone per ritrovare la nostra dimensione naturale, noi stessi, ma anche perché soltanto attraverso la conoscenza è possibile suscitare interesse, stimolo e amore nei confronti di quello che vai a conoscere, no? E quindi
2: direi anche emozioni.
3: Principalmente emozioni, sì. Esatto. Bravo Gianni, ti ringrazio. Questa è la parola chiave, direi. Perché non è tanto una conoscenza soltanto di nomi scientifici, di procedimenti, di cose, ma principalmente una conoscenza che nasca dalle cose pratiche, dall'esperienza diretta, dall'andare in natura, sporcarsi, sedersi nel prato, annusare. E queste esperienze sono più o meno le stesse che puoi fare con i bambini, con le scuole e con gli adulti. Che in certi terreni più fertili possano andare a cambiare la vita e a farti tornare gli occhi brillanti.
2: Allora, adesso vorrei spiegare il perché sei qui con noi questa sera. Cosa c'entra l'apicoltura con la tua attività? Credo che, anzi, quando ho fatto la prima esperienza con te, molti anni fa, un po' curioso, insomma, non curioso, sono sempre curioso nei confronti delle esperienze, no? Perciò sono attirato proprio a fare nuove esperienze. Mi si è aperto veramente un panorama che fino a quel momento era un qualche cosa che lo vivevo intimamente, cioè nel senso che come allevo le api, nello stesso modo poi gestisco, diciamo, la mia vita praticamente. E allora ho visto che per fare, diciamo, l'apicoltore non serve solo essere a conoscenza di come si comportano le api quando è il momento di mettere il melario o tirarlo via. In realtà c'è bisogno di una conoscenza che va oltre. E qual è quella conoscenza che va oltre? Quella cosa che abbiamo in comune, no? L'essere umano e le api, che è la natura. E ho fatto questo pensiero in quel momento. Ho detto, beh, insomma, le api vanno a bottinare su delle piante, e queste piante poi noi le possiamo utilizzare anche per altre funzioni, cioè per le funzioni nostre, ma sono le stesse piante alla fine, no? Loro trovano nettare e polline, noi troviamo altre cose. Ecco, la conoscenza da parte dell'apicoltore di questo, di questa, diciamo, dicotomia, no? Secondo me deve essere indispensabile. Cioè, se vuoi fare una buona apicoltura, perlomeno insomma chi vuole poi proporsi come apicoltore, poi dopo insomma al lobbista penso che sia un qualcosa di personale che lo arricchisce, ecco, mentre chi vuole approcciarsi anche poi dopo con il pubblico, secondo me deve avere questa conoscenza allargata, insomma, perché altrimenti siamo chiusi in un recinto molto ristretto, ecco. Allora, quali sono cose, ad esempio, che possiamo associare, no? Tra l'essere umano oppure l'utilizzo del mondo delle erbe, perché noi ad esempio sappiamo benissimo, cioè questo l'ha dimostrato anche la ricerca, che ad esempio le erbe aromatiche sono una fonte farmacologica per le api, cioè le utilizzano proprio per risolvere problemi.
3: Certo, certo.
2: Ok, allora insomma abbiamo fatto diverse esperienze, insomma, no? con le combinazioni anche, no? Tra le erbe, le api, il miele, ma non c'è solo questo, insomma. Poi per quanto riguarda noi come esseri umani, ci sono dei percorsi molto interessanti che tu proponi.
3: Sì, certo. La tua è una domanda molto ricca e succosa, per cui la prendo un po' da lontano, perché intanto mi hai fatto venire in mente, prima di tutto, che noi abbiamo una visione molte volte antropocentrica, ci mettiamo noi al centro pensando che quindi le piante ci fanno bene, no? E quindi le usiamo perché, non so, la malva ha queste proprietà, l'iperico pure, eccetera, no? E, per noi, perdendo di vista invece che siamo all'interno di un ecosistema dove siamo tutti interconnessi, e questo è una cosa che appunto voi apicoltori sapete bene, perché vedete appunto e sapete quali sono i fiori che le api visitano maggiormente, e si sa benissimo quanto sia fondamentale questa relazione fra la pianta e l'ape, e in mezzo ci infiliamo anche noi, no? Ci mettiamo anche noi in questa rete, in questa connessione. E quindi partiamo dal punto di vista del fiore e della pianta, perché molte volte ci dimentichiamo che il fiore e la pianta stessa per primi hanno gli oli essenziali o i principi attivi che hanno, sono principalmente per la pianta, perché appunto molte volte gli oli essenziali alle piante possono servire per tenere lontano, rendere in un qualche modo, proteggere il loro ambiente, il loro terreno, la loro vita da microbi, da parassiti, da funghi, da fenomeni di muffe o altre cose, no? E così altre sostanze. Allo stesso modo appunto ne beneficiano i nostri amici insetti, tra cui le api, che fra l'altro appunto in questa meravigliosa connessione vengono attratti da questo incanto che poi le piante mettono in opera, che è il fiore delle angiosperme, con i suoi colori, con le sue forme straordinarie, con i profumi, con le geometrie sacre, con le indicazioni di dove si trova il nettare, con le tasche apposite dove nettarifere, insomma delle cose straordinarie, no? Che coincidono poi con il fiore più bello che si possa fare, che si possa vedere, che è estremamente funzionale per attrarre poi le api, no? Come tu mi insegni e come abbiamo visto tante volte assieme. E quindi le api ovviamente anche loro ne beneficiano, non solo per il nettare ma per le proprietà caratteristiche delle piante. E

0: che sono visitati dalle api. E quindi le cose da fare sono tante, no? E quindi, se ho capito bene, l'ultima domanda che mi rivolge Gianni, che cosa facciamo al Giardino di Pimpinella?
1: Esatto.
0: È questo. Sono principalmente delle occasioni, dei corsi che sono delle occasioni per prestare attenzione al mondo naturale, principalmente con una particolare attenzione alle piante, ma anche alle api. Tu stesso sei amatissimo quando vieni a fare i tuoi corsi qua di apicoltura. E quindi attraverso appunto questo tipo di attenzione impariamo a riconoscere le piante, impariamo con curiosità a scoprire come vivono, a scoprire poi secondo le ultime scoperte della neurobiologia vegetale, che provano emozioni, sensazioni, che fanno scelte che possiamo dire intelligenti, che funzionano forse meglio di noi. Impariamo quindi a vederli da tanti punti di vista e scopriamo anche che le conoscenze delle loro proprietà sono conoscenze che hanno sempre accompagnato la vita dell'uomo da quando siamo comparsi su questo bellissimo pianeta. Abbiamo sempre saputo come impiegarle, queste piante, senza conoscere i principi attivi come avviene adesso, no? Ma attraverso un tipo di conoscenza più analogica, più legata al sentire, o forse originariamente legata anche a una connessione e una sorta di scambio al di là delle parole, al di là degli esperimenti, ma quasi telepatica fra la pianta e i primi uomini. Fatto sta che da sempre ci portiamo dietro questo patrimonio, e qui cerchiamo appunto di riprenderlo in mano, di riscoprirlo, avvalorati però dalla scienza attuale, perché la scienza attuale poi ci dà la conferma di tante conoscenze antiche. E questo è un po' l'obiettivo di quello della maggior parte dei corsi che facciamo, dove comunque tutto avviene partendo dalle piante, partendo dal pratico, partendo da una passeggiata dove incontri le piante, le annusi, guardi l'ambiente di crescita, guardi com'è il fiore, guardi dove cresce, vedi la somiglianza, la similitudine che la pianta può avere con qualcosa, e quindi magari ci può già raccontare qualcosa del suo carattere, della sua essenza, no? Mi riferisco alla dottrina del simile che cura il simile, di cui sicuramente tu e chi ci sta ascoltando conosce, tipo, non so, quella, una delle cose più banali sono non so, le noci che assomigliano all'emisfero cerebrale, che in effetti contengono sostanze che fanno bene al cervello. Ma così abbiamo mille esempi: il fior d'aliso, che contiene sostanze antinfiammatorie che vanno molto bene per gli occhi e che assomiglia agli occhi. Un tempo proprio la conoscenza era una conoscenza di questo tipo, si parlava di fitognomica, cioè di quindi capire le proprietà delle piante guardando, partendo dall'osservazione di quello a cui assomigliano. E poi appunto la scienza ufficiale ha valorato tutto questo. E quindi, come ti dicevo, scusa che ci sono mille incisi in quello che ti sto raccontando, si parte dalla passeggiata con la raccolta, il riconoscimento, l'osservazione, poi le mettiamo nel cestino, chiaramente raccogliamo solo le piante che è possibile raccogliere, quelle comuni, senza disturbare piante protette o piante che magari sono in fioritura, non ce ne sono tante, quindi impariamo anche a raccoglierle, a riconoscerle. Poi ritorniamo qua in fattoria, al Giardino di Pimpinella, iniziamo a riguardarle, le prepariamo, le mondiamo, rivediamo un po' le proprietà, le annusiamo, proviamo a sentirle coi cinque sensi, a scoprire il loro messaggio, e poi le usiamo a seconda di quello che abbiamo raccolto. Possiamo usarle per fare un oliolito, un mellito, una tintura madre, uno sciroppo, una distillazione, insomma c'è una grande varietà, una grande ricchezza, una grande abbondanza, che ci fa capire che noi siamo immersi appunto in una, siamo circondati da una natura estremamente generosa, di cui abbiamo

0: perso la conoscenza ed è nostro dovere, almeno di chi lo sa, cercare di diffondere tutto questo, perché può essere un po' come fai tu, no? Un piccolo aiuto per una piccola rivoluzione silenziosa, per cercare di liberarci un po' dalla dipendenza che vediamo tutti quanti, no? La dipendenza dal consumismo, da qualcuno che ci dice cosa comprare, cosa mangiare, cosa fare, e recuperare quindi la nostra libertà, la nostra autonomia e anche la nostra essenza.
1: Ecco,
0: sei d'accordo?
1: Sì, guarda, perfettamente d'accordo. Sì, insomma, stai sfondando una porta aperta per quanto mi riguarda, insomma, anzi, diciamo che l'autonomia per me è un qualcosa di essenziale. Perché, insomma, specialmente in questo momento siamo stati ingabbiati in un sistema proprio che non ti permette più l'autosufficienza, anzi non viene neanche nominata l'autosufficienza, perché devi essere dobbiamo essere un qualcosa legato al consumo. Siamo consumo come esseri umani, non siamo degli esseri che riescono ormai a decidere. No, non decidiamo più niente, perché c'è già chi ha deciso per noi.
0: Assolutamente.
1: E tu hai parlato di trasformazioni e hai usato dei termini che magari non tutti conoscono. Ci vuoi un po' raccontare queste trasformazioni, che cosa sono, come vengono fatte, in linea di massima, insomma, così tanto per fare un'idea, magari per stimolare qualcuno a diventare più curioso?
0: Con grande piacere. Allora, innanzitutto è tutto molto semplice. E come dico spesso, ricordiamoci che le piante officinali venivano chiamate semplici, proprio a ricordare il fatto che siamo di fronte a qualcosa che è semplice, che ha sempre fatto parte di noi. Ed è un po' come fare da mangiare, non c'è molta differenza. Quindi
1: ci vuole anche un po' di passione.
0: Ci vuole un po' di passione,
1: perché c'è chi non piace far da mangiare, perciò...
0: Allora, però magari invece gli piace usare le erbe.
1: Ecco, magari.
0: Comunque è così, è proprio un po' come fare da mangiare, con quel buon senso naturale che spesso abbiamo, no? Diciamo, la preparazione più semplice che sicuramente sappiamo fare tutti è fare un infuso, una tisana, un decotto, che sono tutti più o meno un po' la stessa cosa, vengono spesso confusi. Sono delle estrazioni che si fanno mettendo la pianta fresca o secca in acqua, e a seconda che la pianta abbia dei tessuti teneri oppure duri, si decide se fare un infuso, un decotto. Se io voglio fare la liquirizia, la cannella, che sono legnosi, devo mettere la pianta in acqua fredda, portarla a bollore, abbassare la fiamma, fare sobbollire per 10 minuti, poi dopo spengo, lascio riposare altri 10 minuti ed è pronta per essere bevuta. Questo si fa con le piante legnose, mentre se io voglio fare una camomilla, che tutti quanti conosciamo, non facciamo bollire la camomilla, no? Ma mettiamo, è sempre meglio mettere la pianta, quindi una manciata di fiorellini freschi o un po' meno se sono secchi, nell'acqua fredda, e portarli leggermente a bollore. Quando bolle si spenge, immediatamente si copre e si lascia riposare 10 minuti. Questo è l'infuso. La tisana, che cos'è la tisana? La tisana è un misto di erbe che vengono fatte per uno scopo. Una tisana per dormire, potrebbe essere camomilla, papavero, melissa, ad esempio. Una tisana per digerire, che potrebbe essere finocchio, anice e cumino. Ecco, tisana per il fegato, ci possono essere mille tisane diverse fatte da miscele di erbe che lavorano in sinergia per lo scopo che si vuole ottenere, dove magari aggiungiamo qualche erba che magari rende il sapore un po' più appetibile, ecco. E a seconda della composizione potrà essere fatta col metodo dell'infusione o della decozione. Ad esempio, una tisana buonissima che faccio da quando ancora vivevo a casa dei miei è la menta liquirizia, dove però allora bisognerà prima fare un decotto con la liquirizia e poi, quando spengiamo la decozione, aggiungiamo la menta, lasciamo coperto e beviamo dopo 10 minuti. Questa è una tisana che si fa con entrambi i metodi. Questa è la cosa più semplice. Poi pian piano si procede andando magari a fare preparazioni apparentemente un pochettino più impegnative. Ad esempio, se il problema dell'estrazione in acqua, come gli infusi, come le tisane, come le macerazioni in acqua fredda, è che l'acqua dopo 24 ore è meglio non berla, no? Soprattutto se ci hai messo delle sostanze organiche, delle piante. Allora in questo caso bisogna cercare di conservarle, e anche qui si può ricorrere a ricette molto antiche ma ancora attuali, che sono gli sciroppi, dove aggiungi lo zucchero nella quantità giusta per poter conservare l'estrazione in acqua che hai fatto. In questo caso, visto che si aggiunge molto zucchero, bisogna fare una concentrazione molto elevata dell'infusione o della decozione. Ad esempio, puoi fare uno sciroppo per la tosse, fatto col timo, con l'elicriso, con l'eucalipto. Fai un'infusione molto molto concentrata, dove praticamente metti tante piante fresche, quanta acqua che le copre a filo, le lasci, arrivi a bollore, spengi, le lasci riposare anche per 1-2 ore, poi dopo filtri, e mentre filtri proprio schiacci il tutto per tirar fuori il succo, no? Quindi puoi schiacciarlo all'interno di un colino oppure un telo, e in modo da prendere proprio tutto il succo che è rimasto, e poi misuri la quantità e aggiungi lo zucchero. Lo zucchero in questo caso da aggiungere è tanto, perché per 1 litro che hai ottenuto di infuso, di macerato, di decotto, aggiungi 1,750 kg di zucchero, che poi andrà fatto sciogliere. In questo modo però tu hai proprio la consistenza dello sciroppo, e poi non ti va male anche se lo apri. Ma tu però, Gianni, sai molto bene che una cosa ancora più buona lo possiamo fare col miele, vero?
1: Sì, e questi sono i melliti.
0: I melliti, infatti. E che anche questa è una ricetta che ho conosciuto tanto tempo fa attraverso la lettura la frequentazione di persone un po' legate all'alchimia, quindi una preparazione abbastanza comune in quegli ambiti, desunta dai tempi antichi, che si basa sul fatto che il miele estrae i principi attivi come la glicerina o come lo zucchero, e quindi in questo caso, per non alterare le proprietà del miele, si fa semplicemente una macerazione della pianta nel miele, meglio se magari durante il periodo estivo oppure in bagnomaria, e poi se la pianta è fresca tu mi insegni che bisogna un po' andare a controllare il tenore di acqua e di umidità per evitare che questo vada a fermentare, giusto?
1: Esatto. Sì.
0: Quindi,
1: sei tu che conduci adesso la cosa.
0: Però parlare di queste cose con te.
1: Quindi
0: si fanno dei melliti meravigliosi, li puoi fare con l'eucalipto, con la grindelia, col timo, li puoi unire, li puoi fare con, non so, con i chiari di garofano, con la cannella, e diventano dei mieli curativi, quindi sicuramente da preferire agli sciroppi che sono fatti con lo zucchero. Non hanno proprio nulla da invidiare agli sciroppi.
1: Certo.
0: Poi, oltre a questo, ci sono altre preparazioni, ad esempio gli oleoliti, che sono delle estrazioni che si fanno per macerazione in olio, mettendo a macerare in olio piante che abbiano però principi attivi che siano liposolubili. È inutile fare degli oleoliti con piante che non hanno niente da dare all'olio, no? e quindi la puoi fare, non so, con la calendula ad esempio, fai un oliolitto bellissimo che ti viene colore arancione e con le proprietà della calendula, poi puoi aggiungere un po' della tua meravigliosa cera d'api di cui io ti sono sempre infinitamente grata, e fai un unguento meraviglioso che secondo me è molto migliore rispetto a una crema ottenuta per emulsione, quelle classiche creme bianche, quelle creme base che magari andiamo a comprare molte volte, perché l'unguento è molto più ricco, perché ha tutto l'oleolito, quindi l'ha concentrato, e la cera d'api, anche la cera d'api sulla pelle ha un effetto nutriente, lenitivo, antinfiammatorio, fantastico. Quindi non solo la cera d'api, sciogliendola, va a dare al tuo oleolito la consistenza giusta per fare una crema nidra o unguento o cerato, viene chiamato in diversi modi, ma proprio aggiunge delle proprietà in più, anche idratanti. E quindi sono preparazioni anche queste molto io faccio esclusivamente queste, le creme idratanti ottenute per emulsione, magari le insegno nel corso apposito, ma io uso gli unguenti, anche perché siamo abituati magari con le creme a usarne una gran quantità, ne prendo una spatolata, no? E poi viene assorbita. Di unguento ne basta pochissimo e senti subito il beneficio che ha sulla pelle, e lo puoi fare facendo un oliolito di elicriso, un oliolito di rosa, con i citronrodi di rosa, con la carota, con i fiori della carota, con non so, mi vengono in mente le gemme del pioppo da cui le api estraggono la propoli, e fai un oliolito appunto che abbia le proprietà simili a quelle della propoli, quindi cicatrizzante, eccetera. Lo puoi fare con tutte le piante aromatiche, il rosmarino, la salvia, la santoreggia, con l'achillea che va bene come vulnerario, antinfiammatorio. Quindi davvero abbiamo una ricchezza di piante che si prestano proprio per fare questo tipo di estrazione.
1: E poi c'è un'altra estrazione.
0: Che è la tintura madre?
1: Esatto.
0: C'è questa?
1: Sì.
0: La tintura madre è un'estrazione idroalcolica fatta con la pianta fresca appena raccolta. Cosa significa? Significa che devi fare una miscela di acqua e alcol e poi appunto andare a raccogliere la pianta che vuoi estrarre, e questo ti dà la tintura madre, che si chiama madre perché è la madre dei preparati omeopatici. Quindi è un po' simile alla tintura che si fa con la pianta secca, però questa la fa con la pianta fresca appena raccolta. Quindi qui devi conoscere bene le proprietà delle piante, scegliere quale pianta vai a estrarre, e per quanto riguarda appunto che cosa estrae l'acqua e l'alcol, beh, è abbastanza tranquillo, perché l'acqua e l'alcol estraggono tutto. L'alcol estrae tutto, quindi non soltanto i principi attivi liposolubili. E l'acqua estrae anche le mucillagini, e le mucillagini sono una parte molto interessante che troviamo in tante piante, come la malva, le malvacee in generale, il tiglio, ma l'aloe e tante altre. E quindi la tintura madre estrae praticamente tutto. Poi qui ci sono mille modi di farle. Diciamo, nella maniera più istituzionale dovresti tenere conto di gradazioni alcoliche che ti vengono suggerite in alcuni test scientifici. Il concetto è che più la pianta è coriacea, più alta sarà la gradazione alcolica. Quindi, partendo da un alcol magari a 95, aggiungendo l'acqua, devi arrivare a 70, ok? Mentre se la pianta è ricca di mucillagine, tipo, non so, vuoi fare una tintura madre di malva, allora la gradazione alcolica sarà più bassa, perché l'alcol non estrae le mucillagini, ma abbiamo bisogno di tanta acqua. Però chiaramente l'alcol che cosa serve? Serve non solo a estrarre, ma serve anche a conservare. E quindi alla fine hai questa preparazione fatta con la pianta che tu hai raccolto, poi la porti a casa, la mondi, non la lavi, non si lavano mai le piante, le devi raccogliere in ambienti puliti, ma proprio perché non le devi lavare. in ambienti che non siano inquinati e puliti, in giornate di sole, non quando piove, e poi appunto la pesti col mortaio, poi la metti nel tuo barattolo, nella damigiana, dipende da quanta ne stai facendo, e la copri a filo con la soluzione di acqua e alcol nella gradazione che hai deciso di usare. Ma appunto puoi anche per all'inizio fare una gradazione di metà acqua e metà alcol. Qual è il problema? Che usando molta pianta fresca, se questa pianta contiene una buona percentuale di acqua, quest'acqua andrà in soluzione e andrà ad abbassare ulteriormente la gradazione alcolica. Quindi in realtà nei libri, nei sacri libri, ti dicono che prima di mettere la pianta devi pesarla, poi la metti in un fornetto, vedi quindi la percentuale di acqua contenuta, e sulla base di quello insomma già sai un po' quale gradazione mettere e quanta acqua mettere, insomma. Però lo puoi fare anche intuitivamente, e anche facendo per chi è le prime armi metà acqua e metà alcol, già viene un'estrazione buona. Lo devi tenere lontano, chiudere bene, sigillare, scuotere tutti i giorni, tenerla lontano dal calore e dal sole diretto. Poi dopo un mese, un po' come con gli oleoliti che non ho detto, si filtra con un filtro di quelli da liquore, e poi si mette in una di quelle boccettine col contagocce e lo si usa a seconda delle necessità, se per dormire, se per digerire, eccetera. E questa è una preparazione bellissima che funziona, come mi viene spesso detto, no? Che magari la facciamo in un qualche corso, poi dopo rivedo le persone e mi dicono: ma sai Laura che ho provato, oppure l'ho data a mia mamma, che e funziona. E dico: ma certo che funziona, chiaro, perché questi sono i nostri farmaci. Fin dai tempi di Ippocrate le piante sono state chiamate farmaci. I medici erano botanici, cioè non c'era la botanica, era normale conoscere le piante, dalle donne che le raccoglievano per fare preparazioni semplici come l'unguento, la calendula, come lo sciroppo, per far da mangiare, perché questa è sempre stata poi una dimensione più al femminile, di cura proprio, no? E anche dai medici che conoscevano le piante, che non erano piante, sono farmaci. E quindi dobbiamo proprio imparare questo concetto. Certo che funziona, no?
1: Certo. Allora, tu sei nell'esempio delle tinture, insomma, per la, diciamo, per la pianta fresca, no? Per il fitocomplesso.
0: Sì, assolutamente, sì.
1: Ecco, certo. Magari puoi
0: spiegare il fitocomplesso?
1: Sì, ecco. Sì. Cioè, che differenza c'è tra una pianta secca e una pianta invece fresca? Cioè, ci manca solo l'acqua o c'è qualcos'altro?
0: Beh, allora, io preferisco prendere la pianta fresca, e talvolta in alcune tinture particolari come i fiori di biancospino, che secondo me sono estremamente sacri e delicati, vado direttamente col barattolo dove li metto dentro e dove c'è già la soluzione, proprio per non perdere niente, perché anche se tu essichi nel migliore dei modi rischi sempre di perdere un po' di proprietà, mentre la pianta fresca c'è ancora tutto questa sinergia di sostanze che agiscono in sinergia, andando a creare un qualcosa che è diverso da quello che avremo unendo le singole sostanze. Mi spiego meglio. Nelle piante ci sono due concezioni diverse nel mondo anche proprio erboristico. Una concezione vede la pianta come se fosse una medicina, per cui quello che conta è il principio attivo, che deve essere standardizzato, titolato, quantificato, deve essere sempre uguale, e ci deve essere quel principio attivo. E questo è giusto, sicuramente, soprattutto più la pianta è una pianta importante, magari con effetti potenziali, collaterali, così è giusto avere questo tipo di conoscenza. Ma questa conoscenza però è un approccio che un po' ci allontana, e ci allontana anche dalla visione e dalla concezione della pianta come un insieme di sostanze che possono essere principi attivi, possono essere sali minerali, possono essere vitamine, quindi prodotti del metabolismo secondario della pianta, oli essenziali o altre cose che non sappiamo bene che cosa sono né tantomeno come funzionano, che però tutte quante insieme agiscono in sinergia. Ancora una volta troviamo questa interrelazione che domina sia l'infinitamente piccolo che l'infinitamente grande del nostro universo, quindi la troviamo anche all'interno appunto del funzionamento delle piante. E questi principi attivi, queste sostanze, agiscono in sinergia, talvolta ce ne sono alcune che vanno a inibire altre, rendendole quindi meno tossiche, ad esempio, no? E quindi la cosa miracolosa che succede è che se noi estraessimo tutte queste sostanze singolarmente e poi le rimettessimo insieme in una provetta, andremo ad avere un prodotto completamente diverso da quello che abbiamo con la pianta fresca, dove questo fitocomplesso agisce e funziona. Ed è qualcosa di cui dovremo sempre tenere conto, sì. Per cui assolutamente sono per l'estrazione della pianta fresca appena raccolta, dove non togliamo niente, dove c'è tutto e dove facciamo tutto con amore, perché io sono assolutamente convinta che il nostro atteggiamento, come ci raccontavano, non so, i popoli dell'Amazzonia o i monaci tibetani quando fanno i loro preparati, o gli aborigeni australiani, i popoli nativi che sono ancora un tutt'uno con la natura, quindi il nostro atteggiamento nel momento della raccolta, nel momento della trasformazione, è fondamentale per dare ancora più proprietà al nostro prodotto finale. Un po' come quando si dice che, non so, sono andata a mangiare in quel ristorante, non ho digerito niente e poi scopri che il cuoco, in cucina c'era un ambiente terribile, stavano litigando. Ecco, la stessa cosa, ne dobbiamo ancora di più, ne dobbiamo tenere conto noi quando ci rivolgiamo alle piante, se vogliamo fare qualche preparazione che in un qualche modo sia curativa a diversi livelni. Allora è molto importante il nostro atteggiamento, un atteggiamento di gratitudine, un atteggiamento di scambio, dove la pianta si dà a noi e noi diamo a lei i nostri sorrisi, la nostra grazia, i nostri canti, e poi appunto un atteggiamento di concentrazione e di gratitudine anche nel momento in cui la trasformiamo, cercando appunto di non far entrare in laboratorio, in cucina, niente che non sia in sintonia con quello che stiamo facendo, per non andare a inquinare neanche a livello energetico o vibrazionale quello che andiamo a fare. Perché sappiamo che questo forse conta ancora di più di quello che possiamo pesare e quantificare come realtà oggettiva e riconosciuta.
1: Bene, certamente, certamente, certamente. Questo lo diceva anche durante la conferenza sulle api, ha portato proprio un esempio. Che poi è stato documentato dalla scienza stessa, che insomma, no? Hanno scomposto del latte e l'hanno dato a mangiare dei topi, anzi hanno dato del latte a mangiare ai topi e i topi stavano bene. E allora gli scienziati sono chiesti che cosa c'era all'interno del latte che faceva bene i topi, no? E allora l'hanno scomposto e hanno dato un elemento per volta e i topi stavano male. E allora hanno ricostituito il latte attraverso i vari elementi, ma i topi stavano male lo stesso, perché hai tolto la vita, no? Cioè, a quella sostanza, la scomposizione, il fatto che noi andiamo a cercare il principio attivo, togliamo la vita, portiamo un elemento di un collagene, qualcosa che tiene insieme tutti gli elementi che va perso, insomma, ecco.
0: Sono d'accordissimo con questa tua visione, proprio togli la vita, la caratteristica della vita, e allora a volte purtroppo la scienza ufficiale, che comunque dobbiamo anche esaltare perché ci sta facendo arrivare a dei traguardi fantastici, quindi non mi piace essere unilaterale anche nella visione della scienza, no? Però appunto Molte volte invece tratta anche appunto le piante come se fossero un farmaco, con una visione quindi veramente miope, perché è il solito meccanismo che c'hai il sintomo e metti così lo nascondi con la sostanza che ti fa andare via il sintomo, senza andare a pensare invece a cercare di capire come mai si è manifestato, e quindi andare anche a ricercare le cause e quindi scoprire quali sono magari appunto le piante migliori. Certo. E questo è anche un altro concetto importantissimo della cura naturale rispetto alla cura allopatica a cui siamo abituati.
1: Sì, e qui si potrebbe approfondire per ore, insomma, l'argomento. Ascolta, abbiamo ancora un quarto d'ora e ci vuoi raccontare un po' i percorsi che si possono fare lì al Giardino di Pimpinella? Intanto, il Giardino di Pimpinella perché?
0: Allora, Pimpinella è una simpatica erbetta che scaccia la malinconia, e tu che mi conosci sai che io associo molte volte le persone a delle piante. E quindi la Pimpinella è sempre stata un po' la pianta a cui io ho sentito di, in un qualche modo, di assomigliare. È una pianta umile, con delle foglioline piccoline tipo rosellina, che però sta nei prati, molte volte non la vedi neanche, però fa questo aroma frizzante, un po' di cetriolo, e poi da qui si ripartono, da queste rosetta basale si ripartono questi steli che portano in cima apicalmente questa specie di pompon con la parte femminile che è alta, ed è appunto la parte, quindi lo stiro lo stima rossastro, un po' scompigliato, un po' con la mia testa di capelli, e la parte invece del polline sotto, che un po' spenzola con questa specie di piccole campanelline. Insomma, alla fine questo stelo sembra quasi una bacchetta magica, ecco, una piantina estremamente così, che quasi non la noti, ma molto, che ho sempre sentito a me affine. Ecco, io non mi sento né una quercia, né un salice, né un tulipano e neanche un girasole, io mi sento la Pimpinella, con anche un po' quella simpatia, no? Quella bonarietà. E va bene, e quindi poi Pimpinella, tu sei venuto qui tante volte, sai che qua c'è un ingresso particolare, qua con delle tende un po' sventolanti, e poi c'è questa stradina di 400 metri che fai nel bosco prima di arrivare nel prato, dove c'è la casa, il portico, dove si fanno le attività. E quando vengono le scuole, lì, proprio lì da quelle tende, c'è una scenetta. Originariamente lì c'era la fata Pimpinella, che un po' nel vedo non vedo accoglieva i bambini in questa scenetta, dove i bimbi, per non spaventarla, facevano finta, fanno tuttora finta di essere fiori. E poi, insomma, la storia è molto lunga e molto carina, e magari adesso non voglio rubare troppo tempo a raccontarla. Quindi qua adesso ci sono tante fate dei fiori. La fata Pimpinella è diventata un po' attempata, la fata madre che comunque, insomma, è sempre qua che aleggia nel suo giardino. Quindi qua c'è questo è un podere, dove però c'è un giardino di piante medicinali che inizialmente 25 anni fa avevo iniziato a fare, quando il mio figlio più piccolo era ancora piccolino, forse 22 anni fa, lo tenevo ancora nel marsupio, e le avevo messe tutte in fila, no? Sai, come botanica, poi cerchi di mettere il più possibile. E adesso hai visto, Gianni, l'ultima volta che sei venuta, come ormai ci sia anche qui la libertà da parte di che tutte le piante possano andare, perché le piante si muovono, a fare nuove comunità vegetali e amicizia con altre piante. Quindi ormai non ci sono più queste aiuole, ma sono tutte un po' sparse, e questo poi rende un diserbo assolutamente manuale, perché non è che puoi passare con la zappa o con la motozappa tra una aiuola e l'altra, perché ormai qua sono tutte piante.
1: Ma non c'è niente da, poi non c'è niente da toccare lì, è intoccabile quel posto.
0: Infatti è bellissimo. Adesso poi, con questo strano clima caldissimo ma anche umido, è veramente diventato un giardino tropicale quasi. Sono tutte altissime, delle echinacee gigantesche, delle achillee che si appoggiano una sull'altra, molte volte non sai neanche più dove passare. E va bene, e questo è un po' il, diciamo, l'ambiente, l'ambientazione. E qui si fanno corsi principalmente di conoscenza e di autoproduzione, che possono essere di erboristeria stagionale, dove ci si incontra in occasione degli equinozi e dei solstizi per imparare a riconoscere le piante utili presenti durante questo passaggio importante stagionale, che poi sono proprio le piante che ci aiutano a passare nel migliore dei modi la stagione che sta arrivando. Corsi di autoproduzione di cosmesi, di autoproduzione di cucina con le erbe, passeggiate in natura. E poi alla fine, a forza di fare corsi di vario tipo, da qualche anno, ormai siamo al sesto anno, è nata l'idea di fare un corso di formazione qualificato per diventare fitooperatore del benessere, che è una professione qualificata che ti permetta di fare un po' quello che ho sempre fatto io nella vita, che facciamo qua al Giardino di Pimpinella in Soldoni, quindi di divulgare, di diffondere la conoscenza delle erbe, soprattutto di promuovere il benessere attraverso la conoscenza delle piante. Questa conoscenza può essere fatta sia organizzando passeggiate, sia lavorando con le scuole, sia facendo momenti di connessione con le piante, che adesso si chiama forest bathing, ma è la connessione con le piante, meditazione in natura, sia facendo invece laboratori di autoproduzione, promuovendo queste cose all'interno di associazioni, di scuole, di enti pubblici, di garden, all'interno invece di ospedali o di case di cura o di carceri. Cioè le modalità sono tante, molte persone che hanno fatto questo percorso, ad esempio, sono poi andati a vivere in campagna e hanno preso, hanno iniziato a condurre delle realtà dove magari c'è chi si occupa di cucina naturale, ha fatto un ristorantino di cucina con le erbe, chi invece distilla e fa oli essenziali. E quindi è un corso a cui tengo tantissimo, a tutto tondo, sui vari modi per stare bene attraverso le piante. Iniziando proprio con la parte che tieni tu, Gianni, dell'agricoltura, della coltivazione e anche dei benefici che vengono dal coltivare un giardino, un orto, anche proprio come cura, continuando poi con la botanica, quindi come fare a riconoscere le piante, ma anche capire la fisiologia, la neurobiologia e le classificazioni. Poi andando avanti e avvicinandoci al discorso dell'erboristeria, partendo dall'erboristeria di una volta, la nostra tradizionale, facendo un particolare riferimento all'erboristeria tradizionale mediterranea, la nostra, quella di Ippocrate, di Galeno, e poi da qui andando a vedere un po' di etnobotanica fino ad arrivare alla erboristeria attuale, quindi un approccio anche più scientifico: cosa sono i principi attivi, che cos'è il fitocomplesso, come fare a estrarli. E poi da qui si continua con lo studio delle erbe selvatiche mangerecce, lo studio degli oli essenziali, lo studio delle principali piante selvatiche che sono utili in erboristeria, dei fiori di Bach, un accenno anche alla spagiria, che è l'alchimia vegetale, e poi ancora la cucina con le erbe, questo l'ho già detto. E poi la connessione con le piante, e poi come fare a svolgere questa attività. Abbiamo un protocollo anche che deve essere firmato da chi appunto ha completato tutto il programma. Il programma si svolge principalmente online su una piattaforma di formazione certificata, dove ci sono appunto i video che uno si può scaricare e vedere quando vuole, le dispense, e poi ci sono dei webinar, e poi c'è la parte in presenza, che è quella che abbiamo concluso da poco qua al giardino, che è una settimana dove i fitooperatori dell'anno vengono, si sta qua tutti assieme e si fanno le parti di laboratorio pratico, che è appunto le esperienze pratiche che magari ti mancano durante il percorso di studio. E questo, e alla fine appunto si ottiene un attestato che certifica il numero delle ore fatte, gli argomenti trattati, e c'è un piccolo esame e la consegna di una piccola tesina, e poi dopo se uno appunto firma il codice deontologico, allora sei iscritta proprio all'albo. Volendo, chi vuole, c'è un ulteriore passaggio che è la richiesta di una certificazione riconosciuta come proprio disciplina bionaturale, con tanto di sindacato e di assicurazione. Questo è un po' il percorso che sponsorizzo maggiormente. Poi ci sono, non so, noi siamo appena stati Gianni in una esperienza meravigliosa, no? In questo rifugio che abbiamo preso in affitto sull'Alpe di Siusi, con passeggiate di riconoscimento, di raccolta delle piante alpine, abbiamo distillato l'abete rosso, abbiamo cucinato le erbe selvatiche, abbiamo fatto lo sciroppo con le pignette appena raccolte. A volte questi corsi li faccio in Sardegna, quindi insomma veramente una varietà anche di corsi residenziali estivi, primaverili, fatti qui o anche in altre parti, per vedere e imparare anche le piante di altri luoghi.
1: Allora, c'è un ascoltatore che sta facendo, che ti fa i complimenti per come hai presentato la tua persona, le tue attività, e dice: ma dove si trova questa, il giardino di Pimpinella, dove si trova
0: questo piccolo particolare? Allora, il comune è Marzabotto, sono di fronte al parco di Montesole, quindi sono a 10 minuti da Sasso Marconi. Molte volte le persone, quando dico Sasso Marconi, lo conoscono, perché quando si fa l'autostrada del sole per andare da Bologna a Firenze si passa dall'uscita di Sasso Marconi.
1: E poi c'era anche la canzone
0: esatto,
1: a Sasso Marconi.
0: Esatto, e quindi siamo a 500 metri d'altezza, è un bel posto perché siamo nell'Appennino, una zona di Appennino che non è edificata, c'è molta natura e c'è il bosco che prende sempre più piede qua, ci sono tanti animali selvatici, ci sono torrenti con cascatelle, rii, laghetti, quindi è un bel posto anche proprio per venire in vacanza. Ci sono diverse persone qua che hanno aperto bed and breakfast e si trovano famiglie che rimangono in vacanza anche a lungo, perché sei proprio magari a 40 minuti da Bologna, ma immerso in un ambiente naturale a cui non manca niente. Ricordo un po' la Toscana, perché ci sono dei borghi del 400, 500, casa mia, anche una casa in Sasso di quel periodo, una casa in torre, casa torre, sì.
1: Sì, molto bella, ecco. Sì. Ecco Laura, siamo arrivati alla fine, però c'è un'altra cosa che non hai adesso in due minuti, ce lo racconti, c'è l'ultima novità.
0: Ah, è vero, il libro?
1: Esatto.
0: Vedi, non sono ancora abituata. Sì, è uscito il libro, è vero, e sta andando anche abbastanza bene, mi ha dato molta soddisfazione, perché l'ho fatto assieme a mio figlio Matteo Marinelli, che è un fotografo e un videomaker, e quindi lui ha fatto un sacco di foto mentre io facevo la raccolta e le varie preparazioni, e così abbiamo fatto assieme questo libro, che alla fine è di 504 pagine, che si chiama Dai fiori alle creme, manuale, adesso non mi ricordo neanche il titolo per bene, manuale selvatico di ricette fai da te per la cura del corpo. Ecco, e quindi principalmente lo scopo di questo libro è proprio di rendere autonome lo scopo dei corsi, cioè di fare in modo che chi lo legge pian piano diventi autonomo nella creazione di preparazioni che possono essere oli uniti, cremi, unguenti, distillazioni, saponi, tutte queste cose. Quindi spiego, con l'aiuto di queste foto bellissime che ha fatto Matteo, i vari passaggi, e in modo da imparare non quella ricetta e basta, ma sapere la base per poi andare avanti da soli.
1: Bene. Bene, benissimo. Bene. Allora metteremo
0: casa editrice Il Giardino dei Libri, lo dico perché si trova in vendita sul sito del Giardino dei Libri, adesso mi hanno scritto proprio oggi.
1: Ok, ma mettiamo le informazioni nella nostra pagina Telegram.
0: Ok, perfetto.
1: Grazie Laura.
0: Oh, grazie Daniel, guarda, veramente grazie, spero che sia stata una
2: un qualcosa. Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci qua ritornati in diretta.
1: Prontissimi.
0: Siamo pronti. Dove eravamo rimasti? Anzi, eravamo rimasti. Stavamo parlando sempre dell'acido formico.
1: Sì.
0: Del fatto di utilizzarlo in questo periodo, proprio in questo periodo, cioè siamo all'inizio di agosto, e secondo me è tardi, ma è tardi anche fare altri interventi. L'unico, secondo me l'unico intervento che può salvare un qualche cosa in questo momento è solo ed esclusivamente l'asportazione di covato percolato, asportazione, pulizia e restituzione. Ne abbiamo parlato molte volte di questo. Però adesso, cioè arrivare già tra una settimana, secondo me è già tardi, perché come abbiamo già descritto il comportamento della varroa, la varroa si moltiplica in modo esponenziale e i calcoli fatti più volte, insomma, dimostrano che fino ai primi di luglio, in teoria, se ho fatto le cose fatte bene durante la primavera, l'anno prima, insomma, in teoria siamo ancora in una situazione dove si può intervenire con tranquillità. Ecco. Trascorso il mese di luglio, e qui diventa già un altro problema, no? Se facciamo un'ipotesi, i primi di luglio avevamo 3.000 varroe, d'accordo? A fine luglio ne abbiamo il doppio, a fine agosto è il doppio ancora, d'accordo? Ecco. Arrivare ad agosto a intervenire è molto rischioso, perché abbiamo, anche se interrompiamo quella fase esponenziale, ma avevamo già un numero elevato di varroe che hanno interessato un numero elevato di api. Queste api sono state parassitizzate dalla varroa e sono api debilitate, cioè vuol dire che io da metà agosto in poi ho api debilitate, e debilitando le api debilito l'organismo alveare, d'accordo? È per quello che poi dopo succedono altre cose, no? che non sono spiegabili, perché non ho fatto le cose fatte bene prima, no? Ma io ho fatto i trattamenti, ho fatto il blocco di covata, ho fatto ho capito, però se tu fai tardi quelle operazioni è come non farle. Quando si arriva tardi, è tardi. Cioè, se arrivi in stazione che il treno sta partendo, tu sei arrivato sei arrivato tardi, il treno sta partendo, l'hai perso, d'accordo?
1: Sì, certo.
0: Ecco,
1: un discorso che non fa una piega. Una curiosità che volevo chiederti, però, sull'asportazione di covata o percolata, no? Praticamente tu, quando sarebbe alla fine a tutti gli effetti una, anche quella una sciamatura artificiale, o come l'hai chiamata?
0: Bene,
1: tu
0: mi fa piacere che tu sia arrivato a questo ragionamento, perché l'unica differenza è che nel primo caso che non è una sciamatura artificiale, d'accordo? Abbiamo solo moltiplicato, cioè se io tolgo un conto è se io tolgo la covato percolata e faccio fare un percorso, e un conto la stessa covata ne faccio fare un altro. Allora, quello che avevamo detto all'inizio, con la covato percolata si alleveranno una nuova regina, va bene? In sì. Questo percorso non la devono allevare, perché le devo restituire, ma l'operazione è uguale, identica.
1: Ma loro non sanno che le restituirai.
0: No.
1: E quindi non si attrezzano.
0: Sono senza,
1: comunque
0: sono senza regina e hanno bisogno di una regina, e dopo ritorneranno a casa loro.
1: Però ci saranno due regine?
0: No, non devi allevare la regina nel secondo caso. Quando fai l'asportazione di coatta solo esclusivamente per pulirle dalla varroa, non devi allevare le regine. Anzi, dovrei proprio stare attento che non allevino celle reali.
1: E se lo fanno?
0: Allora, l'operazione funziona così. Una volta asportata la covata, siccome impiegano 24 ore per sentire l'orfanità, inizieranno ad allevare dopo 24 ore una cella reale. È probabile che tu non la veda bene, non si veda bene, perciò conviene aspettare 4-5 giorni in modo che sia ben visibile e dopodiché le tiri via.
1: Ah, ok, si asportano.
0: Sì, bisogna impedire l'allevamento della varroa di una nuova regina, perché altrimenti non va a buon fine quello che vogliamo fare, insomma. Noi vogliamo solo pulire la covata, non allevare nuove api.
1: Sì, ok, ho capito. E questa asportazione dura, quindi hai detto che dura
0: sempre
1: 15 giorni, sì. Che sarebbero gli stessi che
0: non abbiamo grandi, cioè sono sempre le stesse operazioni.
1: Sì,
0: no?
1: sì, cambia solo il metodo, ma le tempistiche sono quelle. Le
0: tempistiche sono quelle lì. Dopo, nel primo caso appunto ci serviva per fare anche una nuova famiglia, va bene. E nel secondo caso invece è solo esclusivamente per la varroa, d'accordo?
1: Mm-hmm. Sì, certo. Ok.
0: Ecco, quello che la sciamatura anticipata è un po' diversa da questa operazione, no? Perché in realtà dovreste mettere a nudo solo le api e lasciare tutto quello che c'è a covata, sia opercolata che chiusa, che in allevamento, dentro un'arnia, d'accordo? E lo sciame com'è fatto? Dalla regina e le api. Ecco, se tu vuoi fare diciamo anticipare la sciamatura, devi fare in modo che la regina si trova solo con le api. Dopo deciderai come diciamo completare il nido, se mettere il favo naturale o se mettere dei telaini, dei fogli ceri o roba del genere, d'accordo? Ma quella è una sciamatura anticipata o artificiale, come vuoi chiamarla, insomma. Quello che stiamo facendo invece con l'asportazione di covata è un'altra operazione. Sono due cose totalmente diverse.
1: Ok. E posso chiederti una cosa, perché in questi giorni sto guardando.
0: Dipende.
1: È sempre relativa ai trattamenti.
0: Ah, ok.
1: Allora, in questi giorni mi sto un attimo documentando su YouTube, guardare, insomma, poi lo sai bene perché ogni tanto ti passo i video. E poi tu mi dici, mi dai il tuo parere. Ho visto, perché alla fine ho potuto conoscere il fatto che ci sono tantissimi metodi. Alla fine pensavo ce ne fossero qualcuno, invece a quanto pare ce ne sono tanti, e ce n'è uno che è il blocco di covata orizzontale con telaino orizzontale.
0: È sempre il blocco di covata,
1: però lì non si ingabbia la regina, no?
0: Vabbè, ma allora c'è un mio amico che la chiama blocco di covata attivo. Allora, una regina può deporre 3.000 uova al giorno, d'accordo? In un telaino quante cellette ci sono?
1: Ce ne saranno
0: 800. Quanto ci mette a riempire?
1: 800 da una parte e 800 dall'altra?
0: No, 800.
1: Ah, ok. Ce ne mette
0: mezza giornata?
1: Sì.
0: Ecco. E dopo cosa fa?
1: Sì.
0: Allora, sempre blocco.
1: Quindi sì, lo stress per la regina
0: e la famiglia
1: del blocco e della famiglia e lo stress che dicevi
0: è uguale.
1: Sì, ma e quindi lo stress, diciamo, è dato dal fatto che lei non possa deporre uova, non nel fatto che è chiusa in una gabbietta.
0: Sì, no, ma il problema è che la famiglia è l'organismo che richiede la, diciamo, il rigenerare delle api, no? Perché la regina che cosa fa? Rigenera continuamente le api, va bene, perché tante muoiono e tante nascono, ma è un'esigenza dell'organismo. È come dire, il mio organismo richiede devo introdurre dei liquidi, no? Perché adesso c'è caldo, perché sudo, ecco, se non lo faccio vado in crisi, va bene? Perciò ho questa necessità di introdurre liquidi, introduco liquidi, va bene? L'alveare ha la necessità di rinnovare continuamente le api. Ecco, a un certo punto la funzione del rinnovo non funziona perché c'è una rarefazione delle risorse. Allora, ci sono poche risorse, l'alveare intuisce che ci sono poche risorse, diminuisce il metabolismo, d'accordo, fino ad arrivare a volte al blocco di covata, ma è un qualcosa che è indotto da una percezione esterna. Lì funziona tutto bene, c'è importazione di nettare di polline, c'è tutto a posto, tutto pulito, e sto cavolo di regina dov'è? D'accordo? E un'altra cosa, perché è inutile che ragioniamo da esseri umani, dobbiamo ragionare e capire cosa succede all'interno dell'alveare. No, ma è diverso mettere la regina dentro una gabbietta e metterla col favo orizzontale, è la stessa cosa. Stessa cosa, identica, non cambia niente, perché tanto non c'è dentro il nido la regina, non gira. Non fa quello
1: sì,
0: che deve
1: sì,
0: fare.
1: Anche perché ho visto che va messo un escludi regina sopra e uno sotto. Sì, esatto. Quindi comunque non va giù nell'ardia.
0: Non cambia niente. Sì, lei invece di essere chiusa nella scatolina ha uno spazio più grande da girare, ma dopo che ha riempito il telaino di covata, che cosa fa? Fa più niente, è ferma. Non è quello lì lo spazio che conta, cioè è l'organismo, perché il problema è che gli apicoltori non vedono l'alveare come un organismo, non lo comprendono questo, d'accordo? È un insieme di favi che tu puoi spostare, mescolare, fare quello che vuoi, una regina che posso cambiarla se voglio, la schiaccio, la butto via, della covata che tiro fuori da una parte e la metto nell'altra perché mi va bene così, ma non è così.
1: Ecco, a questo proposito un'altra domanda. Stasera, no, più che altro, più no, è più che più, vedi, più faccio le cose, più entro in questo meccanismo facendole, perché finché uno si ferma alla teoria, dopo capisce, certo, fino a un certo punto, è quando ti metti a fare le cose che poi mi vengono anche dubbi, perplessità, questioni, domande.
0: È così che si impara.
1: E quindi, anche perché appunto mi sto documentando un po' in giro. E solo per non romperti sempre le balle a te, Gianni, per non essere sempre per non scriverti di continuo, chiamarti, perché insomma avrai anche tu le tue cose da fare, no? E allora, cioè,
0: no, non ti ho mai detto che non lo devi fare.
1: Che?
0: Non ti ho mai detto che non lo devi fare.
1: Cosa, di chiamarti?
0: Di chiamare?
1: Sì, che... no, lo so che sei disponibilissimo sempre. Sì, sì,
0: il problema è tuo.
1: No, no, certo. Okay. Sono io che mi faccio questi, sì, sì, okay, questi scrupoli. No, allora, per l'invernamento...
0: Lontani? Siamo lontani, mancano ancora 3-4 mesi.
1: Sì, però...
0: Cosa pensi all'invernamento adesso?
1: Sì.
0: Adesso?
1: No. No, vabbè, mi sto prendendo avanti.
0: Mi sto prendendo avanti.
1: Perché dopo mi ci vuole un po' per elaborare, okay. E quindi magari me lo dici adesso e lo capisco... a ottobre. E c'è chi dice che bisogna spostare i telaini, cioè tu lasci sempre i telaini così come sono all'interno dell'arnia, o li scambi, che ne so, metti quelli più esterni che sono, che hanno miele, sono questo, pieni di miele, allora, li sposti all'esterno e metti un diaframma.
0: L'invernamento ne parliamo con il momento.
1: Sì. Ok.
0: Tanto
1: è che mi è venuta questa domanda adesso.
0: Sì. Ma tu hai un altro problema da risolvere adesso. Lascia perdere l'invernamento. Hai un altro problema più impellente da risolvere, che è quella regina fucaiola.
1: Ah sì, bravo.
0: Pensi all'invernamento, questa deve pensare, la tua regina fucaiola deve pensare.
1: Infatti domani mattina, perché ho aperto, allora ti spiego qual è, com'è stato il trascorso. Praticamente una decina di giorni fa abbiamo aperto l'arnia e abbiamo visto 4-5 cellette reali, e tra cui una era abbastanza formata, però non ancora chiusa del tutto, e quindi abbiamo capito che le api avevano deciso di cambiare la regina perché appunto c'erano solo cellette da fuco o percolate, quindi più grosse, più alte, più in rilievo. Poi sono andato dopo 5 giorni a vedere e queste cellette reali non c'erano più, cioè c'era solo il buco, vedevi il buco più grosso, però non c'era più il dito, diciamo, che
0: insomma. Per forza?
1: Per forza, perché?
0: Per forza, perché la regina, se depone solo maschi, le celle non erano buone.
1: Siccome,
0: allora, un conto è se capita l'ape fucaiola, perché non c'è la regina, e vedi le celle reali, si vedono anche con l'ape fucaiola, non regina fucaiola, l'ape fucaiola.
1: Cioè, cos'è l'ape fucaiola?
0: Allora, tutte le api giovani a un certo punto incontrano la regina. Nel momento in cui sono in grado di produrre la pappa reali, incontrano la regina perché devono alimentarla, va bene? La regina, nel momento in cui l'ape, la giovane ape, incontra la regina la prima volta, fornisce l'ape fornisce la pappa reale, e la regina fornisce un ferormone a questa ape, che ha due funzioni. Uno è la presenza, perché poi dopo lei, spostandosi, la porterà in giro per l'alveare questo odore, e tutto l'alveare saprà che la regina c'è. Ma l'altra funzione di questo ormone è di atrofizzare l'apparato ovodepositore di quell'ape, perciò quell'ape non potrà deporre uova. Ecco, a un certo punto muore la regina e nascono delle api. Nascono delle api che non incontrano la regina. Dopo un po', una di queste api che non ha incontrato la regina può deporre uova, ma depone uova da fuco.
1: Chiaro.
0: D'accordo.
1: Quindi non fecondate, ovviamente.
0: Non fecondato. Non si riesce a capire qual è, perché sono tutte uguali. Non è che sia più grossa, più magra, più tosta, più brutta. Ecco, è impossibile trovarla. Ecco, però questa appunto si chiama ape fucaiola. E anche lì la prima cosa che fanno, tentano di allevare delle celle reali.
1: Sì, da.
0: Ma trovi anche la larva dentro, ma non verrà mai fuori un re da quelle celle reali, d'accordo?
1: Sì, sì.
0: Ne mettono anche due o tre di uova.
1: E quindi capiscono ancora prima che nasca che
0: lì c'era invece presenza di regina, e hanno capito che quell'uovo che c'era dentro la cella reale non era un uovo fecondato.
1: E quindi l'hanno distrutto.
0: Distrutto. Adesso, in teoria dovrebbe essere tutto a posto, perché se è nata la regina, tutte l'hanno frequentata, perciò non è impossibile che ci sia un'ape fucaiola, è proprio lei, insomma, no? A questo punto l'unica cosa da fare in questo momento è togliere la regina, aspettare 24 ore che il ferormone se ne vada, sparisca, svanisce, dopodiché immetti della covata fresca. Metti dentro la covata fresca e lì si faranno una regina nuova. Non c'è altra possibilità, a meno che non trovi una cella reale in giro, ma adesso celle reali non se ne trovano.
2: E la regina che togli dove la metti?
0: devi,
1: la sacrifichi, se no si sacrifica tutto, la, tutto,
0: esatto,
1: tutto l'organismo,
0: tutto l'alveare, sì. Finirà, perché un po' alla volta finisce.
1: E cosa devo dire?
0: E la vai alle galline, ci pensano a loro.
1: E sì. Ah no, e qui prima ti avevo chiesto, infatti, a microfoni spenti, ti avevo chiesto una cosa che però mi hai detto, a questo punto ne parliamo a microfoni accesi. E che è, e come perché non è più possibile che la regina possa accoppiarsi di nuovo? Per appunto per fare delle...
0: Per fare, allora, una volta che è matura sessualmente ha un periodo di tempo a disposizione per il volo di accoppiamento. Dopodiché diciamo certe funzioni entrano in azione lo stesso, l'addome si inizia a gonfiarsi e non riesce più a volare.
1: Ah.
0: A fare quei voli che dovrebbe fare da signorina, ecco.
1: Ok, proprio per un discorso fisiologico.
0: Sì, sì, una questione fisiologica. Trascorso un certo periodo di tempo non lo può più, non si può più accoppiare. Per quello che prima ti avevo detto, no. Controlla, guarda quanti targiti, quanti anelli ci sono dopo le ali. Allora, se è appena nata vergine, uno ne vedi, cioè vedi solo la coda, la punta, va bene.
1: Che quindi è difficile trovarla quando è appena nata.
0: No,
1: perché...
0: si trova, sì, ci sono poche api in quel momento lì. E quando tornano al volo di accoppiamento ne ha due di targiti, perché l'addome si è gonfiato. Quando, diciamo, è matura ne ha tre, va bene? Ecco, però può raggiungere i 2/3 anche da non accoppiata, perché dopo gli ovari iniziano a produrre uova. Che poi incontrino lo sperma è un discorso, che non,
1: sì,
0: incontrino un altro.
1: Quindi alla fine una regina di una certa età,
0: esatto,
1: comunque...
0: tu non puoi vedere esternamente se è feconda o no, la vedi solo dalla deposizione.
1: Infatti, sì, sì, vabbè, ho capito, ecco. Infatti sì, domani mattina quindi molto probabilmente faremo questa operazione.
0: Certo. Certo.
1: Per questa operazione siamo ancora in tempo.
0: Sì, sì, sì, loro cambiano regine anche in questo periodo qua. Fanno cambio sostituzioni fino a settembre, sicuramente fanno sostituzioni.
1: Ok.
0: Ma quante api ci sono rimaste adesso in questa famiglia?
1: No, non è abbastanza, non è così sprovvista. Ecco. Ciao Ale, ha già abbassati i Dire Straits, grazie per la comunicazione.
0: Allora, per Daniela, sì, allora chiama Laura Dall'Aquila, lei, l'intervista che abbiamo fatto l'abbiamo fatta a Laura Dall'Aquila. E la sua attività si chiama Il Giardino di Pimpinella e si trova a Marzabotto, in comune Marzabotto, la località è Luminasio, poco fuori Bologna, insomma poco dopo Bologna, dopo Casalecchio, dopo Sasso Marconi, ecco. Metteremo nel, se non è già stato messo, lo mettiamo nel canale Telegram e lì trovate anche altre,
1: infatti,
0: indicazioni, anche il libro che
1: Daniela una... chiede anche il nome del canale Telegram.
0: Il canale Telegram si chiama Apicoltura Biodinamica, lo trovate e lì quando ci ricordiamo ci mettiamo dentro qualcosa. Sì, bello, sono qui l'ultima settimana, proprio mi sono dimenticato, non ho messo dentro niente, vabbè, e basta, insomma.
1: Va bene, facciamo un attimo di comunicazioni di servizio,
0: sì, dai,
1: che
0: sì, abbiamo ancora fatto.
1: C'è anche una comunicazione importante.
0: Dai.
1: No, vabbè, volevamo ricordarvi soprattutto l'appuntamento di martedì sera al Cinegama 5, qui in sede radio. Dalle 21.30 si proietterà il film L'Orchestra Stonata. È un gradevolissimo film con una bella storia, insomma, e una la trama è che l'acclamato direttore d'orchestra Thibaut scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Quindi è un veramente un film carino e che ha come diciamo colonna sonora un pezzo di musica classica notevole, insomma, che molti di voi conosceranno sicuramente, che è il Bolero di Ravel. E magari adesso lo mettiamo, casomai, cosa dici, per concludere la puntata, che così magari la gente può rinfrescarsi la memoria sul pezzo, e sarà il leitmotiv del film di martedì sera. E martedì, quindi, la proiezione sarà alle 21.30 e poi comunque prima, se volete venire a mangiare una cosina insieme, dalle 19.30 alle 21 è aperta la cucina. E ecco, tutto qua.
0: Bene.
1: Va bene, Gianni.
0: Benissimo. Ma no, io sono rimasto ancora con un dubbio. Davide D'Alesiano, puoi spiegare il tuo secondo messaggio che non l'abbiamo compreso?
1: Quindi
0: la rissa.
1: Dov'è questa rissa?
0: Dai, spiegaci sta cosa, se sei ancora in ascolto.
1: Orco, per quel battibecco di prima.
0: Ah, ho capito. Adesso quando spegniamo glielo spiego, se ho capito cosa vuoi dire.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Io no, che non ho capito.
0: Ma ho capito io. Grazie.
1: Va bene. E quindi adesso a microfoni spenti Gianni mi tirerà le orecchie.
0: Sì, già. Dai, vai col bolero.
1: Va bene, allora signori, noi ci risentiamo
0: Il 16 agosto.
1: Per farvi gli auguri di Ferragosto.
0: Eh sì, dai. Ci vediamo chi viene su in Lessinia.
1: Ah sì, in Malga.
0: Ci vediamo là,
1: sì. Dai Boraccia,
0: sì. Bel posto.
1: Va bene,
0: ciao.
1: Buona serata a tutti, ciao.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Trullallero, ecco qua, ecco qua. Allora, salutiamo tutti i belli, buoni, brutti e cattivi, la X, la S, la Z, la W, il WQ, il WC, doppia Y, doppia L, tutti i parcheggi in doppia fila, tutti i polli che vennero a galla per vedere la palla di Apelle fatta da Apelle, figlio d'Apollo, che fece la palla di pelle di pollo.
1: Tutte le galline vengono a galla.
0: Tutte le galline che sono a Radio Gamma 5 in Via Antognano 66. Ciao Lilli!
2: Ciao!
0: A posti! Allora, dopo questo cazzo di introduzione introduttiva, che è stato un attimo destabilizzando e un attimo un po' disequilibrato, mo adesso facciamo le cose equilibratamente, equilibrandoci, e ridiamo la microfonamento ufficiale alla signora Anna, che fa la sua salutazione come doveva fare normalmente, normale. Va bene, ecco, ok.
1: Che già mi ha tolto tutto il brevetto. Ecco come la mettiamo stasera. Già, siamo ancora qua dalle 3 del pomeriggio. Carissima, salutiamo la carissima Lilli. Veramente siamo stati tutti in compagnia. Ciao Lilli, salutiamo la carissima signora della radio. Ciao. Purtroppo siamo arrivati. Con il Cantagiro del 1965 e siamo alla quarta edizione e volevo ricordare il secondo tempo, cioè il girone B, ecco, per dirla bene, di questo Cantagiro, perché il girone A l'abbiamo fatto ascoltare 15 giorni fa, sì, ricordando che chi ha vinto il Cantagiro del 1965 del girone A è stata Rita Pavone con la canzone Lui, mentre al secondo posto si era classificato Gianni Morandi, Se non avessi più te, e Nico Fidengo con L'uomo che non sapeva amare. E quindi, giusto per ricordare quel Cantagiro del 1965, riascoltiamo la canzone vincitrice di quell'anno, giusto per rivivere, poi ripartiamo con col girone B, ecco, però le prime tre canzoni classificate le facciamo ascoltare. E quindi la vincitrice è stata Rita Pavone con la canzone Lui. E vediamo un po'. Sì. Vediamo. No, sì, dai. Va bene. Ecco qua, Rita Pavone, Lui.

Ecco qua, Rita Pavone, lui. E adesso ci ascoltiamo la seconda canzone classificata, Gianni Morandi, Se non avessi più te.

Sì, e ci ascoltiamo ora Nico Fidengo, l'uomo che non sapeva amare. Ecco, sono le canzoni primo, secondo e terzo posto.

ecco qua, vi ho fatto ascoltare le canzoni vincitrici, primo, secondo e terzo posto del Cantagiro del 1965. Quindi, come vi volevo ricordare, che il Cantagiro del 1965 è stata una manifestazione musicale itinerante annuale degli anni 60. Si svolse dal 23 giugno al 10 luglio 1965, il giorno della finalissima a Fiuggi. E in quella edizione furono incluse 3 escursioni all'estero nelle tappe del 1 luglio, quando la carovana si trasferì a Mosca, del 7 luglio con spettacolo a Francoforte sul Meno, e dell'8 luglio con show a Vienna. E insomma è stata una cosa bellissima, dai. I cantanti, come vi ho detto, Rita Pavone, Gianni Morandi, Nico Fidenco. Poi man mano ci sono stati i Los Marcellos Ferial con La Casa del Sole, Pino Donaggio, Sono Nato Con Te, Michele, Dopo i Giorni dell'Amore, la Donatella Moretti, ti vedo uscire, Li Tletoni, Ogni Mattina, Dino, c'era anche Dino, Il Ballo della Bussola, Edoardo Vianello, Il Peperone, e Giancarlo Guardabassi, Torna Torna Torna, Nicola Di Bari, Piangerò, Mario Abbate, Amore Piensame, Gino Paoli, Rimpiangerai, Rimpiangerai, Tony Renis, Nessun'altra che te, Ricky Gianco, La Mia Voce, Remo Germani, Dammi la Prova, Vittorio Inzaina, Ti Vedo Dopo Messa, Paolo Mosca, Io Ritornerò a Casa Mia. E questi erano il girone A del Cantagiro 1965. Ora partiamo col girone B. Abbiamo il vincitore del girone B, Mariolino Barberis, il Duca della Luna. E ascoltiamo la canzone vincitrice del girone G, del girone B, il Duca della Luna. Ecco

ecco qua, Mariolino Barberis. È un pseudonimo di Mario Barberis, è nato a Torino il 14 agosto 1949. È un cantante e musicista italiano. Quindi inizia a soli 11 anni nel 1960 esibendosi in concorsi e manifestazioni in Piemonte e partecipando ad un concorso per debuttanti a Laiquella, che vince, torna alla stessa manifestazione sia nel 1961 che nel 62, vincendo anche queste edizioni. Successivamente incide alcuni brani per la Eco Casa Musicale di Milano a Monza. Dotato di una buona voce, prende lezioni di canto dal maestro Piero Pasero, continuando nel frattempo a studiare presso i Salesiani, che incoraggiano la sua passione per la musica. Nel 1964 partecipa al Festival di Castrocaro, il noto concorso per voci nuove, presentando la canzone La mia città e avendo come padrino Lit Letoni. Ad ogni finalista ne era stato assegnato uno. Viene notato da Teddy Reno, che gli propone un contratto discografico con l'ARC. L'anno successivo partecipa al Cantagiro 1965 nel girone B, classificandosi al primo posto con la canzone Il Duca della Luna, che è il testo di Giancarlo Guardabassi, musica di Caligiani, arrangiamento di Ennio Morricone, con ai cori i cantori moderni di Alessandroni. Per via della sua voce estesa e melodica e per l'handicap alle gambe dovuto alla poliomielite avuta da bambino, che lo costringe a camminare con il bastone, viene soprannominato dalla stampa dell'epoca il Taglioli degli anni 60. Inizia ad esibirsi dal vivo facendosi accompagnare dai Flash, gruppo costituito da tre ragazzi torinesi: Marcello Capra alle chitarre, Angelo Girardi al basso e Marco Astarita alla batteria, che nel decennio successivo suoneranno i noti gruppi di progressive torinesi come i Procession e Venegoni e Company. L'anno successivo vince nuovamente l'anno successivo vince nuovamente il Cantagiro 1966 con Spiaggia d'Argento e si esibisce in molte trasmissioni televisive, tra cui Sette Voci, condotta da Pippo Baudo. Successivamente cambia casa discografica, passando dalla DKF Folklore, etichetta legata allo studio di registrazione format di Epi Ruggero, e partecipa nel 1967 alla nona edizione del Festival della Canzone Veneta di Sandrigo con Salve Venezia. Per la DKF incide tra le altre una rivisitazione de Il Posto Mio, brano presentato da Tony Renis al Festival di Sanremo del 68, e La città, canzone di cui lo stesso Barberis è autore con Ruggero.
con il suo nome Mario Barberis inciderà successivamente per la Drums. Ecco, questa è la biografia di Mariolino Barberis. Ora andiamo con la canzone classificata al secondo posto del girone B. Abbiamo Roberta Mazzoni con Ho sofferto per te, e ce l'ascoltiamo.

ecco qua, questa è la canzone classificata nel girone B al secondo posto. Roberta Manzoni, pseudonimo di Gilberta Mazzoni, è nata a Molinella il 4 ottobre del 1941, è morta a Bologna il 18 luglio del 2025, un anno fa. È stata una cantante italiana che ha avuto una certa notorietà a metà degli anni 60. Ha inciso per la Jolly e quindi si è avvicinata alla musica ancora da bambina e nel 1960 è entrata a far parte come cantante in gruppi di ballo liscio attivi in Emilia-Romagna. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1961 con l'incisione di un disco Midinette, distribuito sul lato A di un 45 giri, omaggio allegato alla rivista di Enigmistica. Dell'anno successivo è un altro 45 giri, il Gabbiano, la casa, cioè il retro. Nel 1963 la cantante prende parte al Festival di Castrocaro, piazzandosi al terzo posto con una buona posizione di classifica e le vale un contratto discografico con la Jolly, che l'anno successivo le pubblica i singoli Sulla neve con me, i tuoi baci sono baci e non devi più. Allora, di sera non esco, di Piero Soffice e Vito Pallavicini. Scrivono poi per lei, Bugiardo, un brano che la inserisce nelle classifiche di vendita. Segue nello stesso anno L'amore di nessuno. E nel 1965 Mazzoni partecipa al Cantagiro presentando il brano scritto da Gianni Morandi su musica di Alfredo Medici e Bernardino Alberti, futuro marito della Mazzoni. Ho sofferto per te, si piazza al secondo posto e il relativo singolo ottiene un ottimo successo di vendite. Sempre nel 1965 appare nel film Il Musicarello di Tullio Piacentini, Viale della canzone. Al Cantagiro 1966 presenta Io di notte, una canzone composta da Albano, sempre nello stesso anno partecipa anche al Festival delle Rose nel 1966, dove ha presentato Come ritorna il giorno, che è un testo di Alberto Testa, e musica d'Erp Sciorilli. In quel periodo Mazzoni partecipa poi al Festival di Zurigo e a tournée a New York e in Canada con i colleghi Nicola Di Bari, Remo Germani e Toni Dallara. Nel 1967 è la pubblicazione del suo unico album discografico, contiene i successi pubblicati in singolo oltre a canzoni della tradizione romagnola, che è Romagna mia, standard come Cucurucucù Paloma, e Quando sei con lei da un brano di Dustin Springfield, tradotto da Vito Pallavicini. Tra i brani da lei incisi vi è una Ho paura, scritta da Umberto Balsamo,
ed Herbert Pagani, ma veramente tanti autori famosissimi. Dopo 2 anni viene scritturata dalla casa discografica Rare, con cui incide La nostra favola, Delilah, nella versione di Jimmy Fontana, ed altri singoli. Ma nel 1971 la cantante, nel frattempo sposatasi con un musicista, si ritira per dedicarsi alla famiglia. L'assenza dal palcoscenico dura però poco, tanto che già nel 72 è assieme all'orchestra del marito, Berardo Scaglioni, pseudonimo di Bernardino Alberti, con cui continua ad esibirsi per tutti gli anni 80 e per metà degli anni 90. Si è ritirata nel 1995 per intraprendere una nuova attività, quella di conduttrice su un'emittente privata di un programma radiofonico intitolata Musa e Parole. Ecco, questa è la biografia di Roberta Mazzoni. Ora abbiamo al terzo posto Valeria Piaggio, Tu non pensi più a me. Vediamo. Tu non pensi più a me. Ecco, Valeria Piaggio.

Ecco qua, continuiamo ancora vediamo un po' cosa mi dice il mio Daviduccio, perché purtroppo in questo momento sono da sola, mi hanno tutti abbandonata. Bene, abbiamo sta sagra si giovizza, il girone baby, grazie Daviduccio. Mariolino Barberis, a quel tempo 15enne, soprannominato il ragazzino col bastone. Causa la poliomielite avuta da bambino, difatti l'ho letta della sua biografia. Mentre la Mazzoni, che le lasciò la carriera da cantante nel 1995 per una com speaker di una radio libera di Milano chiamata Radio Popolare. Grazie Daviduccio. Mentre la Valeria Piaggio è stata una meteora di due singoli tra il 1965 e il 1966. Grazie, perché non avevo trovato nulla della sua biografia, di quando è nata. Insomma, grazie Davide, come anche il prossimo cantante Roby Ferrante, non riesco a trovare nulla. Se mi delucidi un po', Davide, ti ringrazio. Ecco, ora andiamo con la canzone di Roby Ferrante, Il giorno mio. Roby Ferrante.

Ecco qua Roby Ferrante al posto mio. Vengo a scoprire che Roby Ferrante è nome d'arte di Roberto di Napoli, è nato a Roma il 19 dicembre 1942 ed è morto ad Altopascio nel 19 agosto del 1966. Oh, ragazzi, aveva solo 24 anni, è stato un cantante e un compositore italiano, quindi è figlio di un dentista e studente in giurisprudenza presso l'Università di Roma. nei primi anni 60 prende parte ad alcuni spettacoli di Alighiero Noschese. Wow! E in seguito scrive brani per artisti sotto contratto con l'etichetta discografica RCA. Partecipa al Festival di Sanremo nel 1964 con Ogni Volta, di cui compone la musica. Mentre in testo è opera di Carlo Rossi, il brano ottiene un notevole successo, soprattutto nella versione del suo partner Polanca, che adesso ce l'ascoltiamo. Nell'estate dello stesso anno partecipa nel girone B al Cantagiro con la canzone Non ti ricordi più. Nel 1965 si esibisce nuovamente al Cantagiro, sempre nella sezione degli artisti emergenti, col pezzo Il giorno mio. Quindi ci sono sì. Nello stesso anno prende parte al film Questo pazzo, pazzo mondo, della canzone, nel quale interpreta se stesso e propone il brano Tu sei sempre. Fra le altre sue incisioni, il pacchetto è No, non mi puoi lasciare. Trascorse la notte del 18 agosto 66 presso il locale La Bussola di Marina di Pietrasanta, dove si esibiva Charles Aznavour e Amalia Rodriguez. Wow! All'alba del giorno successivo morì all'età di 23 anni in un incidente stradale nei pressi di Altopascio. Erano con lui altre due persone, tra cui il fotoreporter Rino Barillari, che rimase gravemente ferito e venne ricoverato all'ospedale di Lucca. Veramente una cosa drammatica, morire a 23 anni. Bene. Visto che sempre lui, vediamo se ce l'ascoltiamo con la canzone Ogni Volta, che difatti è stata portata al successo. Vediamo un po' se è stata portata al successo da Polanca. È veramente, scusate un po', ecco qua, e ce l'ascoltiamo da Roby Ferrante, Ogni Volta.

0: ecco qua.
1: Sì, veramente, è una canzone scritta da lui. E lui ha partecipato a Candagira del 1965 anche con questa canzone.
2: Ricordi più anche di me.
1: Aspetta, ecco. Ha partecipato anche al giro 1960.

Eh sì, ora continuiamo. Abbiamo Mario Anzidei con Non ti perdonerò. Mario Anzidei. Oppla, oppla, oppla, oppla.

0: Sì, opera.
1: Ehi, hanno bussato? Tranquillamente. Bene, Mario, Azdei con... vediamo cosa ci dice di Mario Azdei. È nato a Roma il 13 aprile del 1945, è un cantante italiano. E vediamo, Mario Azdei nasce a Roma il 13 aprile del 1945. Il padre lavorava presso la Croce Rossa Italiana, mentre la madre era casalinga. Allora, cresciuto nel quartiere prenestino con i genitori e il fratello maggiore Lorenzo, si iscrisse al conservatorio di Santa Cecilia e contemporaneamente iniziò l'attività di cantante partecipando al Festival di Cassano Ionico. Allora entrò in contatto, ho perso il filo, entrò allora a Santa Cecilia e contemporaneamente iniziò l'attività di cantante partecipando al Festival di Cassano Ionico. Entrò in contatto con il maestro Nello Segurini, effettuando molti spettacoli con il pseudonimo di Johnny Paradiso, senza ottenere risultati concreti. Tornato al suo nome di battesimo, conobbe il maestro Carlo Arden, che lo seguì e lo convinse a iscriversi alla quarta edizione del Festival degli Sconosciuti di Ariccia, che vinse il 26 agosto 1964, ottenendo come riconoscimento una targa e un contratto discografico con la RCA, con la ARC, etichetta distribuita dalla RCA italiana, iniziando finalmente la sua carriera musicale come cantante. Due mesi dopo partecipa con l'accompagnamento musicale dei Rockers alla prima edizione del Festival delle Rose, interpretando Non mi importa, che diventa uno dei suoi pezzi più celebri. Adesso ce lo ascoltiamo. È scritto da Ferruccio Merk Ricordi e composto dal noto cantautore ferrarese Gianni Meccia. Successivamente il brano verrà inserito in una raccolta intitolata Piper Club, in cui per errore il nome di Anzi Dei verrà omesso, attribuendo la canzone ai Rockers e presentandola come un inedito per la loro carriera musicale. Sempre nello stesso anno coglie il grande successo con I Minuti Contati, brano dedicato alle mamme e composto da Sergio Tidei e Antonio Primavera, nonché il lato B del singolo Non mi importa. Nel 1965 partecipa alla quarta edizione del Cantagiro cantando Non ti perdonerò, brano con cui ebbe un discreto successo, scritto da Carlo Arden, Fausto Failla e Walter Rizzati e Antonio Maire. Nello stesso periodo musicale partecipa in Brasile al Festival Juvenil de Cancao Italiano con Riccardo Del Turco. Selvia Ciani e Giancarlo Guardabassi e Jenny Luna, con il raggiungimento di un grande ascolto da parte del pubblico. Passa poi alla Rifi, per cui pubblica a dicembre nel 66 i 45 giri, 7 L'amore muove le montagne, e parte poi per il servizio militare. Nel 69 esordisce alla casa discografica Paradise, realizzando il brano Tu non tornerai, che diventa il suo più grande successo e che viene utilizzato come colonna sonora del film Il Magnaccio, diretto dal regista Franco De Rosi. Il lato B di questo ultimo successo è intitolato La ballata del principino, un'altra sua canzone di discreto ascolto ispirata ad una scena del film del regista De Rosi. Nel 1993 partecipa alla 16ª edizione del Festival del Candamare interpretando la celebre canzone Bravo del cantautore toscano Pupo. Ripete l'esperienza siciliana l'anno successivo cantando Sarà perché ti amo, popolarissima canzone dei Ricchi e Poveri. Dopo vari concerti in Italia e all'estero, concluse la sua carriera musicale nel 96 attraverso un suo concerto a Roma. Ecco qua, questo è Mario Anzidei, ed ora andiamo avanti, vediamo un po' i messaggi che sono arrivati, cerchiamo di leggerli. E allora abbiamo Roby Ferrante, sfortunato cantante romano morto in un incidente stradale nel 1966 a soli 23 anni. Questo sì, l'ho detto, Davide, grazie. Anzidei ha cantato anche una sua versione personale di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Grazie Daviduccio, grazie. Vediamo un po', abbiamo mille grazie, allora mille grazie del tutto, ecco il nostro Fabione, pollice verde. Poi abbiamo Thomas, Anna, ma vega e tacca l'aria condizionata a Lilli ove a se suonare e Faustin di Cavarzere, ma mi sembra che l'aria condizionata gli stanno dando alla testa a tutte e due. Luca di Mandria, ciao Anna, George, Thomas, ripete lui sempre. Davide, Adriano, Marco, Bea, Beatrice, saluto tutti e tutti, anche quei cattivi. Certo, certo, Luca, carissimo. Poi cosa abbiamo? Davide D'Alessiano, guarda, buona trasmissione. E Davide D'Alessiano, grazie Davide, è sempre presente fra noi. Poi abbiamo Stefano di Valeria Piaggio, ricordavo solo il brano musicale al 2% e difatti l'ho fatta ascoltare tutto. Stefano, questo è carissimo Stefano di Camisano, e spero che continui ad ascoltare almeno quello che riesco a mettere, perché purtroppo sono da sola, non ho un aiuto. E ed ora andiamo con Balliamo senza scarpe, e questa è la cricca, Balliamo senza scarpe, e ce l'ascoltiamo, eh. Vai, opla.

Ecco qua, e continuiamo la cricca, balliamo senza scarpe e vediamo la nuova cricca. È stato un gruppo musicale, beat italiano, nato nelle ceneri di un precedente gruppo chiamato La Cricca. Di entrambi i gruppi è stato band leader Enrico Ciacci, che sarebbe il fratello di Antonio Ciacci, difatti chitarrista e fratello di Little Tony. Sì, La Cricca, vediamo un po'. La Cricca era nata poi l'iniziativa di Franco Migliacci. Oltre a Enrico Ciacci, la formazione comprendeva le sorelle Laura e Marisa Fionda, Massimiliano Camilletti, Fabrizio Brunetti e Anna Maria Izzo. Quest'ultima, proveniente dai collettoni di Rita Pavone, che aveva già inciso per la ARC un singolo con la canzone Piano. Con il testo italiano scritto da Sergio Barre. La Cricca debuttò al Candagiro 1964 con il Surf delle Mattonelle. Con la stessa canzone partecipò anche al musicarello Questo pazzo, pazzo mondo della canzone, diretto da Bruno Corbucci e Giovanni Grimaldi. Nel 1965 il secondo singolo era Ora siamo grandi, versione italiana di i Shop Song, portata al successo negli Stati Uniti da Betty Everett. L'anno successivo il gruppo ritornò al Candagiro con Balliamo senza scarpe, ma si sciolse subito dopo alcuni dissidi interni. Anna Maria Izzo continuò la carriera da solista incidendo alcuni singoli, tra cui nel 67 Non svegliarti mai, scritta da Mogol e Luigi Tengo, e partecipando a un disco per l'estate nel 70 con la Corriera. Nel 1965 inoltre cantò nell'album di Gino De Paoli allo studio A. Ecco qua, e questa, opla, abbiamo letto un po' di storia. Vediamo cosa mi dice il mio Daviduccio. Ecco, non ancora bene, ho parlato della biografia, ora abbiamo Sonia e le sorelle sulla sabbia. C'era lei e ce l'ascoltiamo. Sulla sabbia c'era lei.

Ecco qua, e continuiamo con... Oppla. Continuiamo la storia di Sonia e le sorelle, un gruppo musicale attivo negli anni 60. Il loro repertorio era melodico e improntato su ritmi di Aligalli e beat. Sono ricordate per aver inciso giungle pubblicitari per Carosello, fra cui Salomone, Pirata, Pacioccone, e Olivella e Maria Rosa, guarda, bellissime. Poi le componenti del trio vocale erano tre sorelle di Prato: Sonia, nata il 17 agosto del 51, già premiata con il titolo di Sartina d'Italia per la sua attività di sarta; Nadia e Luana, Natali, figlie d'arte di padre, era, il padre era attore. Iniziarono l'attività a Canora cantando nei dopolavoro fiorentini, fino a che il cantante Narciso Parigi le fece conoscere attraverso le programmazioni radiofoniche locali di Radio Firenze. Riuscì anche a farle scritturare dalla sua casa discografica, la voce del padrone. Il loro repertorio rifletteva il gusto canoro dell'epoca. I 45 giri del debutto con cui si presentarono al Festival delle Rose del 1964 conteneva sul lato A Se mi lascio baciar, scritta da Nicola Salerno. Nisa è basata sul ritmo di Alligalli e il lato B, Non ti accorgi di me. Era un brano costruito nello stile di Pino Donaggio, all'epoca molto in voga. Il singolo fu lanciato nella trasmissione radiofonica toscana Toscana Canta, presentata da Corrado. Sempre nel 1964 cantano la canzone dei titoli di testa del film a episodi Bianco, Rosso, Giallo, Rosa, diretto da Massimo Mida. Nel 65 partecipano a Cantagiro con la canzone Sulla sabbia c'era lei, diventata la colonna sonora del film di Dino Risi, L'ombrellone. La partecipazione al Festival delle Rose del 1966 fu contrassegnata da polemiche perché il brano presentato, Un riparo per noi, inciso anche dai Nomadi. Era una cover ufficialmente accreditata da White Girl e dal britannico I Troggs. Il testo della versione italiana era aderente a quello originale, tenendosi al passo con la contestazione giovanile montante in quegli anni, trattavia, neppure troppo tra le righe. Si parlava di pioggia da atomi e di pioggia radioattiva, del fallout atomico, argomento cantato nei medesimi anni da Bob Dylan. I 45 giri contenente il brano fu ritirato in tutta fretta dal mercato, divenendo ben presto oggetto di culto fra i collezionisti. Dal 1967 è iniziato lo scioglimento del gruppo. Sonia,
ha intrapreso successivamente una carriera da solista, sia pure accompagnata spesso dalle sorelle. Luana Natali è diventata insegnante di educazione musicale, canto corale e pianoforte a Pontassieve. Si occupa anche di musicoterapia. Ecco qua, e abbiamo parlato anche delle Sonia e le sorelle. Ora abbiamo Ricky Maiocchi con Quella che cerchi. Ricky Maiocchi. Opla. Oh,

0: quello che tu cerchi è qui con me. Ed ora sentiamo un po' Enrico Maiocchi, detto Ricky, è nato a Milano il 27 maggio 1940 e deceduto a Milano il 4 febbraio 2004. È stato un cantante italiano conosciuto per essere stato uno dei fondatori del gruppo musicale dei Camaleonti. A inizio carriera ha usato il nome di Ricky ed è spesso indicato erroneamente come Ricky Maiocchi. Poi Maiocchi partecipò per due volte al Cantagiro e una volta al Festival di Sanremo in coppia con Marianne Faithfull. Nel Regno Unito ebbe collaborazioni artistiche con Ricky, con Rich Blackmore e Jimi Hendrix, e portò al successo un brano scritto da Mogolli Lucio Battisti, la celebre Uno in più. Si avvicinò alla musica leggera ancora giovanissimo, quando svolgeva il mestiere di muratore. Iniziò a frequentare il celebre locale milanese Santa Tecla, punto di ritrovo di molti grandi cantanti: Adriano Celentano, Luigi Tenco, Giorgio Gaber ed Enzo Iannacci, tra gli altri. L'esperienza britannica, iniziando con Rico e i Four Jacks, con l'amico Roberto Bescapè, prende parte nel 1964 alla fondazione dei Camaleonti, di cui sarà il frontman nel periodo beat più impegnato, con Brady come Chiedi Chiedi e Io Lavoro. Li abbandona la vigilia del grande successo nel 1966 e con il suo sostituto Mario Lavezzi, che avviene in seguito alla svolta melodica del gruppo con 3 million sellers dal calibro di Applausi, Io per lei e Viso d'Angelo. Difatti lui faceva parte dei Camaleonti. Maiocchi sceglie di trasferirsi nel Regno Unito, dove incontra Rich Blackmore, che fu il futuro componente dei Deep Purple. All'epoca dei Purple. All'epoca chitarrista sconosciuto, insieme al quale fonda un complesso rock psichedelico, ecco, denominato La Trippa.
1: Buona, vabbè, la mangio domani, l'abbiamo accattata ieri da Lando. Buona.
0: Allora, quindi andiamo avanti. Ora abbiamo Franco De Marchi con Quando scende il sole, e ci ascoltiamo Franco De Marchi.

0: Ecco qua, purtroppo
1: Chi è?
0: notizie di Franco De Marchi, io non riesco a trovarlo qua sul mio
1: È scappato.
0: handicap. Tu per caso, Davide, mi stai dando una mano per
1: Dai, Davide,
0: piacere?
1: dacci una mano!
0: Perché un figlio stasera si è perso.
1: Siamo scappati.
0: Allora, De Marchi, sei una
1: Colpa
0: meteora degli
1: della
0: anni
1: Lili.
0: 60. Non ho altro perché non so nemmeno dove è nato e dove è morto. Quindi
1: Questo è
0: mi
1: Franco De
0: dispiace.
1: Marchi.
0: Vado avanti con la prossima canzone,
1: Vada,
0: Le
1: vada.
0: Snob di Amore, ti ricordi?
1: Salutiamo Nica e Cina.
0: Sono presenti?
1: Ciao Nica e Cina.
0: Vado con Amore, ti ricordi? Le Snobs.

0: Vediamo le snobs. Sono state una girl group vocale strumentale di musica leggera italiana della casa discografica Durium, attivo per breve periodo durante gli anni 60, nel pieno dell'ondata della musica beat e ritmica e blues. Le Snobs hanno costruito con il loro repertorio melodico e sia pure brevemente la risposta italiana a gruppi omologhi provenienti dagli Stati Uniti d'America come Supremes e poi Crystal e Marvi. Vediamo. Ha iniziato l'attività artistica suonando in caffè, concerto e navi da crociera, dapprima con il nome di Sette Note e successivamente con quello di Atlantic. Sono state scoperte da Marcello Minerbi e dal gruppo i Los Marcellos Ferial. Componenti del quartetto erano tre sorelle e un'amica di De Senzano del Garda, Anna Maria Ornella e Renata Giusti e Gianna Raffa. Tutte minorenni, eccetto una al momento del debutto, figlia di Ruggero Giusti, insegnante di musica, che diventa loro manager e fa loro da consigliere ed accompagnatore. Hanno una preparazione musicale di tutto rispetto. Studiano infatti in conservatorio Gianna, Renato e Ornella il pianoforte, mentre la minore delle tre sorelle, Anna Maria, il violino. Presentate in un articolo del giornale di Brescia come le quattro sorelle Giusti, non smentiscono la circostanza fino al 2009, quando partecipano come ospiti il 13 gennaio alla trasmissione televisiva Festa Italiana, con il primo singolo inciso nel 65, Amore ti ricordi. Raggiungono un discreto successo grazie anche a passaggi in trasmissioni televisive. Il disco, che aveva il lato B, il brano Western, la ballata di Johnny McCree, raggiunge la 50.000 copie. La canzone viene portata anche al Cantagiro. Il secondo singolo inciso comprendeva Non ci pensare più e il lato B Ritorneranno i giorni belli di Gentili Lentini con Non ci pensare più, e partecipano al Festival di Pesaro. Segue l'incisione di altri singoli, Sha-la-la-la-la, Non so cosa farei senza di te, Dici come finì, insomma, poi Lettera bruciata, Via Reginella, è dedicata al Carnevale di Viareggio. Bene.
1: Apriamo una parentesi anche sui Los Marcellos Ferial che ha appena menzionato Anna. Ricordiamo, i Los Marcellos Ferial sono uno dei gruppi vocali strumentali più caratteristici della musica italiana, ecco, degli anni 60. Perché? Perché sono tre italiani, ecco, sti Los Marcellos Ferial sono tre italiani che per una strategia discografica e vennero presentati come un trio messicano Capito? Questi hanno fatto questa strategia, li hanno fatti quando calienta il sole sulla playa.
0: Ma infatti al girone A, se tu ti ricordi, 15 giorni fa l'abbiamo presentata, ne abbiamo parlato e l'abbiamo fatta ascoltare.
1: E hanno conquistato le classifiche, pensate, con brani in questo stile latinoamericano, magliano, veramente ammagliati anche proprio nel mondo proprio latinoamericano. Marcello Minerbi, Carlo Timmò e Tullio Romano, ecco, dal 62 al 68 hanno avuto questo grande picco di successo, hanno avuto una reunion, una riunione di questo gruppo nell'84, anche se durata poco, a Etichetta Durium, come ricorda la Anna. E ricordiamo appunto Quando calienta il sol, quando si dice Los Marcellos Ferials, è subito, è una parola tutto attaccato, Los Marcellos Ferials, Quando calienta il sol, no, è il brano che li lanciò per primi in classifica nel 62. Sei diventata nera, nera come il carbon, ecco, non so se l'ha ricantata anche Vianello dopo, Edoardo Vianello, Sei diventata nera, così ha intuito, però è dello Smarcello,
0: sì,
1: Ferial.
0: Ci sono anche vari,
1: ecco, vincitore del disco per l'estate del 64, Angelita di Anzio, questa l'ho trasmessa quando ho parlato dello sbarco di Anzio, no, ecco, degli americani. Angelita, ecco, per tutti tu eri Angelita, e di Los Marcellos Ferial. E poi La casa del sole, che è la cover italiana di The House of the Rising Sun degli Animals, che non so se l'hanno fatta anche degli altri gruppi importanti,
0: sì,
1: La casa del sole, perché per me, Anna, La casa del sole,
0: La casa
1: è stata, non lo vorrei che fosse stata fatta anche dai Puma, La casa nel sole è un brano, i Pooh, vedi che l'hanno rifatta i Pooh, cazzo,
0: sì, ma
1: ed è Farina del sacco di Los Marcellos Ferial, questo gruppo, come hai detto te, di giovani ragazzi,
0: tanti giovani, difatti
1: l'hanno rifatta i Pooh,
0: che è morto, che era un
1: noi ce le ricordiamo dai Pooh, ma partono da questi qua, capito ragazzi?
0: Certo.
1: E per mesi il pubblico lì, credete, addirittura messicani, ecco, soprattutto grazie a una loro Chevrolet, qua vedo nelle fonti appunto della discogs.com, grazie a una loro Chevrolet con targa venezuelana con cui si presentavano alle serate, cioè che aveva comprato anche una macchina straniera per atteggiarsi, e la gente credeva veramente che erano messicani e cantavano quasi esclusivamente in spagnolo nei primi anni per mantenere questa illusione latina. E questi sono i Los Marcellos Ferial. Qua siamo nel 1965, qua con il disco per l'estate.
0: Sì.
1: Ok, però io, essendo nato dopo, e Davide che saluto, che lui ha le orecchie sempre aguzze, è vero, ha sentito che sono entrato in regia adesso, che non sono stato trattenuto in faccende affaccendato con la signora della radio, ero qua presente. Ho fatto un po' la. Ho messo.
0: Sì, ci siamo messi a giocare a scopa.
1: Sì, abbiamo fatto una bella scopa col 3-7 col morto. E ho messo alla prova la Anna. Ecco, quando i presidi devono mettere in ruolo i docenti, fanno la lezione prova. Cos'è? Il preside si mette in angolo alla classe e segue la lezione, la puntata zero, diciamo, ecco, la lezione prova del docente che deve essere poi messo a ruolo dal dirigente scolastico. Io mi sono messo in angolino, ho visto la Anna trasmettere, ho visto che si sa arrangiare tranquillamente da sola perché ha una grandissima abilità adesso che dopo le sue vicissitudini ha veramente riacquistato la vista, e quindi Anna, complimenti, e ti metto in ruolo come conduttrice e poi arrangiarti e mo so cazzi tuoi. E allora a me ha fatto venire in mente il Los Marcellos Ferial che ha menzionato Anna, i Righeira, ecco, io che sono più giovane, i Righeira, io sono nato con la Fiat 1 anni 80 di mio zio che aveva la cassetta con i Righeira, vamos alla playa, oh oh oh oh oh, vamos alla playa, che c'era un proprio un optional per la Fiat 1, che era un 6 cassettini che si mettevano sotto proprio all'autoradio, che c'erano 6 audiocassette dentro. Su questi cassettini si prendeva l'audiocassetta e si infilava dentro allo stereo, no? E aveva sta uno così, appunto, customizzata, vorrei dire, ecco, sta uno diesel. Cazzo, come, ecco, aveva una bella ripresa allora sto motore, si sentiva proprio il diesel una volta per i motori glu glu glu glu glu glu della Fiat. E c'erano i Righeira, ecco, siamo negli anni 80, io sono dell'85, penso che sia anni 89-90, ecco, che sia il periodo dei Righeira. E anche questi sono due italiani, Stefano Righi e Stefano Rota, fatti passare per Johnson Righeira e Michael Righeira, e hanno segnato veramente un'epoca con questo stile elettronico, ironico, coloratissimo, profondamente legato a un immaginario estivo di vacanze e di distensione, che hanno dato veramente un qualcosa, che hanno riallacciato, ecco, la fine degli anni 70, per esempio, con Los Marcellos Ferial, e che quindi ci hanno riportato a questa musica esotica, ecco, che invece è tutto frutto di cervelli italiani.
0: Pronto? La festa di Sora.
1: È caduto il gettone, la festa di Sorata. A Sorata! Azzo! Anche i puglialieni li faceva lo Zoo di 105, i puglieni.
0: Andiamo avanti con Gianni di Cristina, con Abby.
1: Brava Anna, ha già preparato il jukebox, è bravissima l'Anna, cazzo, è già messa in ruolo.

0: ecco qua, io purtroppo non ho notizie di Cristina, di Gianni di Cristina. Difatti, anche questo qua me lo conferma anche Daviduccio, che anche questa è una meteora. Non
1: vedi
0: riesco.
1: Che dice Davide, dice allora abbi pietà, che ricorda nel ritornello non ho l'età.
2: Forse signora Cinquetti, vedi Anna che ti avevi avuto tipo un flash.
0: Ma io è quello.
1: Avevi un flash che ci assomigliava.
0: No, ma la musica.
1: Irigaira al disere di M. È in ascolto l'oracolo. Siamo nel 1983 con Irigaira. Vamos alla playa.
0: Io per me anche nella canzone di Gianni Morandi non sono degno di te. La musica, se voi ascoltate la musica, vedi che ci sono quelle note là. Porca miseria, se vuoi la risolviamo.
1: Dobbiamo metterlo?
0: No, se, guarda, ti vedi, io te lo rimetto.
1: E fai tu, va.
0: Guarda.
1: Gianni, sì,

Siamo nel 64 con Un son degno di te. E mo qua in che anno siamo? 65. Quindi è uscito prima il Non son degno di te. Molto probabilmente.

0: proprio questa, cara. Sì, sì, ci assomigliano, Anna. Questo è un brand, hanno fatto le canzoni sia per i più famosi anche per quelli. E poi se uno ci pensa, alla fine le note musicali sono 7, do re mi fa sol la si do. Se fa presto alla fine con tutte le canzoni, le migliaia, le milioni di canzoni che ci sono nella nostra vita, a trovare delle affinità. Esatto, sì, sì, va bene. Va bene, dai, Gianni De Cristina, state buone, va. Buonanotte. È proprio così. È andata così. È andata così.
1: Boh, ora abbiamo Joe Fedeli con.
0: È andata così.
1: Vai.
0: Ma proprio così, eh.
2: Anche questa volta è andata così. Così.
0: Torna indietro il nastro, va. Radio Gamma
1: 5.
0: Brava, strucca.

0: ecco qua. Vediamo un po', Joe Fedeli, un pseudonimo di Fedele Ladisa, è nata a Bari il 13 ottobre 1937, è un cantante italiano. Inizia l'attività di cantante alla metà degli anni 50, formando alcuni complessi di rock and roll, con cui si esibisce in tutta la Puglia. Entra poi nei Cinque del Sud e nell'orchestra di Gianni Desideri. Nel 1959 entra come cantante nell'orchestra di Luciano Fineschi e si trasferisce a Milano. Nel 1961 partecipa con il nome d'arte di Joe Fedeli al primo festival di rock and roll. Nel 62 vince il primo festival di Carrara e ottiene un contratto discografico con la CGG, per cui incide i primi 45 giri con canzoni twist. Per la nuova enigmistica tascabile incide alcune cover di successi del periodo, tra cui Se mi vuoi lasciare di Michele. Passa poi alla Polydor e partecipa ad un disco per l'estate nel 1964. La canzone che presenta, Sei come una lucertola, scritta da Bruno Pallesi. Per il testo è da Renato De Carli, per la musica. Si qualifica per la fase finale, non vince, ma diventa ugualmente uno dei tormentoni estivi di quell'anno, oltre che la canzone più celebre di Joe Fedeli. Però Sei come una lucertola, io se non sbaglio l'avrò sentita, non voglio sbagliare, da Edoardo Vianello oppure Nico Fidengo. Sei come una lucertola tutti i giorni al sole. Poi nello stesso anno partecipa al Festival di Zurigo con un souvenir. Questa è la canzone che piace a me. Passa poi alla Ital Disc, l'etichetta di David Matalon, e partecipa con È andata così al Candagiro 65 con il suo gruppo I Corsari, con Santino Martoscia al basso. Negli ultimi anni del decennio incide per la Bentler con meno successo, esibendosi con un nuovo complesso, i Jeans Group. L'ultimo brano che ottiene un certo riscontro e somiglia a una bambola, dopodiché Fedeli continua l'attività a livello locale. Ecco qua. Ora partiamo con Lalla Castellano, Pupa Yeye. Lalla Castellano.
1: Non cercare più di me e non chiedermi perché.

ecco qua, Pupa Yeye. E adesso vediamo se ho notizie della Lalla Castellano. E la Lalla Castellano, questa è anche cosa Lalla, vediamo. La Lalla Castellano è un pseudonimo di Milka Castellano. C'è nata Candela il 4 aprile del 1948. È una cantante e flautista italiana. Frequenta l'Istituto Tecnico Commerciale e in seguito il Conservatorio di Giuseppe Verdi a Milano, dove intraprende gli studi vocali e musicali. Flauto di traverso, ecco, sempre accompagnata e diretta dal fratello Pasquale, Lalla inizia giovanissimo nel 62 a cantare per diletto nelle sale da ballo con orchestre jazz e a partecipare ai primi concorsi musicali a Milano. Viene notata per la sua vocalità dall'autrice di testi, Miss Selvia, e dal maestro Franco Moioli, e quindi proposta alla casa editrice Francis Day. Inizia ad incidere con la Decca Record, che nel 64 la fa debuttare con il brano Mi piace la gente, scritto da Rinaldo Prandoni, con cui partecipa al primo Festival delle Rose, organizzato e diretto da Mario Minasi presso l'Hilton Hotel di Roma, e presentato da Corrado Mantoni. L'anno successivo partecipa a un disco per l'estate con il brano Felici fino a quando di Musselvia e Franco Moioli, e poi nello stesso anno al quarto Cantagiro organizzato da Ezio Radaelli nel girone B riservato ai giovani con Pupa Yeye, ottenendo un buon successo di pubblico e di stampa. Bene, ora abbiamo Gian Valentino, voi che sapete? E andiamo con Gian Valentino.

ecco qua, anche questo per me è una meteora, perché non ho... Davide, come dici tu? Anche questa è una meteora, non ho nessun risultato, non ho nulla con cui indagare. E purtroppo non ho nulla. Ora ho solo la prossima canzone, Elisabetta Ponti con Non cercare la luna. E ce l'ascoltiamo, vai, Non cercare la luna. E...

0: ecco qua, e anche questa purtroppo è anche questa una meteora. Elisabetta Ponti, non so chi è, non so, non cercare la luna, io non cerco nemmeno.
1: No, cerchiamo nella luna del pozzo, dai.
0: Ecco,
1: ho capito,
0: appunto,
1: dai.
0: Andiamo avanti con Roberto Fulgori. O Fulgori,
1: insomma, non sono tante meteore questa seconda parte, sì, dai, del Cantagiro.
0: Non piangere, adesso ce l'ascoltiamo.
1: Elisabetta, dice qua Davide, meteora nella musica, ma con una carriera promettente da giornalista. Ecco, è diventata giornalista, Davide, grazie.
0: Ecco qua, non piangere.

ecco, continuo con la prossima canzone, sempre cantato da lui. Vai! Ho toccato il cielo.

0: E questo, Anna, qua, ecco, chi è questa?
1: Sempre lui precedentemente.
2: Caterina Caselli.
1: Sì, adesso abbiamo Roberto Fulgori, e si è presentato con due canzoni.
0: Vediamo cosa ci dice Davide. Altro che Fulgori.
1: Anche questo è una meteora.
0: Anche lui è scomparso. Ha fatto due canzoni. Davide è il poeta pazzo. Purtroppo, Thomas, stasera Anna, ti non andare via. Thomas sta qua stasera. Anna, ti non andare via. Che hai detto Luca De Amandria? Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti al trans. Che problemi
1: hai? Ciao.
0: Vai, dai. Dai. Vai, grazie. Intanto,
1: ora
0: Davide,
1: abbiamo Caterina Caselli. Caterina Caselli, casco d'oro. Ciao.
0: È caschetto d'oro.
1: Sono
0: wow.
1: Qui con voi. Ecco, guarda. Proprio
0: per... il bottone Mara Venier, dai. Anche bella oggi la puntata di Mara Venier. Prima che venivo qua all'angolo della poesia, che ha ricordato Don Antonio Mazzi.
1: Dai.
0: Gavù, questo grande. Notorietà a Don Antonio Mazzi, perché appunto è stato anche grazie a Mara Venier, a una trasmissione prima di Domenica In e poi con Domenica In e dopo Vittorino Andreoli, lo psicologo, quello con i capelli pazzi, sapete, quello che ha tutti quei capelli dritti là, proprio dei psicologhi, fatalità, furia forse di apprendere le problematiche dei propri pazienti, sono i primi pazzi, sono proprio dei psicologi qualche volta, no? Andreoli perché è diventato famoso? Perché appartiene alla comunità di Don Mazzi. Era lo psicologo della comunità di Don Mazzi. Don Mazzi ha avuto questa amicizia e questo sodalizio con Mara Venier, e quindi 2 più 2 uguale a 4. E Don Mazzi che attira dentro Andreoli, da lì è nato questo sodalizio e noi conosciamo tutti in Italia Andreoli. Tutto parte grazie a Don Mazzi. E quindi 96 anni questa persona meravigliosa che ha fatto per tanti ragazzi che ci sono persi nella vita, che ha cercato di aiutarli nella sua comunità. La cosa brutta è che ho sentito nel telegiornale che Don Antonio Mazzi, appunto, scusi, sono i 96 anni per carità, dice, ha avuto un'ennesima crisi e si è ricorsi alla sedazione e quindi è scomparso Don Mazzi. E lì si accende sempre questo dilemma, insomma, sedazione equivale a far fuori una persona, appunto, di domanda. Non lo so, ecco, però ho aperto o chiuso questa parentesi, ma non c'entra con il contesto musicale. Adesso andiamo a sentire Anna Maria.
1: No, Caterina Caselli.
0: Ah, Caterina Caselli, sono qui con voi. La nostra Anna è quasi. Come siamo messi con la scaletta?
1: E c'è le ultime tre canzoni.
0: Vai, Anna, vai. Ecco, allora. Ricordiamo Don Mazzi comunque.
1: Certo, allora Caterina Caselli, sono qui con voi.
0: Radio Gamma?
1: Cinque. Ho fatto.
0: Come si apra il rubinetto, signora Anna,
1: ma
0: però.
1: Ma l'ho aperto.
0: No, non è aperto. Adesso chiudi il microfono.

0: ecco qua, Caterina Imelde Caselli, è nata a Modena il 10 aprile del 1946, è una cantante, produttrice, cavolo, c'ha 80 anni.
1: Madonna mia.
0: Discografica, attrice e conduttrice televisiva
1: quando
0: italiana.
1: Passi per tutti, eh?
0: Sì, Caterina.
1: Caschetto d'oro.
0: Casco d'oro, veramente.
1: Caschetto d'oro, altro che.
0: Conosciuta anche come Casco d'Oro per la particolare acconciatura che la caratterizzava.
1: Sì. Hai trovato?
0: Sì, all'inizio della sua carriera è tra le voci femminili di maggior successo negli anni 60 e 70, nota al grande pubblico soprattutto per le canzoni Nessuno mi può giudicare, con cui si classificò seconda al Festival di Sanremo, e insieme a Te non ci sto più nel 68. Quella insieme a te non ci sto più.
1: Ah, sì, sì, sì, sì. Bella, bella anche quella.
0: Dirada ampiamente la sua presenza nelle scene musicali dal 1975, intraprendendo una fortunata carriera di talent show, di talent scout, e lanciando numerosi artisti, tra i quali Gerardina Trovato, Elisa, Andrea Bocelli. Difatti Andrea Bocelli è stata lanciata,
1: sì,
0: da lì.
1: È diventata una coach, vero?
0: E I Negro Amaro.
1: Sì, sì.
0: Bene, andiamo avanti con la oh signor.
1: Chi è?
0: Ho chiuso. Dai, che sono rimaste le ultime tre canzoni.
1: Davide!
0: Che mi dice? No, opla.
1: Scopegna con l'alito. Che cazzo ha detto là Davide?
0: Non so.
1: Leggi i passaggi di Davide qua che ha fatto. Che... Ci sono gli aggiornamenti dopo.
0: Vabbè, aspetta, adesso mettiamo la canzone per vedere gli aggiornamenti. Adesso abbiamo Anna Maria Parise. Non è giusto.
1: Va bene.
0: Ecco, vediamo i messaggi.
1: Non faccio i messaggi, dai.
0: Allora, altro che Fulgori, scomparso dopo queste due canzoni. Questa era la prima,
1: meteora,
0: ecco.
1: Precedente, ok.
0: Una Caselli 19 anni che canta la cover in italiano dei Blues Baby. Qual è la canzone? Please don't go.
1: La Caselli in questa edizione ha cantato, è una cover di un gruppo inglese. Ecco, please don't go.
0: Ah, bene, andiamo avanti con Anna Maria
1: Parise. Con una canzone dal titolo
0: Non è giusto. Vai.
1: Attack.
0: Mi sembra che già
1: è strucche botton.
0: Ecco qua.

0: ecco qua Anna Maria Parise. Davide, cos'hai? Perché io non ho nulla, anche questa è una meteora. Ciò. Vediamo.
1: Purtroppo anche questa, secondo me.
0: Ora abbiamo Elio Alonge.
1: Non è con avuto un grande
0: io
1: successo.
0: Non voglio la carità.
1: Eccola qua. Io non voglio la carità. Elio Alonge.
0: Vai partire pure tu.
1: No, volevo cercare delle notizie su Anna Maria Parise e Anna Maria. Mai purtroppo. Beh, dai. Meteora è Mizzica. Apri il rubinetto, Anna. Radiogamma.
0: Cimbo.

0: Ecco qua. Siamo arrivati all'ultima canzone del Cantagiro 1965. Abbiamo l'ultimo cantante, Andrea Lovec. Vediamo se c'è qualcosa. Nemmeno questa è anche questa è una meteora. Elio Alonge. Vediamo un po' Andrea Lovecchio con La ragazza di Reggio Emilia. Ecco.
1: Andrea Lovecchio.
0: Vai.
1: Ma è corta proprio questa canzone. Rubinetto.
0: Aspetta, guarda.
1: Sì, ma apri un rubinetto. Vai.

0: ecco qua, abbiamo terminato il Cantagiro 1965, sì, questo era il girone B, quindi di tutti i giovani, e Andrea Lovecchio, almeno di questo riesco ad avere notizie, è nato a Milano il 7 ottobre del 1942 ed è deceduto a Roma il 17 febbraio del 2021. Quindi 5 anni fa è venuto a mancare. È stato un cantautore, compositore, paroliere, produttore. Guarda,
1: ha fatto tante cose. Infatti Davide ci rincalza, ci dice lunga collaborazione con Vecchioni.
0: Difatti è stato scoperto da Vecchioni. E poi per Mina, guarda, rumore per Raffaele, ecco, guarda, no. E poi per Mina, sai che fa la canzone, e poi la canzone di Mina, e mentre Rumore per Raffaella Carrà,
1: è brava, Anna, è vero. Salutiamo la Dugna,
0: anche,
1: ciao Dugna, e
0: anche Elpim per i Dick Dick. Ma vogliamo ascoltare?
1: Ma certo, sappiamo, insomma, dietro a dei grandi successi ci sono sempre questi artisti.
0: Sentiamo la canzone, dai, la canzone di Mina e poi quella di Raffaella Carrà.
1: Quella di Mina è qualcosa di meraviglioso.
0: Sono tutti di Andrea Lovecchio.
1: E vai, e allora ce l'ascoltiamo. Questo è Andrea Lovecchio, gente, è per Mina. Radiogramma
0: 5.

0: Ecco qua, ci siamo sentiti la canzone di Mina.
1: E questa abbiamo... sempre di Andrea Lovecchio, eh. Pensate questi parolieri.
0: E abbiamo anche
1: quinte.
0: Quella di
1: Raffaella,
0: Raffaella Carrà.
1: Grandissimo successo anche questo degli anni 80, fine anni 70, mi sembra. Rumore.
0: Sì, Rumore. E in più c'è quella dei Dick Dick, Help. Help me.
1: Adesso cosa andiamo con Raffaella Carrà?
0: Raffaella Carrà.
1: Vai. Eccola qua.

0: E questo è il brano Rumore, che storicamente è associato al debutto di questo successo, diciamo, alla trasmissione Canzonissima 1974.
1: 74, sì, che difatti era presentata da Raffaella Carrà. E ci ascoltiamo anche Help Me
0: di Dick Dick. Dick. Eccolo qua.
1: Ci ascoltiamo.
0: Cosa e dice Davide?
1: Che c'è la versione di Elio e le Storie Tese, una
0: Riproposizione. Sì. Vediamo, Davide dice: su Rai Play è stata caricata una serie del 96 con protagonista la Carrà, intitolata Mamma per caso, in cui interpreta una giornalista che si trova a far da mamma a un bimbo di colore abbandonato. La regia è di Sergio Martino. Davide, il poeta pazzo, ok. Ecco, Sergio Martino, no, Iapino, Martino, che ho detto. Che Iapino ha fatto il festival di Sanremo quella volta, però non hanno avuto questo gran successo. Help Me con i Dick Dick, sempre testo di...

0: ecco qua, e ora ci ascoltiamo quella della Elio e le storie tese, sempre Help Me. Com'è stata?
1: Diamo la parodia, diceva.
0: Sì, la parodia, sì.
1: Sentiamo, eccola qua.
2: Ebbene, un capostipite dei Dick Dick che viene qui riproposto in una rivisitazione del complessino Elio e le storie tese. Help Me!

0: Pronto? Poi ciao Bullio. No, sta, guarda, veramente stasera non, assolutamente no, perché vabbè, te lo dico in confidenza, c'ho il combino. Eh sì, c'ho il combino con quella lì, Vaselia, quella che ho conosciuto l'altra sera. Sei simpaticissima, fortissima. Ma guarda, secondo me ottime carte, ottime speranze, nel senso che ho già visto che il terreno è fertile. Sì, no, beh, poi domani ti racconto, comunque vado sul sicuro, anzi, quasi quasi lascio fare a lei, inutile che faccio troppe avance, faccio un po' il figo, vedrai che questa qui mi cade ai piedi netto, sicuro al 100%. Guarda, ti chiamo domani a pranzo e ti racconto tutto, va, ciao, ciao.
1: Ecco qua, ma veramente
2: ho detto, non era neanche tuo figlio, perché io faccio la tra è proprio gli Aranca simpatici, Elio, le storie tese, peccato che abbiano preso delle posizioni, vabbè, non voglio neanche ricordarle col 2020. Cari, il mondo sega proprio desfa.
1: Alla carissima, grazie. Dunia, buon rientro a casa.
2: Ciao Dunia, te, un abbraccio
1: a te, Anna, e anche a Thomas.
2: Sono stato dietro Dunia, le quinte questa sera,
1: e noi la salutiamo carissimamente. Dunia, il 27 settembre speriamo che la cucciolotta vada migliorando, non lo so, so che aveva le visite importanti a, insomma, da uno specialista, ma il 27 settembre al Falco d'Oro abbiamo il concerto a mezzogiorno di tributo a Ramazzotti, quindi vedi come ti devi mettere, va bene Dunia? Bene, siamo arrivati un po' alla fine, abbiamo finito con Cantagiro 1965.
2: Sono state tante le canzoni, comunque tante meteore abbiamo visto, effettivamente, i successi nel primo girone, il secondo girone un po' così,
1: effettivamente, però tante canzoni, per quanto cantate dai giovani, ma tante canzoni famose. Te non li hai,
2: sì, anche le varie, i vari parolieri soprattutto, ecco, abbiamo
1: veramente
2: sentito,
1: veramente sono state molto molto valide, quindi gente, il saluto la carissima Dunia, Stefano di Camisano, saluto anche Davide D'Alessiano, che è sempre presente fra noi, sia
2: sempre grazie a Davide per la sua preziosa mano e la collaborazione.
1: Certo, quindi grazie Daviduccio di tutto, sempre presente fra noi. Salutiamo Luca.
2: Dai, che arriva la panna cotta, Giorgio.
1: Il nostro RDM Fabio Pollice Verde, Faustino da Cavargere, insomma vi salutiamo tutti, la Gabriella dell'Olmo, anzi non lo so se in ascolto la Tatiana, domani le telefonerò, ma aveva provato a chiamarmi la Tatiana oggi. Tatiana, ero talmente presa in cucina a preparare che non potevo rispondere per niente al telefono, quindi domani ti chiamerò, se sei in ascolto e a quest'ora non so, ti abbraccio caramente, un bacione forte forte Tatiana. Vedo Notte Domenicani, thank you very much.
2: E mi te dico, prego, very mucchio. Ciao,
1: thank
2: Davide.
1: Very macho.
2: E mi te dico, very mucchio.
1: Davide,
2: grazie.
1: Caro. Bene, buonanotte a tutti. Ci sentiamo
2: giovedì con Larissa,
1: prossimo
2: con il maestro Giorgio, ovviamente,
1: e Thomas, che cerca di essere un attimino puntuale perché il maestro
2: meno cambogiano. Oh, ma siete bravi ultimamente, vi arrangiate, sono contento. Stasera sei stata bravissima.
1: Io quando sto che non sono ubriaca
2: cioè tre giorni all'anno
1: sì e no.
2: Però vabbè, gli altri tre giorni me li vuoi dare a me allora?
1: maestro vuole il suo pupetto, oh, perché altrimenti basta. Il maestro si perde,
2: va in escandescenza, quindi si perde, fare... dice no, sua, ecco. Anna,
1: quindi non fare,
2: fa come Renato Pozzetto, dice con... basta, mi scappa la pipì
1: con maestro non devi fare cambia con Anna, fa ma non con il maestro. Bene,
2: vabbè,
1: gente,
2: dai, un abbraccio a tutti, dai, grazie ancora
1: a tutti, grazie Tom
2: e buona
1: grazie.
2: Settimana a tutti da radio,
1: ecco, Gamma 5.
2: Oggi
1: Thomas è andato in full,
2: mi sono tolto in ferie, un fiate ferie qua a Lilli, ecco, che mi ha fatto una partita a pacio stasera,
1: partiti con risotto a melone
2: stasera è stata una serata,
1: il tormentone del tonno.
2: Il polpettone di tonno dell'Anna, è un tormentone dell'estate.
1: Poi,
2: dai, il polpettone di tonno,
1: le patate alla granduchessa, e che
2: c'ha la fessa la granduchessa, è una bella fessa,
1: ma era proprio così,
2: ma era proprio fessa,
1: le pesche del sud,
2: no del nord, non
1: no,
2: del Trentino
1: del sud,
2: non
1: del
2: erano
1: sud.
2: Le pesche del Trentino, era del Cilento, del Salento,
1: perché tu hai messo qua, hai mai sentito quel gusto là? No.
2: Che poi io non ho mai capito perché Salerno è nel Cilento e Cilento
1: è nel Salento.
2: Che cazzo hanno inventato là al sud, proprio va, tutti stonati sono.
1: Però funziona.
2: Funziona.
1: No?
2: Questo...
1: Bene gente, buonanotte, vabbè, grazie a te Thomas.
2: Ciao Anna, ciao a tutti ancora amici.
1: A giovedì.
2: Da Radio Gamma 5.
1: Buonanotte,
2: ciao, gente.
1: Gente.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 29 luglio 2026. Buon pomeriggio, allora resteremo insieme fino alle ore 18 e allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? È il momento delle uscite, degli eventi, come spesso abbiamo appunto raccontato, e anche oggi iniziamo la nostra trasmissione con un tour che riguarda Venezia, un itinerario che ci permette di conoscere ancora di più la città in località, magari ecco, in angoli che non abbiamo visto più di tanto. E qui a questo riguardo avremo in collegamento Alberto Toso Fei, scrittore, saggista, giornalista, direttore artistico, che ci illustrerà questo itinerario, questo percorso che ha anche un fine nobile, perché è ricavato poi andrà dove? Al restauro delle barche tradizionali. Abbiamo scoperto che sono tante, tantissime, e quindi meritano di essere riparate e manutentate in modo tale che restino appunto nella storia delle barche appunto veneziane. Parleremo poi di una villa, ormai nota, conosciamo angolo per angolo, perché andiamo a Villa Molin, dove appunto sabato ci sarà un intrattenimento con le candele. Voi dovete solo immaginare Villa Molin per chi l'ha vista, o è l'occasione appunto per visitare questa villa se ancora non l'avete fatto, al lume di candela, e quindi sarà veramente una magia assicurata. E qui avremo ospite appunto Alessandra Salvalaio, che ci illustrerà l'evento, la serata e la particolarità di questa iniziativa. Parleremo poi di labirinti, eccoli qua, labirinti antichi, hanno un'origine veramente molto molto lontana, hanno sempre affascinato, perché ancora oggi sembra che non siano così presi d'assalto, invece no, in certi momenti ho visto che ci sono molti appassionati, affezionati, amanti così del rischio, dell'ignoto, e quindi parleremo di labirinti, uno nuovo tra l'altro, eccolo qua. Avremo l'ingegnere Ettore Selli, che conosciamo, esperto di questa materia, e quindi vediamo un attimo di che cosa ci parlerà. E poi andiamo in un archivio che rischia qualcosa, ce le stia, ecco, per qualcuno, qualche appunto nostro amico veneziano dirà molto, ma conosceremo appunto che cosa consiste questa celestia, ex convento, c'è tutta una storia particolare di secoli e secoli fa, sono strutture molto importanti, sono state importanti e prestigiose, e allora oggi rischia qualche cosa. Che cosa rischia? Non ci pronunciamo, non ci sbilanciamo, ma sarà la nostra ospite, professoressa Elena Vanzan Marchini, a raccontarci appunto in che cosa consiste questo rischio. E poi, sembra che ci sia il ticket solo a Venezia, solo in qualche altra città? No, non è così, perché anche la montagna vuole regolare i flussi turistici, specialmente in questo periodo che fa tanto caldo e presa d'assalto, e quindi le strutture non reggono masse di turismo enormi, che abbiamo visto anche qualche video, no? Abbiamo visto anche qualche servizio. E quindi cosa c'è in mente di fare da parte appunto degli amministratori? Di mettere un ticket, di organizzare un afflusso più diciamo contingentato, questo è un po' il senso. Avremo ospite il sindaco del comune di Tambre, Sara Bona, eccola qua, che lei appunto ci introdurrà in questo argomento. Quindi un tema che ci interessa, perché magari vista l'estate faremo un giro o da quelle parti o non lo so dove, potremo trovare ecco il ticket d'ingresso oppure di regolamentazione, ecco, perché bisogna anche capirci in che cosa consiste e le finalità di questo ticket, di non stravolgere l'ambiente montano con code di persone, di turisti, di pellegrini, tanti che vengono anche dall'estero, e quindi insomma è meglio sempre mettere un po' di ordine in queste situazioni.
E allora ritorniamo a noi, dopo parleremo di un concerto a Toara di Villagra qui nel Vicentino, che poi insomma daremo dei dettagli. Andiamo un po' veloci perché il nostro ospite giustamente dice io non ho molto tempo, e quindi andiamo subito a intervistare il primo ospite, Alberto Toso Fei, che vediamo che cosa ci racconta.

ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un tour che appunto ha inizio domani sera alle ore 18 e ci porta in una Venezia tutta particolare, tutta da conoscere. Abbiamo in collegamento scrittore, saggista, giornalista Alberto Tosofai.

0: e poi rientriamo in un parco di Villa Groggia, e procediamo in barche a remi tra racconti miei, racconti veneziani, racconti della tradizione, dei racconti che invece fa Laura Riolfatto, che è una sommelier e parlerà di malvasie.
1: Sì.
0: E poi con musica veneziana, avremo diversi musicisti che insomma si esibiranno, e una volta rientrati c'è anche una degustazione di malvasie. La finalità della quale tu parlavi è quella proprio della salvezza delle barche e della tradizione veneziana. Cioè il ricavato dell'evento ha un costo, adesso ne parliamo, è comunque destinato al restauro delle barche tradizionali.
1: Certo, e quindi sono tante, mi pare di comprendere, appunto dalla ballottina, battelea, gondolin, barchetta, puparin, insomma, ecco, ma c'è veramente un campionario che non finisce più.
0: Poi alcune di queste associazioni ne posseggono, altre insomma sono di altre persone, sono barche sempre più rare in qualche modo, che hanno bisogno, no, di una manutenzione continua. E quindi, come dire, mettiamo in piedi questa iniziativa proprio con questa finalità. C'è ancora qualche posto, ho parlato prima con Luciana Bacù, che è la titolare della vineria La Virtù, che è uno dei promotori di questa iniziativa, che mi ha scritto che andiamo verso il tutto esaurito, ma c'è ancora qualche posticino. Lo dicevi tu prima, partiamo alle 18 di domani sera, e il costo ve lo dicevo insomma è di 60 euro a persona. So che può sembrare anche tanto per alcune persone, però vi ripeto, la finalità è quella, cioè d'altronde non è che possiamo avere 1000 posti in barca, no?
1: Mm-hmm.
0: E quindi è stata decisa questa fee, tutti i soldi vanno devoluti per questa intenzione. Se qualcuno vuole iscriversi o chiedere informazioni, c'è un numero di telefono che è un WhatsApp, che adesso lo dico, poi magari lo ripetiamo, è 328 659 1025. Lo ripeto un'altra volta, 328 659 1025. Ecco, si può chiedere un'iscrizione e per chi lo vuole ci vediamo lì.
1: Certo, bene, è una bella iniziativa, ecco, importante anche così, con musica, con degustazioni, con allegria, insomma una bella festa, una bella serata. E il titolo è Venezia, amore sul filo dell'acqua, quindi anche il titolo mi pare molto suggestivo e quindi molto importante. E dunque, viaggio tra Canareggio e la Laguna, insomma siamo su in questo territorio.
0: Ti ripeto, tra racconti, suggestioni, andremo verso il tramonto, insomma alle 6 non è certo l'ora del tramonto, però insomma andiamo verso il sole basso, poi rientriamo con calma e raggiungiamo appunto Villa Groggia, e lì c'è ancora musica, ancora racconto, ma soprattutto questo assaggio di malvasie, di diverse malvasie. Poi la storia della malvasia è pazzesca, nel senso che Venezia, no, ha un grande ha una grande come dire, un grande ruolo nella diffusione della malvasia. La malvasia è l'unico vitigno uno dei pochi vitigni che porta il nome della località, no, da cui è originaria, cioè che è Monemvasia, in questo caso, che è una località della Grecia, è un'isola promontorio greca. I veneziani prendono questo vitigno, lo esportano altrove nel Mediterraneo, per esempio alle isole Lipari, no, dove c'è una famosa malvasia, in questo caso dolce, le malvasie possono essere anche secche, no? Le stesse osterie veneziane si chiamavano malvasie. Noi a Venezia troviamo veramente tante calli della malvasia, no? E le malvasie erano delle osterie che potevano tenere, osterie molto particolari, che potevano tenere solo vini di importazione, cioè non vini locali, e non potevano tenere insegna, cioè c'è tutta insomma una, la malvasia ha una storia bellissima. Peraltro era un vino che veniva servito durante le elezioni dei dogi, assieme a confetti, cioè quando gli ultimi elettori si riunivano a conclave, no? Lì veniva servita la malvasia, insomma era un vino molto importante. Però di questo in realtà sto parlando io, ma domani parlerà Laura Riolfatto, che è una sommelier e ne sa tantissimo, e io invece a me spetterà

0: l'onore di raccontare Venezia attraverso le sue storie popolari, i suoi miti, le sue leggende, insomma. E andremo, essendo in laguna, magari racconteremo anche qualcosa di relativo alla laguna, certamente.
1: Certo, quindi insomma con Alberto Tosofei siamo sempre nelle leggende, nelle storie, nel ricordare, perché tu vieni da una famiglia molto molto lontano, di Vetrai, di Murano, 1351, hai veramente un compito importante, un ruolo importante, Alberto, qui ho trovato, ho detto 1351, ma quanti secoli ha la tua famiglia? Veramente tanti?
0: Il primo, io ci scherzo, no, un po' su questa cosa, perché sulla mia bio dei libri metto sempre, no, veneziano dal 1351, sì, che fa tanto figo, sì, però per davvero è una verità. Il primo documento scritto che racconta di un rappresentante, insomma, della mia famiglia sull'isola di Murano è di quell'anno, risale a quell'anno. Poi è chiaro che ognuno di noi ha una storia che è uguale, cioè tutti arriviamo da un qualche luogo, sì, e andiamo in qualche altro luogo. E io ho la fortuna in qualche modo di avere questa ascendenza molto lunga che è documentata, che significa solo che si sa chi sono stati i miei avi, né nient'altro, insomma, sì, non è sì, che sì, no, sì, ho più o meno avi degli sì, altri, sì. Beh, però insomma questa cosa mi diverte molto. In realtà per me è anche molto importante sotto il profilo identitario, insomma, no? E anche della ricerca. Mi sento molto veneziano, sì, e come sai faccio ciò che posso, ma anche grazie al tuo aiuto molte volte, no? Per raccontare Venezia, la sua storia, e a partire anche da una visione dal basso, da una visione molto popolare che io prediligo, e che non ha nulla, no, da invidiare alla storia ufficiale, che è importantissima, va studiata, va dibattuta, ecco. Però secondo me va anche confrontata con una visione popolare.
1: Certo, va conosciuta la storia di Venezia, ecco, adesso lo dico forte perché insomma è una grande storia, ma ricordiamo che il nostro ospite ha realizzato la mappatura di oltre 6.000 graffiti, ne abbiamo parlato a suo tempo, un libro che ha avuto un successo con appunto Marangoni, pare, no, giusto? E quindi insomma un libro importante, ma adesso ovviamente lo citiamo solo per ricordare quanto sia la passione, l'interesse, lo studio, la costanza del nostro ospite Alberto Tosofei.
0: Grazie Marisa, che... quello sui graffiti poi è un lavoro che ho preso 10 anni, facciamo un festival, Urbs Scripta, con Davy Marangon, ed è, insomma, ha prodotto già 3 libri, stiamo lavorando già ai prossimi, e anche è la stessa cosa, no? I graffiti, cioè i segni lasciati nel passato da chi ci ha preceduto, raccontano storie, e nel raccontare storie raccontano anche la storia da un punto di vista molto particolare.
1: Certo. Bene, insomma, chi nutre questo amore, questa passione per la propria città, per la propria terra, va sempre appunto ringraziato, un grande grazie per tutto quello che fai, Alberto. Bene,
0: grazie a te,
1: allora
0: se mi lasci, se mi dai il permesso, ridico il numero di telefono, qualcuno interessata, sì, comunque Venezia Amore sul filo dell'acqua. Il numero WhatsApp a cui mandare un messaggio per informazioni è il 328 659 1025.
1: Benissimo, allora tutti gli elementi per poter partecipare, qualche posto c'è ancora, come è stato detto, quindi i nostri veneziani, ma anche no, anche altri ovviamente, possono partecipare a questo tour Venezia Amor sul filo dell'acqua, insomma è un titolo che dice tutto quello che può essere la grande festa di domani sera, e appunto con questo vino storico particolare dalle 1000 caratteristiche. Alberto, grazie, sarà una bella serata, l'iniziativa è veramente lodevole, e soprattutto poi passiamo al restauro delle barche, che vedo qui sono tante, la gondola, la mascheretta, il sandolo, ma ce n'è una sfilza. Va bene, grazie ancora
0: Alberto, buon proseguimento a tutti voi.
1: Grazie Alberto, alla prossima, buon pomeriggio, grazie. Sì, è una bella iniziativa, perché guardate, ecco, allora il ricavato, dici qui, andrà destinato al restauro delle barche. Allora, ne diciamo qualcuna: la San Pierotta, il Sandolo, la Puparin, poi ancora la gondola, il gondolone, la mascheretta, queste barche che erano soprattutto per le gare da voga, poi ancora il cofano, poi ancora la barchetta, la balottina, la batela, insomma sono alcune, ma ce ne sono tante altre, ecco, che magari non conosciamo, almeno noi che non siamo veneziani. anziani, ma è giusto, ecco, porre una certa attenzione per il recupero, perché non vadano perse. E allora abbiamo parlato di Malvasia, ecco, anche qui un vino particolare, un vino di prestigio che ha dato veramente nome a tanti locali, non solo a Venezia, non solo a Venezia, ma in qualche altra zona si vede appunto scritto locale, bar o altro Malvasia, che appunto vengono indicati, venivano indicati numerosi vitigni per i quali appunto si parlava di malvasie al plurale. Alcuni di questi si differenziano notevolmente per la morfologia delle piante, poi anche una questione di colore, sapore, eccolo qui, e quindi è un vino, un vitigno tutto particolare. L'origine è da attribuirsi a un prodotto che si racconta essere stato presente a Malta, e si trattava di un prodotto molto pregiato che veniva commercializzato appunto con Venezia, e a partire dall'870, pensate un po', e da quel periodo là insomma è sempre stato un vino, un vitigno di grande prestigio. Poi ha avuto dei momenti di difficoltà dove il commercio appunto si è anche interrotto, ma insomma ovviamente questo può succedere. I vitigni denominati Malvasia hanno spesso in comune soltanto il nome, appunto perché derivano da questa città greca del Peloponneso, Monenbasia, eccola qua, se andiamo proprio alla radice appunto del termine, e via via poi insomma è passato questo nome Malvasia, come dicevamo appunto, che si distingue. La varietà frutto bianco sono la Malvasia bianca di un'altra specie ancora, poi di Candia, un'altra zona appunto della Grecia, poi la Malvasia bianca lunga, la Malvasia Casalini, poi ancora Malvasia di Candia aromatica, Malvasia anche di Sardegna, vedo qui, ecco, eccola qui, poi ancora Malvasia d'Asti, pensate un po', anche Asti. Come vedete stiamo spaziando geograficamente in varie zone, perché questo vitigno appunto si è radicato, si è realizzato, è stato utilizzato in varie zone, come stiamo anche Colli Piacentini, eccoli qua, andiamo ancora anche nel Chianti, Friuli Venezia Giulia e via via, insomma qui veramente ha avuto una diffusione, possiamo dire quasi capillare. E quindi ecco che appunto domani sera chi parteciperà a questo evento, c'è l'esperta Laura Riolfatto che parlerà appunto delle caratteristiche, delle origini, di quella che è stato lo sviluppo di questo vitigno, la diffusione soprattutto, perché stiamo citando varie località, e quindi insomma è anche storia, è anche cultura della nostra Venezia e dei nostri prodotti. Allora adesso noi passiamo a un altro evento molto bello, molto suggestivo, perché insomma sabato sera la nostra Villa Molin, che conosciamo benissimo, si trova a Padova, strada Battaglia, e si illumina, luci, candele, e io non so, posso solo immaginare lo spettacolo, e a partire appunto dall'imbrunire, mi pare di capire, all'orario, e quindi vediamo appunto di che serata speciale, particolare, lo vediamo con Alessandra Salvalaio, appunto, che ci porta, titolare della villa, che ci porta appunto in questa iniziativa.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere appunto una serata speciale, particolare, di luci, sabato 1 agosto andiamo a Villa Molin, chissà cosa succederà. Allora abbiamo in collegamento titolare Alessandra Salvalaio, che salutiamo, buon pomeriggio.
1: Grazie Marisa, buon pomeriggio a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
0: Possiamo solo immaginare, Alessandra.
1: Lo facciamo immaginare, ma speriamo che poi qualcuno venga anche a fare questa esperienza, insomma, particolare.
0: Sì. Allora, iniziamo che appunto si illumina coi bagliori delle candele, vedo qui, e quindi tramonto,
1: esatto, sì.
0: Ecco, un attimino entriamo nell'immaginazione, ecco, spingiamoci nel fatto.
1: Quello che vogliamo fare è cercare di far vivere la visita della villa in un modo, diciamo, come si faceva una volta, quindi con dei ritmi naturali, quindi si aspetta il tramonto del sole. Quindi con le luci calde dei tramonti bellissimi che ci sono in questi giorni, insomma, ci auguriamo che sia così anche sabato, ma insomma pare proprio di sì. Ci sono dei colori molto belli, la villa ha un giardino che guarda verso ovest, quindi il tramonto si vede benissimo dal parco della villa. E aspetteremo il buio per entrare in villa, quindi la vivremo veramente con i ritmi di una volta, quando non c'era la luce elettrica, quando si viveva in base al ritmo della natura, quindi si stava fuori finché c'era il sole, poi si tornava in casa la sera, ma non c'era la luce elettrica, questa luce anche violenta, insomma, a cui siamo abituati oggi. E quindi sarà un'esperienza più che una visita, quindi attenderemo il tramonto. Durante il periodo del tramonto ci sarà una cantina, che è la cantina Massimo Carraro di Due Carrare, quindi dei colli vicino alla villa. La villa è a Padova, ma è verso i colli Euganei, perché sì, è Padova Sud, e che ci racconterà dei suoi vini, sono tutti vini biologici, ma soprattutto gli abbiamo chiesto, è una serata di luna non proprio piena, perché la luna piena sarebbe stasera, però insomma dopo due giorni cambia poco, ci racconterà anche il rapporto tra la luna e il vino, quindi come la natura viene influenzata dall'alternarsi delle fasi lunari, dei cicli lunari. E poi appunto aspetteremo il buio, quindi le luci si faranno sempre più scure, e quando sarà buio entreremo in villa, ma la villa si potrà solo scorgere, in un certo senso, qui ci sarà anche molto l'immaginazione che sarà da guida in questa visita, perché a piano terra ci saranno solo luci, lumi di candela vera, non le candele finte, insomma.
0: Ah, candele vere, mamma mia. Usano.
1: Sì, sì, saranno tutte in posizioni sicure, ovviamente, non sono messe nei passaggi. Sono tutte su angoli, su tavoli, su posti sopraelevati, di modo che sia sicuro per tutti. Al piano superiore sì, accenderemo qualche luce, perché gli affreschi altrimenti non si riuscirebbero a vedere.
0: Certo.
1: Però soltanto l'immagine di avere la luce del sole che tramonta e poi un pochino alla volta queste luci, gli occhi soprattutto che si abituano all'oscurità, è una cosa a cui non siamo più abituati, e quindi questo è quello che faremo noi.
0: Che bella idea, scommetto che è di Alessandra, no, giusto? Ecco.
1: Sì. Sì, vero, vero. L'abbiamo già fatto, è piaciuto tantissimo, tantissima gente ci ha richiamato per dire è stato emozionante, bellissima, e quindi abbiamo deciso di riproporlo, e lo riproponiamo appunto anche in abbinata con una cantina, perché facciamo un pochino, sì, una serata come era una volta al tempo dei veneziani, che andavano a fare la villeggiatura in campagna, e quindi si riconnettevano anche loro ai ritmi della natura, godevano dei giardini finché era possibile, e poi ovviamente festeggiavano, insomma, la stagione,
0: certo,
1: estiva era anche una stagione di incontri, di feste, di matrimoni, di eventi, e quindi erano i momenti in cui i patrizi veneziani accoglievano i loro ospiti nelle loro case. Quindi,
0: e anche per far conoscere i prodotti delle loro aziende agricole, perché tutto sommato erano aziende agricole,
1: sì.
0: E quindi anche per così lanciare quelle che erano, prima abbiamo parlato di Malvasia, adesso parliamo di un altro vino, quindi insomma siamo in tema,
1: certo, sì,
0: siamo in tema di queste promozioni importanti che servivano,
1: certo,
0: per mantenere questi enormi edifici, che hanno anche dei costi, diciamolo, insomma, impegnativi, perché bisogna tenerle,
1: sì,
0: bene, curare, misure di sicurezza magari che, ecco, qualcuno può sfuggire, invece viene tutto, ovviamente,
1: certo,
0: tutto tutelato. Ma qua, allora, una domanda d'obbligo, ma quante candele ci vorranno, Alessandra, per...
1: Allora, abbiamo molti candelabri, che sono i candelabri,
0: ecco,
1: che vengono usati durante i matrimoni, quindi sono anche molto belli, e poi abbiamo tanti lumini, non so dire il numero, però ogni candelabro mi pare 12 bracci, quindi sì, sono tanti.
0: Ecco. Certo, quindi insomma veramente
1: qualche centinaio direi.
0: E tutto l'interno, ovviamente stiamo parlando dell'interno, giusto? Questo
1: all'interno, sì, all'esterno no, però all'esterno abbiamo dei luci, delle luci a vapori di sodio che sono molto suggestive perché sono luci molto calde.
0: Ecco.
1: E quindi accenderemo quelle nel cortile, sotto la barchessa, anche lì sarà illuminato, e nel parco invece avremo, finché è possibile, le luci del tramonto, quindi tutte luci molto calde, molto avvolgenti, molto col sapore di casa, insomma.
0: Mm-hmm. Ecco, allora un ascoltatore dice: ma ci sarà illustrata, spiegata la storia della villa e soprattutto di Nicolò Molina,
1: il committente, ecco. Nicolò, sì certo, sì, allora è una visita guidata alla villa,
0: ecco.
1: Quindi cosa succede? Abbiamo come i cancelli apriranno alle 9:45, quindi c'è quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora anzi, per apprezzare il calare del sole, le ultime luci, quindi fa anche un pochino più fresco perché in questi giorni fa caldissimo,
0: sì.
1: Ma comunque in mezzo a un parco fa sempre un po' più fresco che in città. Quindi attenderemo per una ventina di minuti, mezz'ora più o meno, il buio totale, insomma, comunque il buio. In quel momento la cantina è a disposizione e si può anche passeggiare nel giardino perché comunque c'è ancora un po' di luce, si vedrà anche la facciata. Quando sarà completamente buio partirà la guida. La guida racconterà la storia della villa, le vicende legate ai vecchi proprietari, quindi ovviamente Nicolò Molin, che è colui che la fece progettare nel 1597 a Vincenzo Scamozzi, quindi racconteremo la storia dei veneziani in terraferma. Veneziani, come appunto Molin era un veneziano, figlio di un rappresentante, esponente di una importante famiglia patrizia di uomini politici e di alti prelati, lui era ambasciatore, quindi
0: sì.
1: ha avuto un incarico molto importante perché fu ambasciatore presso il Regno d'Inghilterra e sposò la figlia di un doge, quindi racconteremo insomma anche la storia di questi patrizi che da Venezia, tramite il canale, davanti a noi c'è il canale Battaglia, quindi la villa si rifletterà anche sul canale, quindi tramite i canali arrivavano in campagna e godevano di questi spazi esterni, facevano fruttare le ville che erano aziende ovviamente,
0: sì.
1: E quindi risiedevano in queste meravigliose case e lì appunto
0: che c'è ancora la prova,
1: noi sono... si collegavano più ai ritmi naturali, insomma,
0: certo,
1: tutto in
0: certo.
1: Città.
0: E davanti c'è ancora l'approdo, Alessandra? O...
1: C'è l'approdo,
0: è vero, sì.
1: Sì. Infatti fra qualche giorno c'è un gruppo di francesi,
0: sì,
1: che verrà a fare la visita arrivando via fiume.
0: Cioè via fiume da dove arrivano? Da?
1: Allora, sono francesi di origine ma partono da Padova, quindi da Bassanello ci sono alcune linee di fluviali, un'azienda di trasporti fluviali, che è la Delta Tour, che accompagnerà queste persone, in questo caso dal Bassanello, quindi dalla parte sud di Padova, fino alla villa, poi non so se proseguono per qualche altra gita, insomma.
0: Ah, via fluviale, ancora più romantico, ancora più bello, allora.
1: Ah, è bellissimo, arrivare via fiume è bellissimo,
0: sì.
1: Perché è un ritmo molto lento, è un ritmo che proprio si sente proprio trasportare dal fiume, si vede la villa un pochino alla volta arrivando dal canale, si vede il verde, si passa sotto questo ponte rinascimentale che è il ponte della Cagna che è di fronte alla villa, e io lo trovo molto bello, molto suggestivo, quindi è un'esperienza che chi ha voglia consiglio,
0: certo,
1: sicuramente
0: ancora,
1: di fare.
0: Ancora più invitante, quindi si ferma lì, scendono e dopo per partire ritorna il battello come...
1: In certi casi sono tornati con l'autobus, in altri casi sono ripartiti col battello, dipende, perché magari poi da lì proseguono verso Monselice, dipende, non so esattamente cosa facciano dopo di noi, però o arrivano con l'autobus che li viene a prendere nel cortile della villa, oppure ripartono via fiume e vanno oltre, quindi vanno verso sud, verso Battaglia Terme, verso Monselice.
0: Il canale Battaglia, insomma, è ancora attivo, ancora romantico, ancora importante come un tempo, ecco, questo corso d'acqua artificiale.
1: Ah, importantissimo, il tempo. Beh, è un canale antichissimo, ha quasi 1000 anni di vita, perché viene terminato nel 1200, quindi è antichissimo.
0: Sì.
1: e connetteva i colli Euganei con le città di Padova e di Venezia, quindi serviva al trasporto dei prodotti dei colli, quindi soprattutto olio e vino, e quindi noi abbiamo il vino anche per questo motivo in villa quel giorno, ma soprattutto permetteva di trasportare la trachite euganea, che dai colli dove veniva cavata veniva portata poi in città, perché è la pietra che pavimenta le piazze di Padova, di Venezia e di molti altri posti, quindi pietra ovviamente pesante, quindi era molto più comodo trasportarla via fiume.
0: È un libro di storia il Canale Battaglia, perché
1: sicuramente
0: si trova nelle descrizioni dei prodotti, come diceva lei, e soprattutto appunto la trachite, che chissà quanta ne ha portata a Venezia, questo lo ricordiamo, perché è un canale importante anche adesso, anche se meno utilizzato, penso, no? meno sfruttato.
1: Allora adesso credo che per i trasporti non viene utilizzato, viene utilizzato per la navigazione turistica. Qualche volta ho visto qualche canoa, quindi qualcosa di sportivo anche.
0: Sì, qualche gara, sì, è vero. Bene, allora torniamo a noi. Allora sabato 1 agosto, ore 20:45, tutti davanti a Villa Molin, appunto per questo scenario magico, veramente luci, candele, la villa all'interno, non c'è nulla di lampadari, non sono tutti spenti, no? Quindi
1: sì, accenderemo il piano primo, perché piano gli affreschi sono molto alti, con una candela è impossibile
0: illuminarli. Certo. Bene, sarà veramente,
1: salirà al buio, quindi c'è una sorpresa.
0: Benissimo.
1: Salirà con le scale illuminate da candele.
0: Certo. Bene, allora veramente un'esperienza da non perdere. Vediamo questa meravigliosa villa con le luci, questo plenilunio nel parco, poi, e vediamo insomma, è la storia, perché qua un ascoltatore appunto è interessato alla storia, e ci sarà la storia,
1: ci teniamo sempre a raccontarla.
0: Certo.
1: Bisogna conoscere, è una storia affascinante, interessante. E poi quella delle ville venete, oltre ad essere la nostra storia, è una storia che comunque è legata a una situazione economica, politica, sociale, produttiva, artistica, quindi è veramente una civiltà di villa estremamente ricca e comunica a tutti i livelli, quindi merita sicuramente di essere conosciuta.
0: Certo, racchiude una civiltà di secoli e secoli, esatto, e quindi va conosciuta senz'altro. E poi tutti i passaggi che ci sono stati, che non solo Niccolò
1: Molin, la possiede per 10 anni, perché purtroppo muore giovane.
0: Conti, e poi ancora i Sagredo, i Barbarigo, gli Emo, insomma, ha una storia importantissima Villa Molin. Insomma,
1: è intrecciata quella di molte famiglie padovane e veneziane molto importanti, ma anche a vicende del Novecento, quindi è una storia che andrebbe raccontata in molte, molte ore di racconto. Infatti ne raccontiamo pezzettini, meglio, facciamo un racconto, però cerchiamo di fare anche delle visite tematiche, quindi questa sarà dedicata un po' alla vita in modo più naturale, insomma, però ne faremo anche altre, visto che adesso c'è questo film Odissea, che va molto, di cui si parla tantissimo, ad agosto, perché poi apriremo anche l'8, il 14 e il 16 agosto. La visita sarà una visita ovviamente sulla villa, sulla storia, sulle caratteristiche architettoniche, sul suo progettista che è Vincenzo Scamozzi, sulla vita che si conduceva, ma approfondiremo un pochino di più i miti che sono raffigurati negli affreschi. Non lo facciamo di solito, perché raccontiamo più la storia che le decorazioni, però ci sono dei miti che comunque si ricollegano all'Odissea, comunque insomma alla guerra di Troia, e quindi parleremo anche di quello.
0: Bene,
1: è una cosa nuova che stiamo introducendo.
0: Ci colleghiamo al film, allora, giusto? È così?
1: Ci colleghiamo al film, ci sono tanti personaggi nominati nel film o indirettamente magari. Perché poi il film non parla di dei o molto poco, insomma, parla più che altro di personaggi umani, però gli dei c'erano ovviamente nei poemi omerici, quindi faremo un piccolo parallelo con i poemi omerici, partendo dalle decorazioni che raffigurano due miti negli affreschi del salone, insomma.
0: Andiamo proprio nel cuore, diciamo, degli affreschi, perché di solito gli affreschi un attimino si fa veloce la visita, no? succede
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì. Parliamo più di architettura, di vita, sì, di storia veneziana, però gli affreschi meritano, almeno i temi raccontati. Poi a me piacciono un sacco i miti greci e quindi stavolta li approfondiremo, non questo sabato, ma nelle visite di agosto li approfondiremo un pochino di più, continueremo comunque a raccontare tutta la storia della villa, quindi le visite hanno una base comune, però ogni tanto abbiamo qualche visita con i temi, insomma, che divagano un pochino, ma che sono sempre collegati alla storia della villa o comunque insomma alle storie
0: della famiglia e poi ai miti insomma del passato, sui quali è bene soffermarsi, perché chissà perché, giustamente come diceva la nostra ospite, quando si va alle visite un po' si corre insomma con gli affreschi, perché bisogna si corre per vedere dell'altro, e quindi un po' va bene soffermarsi su questi grandi bellissimi affreschi. Allora noi ringraziamo la nostra ospite Alessandra Salvalaio, che ci ha già fatto sognare, ma il sogno continua fino a sabato. Fino a sabato. Bene, grazie ad Alessandra Salvalaio.
1: Grazie mille.
0: Grazie, alla prossima, grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie,
0: Alessandra.
1: Marisa, grazie a tutti, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci, grazie. Beh, veramente abbiamo un ospite straordinario, ci mette tutta la passione, la fantasia, l'iniziativa, ecco perché anche con le candele, insomma, non è facile, è grande la villa, è molto grande, se non l'avete vista sapete che io consiglio sempre di andarla a vedere, perché lì raggruppa, non è solo un fatto di architettura, di come è fatta la villa, di come il nostro Scamozzi se l'è studiata, ideata, però da dentro passano secoli di storia, passano secoli di civiltà, perché rappresentano, la parola giusta è civiltà, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista sociale. Quindi è un mondo, un universo che è stratificato in tutte queste fattispecie. Quindi veramente la Villa Veneta è proprio un sunto, una sintesi di una civiltà che è stata importante nel passato e significativo, ecco, lo sottolineo, che una volta per tutte ci si sofferma anche su quelli che sono gli affreschi, perché generalmente un po' si corre, si vanno a vedere tutte le stanze e si tralasciano anche il contenuto di questi affreschi che appunto vanno conosciuti. Allora adesso noi, tra poco sta per arrivare la pubblicità, perché parleremo, allora cambiamo completamente argomento e andremo a conoscere quello che è il mondo del labirinto. Allora, guardando un po', il labirinto forse attrae, non attrae, i giorni nostri lo troviamo sempre inserito nei giardini, ovviamente, e qualche volta non è così ben conosciuto, rappresentato, studiato e fatto conoscere. Però il labirinto è antico, ecco, è molto secoli e secoli veniva appunto fatto conoscere, partecipare, e quindi vediamo un attimino anche la storia, la scoperta di questa struttura, perché ha resistito poi nei secoli, c'è da dire anche questo, e quindi avremo ospite tra non molto l'ingegnere Ettore Selli, che conosciamo, abbiamo intervistato precedentemente, che lui è un appassionato ovviamente di labirinti e quindi studioso, miti classici e coi miti di Dedalo, di Icaro, poi ancora per altri miti, e si è così specializzato, possiamo dire, in questa fattispecie. E adesso ci presenterà un nuovo labirinto, eccolo qua, perché precedentemente abbiamo parlato, adesso controlliamo, adesso vediamo quanto è importante, quanto è bello questo nuovo labirinto, che ci riporta a un personaggio famoso. vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite. Sta per arrivare la pubblicità.

E ritorniamo in diretta. Allora, qui c'era un messaggio che parlava appunto della costruzione di 77 villette a Caruman. Con l'intervista, ripeto, con Alberto Tosofei sono andata un po' di fretta perché aveva i minuti contati, doveva appunto recarsi per un impegno, aveva un impegno. Quindi non ho potuto rivolgere questa domanda. Certo, si tratta di un tema che si è parlato, di questo luogo, l'ottagono Caruman, importante, e non è il caso appunto di costruire ancora villette o altro, ma di appunto lasciare intatte queste zone, queste bellezze naturali di Venezia, delle isole. E quindi condivido che è uno scempio far costruire questa serie di villette. Ecco. Va bene, allora questo qui mi era proprio sfuggito per ragioni di tempo, e adesso, come abbiamo annunciato, parliamo appunto di labirinti. Labirinti, vediamo, è un uovo ovviamente, e quindi si ispira a un personaggio. Vediamo anche come è strutturato, come si presenta, le difficoltà, difficoltà per modo di dire, e quindi ecco le emozioni che può sollevare, che può recare un labirinto. Vediamo un attimo con il nostro ospite, ripeto, ci mettiamo in contatto con l'ingegner Ettore Selli.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un labirinto nuovo. Di questo tema abbiamo parlato precedentemente e allora adesso c'è questa novità che siamo curiosi appunto di sapere in che cosa consiste. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, l'ingegner Ettore Selli. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora siamo curiosi, appunto abbiamo visto nelle immagini un labirinto nuovo, siamo in provincia di Bologna e intanto lei è un appassionato, ecco, magari tanto che non ci sentiamo, una passione che viene mi pare anche da un fatto familiare, il papà, no, che era anche professore di geologia, quindi un attimino penso che abbia così dato, sia stata una passione ereditata. Labirinto, Ettore, è così o è diversamente?
1: Sicuramente c'è un po' di DNA familiare, grazie al fatto che appunto è una famiglia di geologi che mi ha abituato sempre all'aria aperta, al tema dell'avventura e dell'esplorazione. Poi la figura del labirinto è una figura di grandissimo fascino, un archetipo millenario che è un po' sia la sede del mito che anche un simbolo di avventura. Oggigiorno lo abbiamo come metodo, come un luogo di divertimento e svago, quindi è quanto mai un simbolo più che attuale.
0: Certo, allora andiamo a conoscere il nuovo labirinto, che si ispira a un personaggio famosissimo e si ispira a Harry Potter. Allora, ce lo descrive, Ettore, questo nuovo labirinto?
1: Beh, la stagione del mais in questo periodo dell'anno è al culmine, quindi i campi, le grandi coltivazioni diventano poi dei luoghi di intrattenimento, sempre nel rispetto delle coltivazioni, e come ogni anno, anche quest'anno abbiamo deciso di portare avanti questo progetto presso Aia Cavicchio, Crop Circles di Medicina, in provincia di Bologna, un nuovo progetto di un labirinto grande circa 60.000 metri quadrati. E l'anno scorso il tema era legato a Signore degli Anelli, quest'anno si è deciso di omaggiare la saga di Harry Potter, uscita dalla penna di J.K. Rowling. Quindi il labirinto è più che altro una vera scenografia teatrale all'aperto, dove si può vedere dall'alto, grazie ai droni, una partita di Quidditch, che è lo sport più celebre della scuola di Hogwarts, con anche disegnato il boccino d'oro, le figure dei grandi maghi che volano sulle scope, insomma tutti gli elementi caratteristici della grande saga che ha appassionato grandi piccini.
0: Certo, e per la portata di tutti presenta delle difficoltà un attimino per chi vuole partecipare, entrare, come si accede?
1: Beh, il labirinto è aperto dal 20 giugno al 30 agosto, tutti i sabati e le domeniche. È possibile chiaramente, oltre a che visitare il labirinto, esplorarlo, perché c'è tutta una, ve lo racconto, tutta una serie di programmi tematici durante la stagione estiva, c'è la possibilità di accedere, è molto facile, è disponibile per tutti, nel senso che il labirinto è dentro un campo, quindi la strada è in terra battuta, è facilmente accessibile anche con persone con disabilità, e nel caso di difficoltà, nel caso che avvenga un momento di mancamento o di incertezza, si può chiamare un numero che ti vengono i personaggi, ti viene a soccorrere, quindi sì, è estremamente inclusivo come labirinto.
0: Certo, quindi c'è assistenza per tutti, ecco, qualsiasi cosa sì. possa succedere. E allora cos'è unicursale? Si entra, si esce, ecco, com'è strutturato, insomma, grosso modo, giusto per dare un'idea?
1: Beh, il labirinto è distribuito come appunto come grande scenografia, quindi si vede questa grande partita di Quidditch, e in realtà non è un labirinto univiario da un'unica strada, la sfida è proprio risolvere il labirinto, dove in realtà il tutto è condito grazie all'animazione d'eccellenza che permette di fare la tradizionale caccia al tesoro con personaggi e animazione dal vivo, con degli attori che interagiscono con i visitatori, e poi c'è tutta un'altra serie di eventi in programma, come anche la cena sotto le stelle per il 10 agosto, la notte di San Lorenzo. Quindi la caccia al tesoro è rallegrata, diciamo, da persone vive, quindi dura circa un'ora e mezza tutto il percorso, e dopo ci si può tranquillamente rilassare in compagnia di amici e familiari grazie alla possibilità di cena e aperitivi.
0: Bene, allora andiamo un po' così dando un'occhiata. Ho visto che è antico il labirinto, ecco, appassionati, sempre stato molto, ha sempre suscitato interesse. Da dove viene, se vogliamo un po' entrare nella storia, le origini del labirinto? Ecco, qualche cenno lo possiamo fare, Ettore?
1: Certamente, il labirinto è il simbolo più antico tra quelli laici e religiosi che è tuttora rappresentativo, è un simbolo che coinvolge un po' tutto il mondo. Ormai siamo portati a pensare con buona certezza che sia nato, diciamo, in seno alla cultura cretese, sull'isola appunto di Creta, grazie al mito di Cnosso con Dedalo e Minotauro e Icaro. E poi chiaramente il simbolo si è espanso grazie ai commerci, alla storia, ai passaggi di informazioni tra le varie civiltà, si è passato prima alla cultura cretese, a quella greca, poi a quella romana, poi al cristianesimo, infine nell'estremo oriente. Quindi oggi poi il labirinto si è trasformato dopo il Rinascimento in un grande elemento ludico all'interno dei giardini rinascimentali, e quindi poi è diventato una sorta di sfida da risolvere, quindi non soltanto il labirinto antico ad un'unica strada, ma anche un labirinto moderno, più contemporaneo, con più strade, con la possibilità di smarrirsi. Oggi il labirinto di siepi, ma anche quelli di mais, è un po' una caratteristica di tutto il mondo, lo troviamo sia nei paesi arabi che in Alaska, in Argentina, in Sudafrica e in Corea del Sud, perché diventa un elemento di gioco che però si porta con sé tutto quello che è un grande carico di significato simbolico.
0: Certo, però non sono, almeno qui nelle nostre zone, non sono così frequenti, perché li troviamo nelle ville venete oppure giardini particolari. Ci sono zone in cui è più diffuso il labirinto, oppure insomma è un po' raro?
1: Beh, allora, se guardiamo l'aspetto simbolico, proprio questa forma di incisioni, magari manufatti come mosaici, ecco che segue la storia che vi ho appena raccontato, quindi il bacino mediterraneo poi si espande attraverso varie diramazioni. Se invece guardiamo quello che è l'aspetto dei giardini, invece ecco, l'Europa forse è quella che detiene circa il 60% di tutti i labirinti del mondo di siepi, e in particolare la Gran Bretagna, una grande cultrice, sicuramente grazie anche al merito del clima, che aiuta particolarmente la crescita delle siepi, però ci sono alcune parti del mondo che sono particolarmente evocate, come l'Inghilterra, come il Veneto appunto, o anche l'isola di Jeju in Corea del Sud, o anche l'isola di Sumatra in Indonesia, che sono per diversi motivi luoghi nel mondo che presentano una particolare densità di labirinti.
0: Certo, bene, allora ecco, c'è questo labirinto da scoprire che è aperto dal 20 giugno, e quindi siamo proprio nel momento giusto di poter appunto accedere, e ci saranno delle emozioni, ci saranno senz'altro delle scoperte. Mais, vedo qui un'immagine molto bella, anche molto esteso mi pare, Ettore, da quello che vedo dall'immagine.
1: Sì, sì, sono circa 60.000 metri quadri disegnati a mano, poi trasformati in digitali e poi tracciati su misura con i trattori, che fanno un'opera di precisione grazie alla georeferenziazione, quindi è sia tecnologico che manuale, è un lavoro collettivo di più persone che lavorano alacremente per poter creare delle opere belle.
0: Certo, ed è aperto fino al 30 di agosto, quindi insomma c'è tutto il tempo per vederlo, per conoscere, per cercare emozioni, perché penso che sia veramente sì, molto interessante, molto divertente. A che pubblico è diretto un labirinto? Ecco, giusto per dare risposta anche qui, si possono venire con le famiglie, qua mi chiedono.
1: In particolar modo le famiglie, anche perché spesso si pensa sempre che il labirinto sia un fatto puramente per i bambini, quindi sicuramente i primi interlocutori sono proprio loro, i veri protagonisti del labirinto sono le famiglie con i bambini. Questo non toglie che in realtà il labirinto, per quanto è grande, possa essere una sfida anche per le persone adulte, anche per comitive di ragazzi, quindi è aperto veramente a tutto, non nessuno è escluso da questa avventura estiva nella campagna bolognese.
0: Certo, bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, l'ingegnere Ettore Selli, appassionato appunto di labirinti, e quindi ci riserva questa possibilità, questa sorpresa fino al 30 di agosto, e siamo in provincia di Bologna Medicina. Grazie Ettore per il suo interesse e per la sua passione, perché ci porta in luoghi magari ecco, che possiamo apprendere e conoscere di più.
1: Grazie a voi per la disponibilità, buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio, grazie. Bene, ecco, quindi i labirinti, che magari ecco, non se ne parla molto, però hanno una loro storia, come dicevamo, hanno una loro importanza, e anche così sono giochi soprattutto per estivi, adatti a tutti, con le famiglie, qui avete chiesto, quindi si può tranquillamente accedere. Allora facciamo un piccolo stacchetto musicale.

ritorniamo in diretta. Allora, ci soffermiamo anche su un'isola, non solo labirinti, ma anche un'isola. Un'isola che ultimamente è stata così citata per le sue caratteristiche e perché forse va conosciuta maggiormente. Si tratta dell'isola di Sant'Erasmo, chiamato anche Orto della Serenissima oppure anche Orto dei Dogi. Orto perché l'orto ci porta appunto a un ambiente di coltivazioni, di vari ortaggi, e quindi è sempre stata un'isola fertile, perché ovviamente bisogna vedere anche il suo territorio com'è, ed è stata sempre così sfruttata, coltivata in modo particolare per un ortaggio. Allora, intanto un'isola della Laguna Veneta settentrionale, la seconda per estensione dopo l'isola di Venezia, e quindi è questa al centro di questo triangolo formato, abbiamo da Murano, Burano e Punta Sabbioni, e poi troviamo appunto l'isola di Sant'Erasmo, che non è molto abitata, perché mi sono andata alla ricerca anche dell'ultimo dato statistico demografico. Allora, ci sono 566 abitanti, quindi pochi, pochissimi. La superficie non è molto estesa, abbiamo una superficie di 3,20 insomma chilometri quadrati, quindi non è grandissima, insomma non è grandissima per noi, ma insomma è sempre un'isola importante. E quindi questa posizione insulare, natura, dicevamo, è fertilità, perché è molto fertile, molto adatta appunto alle coltivazioni, ha dato un carattere, diciamo, agrario, perché la sua vocazione agricola si è vista da molto tempo, insomma, quasi da secoli, mi dicono qui, con primizie come le castraore. Allora, castraore, questo termine che ormai è in disuso, insomma, è passato di moda, mettiamola così, e quindi ha dato luogo a che cosa? Alla coltivazione di un prodotto che è passato, che si caratterizza l'isola, e sono i carciofi, e viene considerata, come dicevamo, questo carciofo famoso, carciofo violetto di Sant'Erasmo, che è un carciofo con delle caratteristiche proprie, è carnoso, è allungato, spinoso, dalle brattee violette, e questo è un po', diciamo, quello che rende famosa soprattutto dal punto di vista appunto degli ortaggi. Poi andiamo nel passato, un passato lontano, era coperta lungo il mare da una densa selva di pini, e prese il nome addirittura di Pineta Maggiore al tempo del primo doge, e il primo doge è stato Paolo Gionafesto, e siamo nel 600 circa, quindi vedete un po' che storia lunga, lunghissima, che è a Sant'Erasmo. Andiamo più avanti, sì, insomma, rientriamo un po' in quella che è la storia, diciamo, di Venezia, perché ci sono stati i Fuggiaschi di Altino, che per l'arrivo dei popoli del nord si sono spostati per cercare sicurezza, ed erano guidati da un certo Mauro, questo condottiero, sembra abbia anche eretto una chiesa dedicata ai martiri Erme, Ermete, e dopo è arrivato anche il nome Erasmo. Non sembra che Erasmo sia etimologicamente collegato a Ermete, ma insomma una certa radice sembra esserci. Sul luogo dove prima sorgeva un ritiro di Anacoreti, ricordiamo, cioè religiosi che si ritiravano in solitudine per riflessione, per preghiera, dediti appunto alla preghiera. Allora, l'isola di Sant'Erasmo, siamo un decimo secolo, che diventa un attimino più nota, e dopo questa importanza che ebbe per il servizio tra Torcello, Murano, come dicevamo, e dopo si scopre la sua vocazione agricola, dove ci sono delle assegnazioni con appezzamenti a monasteri, e monasteri dell'epoca di San Giorgio Maggiore e di San Zaccaria. E soddisfava questo bisogno alimentare che c'era per Venezia,
e con la coltivazione di cui appunto abbiamo fatto cenno. Però Sant'Erasmo ha avuto anche dei periodi difficili, perché è stato colpita dalle malattie, dalle epidemie. Sembra che sia stato anche un periodo di malaria in cui ha conosciuto un calo demografico molto forte e che poi non si sarebbe più ripresa, e è arrivata poi alla fine della Repubblica 1797 che contava appena 100 abitanti o forse anche meno. Allora andiamo ai beni storici di questa isola, che abbiamo la Torre Massimiliana. Questa struttura a pianta circolare è stata edificata nel 1843-1844, quindi come vedete tempi molto veloci, e eretta su un precedente forte francese. Perché questa torre? Perché era posta a difesa appunto della bocca di porto del Lido, voluta da chi? Dall'arciduca Massimiliano d'Austria, e fu utilizzata nel secondo conflitto mondiale come batteria di contraerea, perché tutte le nostre, o quasi molti insomma, dei nostri beni storici purtroppo durante i conflitti sono state così utilizzati come deposito, come rifugio, come insomma sono stati veramente durante le guerre sono stati diciamo danneggiati da questi eventi. E anche qui la nostra torre appunto soprattutto è stata coinvolta con la ritirata del 1945 e danneggiata perché c'era il tentativo addirittura di farla saltare, per fortuna non è successo, e finita la guerra poi ovviamente ha avuto un'altra destinazione, è diventata magazzino agricolo appunto per i prodotti che venivano coltivati. Però insomma è stata salvata, ecco, questo è importante, questo va detto. Andiamo un po' più avanti.

Poi sono state delle feste paesane, insomma, hai vissuto una vita, diciamo, più tranquilla negli ultimi tempi, adatta a passeggiate, adatta appunto anche a visite, perché sembra che abbia anche un certo movimento turistico, e soprattutto si può, è stata coltivata anche a vigne, non solo carciofo, come dicevamo prima. E poi vigne danno luogo, che cosa? A festa del mosto, del torbolino, eccolo qua, e andiamo ancora nel campo dei vigneti, dell'uva, del vino, che è uno dei suoi prodotti più caratteristici. Poi andiamo alla festa del Cristo Re, festa poi ancora e via via della Befana, dei Falò, insomma una isola che ha avuto un ciclo di vita, diciamo, normale, con le sue feste appunto caratterizzate per i suoi prodotti. Quindi isola di Sant'Erasmo, fra cielo, terra e acqua, e questo santo poi, santo protettore di marinai, pescatori, malati qua addirittura mi dicono di malattie intestinali, non so se forse se questa è una particolarità. E Erasmo è stato vescovo e martire cristiano del III secolo, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e protettore, soprattutto, come dicevamo, naviganti, marinai, insomma, gente di mare. È vissuto poi lui tra l'Anatolia e la Siria, fu vescovo di Antiochia e purtroppo anche lui, come tanti altri appunto religiosi, è stato soggetto a persecuzioni. Persecuzioni di chi? Sotto gli imperatori Diocleziano, che è molto terribile perché ne abbiamo trovati diversi che hanno dovuto appunto avere a che fare con questo imperatore, ma anche Massimiano non scherzava, e lui purtroppo si è trovato appunto ad essere soggetto a queste torture, carcere, e per la sua fede è stato coerente fino all'ultimo, è stato sottoposto appunto a un carcere pesante, e quindi ha finito la sua vita appunto nel credere, appunto nella fede in cui aderiva. Forse, però non siamo sicuri, morì a Formia. Formia è un paese laziale, e ci danno una data, probabilmente questa, 2 giugno 303 d.C., dopo atroci persecuzioni, ecco, ancora viene riportato questo fatto, e appunto, e poi divenne patrono, appunto, naviganti, marinai, gente di mare, ecco, gente di mare. E quindi la nostra isola, appunto, che porta il nome di Sant'Erasmo, molto bella da quello appunto che possiamo vedere, magari sarebbe bene anche fare una visita, ed è legata appunto a questa produzione particolare del carciofo, carciofini, detti anche così, forse sono i più piccolini, non lo so, carciofo violetto, ripetiamo ancora una volta, e viene presentata Orto di Venezia oppure Orto dei Doci, quindi queste isole appunto che un attimino potrebbero essere più valorizzate, perché precedentemente era più abitata, aveva più di 600 abitanti. Io sono andata appunto alla ricerca dell'ultimo dato, siamo a 566, è in calo, ecco qua, un fatto che ormai non è più una novità, tutti i centri, poi Venezia, città ancora in calo, c'è questa caratteristica appunto del calo demografico, e siamo a 566 abitanti. E allora ci vorrebbe una spinta, ci vorrebbe un aiuto, perché queste isole sono importanti, hanno un passato, come dicevamo, anche il bene storico, la Torre Massimiliana è molto interessante, quindi andrebbero sostenute e valorizzate anche dal punto di vista turistico, che insomma potrebbero dare un po' di sostegno e appunto rivitalizzare queste zone. Con questo chiudiamo la nostra scheda appunto dedicata a questa isola, di cui non ne avevamo parlato precedentemente, e quindi vediamo. Allora, vediamo un attimo appunto, facciamo uno stacchetto musicale, eccoci qua.

Ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso dove andiamo? In montagna. Ecco, fa caldo, anzi prevedono temperature molto elevate, quindi prepariamoci a scappare in montagna a trovare un po' di fresco. Come sempre noi insomma siamo affezionati, siamo anche perché insomma siamo comodissimi dove? All'altopiano di Asiago, che senz'altro ci offrirà così degli intrattenimenti anche culturali, perché ha cambiato molto l'altopiano, insomma ogni comune ha le sue caratteristiche, i suoi intrattenimenti, questo va detto, e quindi ci offre così la possibilità di stare un po' al fresco e anche appunto di conciliare quello che è l'aspetto culturale e artistico, perché ci sono anche mostre. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ex sindaco Emanuele Munari, che conosciamo, e sentiamo un attimo che novità ci sono a Gallio, che è il suo comune, ma anche nei dintorni, come dicevamo, insomma, che siamo sempre molto attratti. Allora, il tempo di metterci in contatto con il nostro ospite.

il nostro ospite chiedo un attimino di attesa, perché anche lui ha i suoi impegni. Allora, quando diciamo noi, facciamo così una volata sull'altopiano, no? Quando diciamo altopiano di Asiago, cosa intendiamo? Ecco, anche perché non abbiamo idea anche delle dimensioni, intanto siamo in provincia di Vicenza, ecco, magari se qualcuno ci sente da lontano, capoluogo Asiago appunto, e pensate un po', ha una superficie molto estesa, perché è di 466 chilometri quadrati. Gli abitanti non sono tantissimi, perché fa capo a 7 comuni, sono 20.000 circa, e quindi ecco qui che abbiamo anche questi dati, ed è una suddivisione, diciamo, delle Alpi, del sottogruppo di altipiani, ed è un sottogruppo del gruppo degli altipiani, diciamo appunto, precisiamo, e gran parte del territorio anticamente era suddiviso in 7 circoscrizioni organizzate in una federazione autonoma paragonabile a un moderno stato federale, denominata Federazione dei 7 Comuni. L'altopiano fu abitato dalla minoranza etnica dei Cimbri, che abbiamo appunto incontrato diverse volte, che un tempo si distinguevano tra l'altro perché parlavano un particolare idioma, la lingua insomma germanica, la lingua cimbra, che qualcosa c'è ancora è rimasto. E tale parlata, che è il più antico dialetto tedesco ancora esistente, è oggi utilizzata solo da pochi abitanti, e qui consistenti tracce del cimbro sussistono tuttavia nel linguaggio colloquiale e nella toponomastica, quindi resta un po' un residuo, diciamo, di questa lingua. Allora, l'altopiano è compreso tra due fiumi, Astico e Brenta, massiccio in estensione relativamente nell'ambito amministrativo, come dicevamo, dei 7 comuni, e l'estensione geografica del gruppo montuoso nel suo insieme invece raggiunge 878 km quadrati. Vedete che differenza, dato che parte del suo territorio ricade in altri ambiti amministrativi, e qui andiamo a Val di Sella, la Pia di Vezzena, poi ancora Marcesina e via via. Allora, si tratta di un massiccio dalla forma quadrangolare, esteso come dicevamo circa 25 chilometri, e poi ancora occupa una posizione centrale nella fascia appunto, e siamo nelle Prealpi Venete. L'altopiano in senso stretto è formato da una conca centrale con altitudini medie che si aggira su intorno ai 1000 metri ed è delimitata verso nord da un secondo altopiano sommitale che era chiuso da una serie di cime, che qui invece abbiamo un'altezza superiore, e ce ne siamo accorti a come, che arriviamo a circa 2300 metri di altezza, la massima elevazione in cima 12, che magari avremo fatto anche qualche passeggiata. Poi verso sud la conca era chiusa appunto da una serie di colli che ci degradano, vanno insomma verso la pianura padana. Poi il gruppo, diciamo, montuoso è costituito da queste rocce sedimentarie che sono depositate in ambiente marino tra 222 e 35 milioni di anni fa. Quindi vedete insomma quanto siamo lontani. Poi ancora abbiamo un basamento costituito da dolomia, mentre strati superiori formati da calcari grigi e via via. Qua adesso ci inoltriamo appunto nella distinzione del bianconi, il rosso ammonitico, la scaglia rossa. Ecco, avremo visto queste immagini, le avremo viste in qualche passeggiata, in qualche punto appunto dell'altopiano. Poi zona ricca di fossili, zona soprattutto Caberlava, è stato scoperto il primo scheletro trovato in Italia molto tempo fa. E via via vediamo, allora interrompiamo perché mi sembra che ci siamo. Allora, un attimino, un altro stacchetto musicale, vediamo se ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: torniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così sull'altopiano di Asiago, che insomma siamo affezionati anche perché siamo veramente nelle vicinanze e ci riserva sempre delle sorprese durante l'estate. La stagione adesso è particolarmente gradita perché qui fa un caldo tremendo, chissà lì come, che temperature c'è. Abbiamo in collegamento il consigliere appunto del comune di Gallio, Emanuele Munari, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Benissimo, allora intanto che temperatura c'è, perché qui comincia a far caldo nuovamente, abbiamo passato un'ondata di caldo abbastanza pesante. Come si sta lì Asiago, Gallio, insomma sull'altopiano?
1: Ecco, da noi, come dico spesso, è il periodo in cui siamo i più invidiati, perché nonostante il caldo c'è, sì, si fa sentire anche da noi, grazie a Dio, con 28-29 gradi come punte, anche 30 addirittura, però abbiamo il fatto che l'umidità è meno evidente, sì, meno intensa, e la sera soprattutto si rinfresca, si va a 18-20 gradi, 22, quindi diciamo è il clima ideale per riposarsi, rigenerarsi, dormire bene di notte senza le zanzare.
0: Ecco, anche questo.
1: Esatto, mettiamo anche quello.
0: Questo, insomma, un clima ideale per venire a passare appunto qualche giorno. Ma ovviamente l'altopiano, Gallio, Asiago, comuni limitrofi, insomma, offrono sempre anche degli intrattenimenti, delle possibilità, le passeggiate, le escursioni. Ecco, facciamo un po', partiamo da Gallio, ecco, cosa troviamo se veniamo a Gallio e poi passiamo un po' oltre.
1: Allora, per quanto riguarda Gallio, diciamo che vengono confermate le maggiori manifestazioni, quindi da domani, dopodomani abbiamo lo street food in centro a Gallio, poi ci sono le varie feste di tradizione e diciamo del patrono, quindi il 24 di agosto, piuttosto che il 15 e il 16, che sono giorni in cui il centro si anima con concerti, con fuochi d'artificio, con tombola e con qualche incontro con l'autore. Poi se andiamo ad Asiago invece c'è la rassegna famosa musicale, quest'anno ad agosto si esibiranno cantanti come Neck, come Patti Pravo, se non erro ci sarà anche uno show di Panariello, il comico Panariello. Poi ovviamente se gli utenti e i nostri graditi amici turisti si rivolgono presso l'azienda di promozione turistica di Asiago piuttosto che sui vari siti dei comuni, possono trovare per ogni comune l'elenco degli eventi e delle manifestazioni, tra cui io appunto tengo sempre a sottolineare di godere la montagna, nel senso di approfittare delle nostre guide per fare delle escursioni in alta quota, nelle malghe, nelle grotte, nei boschi, in tutti quei punti panoramici dell'altopiano. Ecco, non fermiamoci solo al classico shopping o spritz nel centro paese, ma io veramente invito i nostri amici turisti che appunto apprezzano l'altopiano anche ad apprezzare e conoscere ed essere molto più curiosi nell'affrontare sentieri, nel vedere le nostre cime, che sono comunque mediamente facilmente raggiungibili a piedi da qualsiasi persona. E quindi ecco, io un caldo invito è proprio per sfuggire dall'afa di questo periodo particolare, il rifugio più naturale, più salutare sono veramente i nostri boschi, le nostre cime, Monte Ortigara, Cima 12, le Melette, Montefior, il Verena, quindi ne abbiamo per tutti i gusti, il Monte Lisser, il Val Maron di Enego, quindi ne abbiamo veramente per tutti i gusti. E io invito appunto a lasciare la macchina e fare qualche passo, salutare in più a piedi.
0: Certo, ottimo consiglio. Allora, si parla ovunque di un'estate insomma calda, come ripetiamo più volte, e andremo incontro a 15-20 giorni di grande caldo sui 40 gradi, e dopo non so se sia tutto vero, speriamo. Comunque, per arrivare a dire che ci sarà l'assalto alla montagna, ecco, allora ci sono, ecco, le strutture sono in grado di accogliere queste masse di turisti, eccetera. C'è da voi il fenomeno dell'overturismo oppure siamo ancora a livelli accettabili?
1: Allora, diciamo che in questi ultimi anni abbiamo registrato sì un aumento importante delle cosiddette presenze turistiche, cioè quelle che fanno statistica perché almeno dormono una notte in qualsiasi nostra struttura. E lì ovviamente siamo ben felici dal Covid in poi di registrare, di aver registrato importanti numeri di crescita. Sicuramente l'overtourism riguarda soprattutto il weekend, in particolar modo la domenica, dove effettivamente questo problema, alla pari di Venezia o alla pari di qualche altra località turistica, si pone in tutta la sua criticità. Io dico sempre, purtroppo la gente ha diritto di godere delle nostre montagne, ma effettivamente non ci stiamo tutti, quindi la pazienza è quella di dire ok, parto magari un'ora prima o magari vado sul sabato anziché la domenica, perché allora riesco magari a muovermi meglio e a gestire meglio il tempo. Perché io dico sempre una cosa, effettivamente, caspita, io veramente stimo queste persone che si fanno 2-3 ore di macchina per salire e poi la sera altre 2-3 ore per raggiungere magari Padova piuttosto che Vicenza o le nostre province. Io veramente gli faccio tanto di cappello, perché io sinceramente solo a pensare di farmi 4-5 ore in macchina sotto il caldo di domenica, piuttosto resto a casa mia. Resto a casa mia, ecco. Quindi il consiglio che anche qui che posso dare, come sempre, gli italiani vanno in ferie tutti nello stesso giorno, vanno tutti dalle stesse parti. Magari se qualcuno anziché la domenica scegliesse il sabato, ecco che forse la vita è un po' più sorridente quel giorno, non so se mi spiego, perché certo. Marisa, perché veramente io vedere questa colonna di macchine a volte sì disturba un po', ma disturba perché penso a loro che sono lì dentro, che per fare 30, 40, 50 chilometri in macchina 2-3 ore,
0: certo, e diventa poi una sofferenza, perché ci si nervosisce, non si corre, non si riesce ad arrivare in tempi programmati. Ma stessa cosa col mare, qua abbiamo Sottomarina vicino a noi, che è presa d'assalto,
1: certo. Esatto, e infatti io dico ai nostri ascoltatori di Radio Gamma, io noto e parlo con molti poi esercenti, no? Molti commercianti che hanno bar, trattorie, pizzerie, e tutti mi dicono la stessa cosa, arrivano tutti che hanno fretta, tutti che sono stressati, tutti che sono nervosi. E caspita, dobbiamo godere di un weekend di sole, di aria fresca, e siamo tutti stressati. E questo non è salutare per il fisico e la psiche umana. Uno come cavoli e caspita torna a lavorare lunedì, che già fa caldo, che già è lunedì, che già si torna al lavoro, e arrivo da una domenica di stress tra macchine, mangiare magari alle 2 di pomeriggio, alle 3, perché aspetto il terzo turno.
0: Sì.
1: Questa per me non è vita.
0: No.
1: Questa per me non è vita, non essere turista. Io piuttosto, vedimi, sto al fresco a casa mia, mi accendo il clima e magari vado da qualche altra parte, perché se no, ripeto, ci stressiamo sempre di più. Già problemi ne abbiamo, il caro benzina, il caldo, se dobbiamo stressarci anche per riposarci nel weekend, la vedo molto dura, veramente molto dura.
0: È un fatto di scaglionare le ferie, perché tutti o la maggior parte vanno in agosto, le aziende sempre una tradizione che chiudono in agosto, e quindi ecco che si verifica questa massa di turismo che diventa a volte pesante, giustamente come stai dicendo tu. Quindi scaglionare un po', è una settimana a luglio, una settimana ad agosto, insomma dividere un po' le ferie, questo qui.
1: Poi ecco, se noi parliamo con appunto chi vive a Venezia piuttosto che chi vive ad Asiago, poi se qualcuno ha urgenza di muoversi, ha necessità perché magari lavora anche sabato e domenica, effettivamente non ci sono parcheggi, ci metti 3 ore, 1 ora, mezz'ora per passare, per fare 3 chilometri, e chiaramente tutto questo si trasforma inevitabilmente in stress, come dicevo prima. E purtroppo questo problema c'è da anni e anni, e ancora in Italia, come sempre, come in una stalla di pecore, tutti insieme di là, tutti insieme di qua. Non abbiamo ancora capito, ma le persone più intelligenti invece lo fanno già, perché le vedo, che qualcuno va a settembre, qualcuno magari va a luglio, qualcuno va infrasettimanale, che allora ti godi in pieno tutto senza stressarti l'anima in macchina.
0: E va detto anche una cosa importante direi dell'Altopiano, direi di un po' tutti i comuni, e voglio prendere in considerazione i comuni, che certo, non c'è più l'attrazione, l'intrattenimento per il solo agosto come veniva qualche anno fa. Adesso ci c'è una, anche settembre c'è il Fogliase, poi ci sono mostre, ci sono altri intrattenimenti, quindi la montagna, l'Altopiano nella fattispecie, offre intrattenimenti anche oltre il mese di agosto, e quindi si può certo usufruire, come stai dicendo tu, di appunto di un periodo tranquillo, sereno, e con ovviamente degli intrattenimenti anche culturali, perché ci sono tanti incontri culturali ultimamente.
1: Certo, ma certamente sì, è certo, assolutamente, Marisa, assolutamente.
0: Ecco, quindi insomma sta a noi un po' di scaglionare, dividere i tempi e non fare questa ondata di turismo in agosto che poi diventa stressante, come sta dicendo il nostro ospite, quindi teniamo conto di questo consiglio. Comunque insomma sì, si sta bene, fa fresco, attrazioni ce ne sono, passeggiate soprattutto, giusto per non, sì, per certo, non chiudersi in un bar, ma andare nella natura, perché insomma se andiamo in montagna è bene conoscere e avvicinarsi alla montagna.
1: Certamente, assolutamente sì, Marisa, parole sacrosante, parole sacrosante.
0: Bene, bene, allora c'è una situazione gradevole, ecco, il nostro Altopiano è sempre gradito, sempre piacevole tornarci, e quindi insomma certo, veremo sull'Altopiano di Asiago.
1: Bene. Marisa, se ti capita di passare, ovviamente io ti aspetto e mi fai un colpo di telefono che magari andiamo a berti qualche aperitivo da qualche parte.
0: Benissimo, benissimo, benissimo, con piacere. Allora noi grazie, salutiamo il nostro ospite Emanuele, una voce dell'Altopiano, va bene? Ti abbiamo...
1: Sì.
0: Ok, grazie, va bene. Grazie, alla
1: prossima. Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie, alla prossima Marisa.
0: Alla prossima. Bene, ecco, questo saluto dell'Altopiano, perché veramente sarà preso d'assalto, ecco. Quindi anche noi stiamo un po', calcoliamo i periodi delle ferie per andare tutti col Ferragosto, chissà, poi non ci si muove neanche, quindi è bene un po' diluire i tempi delle vacanze e scegliere anche le settimane meno affollate. Ecco, questo in sostanza va detto, lo sottolineiamo per non essere lì innervositi dall'overtourism, ecco, adesso questa parola che va tanto di moda. Allora, sta arrivando la pubblicità, noi diamo spazio ovviamente e dopo parliamo di un altro tema che ci può. E ritorniamo in diretta. Allora intanto saluto Davide D'Alesiano, perché poi il messaggio mi scorre, va sotto, e quindi grazie Davide che ci ascolti costantemente. Allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché ci trasferiamo a Venezia e parliamo di un archivio. Celestia, l'avete già sentito questo tema, questo problema insomma che attualmente si è posto, è un archivio storico del comune di Venezia e sembra un po' essere compromesso il suo destino, almeno da quello che ci sembra di comprendere. Allora adesso noi sentiamo una esperta, una veneziana doc che appunto conosce i problemi, storica, scrittrice, autrice di tanti libri, volumi di storia di Venezia, perché avrete già intuito che ci metteremo in contatto con la professoressa Elena Vanzan Marchini, una voce autorevole appunto in questo settore. Allora adesso sentiremo l'Aida. Sentiremo l'Aida non a caso, perché magari chi fosse interessato, domani sera all'Arena di Verona c'è l'Aida con la regia, cioè con di Zeffirelli, l'Aida di Zeffirelli, che insomma è stato un capolavoro, una cosa, uno spettacolo straordinario, e quindi chi fosse interessato, non so se ci sia già tutto esaurito almeno per domani sera, ma lo spettacolo va avanti fino a settembre, e quindi ecco che insomma Zeffirelli ha lasciato un segno, è stato regista, scenografo particolare, carismatico, eccezionale, di grandi idee, e quindi questo capolavoro si ripete. Ecco, questo è giusto per informare se ci sono degli appassionati di lirica, ma insomma già lo sapranno, ma noi ne diamo comunicazione. Allora ci mettiamo in contatto con la nostra ospite, la professoressa Elena Vanzan Marchini.

0: diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un problema che si verifica appunto nella nostra Venezia. Si parla dell'archivio Celestia e vediamo che cosa sta succedendo. Abbiamo in collegamento la professoressa Elena Vanzan Marchini, storica, scrittrice, autrice di molti libri, che salutiamo. Buon pomeriggio, Elena.
1: Buon pomeriggio ai radiospettatori e buon pomeriggio a te, Marisa.
0: Allora, cosa sta succedendo questo archivio storico, che appunto che se ne parla in questo periodo? È a rischio, non è a rischio? Quale destino avrà? Cosa si può fare? Insomma, ti poniamo tutte le domande del caso.
1: Allora, la storia di Venezia si può ricostruire attraverso due prestigiosissimi e completi archivi. Una è quella dell'archivio di Stato, più di 60 chilometri di scaffali pieni di documenti con tutta la storia della Serenissima. Il secondo archivio è quello comunale, detto anche della Celestia, perché è contenuto in un convento che è un convento di origine antichissima, cioè è stata fondata una chiesa con un convento nel 1199 dedicata a Maria Assunta in Cielo, anzi prima diciamo che era stata fatta la chiesa, e poi per volontà del doge Ranieri Zen erano state accolte le cistercensi, cioè un ramo diciamo benedettino con un ordine particolarmente rigoroso, cioè i cistercensi si staccano sia l'ordine maschile che femminile dai benedettini, perché hanno un'istanza molto più rigorosa, di una regola più rigorosa, in un momento in cui pareva loro che i costumi stessero rilassando. Quindi arrivano le cistercensi che danno molto lustro e molta importanza al convento. Come sappiamo e come la storia ci racconta, molte di queste monache non erano monache di per scelta, ma per forza, perché erano rampolle di famiglie nobili, le quali non volevano disperdere tutti i loro capitali in doti, e dunque le avviavano alla strada del convento, dove peraltro avevano dei loro spazi anche culturali e anche dei loro spazi, diciamo, anche sessuali. E infatti anche questo convento della Celestia nel XIV-XV secolo fu coinvolto in scandali che colpirono un po' tutti i monasteri, diciamo, di famiglie ricche, in cui c'erano delle figlie nobili che appunto non avevano scelto l'abito per vocazione. Perché? Perché appunto non rinunciavano ad avere la loro vita sessuale, ma anche di relazione. Quindi c'erano molti uomini, pensiamo a fine Settecento, anche lo stesso Casanova che racconta nella sua vita di queste frequentazioni, delle monache che non facevano certo scalpore. Anzi, pare che proprio nel monastero della Celestia a un certo punto lo si volesse riformare, e che addirittura quello che sarebbe poi diventato il santo Giustiniani fosse andato nel monastero per riformarlo, e avesse suscitato invece l'indignazione delle famiglie nobili patrizie, le quali rivendicarono la libertà delle loro figlie, perché davano molti denari, molti finanziamenti, insomma, a questi monasteri, quindi volevano avere anche una vita tranquilla e che le loro figlie gestissero questo loro potere all'interno del monastero. Ecco, ci ho detto, comunque, al di là della vita claustrale, come si incontrano i destini del monastero con i destini della storia di Venezia. Semplicemente con la caduta della Repubblica si chiude, diciamo, la storia dell'archivio della Serenissima, e si apre la storia prima delle dominazioni straniere, di cui ci restano appunto traccia ancora prime dominazioni in archivio di Stato. Poi però dall'inizio dell'Ottocento la grande mole di carte prodotte dal Comune di Venezia viene, e quindi anche da tutti i comuni, quindi pensate anche a tutta la storia degli accorpamenti fra comuni, Venezia era comune a sé, Malamocco era comune a sé, poi nel fine dell'Ottocento Malamocco viene fatto confluire perché il Lido diventa la spiaggia di Venezia. Quindi tutta la storia, per esempio il mio libro Le Terme di Venezia, con la storia dei bagni sul Canal Grande, con la storia dei bagni di mare, con la storia dell'ospizio marino veneto, dell'ospedale del mare e così via, io l'ho tutto scritto sulle carte dell'archivio della Celestia. E perché il nome Celestia? Perché appunto la chiesa, come vi avevo detto, era dedicata a Maria Assunta in cielo, quindi Maria Celeste, e poi, come al solito, con questo vezzo dei veneziani di trasformare i nomi, che era diventata la Celestia.
0: Okay.
1: Ecco, Maria Assunta in cielo, o Maria Celestia.
0: Che è un bel nome, Celestia. Bene.
1: Sì, è bello.
0: Ecco. Allora andiamo un po' ai giorni nostri, perché ne parliamo in questi giorni, insomma, in queste settimane. Cosa sta succedendo?
1: Ecco, ne parliamo in queste settimane perché, come dicevo, caduta la Repubblica, il monastero viene secolarizzato e siccome i chiostri sono molto ampli, appunto, accolgono tutta la storia e la memoria del Comune di Venezia, quindi tutta la storia dell'Ottocento, poi la storia anche del Novecento. E in questi giorni succede che, grazie alla famigerata riforma Franceschini, c'è stato un turnover pazzesco di sovrintendenti, di sovrintendenze, di ricorsi, di nomine, ecco, e che non ha giovato certo alla gestione e alla tutela dei patrimoni culturali, soprattutto così complessi come quelli della città di Venezia. Allora succede che lo scorso anno il sovrintendente Magani, che è sovrintendente di Palazzo Ducale ai beni di Venezia e Laguna, quindi sovrintende tutti i beni archeologici e artistici e architettonici di Venezia e Laguna, viene chiamato a Roma a ricoprire un posto più importante. Quindi per quel periodo il posto non resta vacante, ma prima che venga designato un suo successore c'è un periodo in cui, diciamo, da Roma lui lo gestisce ma non è fisicamente presente. Poi la sovrintendenza agli archivi, c'è anche una sovrintendenza che è deputata a tutelare, a mantenere, a conservare e a incrementare